0: Pensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione, disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiatti per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili, cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in fogli di banano secche, 4.500 euro. Sacchi dell'umido, riutilizzabili, 100% ecologici, in cashmere, 200 euro al paio. Spazzolino da denti antisismico, 122 euro. Kit di pronto soccorso, più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro. Braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta a San Giuseppe nei paraggi, con raggio fino a 8 km, 34 euro. Occasionissima! 9.500... Madonna! Occasionissima! 9.500 tavoli da pranzo, solo ed esclusivamente per Bad Caverna, in saldo al 60%! Evoluto clistere parlante, con 4 differenti timbri vocali, 47 euro, più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo,
1: infilami nel culo,
0: Sergio,
1: infilami nel culo,
0: Paola,
2: infilami nel culo,
0: e Miriana,
3: infilami nel culo.
0: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga, più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga, più cazzo di Düsseldorf, per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro, più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avveniristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica, per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrai più dire, ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Loro in Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome, perché nessuno ha capito cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come... Trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!
4: Radio 105.
5: 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, oculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: lo puoi
11: qua,
10: fare!
11: Vieni qua, Leon!
10: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
16: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
22: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
24: No, questa volta io ti tolgo.
23: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
24: Prendi la candeggina, Rosario.
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
22: sì,
0: che sono andato a puttane.
22: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
22: sì,
0: no?
22: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
22: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
3: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Eh sì, che devo fare?
3: Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
22: Guardi,
0: forse
22: vabbè,
0: c'è il sangue.
22: Sì,
0: allora, signora,
22: bene. Questo
0: mi ascolti,
22: sì,
0: ero puttane.
22: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
22: Ah.
0: Non vorrei che sia, come si chiama?
22: Don Gaetano?
0: Gaetano?
22: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
3: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
22: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
3: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
3: Stai al telefono, stai?
0: Sì.
3: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle peci. Queste sono le feci?
0: Sì.
3: Mamma, che brutte feci che
0: ha
3: c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
3: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
3: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
3: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
3: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
3: Porca
0: ma...
3: Che sangue non c'è nella feci.
18: Cacciavite Brimbelli.
22: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
22: No, guardi,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
22: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
22: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
22: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
22: Va bene.
0: Lo sport.
22: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
22: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
22: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
22: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
22: E
0: per
22: cosa
0: chi non
22: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
22: Sì.
0: Ecco.
19: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
0: ma tu,
19: che ti ho
0: ma
19: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
19: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
22: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
22: Ecco.
0: Uno.
22: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bakalov, porco.
22: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
22: sì,
0: sono
22: ecco,
0: quello della cacca,
22: sì,
0: dell'esame delle feci.
22: Sì.
0: Allora,
22: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
22: Non è Don Gaetano.
0: No.
22: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca.
3: Ma
0: non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
18: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
22: bene,
3: visto.
22: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di gatto.
22: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
22: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
22: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
25: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
4: Alan in Love. Alan in Love.
5: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
8: Cosa devo fare altro? Dimmi.
5: Ho già parlato con l'avvocato.
8: Bravo, ansio, perché non ce lo faccio più, ce lo faccio più.
5: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
20: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
5: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose. A modi zoo.
21: Sì, pronto?
26: Sì, pronto, buonasera.
21: Sì, buonasera a lei.
26: Sennò io volevo parlare un attimo con chi fa di agenzia, tu?
21: Sì.
26: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
21: Quale è il problema?
26: Io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillizio, no? Ok,
21: cioè?
26: Allora spiego subito. Io ho cara amica che viene là di prenda di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico un nome. Mia cara amica si chiama Santa.
21: Mi chiama?
26: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra, no?
21: Ma scusa un attimo. Porta pazienza, ma...
26: Se no, parla tranquillo, non te sto voglio... Io sto parlando normale, non sto facendo casino, capito?
21: No, ma prima di tutto non ti conosco, poi è un problema che io l'ho già risolto questo qui.
26: Ah, già risolto?
21: Esatto, io ho già parlato con la proprietà dell'appartamento e non vuole più darglielo alla signora Santa.
26: Questo già è giusto, ok? Non vuole dare, no?
21: Esatto.
26: È problema del soldo, no?
21: Il fatto è che la cauzione la perde...
26: Se no ho capito, però tu capisci anche che mia cara amica, non santa, è defecula.
21: Io non posso fare nulla, abito qui per un attimo. Io non sono, ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri, quindi per favore.
26: No, io sto cercando di capire, non è voglio vedere, senti tu. Sì.
21: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
26: È giusto,
21: non con altre persone.
26: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
21: Non so, io non so che tu chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
26: Per questo problema grosso.
21: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con...
26: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui...
21: Non mi interessa, abbi pazienza un attimo. Scusami, sei.
26: Sì.
21: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
26: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
21: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
26: Sì, ok, allora fa un favore, piccolo, no? Adesso dimmi tuo indirizzo. No, tu fai in cazzo.
5: Nella prossima puntata

0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera. Vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma è ok. Invio.
3: Ciao.
2: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Oh, scusa.

0: sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti si ingula? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Prof e questo è il canale mio di YouTube. Mette anche l'intonazione. Talkful, pensoso, vai.
0: Ciao, sono Molo Prof, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie, eh?
1: Ma vaffanculo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fanculo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che sta davvero il figlio?
3: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però.
0: Ha detto che sono una puttana.
1: Ma con chi cazzo sto parlando io che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvia, F5. Che delusione. Che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop. Invio, scelgo la voce che ho campionato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel L. Jackson, che è un bel voce. Vai, invio e adesso vedete che trasformo la voce.
4: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione. Cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è zecca con Molo Pro? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo, mo lo proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Level Labs come la fa. Vai, invio.
0: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'... Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
2: La moglie ha ragione, però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota. Carota che è una parola che non si può confondere. Capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco. Allora, scrivi carota e puoi farlo felice. Senti. Carota.
2: Carota!
1: Che bello che era. Sentite l'intonazione che faceva. Carota triste.
2: Carota triste.
1: No, carota triste. Carota è la parola. È triste l'intonazione. Riproviamo. Allora, forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota... parentesi aperte, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L, carota, la verdura. Proviamo, carota di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap, carota di fretta. È troppo di fretta, ma non c'è un gusto per la velocità, a bassa velocità, speed, invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando. Niente, basta, che delusione. Niente ragazzi, la cosa più semplice: prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono. Dai, andate a fare un culo.
0: Calata.
1: Sì, pisello e fagioli.
2: Calata.
0: Calata, calata, calata, calata, calata, calata, calata.
1: Basta carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.
5: Radio 105.
6: Only for you. No. This is zoo. This is... Only for you.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il celofan nell'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose. Non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne, gne, gne, gne, gne, gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne, gne, gne, gne, gne, gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti, amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animalier. Ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo. Oh, basta? Oh, basta? Oh, beh, vai via.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli. E abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
3: Esistono altre forme di fica nell'universo?
2: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
3: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi, tipo: «Ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi». Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse o usare tecnologie così avanzate da sembrare invisibili. In pratica, magari ti passano accanto mentre stai cagando e ti rubano la carta igienica. Ecco, vi sarà capitato di essere sul cesso e scoprire solo dopo aver smerdolato le chiappe che vi manca la carta da culo. Ecco, sicuramente ve l'ha fottuta un alieno. Stessa cosa per le chiavi di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa in casa, quasi sicuramente è stato un alieno burlone a spostarle da un'altra parte. Sì, perché questa razza di alieno è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
2: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film, gli alieni non sono fra noi per succhiarci le risorse. A quello ci pensa già l'uomo, ma sono qui per farci scherzi, per scoparci nel sonno e per divertirsi alle nostre spalle. Ma sentiamo la testimonianza di una persona che ha avuto contatti extraterrestri.
4: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri. I rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
3: Ecco, perché non esistono alieni neri? Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Leganordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
2: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
5: Io sono stato all'area 52 e quella accanto all'area 51 avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. E ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e cioè, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
3: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
5: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Usi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
2: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
6: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
7: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
6: Che il fascista è lui.
2: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana, un pianeta dove non solo non si lavano ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto? Pronto?
2: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
1: A che ombrellone?
2: Ero il numero dell'ombrellone, ma ricordo ero piuttosto in riva.
1: Ho capito.
2: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
1: Ma io sono al bar.
2: Lo so, però...
1: Non ci sto io.
2: Accidenti.
1: Devo vedere sotto.
2: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè, le mi ha dato l'acqua. Sì, che nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
1: Ai terroni.
2: Sì, no, perché purtroppo io sono stato esposto a... un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
1: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
2: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi nervosisco, potrebbe non piacerle cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
1: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
2: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
1: Va bene.
2: Mi sto nervosendo, guarda che mi nervosisco, mi sto nervosendo!
3: Divoratore di peperoncino del cazzo! È la tua anduia, ficcatela nel culo!
2: Oddio, mi sono innervosito, forse sono stato con un approccio, provo a richiamarlo che magari...
1: Sì.
2: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza, allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
1: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando, cerco cugini e meno con mio.
2: Vede, okay, che tempo lei ha questo atteggiamento, non va bene.
3: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
1: Buongiorno.
2: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
1: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
2: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come diceva il signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
1: Guardi che sono pure io meridionale.
2: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutti la stessa...
1: Non è un problema.
2: No, beh.
1: Non so, come si permette? Non so con chi sto parlando.
2: Non faccia così, perché se mi nervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito
3: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Outs, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amo, sono arrapatissima, come se mi avessero sparato del Viagra da donna con una cerbottana direttamente nel clitoride. Praticamente, se ora piovessero cazzi dal cielo, chiuderei l'ombrello.
1: E la Madonna, che sprizzante utilizzo delle metafore atte alla comunicazione della propria predisposizione all'accoppiamento.
0: Dai, su.
1: Ma amo, aspetta un secondo, che non è che sia così automatico. Magari prima, diciamo, delle carezzine?
0: Va che sono una donna, mica un porcellino indiano. Dai, poche cazzate. E sfodere il cobra, che oggi mi sento un'incantatrice di serpenti. Guarda, c'ho anche il flauto.
1: E la Madonna, che dildo. Però aspetta, amo. Sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
0: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
1: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
0: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
1: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
0: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
1: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemini di erezione.
0: Potente!
1: Adesso non...
0: Non ti tira più l'uccello!
1: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
0: Non sei più un uomo!
1: Adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
0: Sei un eunuco del cazzo!
1: Sì, sì, amore, sì, sì.
0: Una minchia moscia!
1: Hai colto, sì.
0: Il tuo cazzo è morto!
1: Basta, sì, sì, è quello il problema, insomma, non continuare, basta!
0: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
1: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
0: No! Mi scopo i tuoi amici!
1: Figa che stronza, oh!
0: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
1: Era giusto.
0: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi.
1: Ma come ci sono rimasto di merda?
0: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
1: Ma chi?
0: Un certo super minchia.
1: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
0: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalice.
1: Ma sì, proviamoci.
0: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo! Ha funzionato! È lui!
2: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
3: No, sono di Amazon! Però se vuoi due colpi in culo ce li calo!
4: Splendido, splendido, che c'è?

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.

0: City in attesa.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
2: Sì.
1: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
2: Sì.
1: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
2: Sì, sì, allo scontrino.
1: Sì, sì, a tutto, a tutto.
2: Ma è piccolo il tiragrafi?
1: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
2: Sì.
1: Un attimo, gliela passo, Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, ha detto che niente, perde i peli, cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
2: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
1: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
2: Sì, ok.
1: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
2: Va bene.
1: Va bene, Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
2: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
1: Ok, perfetto. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
2: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
1: Va bene. Grazie, salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
3: Sì.
1: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
3: Sì.
1: Presente.
3: Mm-hmm.
1: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
3: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
3: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
3: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
3: non
1: attimo.
3: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
4: Ah, ma no.
1: Sì, un attimo.
4: No.
1: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
4: Ah.
1: Comunque, niente, la mia gattina, Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
4: Mm-hmm.
1: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo, appunto, Camilla, in modo tale che le spiega il problema?
4: Ma volentieri.
1: Grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
4: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
1: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questo è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Ma che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
4: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fermiamo.
1: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
4: Li cremiamo.
1: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
4: bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
1: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
4: Sa che coglione sei tu, cazzo.
1: Senti, vabbè.
4: Ti voglio male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
1: Senti, fai così, va, facci una cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla. Va bene.
4: Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
1: Bravo, ciao.
4: Ciao.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, ho scritto un pontello, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guardavo, ammazzato, nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. 105. Lo Zoo di 105.
0: Bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio.

Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro? Ski! Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 5

0: Gang Gang di Milano City Gang Gang Gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. E quando? Cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finire male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa? Vai, vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo, fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello vai. Questo orologio, tuo orologio te?
0: Sì bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi capito? Lui si veste con tipo questo, sì, vedi cos'è, Moncler?
0: Io bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mani addosso. Ma... è finito il mio orologio. Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a Tom sta dando l'altro di me.
0: Mi è sparito l'orologio. L'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro a me. Come te permetta?
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco. Spaccalo, vai.
0: Schere! Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta
1: ma
0: di
1: fare questo va bene, è mio rulotto.
0: Devi lasciare stare il micro.
1: Sta fermo, zitto, vai lontano. Va lontano. Bellissimo il rulotto, compare.
0: Yo bro, devi lasciarlo stare
1: che
0: il microfono.
1: Che vengono domenica, ci mettiamo tutto intorno del microfono,
0: non
1: dai.
0: Non mi interessa.
1: Allora, alla fine...
0: Schere!
1: Con microfono, oh. I coglioni con sta musica di merda. Di merda.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Alla ricerca di un luogo ove coronare il loro sogno di incastro genitale, Ilmaz trascina Zuleia nel deserto comunale di Lontantinopoli, pronto a trapanare la vagina poco igienizzata della sua tontolissima amata.
3: Eccoci! Questo è il deserto deserto! Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore.
0: Ma proprio quando i due sono a una manciata di peli dal consumare l'atto, ecco che un oggetto volante non identificato appare nei cieli.
3: E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
4: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
3: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un UFO! Un UFO!
0: Risucchiando i nostri eroi col suo raggio antigravitazionale e portandoli via lontano lontano.
5: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo?
0: Per chissà quali esperimenti alieni.
6: Del tempo ne è trascorso.
7: Chissà che è succeduto?
6: Attento col passato. Tu l'hai mal coniugato.
7: Ma vattene a fanculo.
6: Aspè, non litighiamo.
7: Zuleia e Ilmaz guardiamo.
6: Perché la navicella
7: li porta sulla terra.
6: Sarà la volta buona.
7: Che ficca nella fregna!
6: San!
8: Forza, tenente maggiore Franco. Cerca di atterrare nello stesso punto in cui li abbiamo prelevati e fai veloce, che puzzano troppo sti due. Hanno lo stesso odore di quando abbiamo catturato quella balena morta nell'oceano.
9: Ti sbagli, Capitan Giorgio. Questi puzzano molto di più. Mi ricordano quando siamo atterrati per sbaglio in quella fogna in India.
8: Apri il portellone che li scarichiamo qui sti due. Forza, che mi viene da sboccare. E poi si domandano perché non ci palesiamo. Ma gli umani non si rendono conto che sono dei morti senza speranza.

0: Che male da capo, che male turco. Sarei amore mio, ex amore mio, nuovo amore mio, che non chiamo mai io, mannaggia. Che cosa ci è successo?
1: Non l'ho ricotto il mazzo. L'ultima cosa che ho ricotto è che ci volavamo dentro una scodella volante.
0: Ah, giusto, ci hanno riempito gli alieni. Ma non ho memoria di cosa possono averci fatto. Magari ci hanno dato dei superpoteri, tipo, che so, i baffi indistruttibili. Ho la capacità di passare attraverso i materassi.
1: Oh, bello! Ma in effetti ora che mi ci fai fare pensamento, mi sento un poco diverso dal solito.
0: Anche io, amore mio! Mi sento più sensibile, più emotivo, con tanta voglia di chiacchierare a bambera.
1: No, io invece no. Non ho proprio voglia di scoparci, di ficcare tutto bene dentro le buchi delle... Forza, amore mio, andiamo a cerchiamo un posto in fretta e chiudiamo per sempre questa storia.
0: Sono d'accordo.

0: porno. Sam!
1: Si sbu sbu sburra.
0: Sam!
2: Zuleia, che voglia, che passione. Presto, presto, presto. Dobbiamo fare presto prima che il destino infame venga a romperci di nuovo le ovaie nel paniere.
3: Oh, il mazzo, sasso, non sono mai avuto così tanta mente arrapata.
2: L'ho notato, l'ho notato. Approfittiamone dunque, presto, presto. Laviamoci i vestiti. Ma che mi cre... Che mi prende un colpo turco? Non ho più il cazzo! Oddio, non ho più il cazzo! Oddio! E dove è finito il mio cazzo? Cazzo! Cazzillo! Cazzillo! Roberto Cazzo!
3: Aspetta, al mazzo, ma dici questo qua che mi pendola fra le gambe?
2: Oddio! Ma quello è il cazzo mio! E che ci fa attaccato a te?
3: Mi fa ridere! Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
2: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire! Dobbiamo scovarci.
2: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
2: Ma ti date rivolto il cervello, ma sei pazzo, pazzo! Ma manco morto! Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo! Sono un uomo donna per bene!
3: E dai, il mazzo, non fare il difficile! Vieni qui, amore mio! Guarda, sei anche tutto gonfiato duramente!
2: Oddio, che impressione! No, no! Metti giù qualcosa, quella riete, quel bastone! Quella canna da pesca con l'elmo militare in fondo! Stammelo andando, dannazione! Devo scappare prima che questo magari me lo butti pure nel culo! Che già è sparato per precedenti disavventure! E ci mancherebbe solo questo! E poi, chi si riprende dal tram? Oddio! Addio di nuovo! Ex! Questa volta ex, amor mio! Addio! Addio! Scappo! Scappo con la mia vagina! Mi levo dal cazzo! Anzi, mi levo dalla fregna!
3: No, il mazzo! Torna indietro! Torna indietro, il mazzo!

0: Ma mannaggia, padre turco! Ma come cazzo si fa a pisciare da in piedi? E dove le devo tenere le mani?
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
3: Il tronista di spade.
4: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera. Ciao!
5: Ciao! Mi chiamo Tyrion Lannister e vengo da Castel Granito.
4: Segni particolari?
5: Ma una cicatrice su tutta la faccia. Sono nano e c'ho un cazzo come un cotechino.
4: Quali sono i tuoi hobby?
5: Bere vino e scopare puttane.
4: Parlaci della tua famiglia.
5: Allora, mia madre è morta di parto dandomi alla luce.
4: Divertentissimo! E tuo padre?
5: Mi odia, mi ha condannato a morte. Per fortuna ora è crepato, quel vecchio strozzo.
4: Ci dispiace. Cause naturali?
5: No, gli ho sparato un colpo di balestra ai coglioni mentre cagava. Mica, sangue e merda ovunque, uè. Bellissimo, guarda, la roba.
4: Bellissimo. Fratelli barra sorelle?
5: Sì, due, più grandi. Sono gemelli, si scopano fra di loro. Senza goldone, eh.
4: Ah, è un grosso rischio.
5: Sì, infatti hanno fatto tre figli. Ma tanto sono già morti tutti.
4: Un tragico incidente?
5: No, due avvelenati e uno si è buttato dalla finestra dopo che sua madre, cioè mia sorella, ha fatto esplodere sua moglie insieme a tutta la famiglia.
4: Urca! Situazione sentimentale.
5: Ero innamorato di una puttana, ma ora è finita.
4: Vi siete lasciati?
5: No, l'ho ammazzata nel sonno con un cuscino, perché ho scoperto che ci scopavo col vecchio stronzo di mio padre. Poi, siccome l'amavo ancora, mi sono scopato il cadavere.
4: Wow, altre storie d'amore?
5: Ma sono stato sposato con una con i capelli rossi, ma non abbiamo mai scopato.
4: E come mai?
5: Perché a me piacciono le puttane.
4: Che lavoro fai?
5: Il consulente.
4: In campo finanziario?
5: No, sono il consigliere di una dittatrice ossigenata.
4: Ah.
5: Che brucia viva la gente che non gli piace.
4: Accidenti, un lavoro difficile.
5: Abbastanza, soprattutto puzza di pollo. Dopo un po' fa vomitare, eh.
4: Che tipo di ragazza stai cercando?
5: Una puttana. Pensavo si fosse capito.
4: Sì, ok. Qualche dettaglio in più?
5: Beh, direi viva. Anche perché quella morta è tutta secca. E poi comincia a puzzare.
3: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
5: Scusate! Adesso qualcuno mi porta puttane? Sono nano! Sono nano, non arrivo ai pedali della macchina! Ehi!
3: Oh! Il tronista di spade.
6: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca. Turca te.
0: 3300 mai.

0: Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
1: No, non svenire, dobbiamo scovarci.
0: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo.
1: Ce l'ho io però. Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me.
0: Ma ti hai dato rivolto il cervello? Ma sei pazzo, pazzo? Ma manco morto. Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo. Sono un uomo donna per bene.
2: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero il Maz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
0: Addio, addio di nuovo, ex, questa volta ex, amor mio, addio, addio, scappo, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
1: No, il mazzo, torna indietro! Torna indietro il mazzo!
2: Ma che fine avrà fatto il mazzo? Dove si sarà nascosto con la sua nuova fica paccioccosa? Avrà forse trovato un lavoro?

0: Campanello, campanello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto bello, sono solo me, sono solo me, sono solo me, tutto cazzo mi
1: tocca. Che bello fuoco, che bello fuoco, non stanno basso. Che bello fuoco, che basso. Bello fuoco, che basso, ma lo chiamassi proprio.
2: Proprio così. Il Mats per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commossi, commossa, commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sul linguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che braccio.
1: Che bello figo, bello figo, bello figo, quel baffo turco.
3: Mamma mia, quanto mi piace.
1: E ci infilerei un arcrete in il culo.
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è? Con la carriera di danzatrice, non riesco neanche a dire, con la carriera di danzatrice c'è dal ventre, potesse essere così appagante. E che trattamento, guarda un po', che camerino che mi hanno dato, che meraviglia.
4: Finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Zuleia, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmi ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Ridammi la mia patatola.
0: Oggi sono 7 minuti, hai detto. E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzoleia, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora è una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco è il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina, figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io, ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore. E un pochino anche la testa si...

0: sinistra. Ma accongendo. Addio, addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
1: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza del ventre. E in così poco tempo. L'ebbrezza della luce, della ribalta. L'adorazione e il riconoscimento che tanto cercavo. Fiori, lettere, lettere d'amore, foto dei cazzi, tantissime. Richieste di foto dei piedi.

0: Il mazzo, Zuleia! L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare. Ora vi narcotizzerò, farò zic zac, e quando vi risveglierete sarà tutto tornato a posto.
1: Mannaggia la turca, dottore, sembra più paziente lei che medico.
2: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
1: È una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso, io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
0: Non mi servono assistenti, sono in perfetta forma. Faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni, forse 2 se mi sbrigo.
1: Peccato che non c'è i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
2: Zitto, zitto il mazzo, hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza dittatore, ci operi, andrà tutto bene, tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia. Il calcio nei coglioni, Mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce ne avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Che cazzo ne fregna? Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: E ammazzo, guarda! E io invece ce l'ho tutte e due! 2-0 per me! Sono un'ermata!

0: Interessantesima puntata. Brandipon è finalmente in possesso del segreto di un mistero, ma teme di avere il telefono sotto controllo da parte del perfido Lionel Lerny. Decide quindi di chiamare Dequan e farsi dare una mano.
1: Dequan! Ti chiamo! Dequan!
2: Eccomi qua, Brandipon!
1: Oh, ce n'hai messo di tempo!
2: Ma se sono arrivato subito!
1: Sì, ma vedo che porti un secchio pieno di orologi e cronometri!
2: Ah sì? Beh, ce ne ho messi un bel po' in effetti, ma era per nascondere questa!
1: Ma cosa diamine... Dequan, ma spiegati, ma che diavolo sarebbe?
2: Come, che cos'è? Non la vedi?
1: Io... No, sono in radio!
2: Ah già... Beh, mi avevi chiesto una mano e io te l'ho portata.
1: Ma come ti è saltato in mente di amputare una mano e portarmela?
2: Oh, che sarà mai? E poi l'ho amputata a una donna.
1: E quindi?
2: Guarda che smalto carino. E poi questi braccialetti così appariscenti che metteva. Dai, se l'è cercata, diciamolo.
1: Ma che diavolo dici? Dequan, comunque così non mi aiuti. Come ben saprai, io devo assolutamente mettermi in contatto con l'azienda per far informarli del segreto di un mistero.
2: Sì, lo so, non puoi telefonare né mandare mail perché temi di essere intercettato.
1: Non temo, ne sono sicuro.
2: Come fai a saperlo?
1: Ho trovato delle cimici.
2: Capirai, siamo in autunno, è stagione. Occhio a non calpestarle che puzza.
1: Ma no, non ci siamo capiti, ho trovato delle cimici nel telefono.
2: Mio Dio, che schifo. Ma non le puliscono le camere in questo motel?
1: Ma non lo so, non sei tu il proprietario del motel?
2: Ho capito, ma mica posso sapere tutto. Poi ho il mio da fare, eh. Devo fare tutto il giorno sesso spinto con la donna delle pulizie del motel.
1: Ah, ecco. Ma ce li hai 2 minuti per togliere quel vomito dalla vasca da bagno, almeno?
2: Non lo so, il vomito le fa schifo. È per quello che è ancora lì da 2 settimane.
1: Insomma, ho bisogno di recapitare questo messaggio segretissimo, ma non posso farlo di persona. Per quello ho chiesto il tuo aiuto, Dequan!
2: Immaginavo, hai fatto bene a chiedere a me, perché io in effetti ho la soluzione, caro Brandipon.
1: Davvero?
2: Certo, Endra Mofficion.
3: Mamma mia, che fatica venire fino a quassù.
2: Hai fatto le scale?
3: No, ho preso l'ascensore. Ma premere il bottone, entrare dentro, ripremere un altro bottone, poi addirittura uscire.
1: E questo grassone dovrebbe aiutarmi.
2: Certo, Mofficion nei servizi segreti, sai il fatto suo, vero Mofficion?
3: Certo, Dequan mi ha già spiegato tutto, solo che stavo mangiando delle merendine ed ero un po' distratto.
2: Ti rispiego, non c'è problema.
1: Ma siamo sicuri?
2: Ma certo, scrivi pure il segreto di un mistero su questo tovagliolo, Mofficion si occuperà di recapitarlo al pluriredattore aziendale.
1: Va bene, allora non ho altra scelta. Ecco fatto.
3: Parto subito! Mi aiutate ad aprire la porta?
2: Ma certo, Mofficion! Tranquillo, il tuo segreto è in buone mani.
1: Ma scusa, Dequan, ma di preciso, Mofficion, che cosa faceva nei servizi segreti?
2: Consegnava i bomboloni.
4: Il segreto di un mistero è al sicuro nelle mani di Mofficion? Riuscirà a fare un lungo viaggio fino in Arcanada pur essendo in sovrappeso? Lo scoprirete nella prossima spionistica puntata di Dissapori che si intitolerà... Il ciccione viaggiatore!
5: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Ah! Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: T'ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Cos'è? pensare, ma ti fai prendere per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice lo scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice lo scienziato, lo scienziato, lo scienziato. Sempre sta parola sentito, lo scienziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa Alberto.
1: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
8: Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
7: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
9: Ma lo so, un'ora?
7: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
11: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
11: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
12: sì. Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
12: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic. Mission Santina. Mission Santina.
15: Questa mattina per la 2 miliardesima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zoo di 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
16: Pronto?
17: Ciao Santina, sono Matteo.
16: Ah, sei tu Matteo, come va?
17: Bene, tu?
16: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
17: Ah, vai a abitare lì?
16: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
17: Sei contenta?
16: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
17: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
16: Sì, va bene.
18: Pronto, Sandina?
16: Dimmi.
18: Ah, come stare?
16: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. E adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo?
18: No, io sarei arrivato adesso.
16: Ah, sei appena arrivato con le banane. Dammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via Isir.
18: Però no, non esserci negri.
16: No, no, io non voglio niente. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che va insieme.
18: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
16: Renzi,
18: Allora, noi venire con furgone,
16: sì,
18: a prendere te,
16: sì,
18: e fare un bel Salva la Vecchia tour in giro per Italia dove... Tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Sandina per aiutare la vita, no?
16: Sì.
18: Tu contenta?
16: Sì.
18: Tu contenta?
16: Cosa?
18: Tu contenta?
16: Contenta?
18: Tu contenta?
16: Sì.
18: Tu essere contenta?
16: Ma certo.
18: Tu contenta?
16: Sì.
18: Allora, noi venire lì con furgone... Organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
17: Noi...
16: Anche tu sei contento?
17: Sì.
18: Tu contenta? Io contenta. Tu contenta?
16: Sì, perché vado a San Martino, così si sta meglio là.
17: Senti, anche ti volevo dire, no, basta. Un attimo, Santina, aspetta.
18: Matteo! Tu contento?
17: Io contento. Allora, ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
16: Oh, che bello. Mi piacerebbe.
17: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
16: Ho capito, va bene.
17: A te va bene?
16: Sì, sì, io ci sto.
18: Tu contenta?
16: Contentissima.
17: In questi 9 giorni...
16: Sì.
17: Noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo.
16: Ho
17: andremo
16: capito.
17: In giro per tutta Italia, capisci?
16: Ah, ho capito.
17: Allora saremo io, te e Tenta.
16: Sì.
17: E Obama.
16: Ho capito.
17: Te, mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
16: Ah, ho capito, sì, mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto, sì. Giusto anche.
18: Tu contenta?
16: Sì, contentissima.
17: Va bene.
16: No, va bene, comunque vi saluto tutti e fate i bravi.
17: Va bene, ciao, ciao Santina.
16: Ciao.
18: Importante tu essere contenta,
16: Sì, molto contenta, amore.
17: Bravo, sì, brava. Ciao, ciao.
18: Ciao, Santina.
16: Ciao.
19: Mission Santina.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
3: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
3: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
3: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente. Ripeto, con fattura ovviamente. Ripeto, con fattura ovviamente. Ripeto.
3: Eh?
1: Ti posso fare una domanda?
3: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
3: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
3: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
3: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
3: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social.
1: Fammi finire.
3: Cioè, io non lo so che tu chi stai cercando, ma
1: fammi
3: qui
1: finire
3: non c'è.
1: Fammi finire di parlare.
3: Non lo so, dove arrivare, non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
3: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero! Perché qui non esiste nessun Santo Nocito! E non rompete i coglioni!
2: Tu con me?
3: Tu con me?
2: Tu con me? Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco!
3: Ma chi cazzo è questo Santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
3: Ma qui non c'è nessun Santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
3: Senti, innanzitutto non mi fermare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti.
3: Vale.
2: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo,
6: certo. Berrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un
4: più
6: bicazzo
4: di borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe,
5: gli quelli anfibi. Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B, la sor, tua sorella fa le B, le B. Le
5: bravo, bravo. Infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Io non ho mai visto un pesce respirare con le bocche.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: A coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
6: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è portafortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Ragazzi, sono troppo contento! Ah, perché mi sono trasformato questa volta in Actarus! Goldrake, dammi un pugno forte in faccia!
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
0: Lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus! Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, troppo lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
1: Non preoccupare.
2: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
3: Oh no!
4: Pronto?
3: Maria.
4: Come?
1: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
3: Maria.
4: Sono una troia, una grande troia.
3: Maria, come lo hai saputo?
4: Ah, amore.
3: Maria.
4: Sono una grande troia, voglio rischiare sempre.
3: Oh, no!
4: Se qualcuno mi sbatte un sopinola nel muso, io me lo voglio fare.
3: Lamero denti! Ah. Lamero denti!
4: Oh
3: no! Goldrake! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Lamero denti!
0: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
3: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
1: Sando!
0: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
1: Sando!
2: Maria,

0: Maria appartiene alla mia stessa.
1: Camero Dante!
2: Quella morta che viene qua, per favore, la portate giù, una forte niente se ne scappò. Per favore, quella perché mi state rovinando? La terra che vostra mi sta stasserata, che vostra favore, la bardezza che vuole guardare. Non siete avvolzati, lo che ti sono il tuo figlio.
3: Visione ultra telepatica.
2: Guardate! Tutti cattivi, siete delle bestie, che bestie, non devo che vogliono bestie.
3: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
3: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
3: Visione ultra telepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
1: Goldei!
4: Cane!
1: Goldei! Avanti!
5: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 1993. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo. Ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora, Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Auz, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flashback, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve, alieno. Sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato, superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile, tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: No, il mio terribile potere è storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Starpia canzoni. Starpia canzoni. Outs, che si mangia. Che si mangiate. Outs, che si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano e molto sientemano. Hai visto? Ti è piaciuto? Sono bravo.
5: Bene, riportatelo nella sua stanza e portatemi il prossimo soggetto.
3: Cosa? Ma l'infermiere? Ma avevi promesso, bastard!
1: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
3: Vedi, mazzol, poi sono scappato. Mi sono nascosto e ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
2: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
3: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard. Non gli

0: Te lo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
1: Auts, ma non sarebbe meglio in macchina?
0: No.
2: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
0: Dai, Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
1: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
3: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
0: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
1: Vai, Mazzò. Vai incontro. Non fermarti. Pedala.
0: Oddio.
1: Ok, ci penso io, va.
0: Ma... Leo! Stiamo volando!
2: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
0: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, Troia Mangiaminchia.
1: Sì, Li Shen, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre, e pure il padre.
4: Umpa, le ho trovato, lala.
0: Ma quelli sono alieni.
4: Umpa, c'è romano, la prendo solo.
1: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
0: Quindi... questo è un addio?
1: Auts, Mazzò. E mo, che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi. Ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso Davide, quel bastardo, Davide. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante. Perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardo. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola, ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme e qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria e la fattoria è proprio come Leone, non morirà mai. Ciao, Mazzò. Adesso vado e ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Outs.
2: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... beh, è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merdaculo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermi, mamma. Pronto, chi è?
1: Ah, oh, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma ti darò un numero di telefono, mio figlio. Ma adesso non c'è stato per il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è uscito un momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare per avere un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh...
1: Piano.
2: Così.
0: E che meridismo che in giro mi vediate.
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare? No, che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa che volete tra mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ehi. Hey.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parla di americano? Io sono italiano, non sono americano, va buono, hai capito?
2: Leccami i coglioni.
0: Se io sono vecchia, sono scema, qui sei più scema ancora di me.
1: Scusate. Bene.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: Dio, com'è grosso.
0: Ma voi siete italiano, o siete americano?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: parla in Gesù la lingua, camo.
2: Le
0: lingue di saggio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non me lo mi sono cazzo,
1: Così.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle...
0: Pronto?
1: Ah, leccami i coglioni.
0: Chi parla?
2: Ah, sì, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Eh?
1: Mettilo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io? Io chiamo? O voi?
5: La caramella de sord.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella?
0: Beh?
5: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io, tu lo sai chi sei? Chi sei tu? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sord! La festa da mamma, te decinde e tutta la razza! La sorella! Ancora? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto? Sì. Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sord! E se faresti vos che ti prego, vaffanculo a te la razza! Ancora? La nostra petente che sei! Beh, vaffanculo! Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io non ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Hai capito? Ma che cazzo cazzi tuoi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? Dai, cazzi tuoi! Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Dai, Viale, leva sta merda su che ci ha scassato il cazzo. E rieccoci amici, sempre col vostro Max a sentire le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Sì, sì, la terza stagione è finita, lo so, ma questo episodio è estemporaneo. Per usare il linguaggio dei nerd, è un episodio filler, uno special natalizio. Visto che vi è piaciuta molto... Sì, sì, quella, beh... Abbiamo deciso di riutilizzare la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni blasfemi e balordi. Giusto per augurarvi un sereno Natale, strapparvi una risata e magari trovare qualche querela sotto l'albero.
1: Allora ragazzi, sono usciti gli ascolti Audi Radio del terzo trimestre e la fattoria è ancora prima, Zimbabwe merda.
2: Beh lì Marco, ma cosa ti aspettavi? Con un team del genere, un risultato del genere può accompagnare solo.
1: Per festeggiare questo nuovo traguardo, che ne dite se facessimo un altro sanguigni? Ma tutto natalizio, Spiripillo sbuffaglande.
3: Inca, sì dai, facciamolo e se vuoi posso farlo sempre io il direttore, dai dai dai, fammelo fare a me, dai direttore inca.
1: E va bene Paolo, ma solo perché siamo vicini a Natale, eccetera lì. Spompinomane.
0: Marco non poteva non accettare. Paolo è uno dei simboli folcloristici per antonomasia del Natale, alla stregua di Mamma ho perso l'aereo, lo zabaione e il cenone dai parenti terroni. Senza contare che in gioventù ha fatto il Babbo Natale ai grandi magazzini.
1: Ok ragazzi, questa puntata tanto è completamente riciclata da quella di Sanguigni, quindi andiamo dritti con le canzoni, www.vaffanculo. Vai Puccioni, presenta questo nuovo festival, il Merry Blasphemismas.
0: Come al solito nessuno di noi capisce il linguaggio della Pucci Pucci Puccioni, quindi farò io le sue veci natalizie. Per il primo messaggio d'auguri speciali abbiamo il duo delle malefatte Borghingi Gianatengi, famoso sodalizio musicale che ha fatto la storia del festival di Sanguigni. Di Baustelle, Battiato e Battisti, Colui che sta fra i cieli, cantano i De Delfino feat. La figlia di Fabio.
4: Dalla fattoria facciamo quello che non puoi fare mai, ruttare o scorreggiare, riprenderci a sb**** e metterci a insultare.

Grandissimi ragazzi, siamo riusciti un po' a raggiungere il livello di... Vediamo, andiamo avanti. Quanto è bello spaccarsi in settimana bianca, ed è proprio di questo che ci parla il prossimo artista in gara, più o meno. Di Giorgio Michele, Federico Mercurio e qualche altro frocio, Blanco Natale, cantano Paolo Noise feat. Blanco.

0: di drogati, lasciatemene un po', era Bagna Sigariella. Beh, come avete capito, l'andazzo di questa puntata è molto simile a...
1: Mannaggia!
0: Ecco, è un contenuto altamente instabile. Ma so cosa state pensando. È così scorretto essere politicamente scorretti? Potremmo metterci a ricercare una struttura narrativa incredibile con una costruzione aulica ed arrivare ad una spettacolare battuta finale invece che il solito farvi ridere solo con Rutti e bestemmie? Ma che cazzo ce ne frega, Rutti e bestemmie! Ed è così che vi presento il prossimo pezzo. Un cast corale, un pezzo che ha fatto la storia. Un raduno pari all'esercito degli Uruk-hai di Saruman, di Il bue e l'asinello nella capanna. We are the Zoo, cantano tutti, ma proprio tutti.

0: E allora vi abbiamo fatto passare la mancanza di... No? Ah, siete proprio degli ingordi. Dai, va bene, solo perché è Natale. E così la smettete di mandare i messaggi su Telegram chiedendoci dove poterla trovare. Eccovela qua.
1: Mannaggia quel porco. Siamo tutti pieni di grappa.
0: Ci siamo cascati di nuovo. E quindi auguri a tutti, ragazzi. Da Pavia, questo è... Oh, aspetta, aspetta, è un momento. Ma Morgan Freeman?
2: Ciao, sono Morgan Freeman per farvi gli auguri di Natale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Quindi, buon Natale, maiale.
0: Buon Natale a tutti, ragazzi, da tutti quanti noi della fattoria, da me, il vostro unico Max Pezzali, e ora andatevela a piander culo!

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa e la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque l'ho letto il suo articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese c'è sempre puzza di questo cazzo dei Kerry nella fattuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza dei Kerry, però c'è puzza dei Kerry di quello che si mangia. E io voglio sentirvi su questo. È giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
3: Ah, vaffanculo, vai, va.
2: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
3: Ma lei come parla?
2: Ma come cazzo parla lei che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
3: Tempo da perdere, va.
2: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda, secondo lei i rumeni puzzano?
3: Vai a lavorare.
2: Sto lavorando, questo è il mio lavoro, io faccio la radio.
3: Bel lavoro di merda che fai.
2: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te e il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
4: Ce la scopiamo.
2: Non ho capito, scusi.
4: Ce la scopiamo.
2: Chi?
4: Ma almeno andare a capo loro rumeni, capito?
2: Ci scopiamo chi?
4: La rumena.
2: Non è rumena la ragazza idiota del cazzo, la ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
5: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
2: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti?
5: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
4: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
2: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
5: Ma il barbecue a casa.
2: Ma da
5: tu! Bruciamo tutti quanti, che da morto!
2: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito, dica, parli.
4: Li voglio bruciare con lanciafiamme, puzzano, fanno cagare a casa loro.
2: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
5: Sì.
2: Di cosa puzzano?
5: Di merda.
2: I rumeni? Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta, quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
5: Le bruciamo vivi a quelle merde.
2: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
5: Stanno sui coglioni.
2: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
4: Ma io le scopo le rumene.
2: Lei si scopa le rumene?
4: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
2: No, ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammi un altro. Sentiamo un albanese.
6: Pronto?
2: Sì, lei è albanese?
6: No.
2: No, di dov'è?
6: Cipria.
2: Cos'è Cipria?
6: Che cazzo lo so io.
2: Di dove cazzo è lei, scusi?
6: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
2: È una domanda lecita. Da dove cazzo
6: scusami
2: viene?
6: Scusami il cazzo, vaffanculo, coglione.
2: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
6: Albanese sono.
2: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana.
6: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
2: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
6: ma
2: va bene? Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
6: Minchia, ti sei fuori di testa.
2: Le stanno spazzolando i coglioni? In questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto?
6: Ma non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
2: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
6: Il cazzo puzza.
2: Il cazzo puzza suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire. Niente, si è sentito in colpa, è andato a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il lupomane. Lupomane, bentornato, lupomane. Allora, i rumeni puzzano, lupomane.
7: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
2: Sì.
7: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quello si lam conti la vittù, signorina, vaffanculo, vai. Che mo veramente stiamo esagerando. La cosa importante, sai cos'è?
2: Cos'è?
7: Però la colpa, io lo sai a chi lo dà, non dando alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
2: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
7: Ah, proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza. Ma non per offendere il commesso.
2: No, per carità.
7: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
2: Sì.
7: Perché secondo me quella è la classica signorina.
2: Sì.
7: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
2: Come?
7: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è, perché se puzza si scarica le damigiane in gola di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è
2: viene la predica,
7: il ragionamento,
2: diciamo. Certo, certo,
7: che
2: certo.
7: Non è un ragionamento, diciamo,
2: è un ragionamento del cazzo, diciamo, diciamo.
7: No, proprio del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami, che manco lo so,
2: Michela, Michela,
7: prima di dire certe stronzate vatti a lavare il buco del culo, va bene?
2: Secondo te quindi a questa signorina puzza il culo?
7: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me. Infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
2: Sì?
7: Io spesso mangio la carne dalla braceria.
2: E la carne fa puzzare il buco del culo?
7: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
2: Immagino.
7: Mia moglie mi rimprovera sempre.
2: C'è della poesia in casa tua, Lupomane? Cioè, argomenti alti.
7: C'è una puzza di merda. C'è puzza di merda. La poesia, poi diciamo che viene da sé. Però in primis c'è una puzza di merda.
2: Va bene.
7: Mia moglie mi sopporta.
2: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
7: Quando vuoi, bello.
2: Un abbraccione.
7: Sei sempre a disposizione.
2: Ricordiamo lo slogan. Dai, lo slogan, dai.
7: Sempre, tiro fila, tiro spag, tiro cazzo, cate frec.
2: Ciao Lupomane, vatti a lavare il culo. Ciao.
0: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta?
7: Merda!
8: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente. No,
3: l'altra votazione.
5: Giovanotti!
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo? Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105 è tornato.
1: Un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cazzo, un cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, salve, sono Gigi Valli, signor Rocco?
4: Sì, buongiorno, sono io, che mi dica?
5: Salve, la chiamavo dalla Conservigio, visto il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Mi dica.
5: Allora, senta qua, noi stiamo collaborando. Mi sente?
4: Sì, la sento.
5: Stia sul pezzo, però.
4: Che rompi i coglioni.
5: Eh?
4: Il cane che rompi i coglioni, tienilo a quintale, porca puttana.
5: Ascolti qua, allora noi stiamo collaborando con l'animale SRL.
4: Che cosa?
5: L'animale SRL.
4: Ma non lo conosco, di dove?
5: È in Puglia, Bari, una società di caccia e pesca.
4: Ah.
5: Lei preferirebbe occuparsi di caccia o pesca?
4: Ma la caccia.
5: Allora, lei diventerebbe responsabile per la zona di Bari,
4: uh-huh,
5: della caccia. Adesso le faccio il quiz del governo delle Puglie, che consiste nel conoscere il suo grado di sbattimento mentale.
4: In che senso sbattimento mentale?
5: Perché dobbiamo capire se sei uno scemo che non capisci le cose oppure se sei una persona sveglia.
4: No, come? Le capisco.
5: Domanda 1, cultura generale. Nome?
4: Mio? Rocco.
5: Ok, vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Sono un terone.
5: 5 stelline, complimenti.
4: Oh.
5: Andiamo con la seconda domanda. Questa è geografia. Allora, lei è in auto e si è perso. Trova un vigile, gli chiede informazioni. Il vigile la guarda e le dice che non gliene frega sei cazzi. Cosa fa? Gli dice che non è educato da parte sua a comportarsi in questo modo? Oppure gli ammazzi la mamma così impara a non fare lo scemo?
4: No, che cosa? Non è educato. Ma che cazzo?
5: Vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Sono un terone.
5: Allora, domanda numero 3. Educazione civica. Allora, lei, signor Rocco, torna a casa e trova il marocchino delle pulizie a letto con tuo papà. Cosa fa? Ci rimane male e chiude i rapporti con suo padre? Oppure si butta in mezzo e fate una bucacche, tresom, con le sberle in faccia, le robe così?
4: Vabbè, questo è di bocchica, come cazzo si chiama?
5: Sono le sbroffate in faccia, quelle robe lì.
4: Ma che cazzo di coce?
5: Vabbè, dai, andiamo avanti senza perdere tempo, che devo lavorare qua, dai, allora.
4: No, ci rimango male, che cosa?
5: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Sono un terone.
5: Bravissimo. Però mi dà 3 stelline.
4: Ma perché?
5: Perché ha tentennato. Allora aspetta, facciamo la domanda di matematica di riserva. Eccola qua. Allora, 3 più 2?
4: 5.
5: Bravissimo. Allora, lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia.
4: Ah, e che cosa devo fare?
5: Allora, funziona così. Lei cos'è?
4: Responsabile per la caccia.
5: Bravo. Allora, facciamo intanto una bella cosa importante. Se può aprire la finestra, può urlare che è al popolo che lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia. Forza.
4: E questo tanta gente.
5: Dai, senza vergognarsi, che lei da oggi è un pezzo grosso. Forza, apre la finestra e urli. Io sono responsabile per la caccia.
4: Un attimo, arrivo subito.
5: Vai.
4: Io sono il responsabile della caccia. Pronto?
5: È orgoglioso, ve immagino, no?
4: Sì.
5: Allora, cos'è la responsabile per?
4: La caccia.
5: Bravissimo, signor Rocco. Allora, domani si inizia, eh?
4: Vabbè, ho capito, ma che mansione ho?
5: In che senso che mansione, scusi?
4: Che cosa devo fare?
5: La caccia, in pratica vai fuori in strada e ti cacci fuori il cazzo.
4: Vaffanculo, pescino da mamete.
5: Poi, infame.
4: Chine da merda.
5: Vabbè, dai, se devo offendere. Allora, facciamo così. Ti metto a fare il responsabile per la pesca. Va bene?
4: Vabbè, che costa. E qual è la mangia di mia pescata?
5: No, la pescata, non la pesca, la pesco.
4: La pesco? E che cos'è?
5: Per scopare con i marocchini. Infame.
4: Ma vaffanculo, chi te stramorto? Le meghi musta cagin, chine da merda.
5: Ma guarda sto pelandrone di merda, va!
4: Vaffanmocca, chi te muore?

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Brondo signora, sono Fanzo Fazzagni, lei fonfeggia, sbombeggia o simboleggia?
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash?
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani!
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti come sempre in piazza San Marco a Pavia per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sì, partout! La dentro dos

0: Buongiorno a te Marco, ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di nero.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora, in culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi. Anche se il primo di gennaio noi lavoriamo, montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti, sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche, inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia minchia 1, 2, 3.
7: Buongiorno, caro Marco. Sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età, occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok. Querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto molto.
3: Cazzo cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Oh, oh, oh, oh, oh. Voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi, grande puttana diarrea.
4: Beh, lì Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa?
5: Cosa?
3: Ah, e va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione. E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno.
9: Gnagno qua.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: Di all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, cazzo. Rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi in passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe. Buona fortuna.
1: Comando, comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra. Ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo. Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscio per fini soffitti.
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo! Io dico il rosso, Taglia il rosso, fidati. Lo facevo di lavoro.
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione. Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati.
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso. Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia, eh.
1: Fanculo, fanculo.
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: È fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato migliaia di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Lo zoo di 105.
4: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: tuo. Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella registrazione?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
7: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
8: Anche a me,
4: no,
7: terzo
4: no,
7: piano,
4: frazione,
7: stai zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono,
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
8: Lui viene, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender,
6: che bugiardo.
4: È un figlio di so che sei
6: un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo che
6: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
4: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
6: tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni questo disse che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
6: ma va?
4: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamus mi ha detto sai che questo è uno schiaffo forte boom allora l'acchiappino con la scarpa in testa boom boom
6: tu a lei?
4: Sì dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
6: sì allora sei stato innamorato
4: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
6: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
6: ma ci avevi trombato?
4: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
6: sai trombato
4: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba.
9: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
10: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
11: Mi senti bastardo?
12: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
11: Addio.
12: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Nina, nina, nina. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Peterlizia.
1: Vai, dai! Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto, tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei de nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto dei Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia, cominciamo da Viareggio.
3: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dir la verità.
2: Lei è fascista?
3: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
2: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle sette persone più noiose del creato. Però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
3: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
2: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo, io e al mare ci vado alle Maldive, cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico Littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
3: Sì,
2: acqua fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
3: No, era meglio Fascioland.
2: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
3: Io certo.
2: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
3: Io vorrei un porco tematico io.
2: Lei vorrebbe un porco tematico?
3: No, è proprio un porco tematico,
2: sì.
3: Nel senso che può essere un porco di...
2: Scusi, aveva pazienza, no. Ma lei ha bestemmiato?
3: No, no.
2: No, lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
3: Ma io non ho bestemmiato.
2: No, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
4: Beh, che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
2: Sì?
4: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
2: Perché è solidale? Lei è fascista?
4: Certo, io sono fascista. Ma nato fascista e morirò fascista.
2: Ma in Italia questo è vietato, però.
4: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente. No. Ce li vendono nei negozi ad dappertutto.
2: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
4: Vendono le teste del Duce, vendono, sì, i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
2: Quindi, secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
4: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
2: Sì.
4: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
2: sì,
4: io rispetto gli altri, lei rispetta
2: io
4: me.
2: Io sono etero.
4: Sta bene, ognuno ha i suoi problemi.
2: Piace la fica a me, così.
4: Bene, sono contento.
2: È contento, lei. Invece dei froci che cosa ne pensa?
4: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
2: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, delle persone di colore?
4: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
2: Scusi, io faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
4: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare giornalista, mi dia un numero che la chiarichiamo.
2: Capito? Non ho capito.
4: Lei come si chiama?
2: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
4: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda, non è un comunista.
2: Io non sono comunista, io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
4: No, sì, la fica ti piace, a te ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
2: Quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti?
4: No,
2: lei l'ha detto.
4: Lei
2: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo. Questo l'ha detto lei.
4: Io ho detto questo, ma
2: sì,
4: forse ha qualche cosa nella radio, no, che
2: lei ha detto, lei è un comunista di merda, secondo me.
4: Una radio di merda lei sotto la fare, perché parla così.
2: È una radio di merda.
4: Capito? Noi siamo fascisti veri, altruisti. Diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
2: Adesso si calmi.
4: Siamo parassiti che sulle spalle di chi lavora.
2: Si calmi che gli viene un infarto fascista adesso.
4: Poi rimane con braccio alzato. Gli viene a lei l'infarto perché sento già che si caga addosso lei.
2: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che essendo comunista, oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
4: Sì, no, adesso lei avrebbe bisogno di un po' di olio.
2: Ah, finalmente adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
4: Sì.
2: Arrivederci,
4: Gianni,
2: grazie.
4: Gianni Scarpa, un grande fascista.
2: Bene, grande Gianni Scarpa che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
5: La spiaggia, ma perché esistono ancora i fascisti?
2: Pare di sì, pare che siano pure tanti, soprattutto.
5: E sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
2: Perché?
5: Ma questi qua, veramente, io non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi dei coglioni ancora sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
2: Ci sono dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
5: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esiste al mondo. E che cosa, io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè che cazzo devono fare questo? Cioè io la gente non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. E proprio proprio gente ignorante, è gente proprio che se ne andrà a fare in culo come tutti gli altri. Se ne deve andare a fare in culo.
2: In culo. Che, a che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
5: La gente dovrebbe pensare un po' le donne, sai, la figa, quelle figa. Cose là, come si dice a Milano, la figa.
2: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
5: Beh, secondo me il fascista ha problemi seri proprio. Cioè, veramente, quello se pensa al duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il posto di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
2: No, adesso no, no, noi esageriamo, Lupomane, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona. Perché lei, scusi.
5: Una... certo, io ho il busto di Pamela Anderson, ho il busto di Mona Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene.
2: Sì,
5: che
2: ma,
5: sono delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale.
2: Ho capito, ho capito.
5: Hanno
2: ma lei,
5: lasciato un segno.
2: Lei non ha un cantante preferito?
5: Beh, senti, il cantante preferito, Mino Raetano.
2: Allora lei...
5: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano.
2: Però
5: cioè,
2: lei è Ricchione. È Ricchione, allora. Le piace Mino Raetano?
5: Non sono Ricchione. Ehi, attenzione, mo. Giuseppe, per piacere, non offendiamo. Non sono Ricchione.
2: No, se lei è Ricchione, scusi, se lei, a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione. Perché a uno piace il duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione. Eppure
5: no, no, non regge, non regge non il regge. Paragone, Giuseppe, non regge per me il paragone. Non regge.
2: Quindi, secondo lei, uno che venera il busto di un uomo è...
5: Di Mussolini.
2: È Ricchione.
5: Attenzione, di Mussolini. Ricchione.
2: È Ricchione.
5: Ricchione è maledetto.
2: È maledetto pure. Sempre preciso, laconico. Ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomane, vai.
5: Ogni giorno nel cuore,
2: tiro cazzo,
5: ciao Giuseppe.
2: Ciao Lupomane, grazie,
5: ciao,
2: grazie,
5: bello,
2: grazie.
5: Ciao,
2: meraviglioso,
5: ciao.
2: Stupendo.
1: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
11: sì.
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora
7: dica.
11: Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
11: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
11: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
12: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
13: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcacciami se.
11: Porca ma...
13: Che sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
12: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
12: Va bene.
11: Lo sport.
12: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
11: Ecco.
14: Glauco! A tavola che conto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
14: Dai,
11: ma tu,
14: che ti ho
11: ma
14: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
11: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
12: sì,
11: sono quello della cacca,
12: sì,
11: dell'esame delle feci.
12: Sì.
11: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
13: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
13: fare la
11: cacca.
13: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
13: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
14: Porco l'insalata che si raffredda, il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
14: Hai visto
11: vabbè,
14: Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E buongiorno a tutti, pazzi bastardi. Sono sempre il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Visto che siamo nell'area sanremese, visto che in moltissimi ci avete sfrantumato le palle chiedendo dove poter riascoltare... Mannaggia quel porco! Ecco, ho pensato, ma perché non facciamo un altro episodio filler tutto sanguigni?
2: Ma ovvio che sì, Max, cazzo merda culo. Sei veramente stracolmo di sorprese. Peggio del carnevale di Rio, troia in culo merda.
1: Ma certo, Marchino mio. E quindi vai, spiegaci.
2: Beh, c'è ben poco da spiegare. Riutilizziamo la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi, turbopene incancrenito.
1: Dopotutto, perché dovremmo metterci a cercare una struttura narrativa sublime? Ma a me che cazzo me ne frega a me? Canzonacce, rutti e bestemmie.
2: Oh sì, questo è sanguigni. Fanculo a Liechtenstein.
1: E grazie al successo di... si sono fatti avanti dei ragazzi strepitosi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi salutiamo un attimo il nostro sponsor.
3: Salve, sono il solito Morgan Freeman, qui per salutare e ringraziare la pagina Instagram Eco Resurgo, che ci ha dato una mano nella realizzazione dei brani che andrete ad ascoltare.
1: Bene, marchetta fatta, direi che possiamo andare. I primi ad esibirsi sono una coppia storica di sanguigni, il sodalizio pazzerello Borghingi-Gianatenci, che ci raccontano di quella volta che Fabietta Lisetti pensava di aver abbordato un troione e invece ha portato a casa un uomo. E non un uomo qualunque, ma Massimo Ranieri. Ovviamente è finito inculato. Di Bigazzi, Casadei e D'Angelo, I love il tuo culetto. Cantano i De Delfino, feat. Massimo Ranieri.
4: Zio Faus, praticamente quella volta lì, no? Sapete com'è Fabio, che si è bevuto 19 litri di whisky e niente, adesso ve lo racconto lui com'è andata. Vai Fabio, diglielo un po'.
5: Il mio Belin non dorme mai, amo la fica e non son gay, ed ho gran voglia di chiavar, mi son segato su OnlyFans, ora cerco un puttanone.
4: Ma non puoi fare sempre così, ne?
5: Ce n'è una sul portone.
4: Sì, però fai attenzione.
5: Ehi bambolina, sali dai, che sono io Fabio Alisei. Ehi però c'ha dei baffi neri, oh merda, è Massimo Ranieri. E alla fine è salito.
4: Sì, son cazzi tuoi, ne?

0: Il livello è già altissimo, i gradi si alzano. E allora andiamo col prossimo. Lui a Sanghigni si firma sempre come anonimo, ma è impossibile tenere anonimo quel faccione sopraccigliato di tenero orsetto golosone. E golosone per davvero? Il nostro artista ci racconta di quella volta in cui è andato a farsi una mega mangiata di crudi di mare, di cui è molto ghiotto, ma il pescato diciamo che non era proprio fresco fresco. Di De André, Lazza e Dalla, Destinazione Gubbio. Cantano Paolo Noyes, feat. Alessandra Amoroso.
1: Minchia di Bibbo Levard.

0: ci lascia una brutta recensione su TripAdvisor.
1: Porca troia, che brutto! Come ti capisco, Paolino mio. È veramente terribile quando il pesce non ha un colore bellissimo. Ma la pioggia di merda che c'è stata nelle mutande di Paolo non è nulla a confronto alla pioggia di merda che arriverà dopo il prossimo pezzo. Ormai avete capito che l'andazzo è ancora quello di...
2: Mannaggia quel porco di...
1: E quindi, beh, ci siamo detti, possiamo fare di più? Certo che sì! Il prossimo pezzo è del nostro sommo lord della fattoria, Marchino Mazzolino, che nei suoi burberi vaneggiamenti da turbo boomer qual è, ci spiega l'importanza di una bella abitudine per stare bene e in salute. Il tutto però in compagnia di un grandissimo artista internazionale. Di Bad Bunny, Mariah Carey e Snoop Dogg a Gallarate, Fanculo allo stress. Cantano Marco Mazzoli feat. Tiziano Ferro.
3: Ho sbattuto contro il mobiletto e il mio

0: allora non abbiamo mica perso il nostro smalto nell'amore per le cose ignoranti. Non c'è bisogno di Sanremo quando qui abbiamo Sanghigni. Ma restate in attesa, perché presto invece arriverà il vero Sanghigni, ovvero San Jimmy 2026, co-diretto da Lucilla e Maggioni. Largo ai giovani.
1: Aspetta, aspetta, Max. C'è un'ultima cosa che vorrei dire.
0: Ma prego, maestro, apra pure i rubinetti.

0: 7 secondi. In radio e nella vita. Suca, cazzo merda culo.
1: Quando bisogna dirlo, bisogna dirlo. Beh, un saluto da via Massena, Pavia.
0: Gnagno qua.
2: Radio 105. Radio 105.

0: di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo.
1: Ah, cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca. Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni.
0: Eccomi, signore.
1: Vabbè, allora, chi è?
0: Non lo so, signore. È uno con la faccia di merda.
1: All'educazione. Scusa, Fester. Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo.
2: Non ti preoccupare, Gomez. Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo.
1: C'ho un po' i coglioni girati, sai, per quei fatti di mafia.
2: Quali, Gomez?
1: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
2: Ah, sì, certo, quello che volevo usare come maschera per fare la rapina.
1: Ecco, bravo. È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parare col culo. E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
2: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
1: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
2: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! E come si intitola questo libro?
1: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma ha letto È una puttana.
2: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
1: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
2: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni.
1: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
2: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
1: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
2: Va bene, Gomez, va bene. Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
1: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare alla banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
2: Quindi come facciamo, Gomez?
1: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
0: Scusate, volete bere qualcosa?
1: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
0: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
1: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
2: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
1: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
2: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
1: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
2: Ottima idea, Gomez!
1: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
0: E cosa apro, signore?
1: Tu apri la porta principale della banca, no?
0: Va bene, signore!
1: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
2: E cosa apro?
1: Tu aprirai la porta del cavò.
2: Ok, Gomez!
1: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
2: E cosa apri, Gomez?
1: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
2: E cosa apri, Gomez?
1: Apro il buco del c***o.
3: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

La notte nella montagna è proprio affascinante. Il vento soffia leggero, muovendo le fronde, mentre attorno tutto tace. Solo le stelle e la luna illuminano il crinale, mentre di tanto in tanto si ode il suono delle scorregge del nonno, famose per...

0: Mamma mia, nonno, qui si soffoca.
1: Figlio di Troia, come ti permetti di svegliarmi?
0: Qui dentro non si respira, sto soffocando. Ma come fai a puzzare così? Non è normale.
1: E tu mi hai svegliato solo per qualche scorreggia. Adesso mi giro dall'altra parte. E se ti azzardi ancora a svegliarmi per l'odore delle mie scorregge o per qualsiasi altro motivo che non sia una puttana e una botta, giuro che ti sfilo gli occhi e te li infilo nel culo.
0: Ok, va bene, non ti incazzare. Dormi pure. Io magari vado di là a dormire per terra. Come cazzo fai ad addormentarti così in fretta? Cristo, che schifo. Che cos'è questo rumore? Questo lo conosco. Oddio, ci sono i fantasmi! No, aspetta, sarà solo la mia immaginazione. Oppure l'intossicazione dai gas putrescenti di questo sacco di merda. Eh no. Il cazzo. Non è la mia immaginazione, c'è veramente un fantasma. Sveglia, nonno!
1: Eccomi. Dove sono le troie e la mia botta?
0: Non ci sono né troie né botta.
1: Ok, dai, non farmi fare troppa fatica. Apri gli occhi per bene che te li devo sfilare. E se non ti agiti, soffri di meno? Cosa? Che cazzo vuoi dire?
0: Non sono stato io, nonno, ma il fantasma.
1: Ma quale cazzo di fantasma, porco... Io ho poche certezze nella vita che non avrò mai due cazzi, che i calabresi sono suscettibili, che Fantozzi fa sempre ridere e che non esistono i fantasmi.
0: E allora questo cos'era?
1: Non lo so, ma ho una soluzione generale a tutti i problemi.
0: Ma nonno, non serve a un cazzo sparare ad un fantasma. È già morto.
1: Vieni fuori, fantasma del cazzo, che ti riammazzo un'altra volta.
0: Oddio! Eccolo, nonno, spara!
2: Ehi, avete sentito il fantasma?
1: Preso! I Ghostbusters mi possono ciucciare i cazzi.
0: Aspetta che accendo la luce.
1: Cazzo!
0: Porca puttana!
1: Vabbè, pulisco domani. Torniamo a letto.
0: Ok.
3: Non ho capito se il fantasma ci fosse realmente oppure no. In ogni caso, se ci fosse, appena arriva Clara nell'aldilà, sicuramente si divertirà parecchio a bullizzarla, proprio come facciamo noi. Quella piccola strongolotta ti fa salire la nerva anche solo respirando. E a proposito di respirare, giusto per farvi capire la potenza. Le scorregge del nonno hanno fatto morire una pianta e fatto fuori due canarini nella gabbia.
1: Che sgranata.
3: Mamma mia, che schifo.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Censis, è uscito il rapporto del Censis, questo rapporto annuale che descrive, diciamo, per cifre ma anche per ragionamenti gli italiani. Quest'anno il Censis dice che c'è una piccola ripresa industriale, che l'Italia sta lentamente piano piano uscendo dalla crisi, ma che gli italiani sono rancorosi, sono incazzati e ce l'hanno soprattutto con i migranti. Negri, si può dire negri? C'è un rigurgito fascista, neonazista, insomma la gente si sta buttando a destra perché naturalmente è sempre più facile trovare un capro espiatorio che assumersi le proprie responsabilità. Ma è vero che gli italiani pensano che la radice di tutti i mali della crisi siano questi cazzo di migranti? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Cominciamo, apriamo le linee. Dai, via con le telefonate.
4: Cosa devo pensare? Io penso, mi baso sui fatti, quindi io credo che la colpa di tutto sia della politica stessa. I migranti sono una conseguenza.
3: I migranti sono una conseguenza della politica, perché? Dica.
4: Perché lo Stato dovrebbe rendere prima possibile
3: cosa?
4: I migranti si trovano in una situazione, diciamo...
3: Sì, lei sta buttando dentro delle parole a caso, ma non sta dicendo un cazzo. Dica un concetto, per favore.
4: Ma lei non ha capito, perché parla...
3: Sì, che non ha capito, ho capito che non ha capito perché non capisce un cazzo. Si sente dalla voce che lei è una persona che non capisce un cazzo. Ma io volevo sapere un punto di vista. Ha un punto di vista? Invece di dire colpa
4: ma
3: dei politici.
4: Io voglio capire come mai lei sta usando toni... Non consegna un linguaggio così.
3: Io uso i toni che cazzo mi pare, anche Little Tony se voglio, non me ne frega un cazzo, lei ha un'opinione in merito.
4: Non è colpa dei politici, ma se vengono qui un motivo ci sarà, no?
3: Sì, e qual è il motivo? Dica.
4: Vuol dire che... perché...
3: Non lo sa.
4: Un italiano permette.
3: Non lo sa, non lo sa, vada a postare dei gattini, metta i like sotto le foto di tette, lei non sa un cazzo.
4: Quindi?
3: Lo dica, sono...
4: Sono un ignorante di merda.
3: Dica, sono un ignorante di merda, lo dica.
4: Sono un ignorante di merda, quindi...
3: Bravissimo, dai, arrivederci, dai, vattene a fanculo, dai. Un altro. Milano, andiamo a Milano. Lei che cosa
5: certo.
3: ne pensa?
5: E anche Librandi, PD.
3: Aliprandi? Chi è Aliprandi?
5: Aliprandi, quel porco.
3: Chi cazzo è Aliprandi, scusi?
5: Aliprandi, quel porcaccio lì, lo conosce?
3: No, chi cazzo è Aliprandi?
5: È uno del PD.
3: Aliprandi è uno del PD. E la colpa sua è quella di? Dica.
5: Essere stupido.
3: Allora, Aliprandi è stupido?
5: Sì.
3: Perché?
5: È molto stupido.
3: Sì, questa è una sua valutazione personale, a me non me ne frega un cazzo, lei è neurologo?
5: Anche proctologo.
3: Anche proctologo. Bene, così potrà giudicare le sue foto da faccia di merda. Attento a non confondersi, perché lei si fa il bidet alla faccia e si fa la barba al buco del culo.
5: Ma uno che dice che a Milano la sicurezza...
3: Sì.
5: Allora pensate cosa può, come lo può...
3: Perché è diminuita? Vuole andare a picchiare qualche marocchino?
5: Ah sì, quelli magari qualcuno. No, ma non tutti, perché sono belli.
3: Ah, dai. Quindi, scusi, lei distingue gli esseri umani tra belli e brutti? Quindi se trova un extracomunitario in base alla sua qualità estetica decide se picchiarlo o no?
5: Assolutamente no.
3: Lei picchia gli extracomunitari?
5: No, come
3: no. Però lo farebbe, se le fosse concesso.
5: Solo se attaccato, solo per esempio.
3: Sì, ma ho capito, ma non ci sono i briganti sulle diligenze che saltano fuori gli extracomunitari dalla diligenza, capisce?
5: No. Vediamo una situazione che ti entrano in casa.
3: Ma sono sempre entrati in casa, dai tempi degli etruschi ci sono i ladri nelle case.
5: Non è vero, prima di quelli dice, no, una volta non erano così i ladri entravano quando non c'era nessuno e non spaccavano le corna alle
3: Ma vecchie. Che cazzo dice?
5: Su queste merde, entrano e spaccano le corna ai vecchietti e anziani. Questi qua non hanno regole, sono delle merde. Prima i nostri vecchi ladri avevano almeno un codice, queste sono delle merde.
3: Quindi bisogna avere un codice per rubare.
5: Bisogna avere sì, ma c'è anche un codice criminale c'è anche.
3: Me lo spieghi, io non sono criminale. Forse lei in famiglia sua ve lo raccontate a Natale, dica.
5: No, non devo spiegare il codice criminale, adesso non ho tempo di spiegare il codice.
3: Deve farsi la barba al culo, capito? Va bene, vada a radersi il buco del culo. Dai, Manesco, dai. Cazzo di Superman, uomo d'acciaio. Cristina, sentiamo Cristina.
6: Meno male.
3: Meno male cosa?
6: Ah, che si sono svegliati, insomma.
3: Si sono svegliati in che senso, scusi, mi spieghi?
6: Sì, vada avanti.
3: No, vada avanti lei. Lei dice meno male che si sono svegliati. In che senso?
6: Sì, vada avanti.
3: Ma fate avanti un cazzo, è lei che deve andare avanti, deve esprimere il suo pensiero. Dica, meno male che si sono svegliati, perché?
6: Noi sta facendo anche l'uovo sbattuto.
3: Non me ne frega un cazzo, lei si può filare anche il WoW nel culo in questo momento. Può fare anche lo zabaglione per un attore porno che c'è in casa. Però lei mi deve dire, è d'accordo che la radice di tutti i problemi dell'Italia attuale sono i migranti?
6: No. Hanno detto gli italiani, mica io.
3: Ma lei la pensa così o no?
6: No,
3: che cosa pensa?
6: Niente,
3: infatti.
6: C'ho altro a cui pensare, figurati se.
3: Sbattere le uova?
6: No.
3: Il pesto con la fregna lo fa?
6: Sì.
3: Sì, brava, si mette lì il mini pimer.
6: Sì, come te, infatti, ti ricordi?
3: Io non ho la vagina.
6: Vabbè, ma.
3: Ho una carta di credito per procurarmela, ma non ho la vagina.
6: Ma se te lo mettevi nel culo?
3: Come, scusi?
6: Se te lo mettevi nel culo il mini primer.
3: Il mini primer? Dai, butta giù a questa pornostar invasata pazza. Lupo Manè!
7: Beh, senti, è la solita scusa di merda che viene trovata per dire che. Abbiamo un sistema di merda a livello nazionale.
3: In che senso?
7: Ma noi non possiamo dare la colpa agli immigrati.
3: Perché?
7: Anzi, ma l'immigrato, scusa, viene qua, quel povero già c'ha i cazzi suoi al paese suo. Viene qua perché c'ha problemi. Quanti questi che si stanno trombando come i dannati, che stanno facendo i figli, questi facendo i figli, noi non facciamo più.
3: Ma perché i migranti scopano di più di noi, secondo te? Perché?
7: Beh, senti, quello non c'ha la televisione, poi c'hanno le banane grosse, voglio dire, da dove vengono, c'hanno... i bananoni belli, belli sviluppati.
3: Cioè tu stai dicendo che il migrante scopa di più perché c'ha il cazzo più grosso?
7: Certo, non c'è un cazzo da fare in primis, perché non è che tutti lavorano.
3: Certo.
7: E quindi, allora, come passi il tempo tu?
3: Chiamando.
7: Voglio dire, tu ti fai una bella trombata, poi se c'è una bella femmina a fianco, gli metti il bius dal dentro, voglio dire, è una cosa normale, credo.
3: Stai facendo venire fame, tra banane e bius e la questione.
7: È buono, poi ti faccio una bella insalata di cazzo. Sì, magari, non è male come idea.
3: Immagino che sia un piatto tipico della tua famiglia, sorelle.
7: Ma ogni giorno mia moglie prende, va al mercato, va a toccare gli uccelli a tutti quelli che stanno al mercato e trova quelle più succulenti, quelle più croccanti, diciamo che rendono l'insalata più piacevole al palato.
3: Quindi tu ti mangi una bella insalata di cazzi oggi a pranzo?
7: Ogni giorno mi sveglio, amore, che si mangia oggi? Insalata di cazzi. Buono! E io sono contento. Siamo tutti contenti a casa.
3: Guarda, Lupomone, io ti abbraccio e dopo che hai mangiato l'insalata di cazzi, per favore, se ci vediamo, non mi ruttare in faccia, perché...
7: mi raccomando, sull'insalata non mettere il limone, che il limone stringe e poi diventano piccoli
3: e poi brucia,
7: bocconi grandi, e poi brucia.
3: Esatto. Va bene, Lupomane, ti do un abbraccione grande, ricordiamo sempre il nostro slogan, dai.
7: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
3: Buona insalata di cazzi, ciao.
7: Grazie,
3: ciao Lupomane, ciao. Sei un grande.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
9: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No.
8: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido, sei ignorante. Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta.
1: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanze.
8: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
8: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la Sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
9: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
12: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dai, subito, dammelo soldi.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Qualche giorno fa,
5: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
4: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
6: Aspetta, aspetta che lo infilo, aspetta che lo infilo.
7: È un bel momento di radio, ragazzi.
6: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in io sfido chiunque.
7: È durata un giorno.
8: Niente, niente, guarda, non si può, non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
6: Che cazzo.
7: No, dai, hai rovinato tutto.
4: Ma durante l'inserimento anale,
5: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del c***o.
6: Siri, ma non parla.
9: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
6: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
4: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
9: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
4: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe
5: e dei suoi numerosi peli
4: è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno, praticamente, me lo sono. Per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè, proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole, io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico: ma no, no. E me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che... Ha dato dell'immaturo.
2: Va bene. iPhone?
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No,
3: le spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa, non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata. Nello giocare fra di noi, io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo? Nella riga del sedere.
2: Ah, ok.
3: Mo' di bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del culo, possa.
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù la caramella. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: Se è schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito. Io...
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi va. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto?
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, eh. Salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo?
4: Lo Zoo di 105.

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bell'orologino di Cartier in Monte Napo. Ah, sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì. Dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sbarra. E allora è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Ah, sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici, scappa, Marty!
3: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
2: Vero!
0: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire sb***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico,
3: guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iene, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
2: La torre.
3: La torre, sì, diciamo, il
2: in concessione. Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
3: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei Sexy Shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
2: No.
3: Se non li frequenta, è chiaro che non li può conoscere.
2: No, non posso frequentare i Sexy Shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i Sexy Shop?
3: non era per quello, perché le spiego. Siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
2: Sono piccoline ste torri.
3: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
2: Sì.
3: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
4: Comune di Catania, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti, eccetera, eccetera. E quindi volevo delle informazioni più che altro.
4: Ma questo è il comune di Catania?
3: Sì, e mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
4: Ho capito.
3: Pronto?
4: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
3: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
4: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
3: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Le ho fatto fare uno sbattimento. Ne parlo con loro?
1: Sì, certo.
0: Va bene,
1: spiega la situazione.
0: Va bene, molto gentile.
1: Prego, di nulla.
0: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
0: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
0: E non, vabbè, non si preoccupi, signore, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
0: Sì. Guardi, senta, e allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire.
0: Noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
0: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo.
0: Ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori. Cioè quando arrivano i turisti con le barche o con le yacht che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando, signora.
2: Se dovesse una come me non farebbe soldi.
0: Va bene, la ringrazio, è stata gentilissima.
2: Salve, arrivederla.
0: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
3: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
4: Mio nipote avrebbe già finito.
5: Io quel coso lì non so mica usarlo, eh.
3: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
6: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
3: Che carattere!
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
8: Sua maestà, Lord Giolitti!
7: Dalle femmine! Questo mondo strano.
3: Sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
7: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
4: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci. Turbo
2: Boomer! E veloci veloci, più o meno, i Turbo Boomer a bordo del loro deambulatore atomico arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro, che si sta preparando per andare a lavoro.
9: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
4: Ferma lì, maledetta delinquente.
9: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: E quale situazione? Che ho fatto di male?
3: Dove stai andando?
9: A lavoro, normale amministrazione.
4: Che non dimentichi nulla?
9: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, non ho dimenticato nulla.
5: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
9: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
4: Non gli occhiali, il trucco.
3: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
9: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
4: Beh, oddio, bella.
9: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
5: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
4: Un accenno di baffo.
3: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni. Le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
4: E allora rimarrai zitella per tutta la vita.
9: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
5: No? E cosa ci Ciucci, allora?
9: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
4: Hai finito?
9: Sì.
4: Bene.
3: Prendo la cinghia.
2: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i Turbo Boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo Boomer!
9: Grazie, Turbo Boomer! Veramente mi piacevo prima! Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o, che ero tutta acida, perché non chiavavo!
5: Sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 col resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco...
10: Radio 105.

0: sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario, beh, ad ingoiare la mette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo la mette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri alla mette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes, vai bella.
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Son troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Niente da fare. Giovannino si ostina ad essere un cowboy. E allora Massimino, più scemo di lui, lo aiuterà a trovare delle situazioni per farlo sfogare. Sto cazzo di pazzo bastardo.
3: Buongiorno.
4: Oh, è il... come si chiama? Il bar dei cowboy?
3: Sì.
4: Ciao, senti un'informazione. Io sono uno che si veste tutto cowboy, esaltatissimo del... ho visto anche Yellowstone, la serie. Hai presente, no? Quella con Kevin Costner.
3: Le passo il capo, così spiega.
4: Vai, passami il capo, grande.
3: Pronto?
4: Pronto, sei la capa?
3: Sono la capa, sì, ciao.
4: Ciao, saccagnatissima. Senti, volevo un'informazione. Visto che il vostro ristorante, bar, quello che è, a tema western, giusto?
3: Sì.
4: Fantastico. Senti, noi vorremmo fare un evento tutto cowboy, vestiti da cowboy con gli indiani. È fattibile?
3: Non lo so, fammi vedere qualcosa.
4: Perché? In che senso?
3: Non so se c'è YouTube o qualcosa, fammi vedere qualche serata che fate.
4: Ma no, no, noi siamo privati, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze vestite da cowboy e poi vengono gli indiani.
3: Certo, fammi vedere qualcosa però, così io ti dico se mi può interessare o no.
4: Oh, ma che cazzo ti devo far vedere, hai capito? Dove te lo faccio vedere? Ma che cazzo ridi?
3: Fammi vedere un video, scusa, fammi vedere un video.
4: Ma che cazzo?
3: Ti può interessare o no?
4: Ma che cazzo ti ridi, scema pazza? Noi dobbiamo fare una... ma sto parlando seriamente.
3: Aspetta, anche se voglio vedere, io ti conosco.
4: Ma che cazzo?
3: Non riesco a dire chi sei.
4: Ci siamo già visti. Magari sono venuto una volta, visto la cowboy, ma hai visto che sei impazzita tutta, ti sei tagliata, succhiante. Senti un attimo, lei.
5: Se c'è la porta che si sfonda.
4: Ce l'hai la porta che si sfonda a cowboy? Perché noi poi dopo...
3: No, non fare... ce l'ha, mi dispiace.
4: È peccato, che c'è la porta di vetro anni 80, zio cane?
3: Eh sì, okay. Ho proprio quella.
5: I cavalli dove si mette?
4: Senti, noi veniamo a cavallo, veniamo lì, entriamo dentro, beviamo come nei film, poi scatta rissone, perché noi spariamo anche in aria, c'è il soffitto alto. Perché poi a un certo punto fa scattare la sparatoria.
3: Senti, dimmi chi sei, per favore, su.
4: Ma che cazzo, ma l'ha capito? Non ti credi di parlare, no? Non so, sono un cowboy.
3: Va bene, allora ciao cowboy.
4: Tu come ti chiami? Bastardo! Ma pensa a te, sta cafona di merda che non mi ha neanche calcolato.
5: Non ho capito quanto sei...
4: Cioè, un locale da cowboy, ti chiama un cowboy e non lo fai entrare.
5: Devo farti da management.
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto? Quante volte sei caduto da cavallo di testa, che ti sento tutto sconfitto proprio. Che palate hai preso a quel povero cranio? Senti, persona a disagio proprio col resto del mondo. C'ho mio cugino che è un cowboy mezzo pagliaccio. Può venire là a fare i suoi intrattenimenti?
6: Ma chi parla?
5: Ma ti è rimasto qualche dente in bocca o è la lingua proprio devastata?
6: Ma chi parla?
5: Sono Massimi di Quarto, sono qua con Giovannino, mio cugino, tutti in trippato col West. Siccome adesso ha comprato tutti i vestiti, tutto cowboy.
4: Sì.
5: Deve ammortizzare.
6: Ma dove?
5: Oh.
6: Per me è sbagliata persona.
5: No, no, mica il ranch.
6: Quale?
5: Ah, proprio sei confuso così? Che tenerezza, vorrei accarezzare.
6: E tu dove sei? Io sono qua in non ti vedo.
5: Ma a me dove sei non me ne frega un cazzo, io sono di Milano, c'ho mio cugino che è tutto cowboy, deve venire al ranch. Miglia. Richiamalo un attimo che lo devo pestare. Sai che se prendo un ferro di cavallo te lo spacco in faccia la prossima volta ti metti giù la cornetta, cretino. Hai capito? Bifolco. Ah, guarda sto bifolco di merda.
4: Mamma mia.
5: Richiamo bifolco. Bifolco. Bifox. Sono ancora io. So che non mi vuoi parlare, ma prima che prendo lo scooter e vengo e ti metto a ferro e fuoco come gli indiani tutto l'accampamento, vedi di rispondermi che ti devo parlare. Fai l'uomo, c'hai il ranch e non fai neanche l'uomo, non fai. Oh!
3: No, io non so se ti sei accorto che tu stai chiamando sul numero della moglie. Punto numero uno.
5: Minchia.
3: Punto numero due, ti è andata a merda.
5: La scuo, ma chiama
3: la merda,
5: scuo.
3: Perché la moglie non ha un ranch, quindi non so chi stai chiamando.
5: Ma scusa, non hai il numero del ranch?
3: È sbagliato numero.
5: Ah, scusa un attimo, su Google ho cercato il ranch per cowboy, mi è venuto a fare il tuo numero.
3: No, è sbagliato numero, questo è il mio numero e io sinceramente...
5: Allora qualcuno sta usando il tuo numero di telefono su per fare,
3: ecco,
5: il ranch.
3: Ecco, però pensa che qualcuno che sta usando il mio numero di telefono almeno non offende. Comunque non è questo il numero.
6: Chiama col numero.
3: Esatto.
6: Col privato, con il...
3: Ma finché mi chiami quello sconosciuto.
5: Ma c'hai due voci, c'hai? C'hai una voce normale e la voce da cretino. Com'è? E due voci insieme, pazzesca.
3: Se vuoi ne facciamo anche quattro.
5: Siete quattro?
3: Siamo 82 se vuoi. Vedi tu.
5: Aspetta che me li insegno che mi vado a giocare al lotto. Ah, ho capito, siete caduti da cavallo tutti e due.
3: Oh, che sta parlando!
5: sto parlando. Ma com'è un uomo che si fa difendere da una donna?
3: Oh, come fai vedere una donna, bravo però.
5: Oh, ma come stai? Oh, squo, sei tutta aggressiva. Passami lo scuoiato là, dai, che ci devo parlare, che si sta cagando in mano.
3: Sul mio numero di telefono parli con me.
5: Passami il mandriano che devo parlarci, dai.
3: Allora, ti ho già spiegato una cosa, il numero di telefono sul quale stai chiamando è il mio.
5: E dammi il suo numero, è di fianco a te, di darlo.
3: Ma che cazzo devo chiamare il suo numero, ma che cazzo sei?
5: Mi oh, scema di merda, che devo parlare col mandriano, mi sa... Capiti, ma voi siete flippati, oh, ma voi non ce la fate più, ma come è successo?
3: Infatti.
5: Siete scivolati.
3: Vabbè,
5: tutti. Ma parla pulito, non stare a fare quelle che si altera proprio in alterazione.
3: Io sto parlando molto tranquillamente.
5: Ma io devo parlare con lui, io devo parlare col mandriano, non hai capito ancora? Passa il mandriano, devo parlare per il country club.
3: Hai finito?
5: No,
3: ho detto, è il mio telefono.
5: Ho capito, ma se c'è il tuo numero io devo parlare con quello che cura sta cosa con i cavalli.
3: Ma con me e quindi no.
5: C'hai tu i cavalli, c'hai tu il ranch?
3: Ma che ranch? Ma cosa stai dicendo?
5: Ma senti, ma ce la fai? C'è scritto ranch, tu c'hai il ranch?
3: No.
5: Allora compralo, perché c'è il numero di telefono del ranch.
3: Lo comprerò, aspetta, adesso vado un attimo, già che ci lavoro in banca, no? Ci vado un attimo e gli chiedo se mi danno un finanziamento per comprare.
5: Allora scusa, adesso vai su Google tu e cerca il tuo numero, vedrai che scrivi ranch e ci viene fuori il tuo numero di telefono. Guarda che urlo più forte. Sto planando nel dirupo della follia, sono pazzo. Precipita.
6: Allora, puoi non parlare.
5: Abdul, Kunawana, Amnana,
4: Massimi, manca la lì la signora.
5: Ma che cazzo ne so, questo fa fuori di melone, ma questi, ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
2: Buonasera Ama.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Prego, accomodatevi ragazzi.
2: Scusa Ama.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
1: No, bugia.
2: Ah, ok.
1: E mi dicono però un'ammonizione.
2: No, cazzo, dai.
1: Avete 60 secondi a disposizione, sì. Sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
3: Sì, ok, siamo pronti.
1: 3, 2, 1, via.
2: Con cosa, di lati, ano, rimedio,
3: casalingo.
1: Bottiglia è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
2: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
3: Gomma.
1: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Come chiami? Cazzo,
3: simpaticamente.
4: Cactus.
1: No, pacco. Avanti.
2: Cosa
3: spruzza
2: da
3: vagina?
2: Squirt.
4: Acqua,
1: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Come
3: chiami?
2: Grosso.
3: Ricchione.
2: Peloso.
5: Orso,
1: certo. 5 parole.
2: Come
3: chiami?
2: Grosso.
3: Ricchione.
2: Peloso.
5: Orso,
1: certo.

0: Un po' zoccola.
1: Fiore.
2: No.
3: La pila, avanti. Sette parole, devono superare 11.
0: Cosa è cane porco in Veneto?
1: Virgola.
3: Molto bene, Marco. 8. Gestite bene adesso il passo ai secondi.
0: Chi scopa idraulico? Antennista.
4: Muratore.
1: Casalinga.
3: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
0: Dove trova capelli
4: mazzoli
0: ogni
4: mattina?
5: Lavandino.
3: Lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
0: Come è diletta Leotta?
1: Passo.
3: E topa!
5: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
3: Un'altra parola ci sta.
0: Come chiami cocaina su WhatsApp?
1: Biancaneve.
3: Certo, 14, record personale eguagliato. Sì! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
8: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
9: Che succede, Osceno?
8: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
9: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
8: Monitorando le mie telefonate.
9: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
8: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cattolo.
7: Osceni Lerci 2.
8: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
9: Rottermaio. Rottermaio.
10: Però se c'è un paraurti di una panda.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Maier.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Mario, Rottermario. Mario che si è rotto.
8: No? Nella villa del signor Rottermarien.
9: Marien.
8: Rottermarien.
9: Rottermaier.
8: Oh, Rottermarien.
9: Maier.
8: Maier sei tu, è quella puttana de so.
9: Del signor Rottermaier.
8: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
7: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
8: Ma se sono così rasabondo...
9: Rasabondo?
8: Se sono così rasabondo...
9: Vagabondo.
11: Nauseabondo!
9: Nauseabondo e ripugnante.
8: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
11: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
9: Che hai promesso sposo? Allora...
8: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
9: Nauseabondo.
8: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
11: nauseabondo?
8: Voglio... Dove è scritto?
9: Nauseabondo.
8: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
7: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
8: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
9: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
8: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
9: Di un reality show pornografico?
8: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
7: Figli di Troia.
12: Figli di Troia.
13: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
14: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Psicoterapeutici?
8: Eh?
15: Sì, quasi, bravo.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Perché?

0: avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Meteoropatici.
0: Psicopatia. Psicobaria.
1: Psicoterapeutici.
0: Psicoterapeutici.
2: No, petici. Terapeutici.
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: No, terapeutici.
0: Terapeutici.
1: Terapeutici.
0: Terapeutici. Terapeutici.
1: Oh.
2: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Bravo!
0: Volete conquistare Troia?
3: Sì!
0: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
4: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
0: No!
4: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
0: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
4: È l'Ajazzone!
0: Ajace
4: è quello grosso, Ajazzone!
0: Ah, pagliaccio!
2: Provare per credere!
4: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
5: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
0: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
7: Ce l'ha fatto.
6: Ho sbagliato?
7: No, giusto.
6: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No!
4: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi. L'unico, inimitabile e il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti. Forza, bestie, utili.
2: Eccomi. Grazie, grazie, plebaglia. Seduti, seduti. Vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
1: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione. Ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi, proprio male, eh?
3: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
1: Questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama?
3: Ercole!
2: Assolutamente no! Tiè!
3: Aia! Ha visto, mi spara, mi sta sparando, arrestatelo!
2: Bugiardo che non sei altro, bugiardo ipocrite!
3: Aiutatemi, fermatelo!
1: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
2: Non è assolutamente vero, tiè!
1: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, signore coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, Scossa! Signor Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
2: No, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul corpo del signor Ettile. Tiè!
3: Mi ha sparato al petto! Al petto, credo che mi ha colpito il cuore! Ma non ne sono sicuro, sto insanguando.
2: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
1: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego.
2: Tiè, agli ordini. Ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
3: Non era mia testa! Non vedo più dalla parte.
1: Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. In linea alla pubblicità. Spari pure, Ehi tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
4: Sì, che palle.
1: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
4: Magari.
1: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende. Mutende, le mutande che puoi usare come tende.
4: Ma era proprio quello che stavo cercando.
1: Certo, mutende. E da oggi anche tu potrai dire:
5: belle queste tende da cucina, come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
4: No, sgommate da zafferano.
1: Bene, eccoci.
3: Sì, ho visto.
1: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio. Pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 lode.
3: Che cazzo è un esame?
1: E condanna il signor Emestrolone alle seguenti pene. 1 anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
3: Chi cazzo è, scusate?
2: Arnoldo Butivalli.
1: Famosissimo, campione mondiale.
3: Lo cercherò su Instagram.
1: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
2: Così quando mangia lei canta.
3: Ma lei è psicopatico.
1: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Scusate,
5: giudice?
1: Sì.
5: Per me non ci sono pene?
1: A lei, allora, pena
3: ma
1: di venire.
3: Ma che cazzo è, mi scusi?
1: Stia zitto.
3: Perché c'è una donna in questo.
5: Stia zitto lei.
3: Pena... Ma che cazzo è lei?
1: Lei adesso la punisco, deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese. pene e sfondate di culo a profusione.
5: Oh. Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
1: Oh, e le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
5: grazie,
1: sua.
5: Grazie, grazie. Ma continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
3: Scusate, ma chi è questa puttana?
2: È il suo avvocato, Erculone.
3: Ma lei l'avevo licenziata.
2: Ma lei merda d'uomo.
3: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
1: Ma lei è uno schiavista maschilista.
3: Questa bastarda, perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata
2: l'abbiamo
3: via.
2: L'abbiamo assunta io e il signor giudice.
3: Per difendermi?
2: No, immagine.
3: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
3: Panetteria, buonasera.
4: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
3: Non c'è?
4: Senti, no. Allora, senti, ho chiamato il negozio perché mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
3: Siamo in via
4: Trevor. Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
3: Aspetta solo un attimo.
4: Che cazzo fai, cogliona? Bastarda!
3: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi è. Parli con loro, aspetta.
4: Ok, grazie. Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, ciao. Mi senti?
3: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
4: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia sì. Mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
3: Sì.
4: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro, io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora, perché so che il panificio siete bravi, no?
3: Sì.
4: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè sanno un po' di per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sa proprio di palla. È presente il sottopalla, quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
3: Ma che cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
4: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
3: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
4: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
3: Ma quando le ha prese prima di tutto?
4: Penso l'altro ieri mattina.
3: Ieri mattina. Adesso.
4: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa e terrona, quindi che parla anche un po' male, ignoranta come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io li voglio bene, no? Però cioè così, in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le cambi.
3: Parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
4: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una lamentela. Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro di parlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, l'assaggi.
3: Ma lei è ubriaco.
4: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', ho fumato, sono un po' così, ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici, mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso. Adesso ti porto le focacce a gusto coglione. Sta cogliona.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Panettiere?
5: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
6: Massimino di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
5: ma quando, mi perdoni?
6: Praticamente, cosa è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno, sì, di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo, sì, di focacce importantissimo.
5: E quindi?
6: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai, io, che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
5: Quindi? Quindi?
6: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiere
5: ha ordinato
6: 7 kg di focaccia per sti bambini.
5: Quanti chili, mi perdoni?
6: 7 kg.
5: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
6: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma anche di sparare!
5: Degli operai.
6: Ma che cazzo di... Quanto è duro il vostro pane, oh?
5: Guardi, addirittura ha chiamato il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
6: Ma voi chi cazzo siete? Ma chi cazzo ha chiamato? Chi l'ho chiamato?
5: Ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio non lo posso sapere, capito?
6: Allora, dobbiamo recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di Stefano Cacci per questi ragazzini, ma le devi fare tu.
5: Le dobbiamo fare qui noi al laboratorio di Armellini.
6: Che cazzo so, a me lo chiedi, mica sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare. Io mi sono fatto una canna e due grammi. Oh, io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me c'è un problema, capito?
5: No, ti prego, così è difficile. Allora facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
6: Ma non mi dare delle che mica sono carabinieri.
5: Nome e cognome, telefono.
6: Sto parlando a minacce, non barrare quando parlo io, capito? Adesso vuoi parlare. Dimmi, sbirro.
5: Mi dà nome e cognome.
6: Tu sei lo sbirro del pane.
5: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
6: Sì. E poi chiami poi le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
5: Le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
6: Senti, maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Oh. Sì, però una cosa te la dico, perché se li devi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
5: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
6: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donna.
5: Gli assorbenti usati.
6: Madonna mia, non è una focaccia, sembra di mangiare la lingua di
5: perché
6: un cristiano.
5: Era un pomodoro, quindi assorbente.
6: È una roba veramente agghiacciata, sapevo di. Basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio, non
5: numero
6: mio.
5: Telefonico.
6: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
5: Mi farebbe un grosso favore.
6: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
5: Via dei Chiavari 34.
6: Madonna, guidate. Chiavari. Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementario? Chiavari, ma tu hai cristiano? Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagnana?
5: Via dei Chiavari 34.
6: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
5: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa le aiuterà.
6: Ah, ci avete anche la cassa?
5: Anche,
6: allora mi scoluti dal dilettevole. Allora prima vengo a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
5: Non c'è problema.
6: Sta arrivando a te, te ne frega un che cazzo te ne frega a te, fratello. Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
5: Va bene.
6: Va bene, arrivo.
5: La ringrazio.
6: Ti sparo la vetrata.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: Eh no, niente ano, oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che se è una cagata ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio, comunque accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio! Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco, oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso!
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa. È un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza, io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io oggi darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto il tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: siamo in un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti Turbo Boomer stanno facendo una cassuelata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda, sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè, sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere, è stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo. Turbo
0: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto, eh.
6: Alla fine, per voi psicoanalisti, qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio, anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me.
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità.
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione, che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anche io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi e il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è il trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia! Turbo
4: Boomer!
0: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie, turbo boomer. Da oggi in poi terrò tutto dentro, così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
9: Hai proprio ragione, piccolo coglione. La salute mentale è una roba da f***ci. Da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe Pepe Pelé Pepe Pepe Pelé. Capita? Pepe Pepe Pelé come la canzone di Capodanno, no? No, è forte Pepe Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta. Per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè con Pelé non ridete, con Pelé Pepe Pepe Pepe Pepe non voi non ridete. Pelé è un bastardo e muore, porco.
10: Turbo Boomer Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
11: Però.
3: Però.
11: Però.
3: Però.
11: Però.
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche dall'altra parte ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, Calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabria, Calabrese Doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
2: è argomento proprio, veramente, previo, di grande livello.
1: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
2: Onestamente Mimmo Lucano si vede i cazzi sua.
1: Come, sei fatti i cazzi suoi, dici?
2: Onestamente è stata una brava persona.
1: Quindi tu sei dalla sua parte?
2: Sì, si maritano i riacesi.
1: Si maritano i riacesi?
2: Sì, si maritano.
1: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
2: Ma certo che sì, parola d'onore.
1: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva: Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
2: E non ero sposato, sì.
1: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
2: Libero, liberatelo. Come diceva sì. Umberto Tozzi, come si chiama? Biagio Antonacci, liberatelo.
1: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie, Ciccio, dai.
2: Liberatelo.
1: Sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Salerio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
3: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano un cazzo qua. Ma che è sta?
1: Quindi una testa di cazzo?
3: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
1: Perché? Perché? Dica.
3: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
1: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
3: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi riguardano a
1: sì,
3: casa mia.
1: Lei però non è un rifugiato, anche
3: io
1: se...
3: un coglione, diverso.
1: Lei è un coglione?
3: Sì, abbastanza.
1: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
3: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni di averlo.
1: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
3: Certamente.
1: A cominciare da? Dica.
3: Dai cinesi,
1: prima i cinesi, poi?
3: I negri.
1: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
3: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
1: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
3: Ho sbagliato, dai.
1: Sì.
3: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
1: Sì.
3: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece vi va e vi.
1: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
3: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che
1: lei. Lei non ce l'ha neanche il cazzo. Per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo. Dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
4: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
1: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
4: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo missili nel buco del culo.
1: Non ho capito, abbiamo?
4: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
1: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
4: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno. Gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
1: Sì.
4: Che cazzo di problema ha fatto?
1: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
4: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati, questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
1: Mettiamo i negri nei paesini di montagna così li ripopoliamo e non
4: ma
1: li lasciamo...
4: Ma non solo montagna, i paesini abbandonati, ce n'erano solo in montagna, ce n'erano da tutte le parti.
1: E in culo la legge però,
4: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio!
1: Ciao Raffaele, ciao!
4: La polizia che sono al telefono...
1: Va bene, ciao! Salvatore Sicilia!
5: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre, non è che è la prima volta che sentono queste cose.
1: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
5: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
1: Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia?
5: Ogni giorno.
1: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Come li possiamo chiamare?
5: Non lo so, sono fedifraghi.
1: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
5: È un ladro.
1: Un ladro, sì, un testa di?
5: Di cazzo.
1: Una testa di cazzo, un sacco di?
5: Ah, di letame.
1: Di merda, di merda. Un figlio di?
5: Ah, buttanazza, certo.
1: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, vada fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano. Dai.
6: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non so, poi non li vogliono neanche fare più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
1: Ma senti, senti, Lupamane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
6: Ma io me la sposo, me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna nigeriana di quelle pone.
1: E invece tua moglie ti ritrovi?
6: E mia moglie è un cesso.
1: Come un cesso? Dai.
6: Sai quei matrimoni combinati che te la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come dici. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione? Go.
1: Sei una persona molto saggia, Lupomane, ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
6: Un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo fresco.
1: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, Puzzone.
6: Sempre, sì, Puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie. Ciao,
1: Lupomane, ciao.

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauseki, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11 luglio. Allora,
1: sì.
2: Allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'Anello Verde.
1: E... Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto, non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'è anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale senso... eventualmente ci sono lì. Usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora, guardi,
1: ripeto,
2: certo. Allora, senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket and Out possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però...
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: È un artista, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque
1: ascolto un musino un po' non...
2: È alla cascina, no. Alla cascina mortadella di Rozzano.
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzali, tipo Tiziano Ferro,
2: sì.
1: Imodà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani.
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara, Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i Greatest Hits di Camerini e questi Mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di Mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, molto forte. Però è un bel progetto,
1: Solo che detto così può sembrare interessante.
2: Sì, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: questi bulgari in fiamme.
1: Okay.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli uomini in fiamme. Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere.
2: No, ah, quindi era un, è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, e beh, allora forse dovremmo.
1: Ho fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora,
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piace. Cioè, a me ma come si dice, Max Pezzali piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, tu guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta. Però vabbè, è uno spettacolo soft erotico con i Mattia Bazzar, mm-hmm, però in versione acustica.
1: Mm-hmm. Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere, no? Adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo questo.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello Zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione del mio fidanzato.
2: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Town, vaffanculo.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, quando...
2: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con i Mattia Bazzar, che
1: no,
2: c'ha...
1: guarda, grazie.
2: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette, grazie al silicone, eh. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Dai, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Forse non tutti sanno che.
7: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno
8: forse
6: che.
8: Non tutti sanno
6: forse
8: che.
6: Forse

0: Forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti.
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: Noè, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: Noè, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sie non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No.
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota. Andate voi.
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca?
3: Sì.
2: Bene, orsù, saliamo.
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina?
3: Sì.
2: Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Sì. Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente, l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie, invece, dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Apparire, o somma parire, e te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere?
3: Marco
2: Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che m'hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: E arca due!
8: It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. And only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.

0: Ciao malvagi, fate uno scherzo al mio amico Simone, che è la persona più buona ed ingenua del mondo. In pratica, un picciu totale. Da mesi sta aspettando il passaggio di licenza per un negozio di fuochi d'artificio ed è molto preoccupato perché se non arriva prima di Capodanno, in pratica gli salta tutto l'incasso di un anno intero. Ha contattato mezzo mondo per risolvere questo problema, ma fino ad ora non ha risolto un cazzo. Il miglior regalo di Natale sarebbe il colpo di grazia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dalla prefettura di Torino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo esaminando il caso della richiesta di licenza, di passaggio di licenza dal signor
1: Francesca Simone.
2: Risulta che la licenza originale è scaduta il 26 di luglio. E quindi lei è in attesa del trasferimento a lei della licenza, giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Io le devo comunicare che la pratica è stata presa in carico e che è previsto lo smaltimento della pratica intorno alla fine di gennaio, 18, 19, 20 gennaio.
1: Oh, caspita.
2: Questi sono i tempi, perché capirai che adesso le vacanze di Natale.
1: Ma non si può in qualche maniera, noi sui fuochi d'artificio, noi su questo Capodanno abbiamo.
2: Questo immagino, immagino che questo sia il periodo.
1: Quello, cioè, noi vorrebbe dire mangiare, cioè, un anno intero, ecco.
2: Come saprà, diciamo, la legge sui fuochi artificiali è stata ulteriormente inasprita ultimamente dai decreti governativi e quindi servono dei passaggi in più.
1: E non c'è nessuna maniera che si può, una cosa provvisoria, che il bomb per questi giorni, poi dopo noi ci manteniamo, c'è sotto controllo, per carità, tutto quello che sia.
2: Altrimenti, uno stratagemma.
1: Io se vuole, se lei mi dice che vuole venire a fare un sopralluogo, io vengo, io abito a Saluzzo, in provincia di Cuneo.
2: Sì.
1: Ma se lei mi dice che ma dobbiamo andare a un sopralluogo per fare un controllo, per accelerare, voi me lo dite, io vengo lì, vengo ad aprire, cioè nessun problema, ci mancherebbe.
2: Sì, no, l'unica cosa che possiamo fare è annullare la precedente licenza e aprire una nuova licenza a suo nome.
1: Oh, madosca. Ma in teoria però l'azienda sarebbe sempre sotto la rossa di Francesca.
2: No, deve arrivare tutto da capo. Però e questo comporta, vabbè, un onere economico che adesso, se vuole, chiedo al collega quanto potrebbe essere.
1: Quindi per quest'anno di fisso non si apre, allora.
2: No, questo. L'unica cosa che può fare è provare a chiudere, cioè se è in contatto con questa persona.
1: Ma lui vive in America.
2: C'è il telefono comunque, lo può telefonare.
1: Sì, no, per carità. Sì.
2: Quindi se chiude completamente l'attività, e noi però, se lei chiude l'attività, dobbiamo sequestrare integralmente il carico a magazzino.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della. Prima della fine.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della.
1: Ne...

0: No.
1: E allora di cosa stiamo parlando? Scusi, lei deve rilevare un'attività di cui non ha testato la qualità e di cui questo è un materiale pericoloso, c'è della polvere da sparo.
0: Ah, no, ok.
1: No, è ok, no, non è ok per niente, scusi. Allora io l'avevo chiamata per avvisare di un ritardo sul rilascio della licenza. Lei mi dice che da 26 luglio che è passata l'attività non ha mai testato del materiale esplosivo. Lei non ha idea se questo materiale esplosivo è conforme o non conforme? È questo che mi sta dicendo?
0: No, conforme non è conforme, perché quanto marchiato c'è con la scadenza, ben più avanti non c'è nulla di scaduto, ecco, o prossimo alla scadenza, quello di sicuro.
1: La provenienza di questo materiale qual è?
0: Quasi tutto della di nostra produzione.
1: Lei non ha materiale proveniente dall'estero?
0: No, da si produce in Cina, però
1: allora non è che lo producete voi. C'è il marchio GM Made in Italy sopra?
0: Sì, quello c'è.
1: Ma abbia pazienza. Ma io veramente, beata ingenuità. Scusi, lei mi mette il marchio Made in Italy su una cosa che arriva dalla Cina.
0: Ma tutto l'importazione a posto, nel senso tutto il...
1: Ma questo non
0: è il materiale.
1: Ma questo non c'entra. Lei è stato mai in Cina dove fanno fuoco d'artificio suoi?
0: No, il mio principale sì, però che è stato là per la produzione.
1: Ma adesso il suo principale non c'entra più niente, perché lei ha chiesto il passaggio della licenza, il trasferimento della licenza. Lei è il principale adesso. Stiamo parlando di prodotti esplosivi. Ma scusi, ma lei è un irresponsabile totale.
0: Allora, quello è vero.
1: Non lo so, io che devo fare qua? Che devo fare? Io qua devo sequestrare tutto.
0: Lo faccio parlare con il mio principale, che così mi sa spiegare un po'.
1: Ma il suo principale a me non me ne frega una beata minchia del suo principale. È lei che ha chiesto la licenza. Perché adesso a lei le capita addosso veramente una grandinata di problemi. Sequestro, chiusura, sigilli, artificieri. Ma si rende conto anche per lei del costo di questa cosa?
0: Non so, mi dice delle cose che non saprei rispondere in questo caso.
1: Ma lei mi cade dalle nuvole, mi cade?
0: In questo caso sì.
1: Porca puttana.
0: Io magari parlo un attimo anche con l'ingegnere che ci segue. L'ingegnere
1: ma lei parli con chi cazzo magari vuole, che lei può parlare con chi minchia vuole, ma io devo mandare gli artificieri in questo caso. Lei ha materiale proveniente dalla Cina, che lei ha marchiato in modo fraudolento con il marchio Made in Italy.
0: No, ma è tutto
1: fraudolento.
0: Certificato.
1: Ma cioè... certificato di cosa? Non può essere certificato se viene fatto in Cina e lei ci mette Made in Italy. Ci devi mettere Made in Cina.
0: Ma posso ancora un attimo, ci possiamo sentire oggi, volevo solo un attimo consultarmi se posso, un attimino con...
1: Lei ha una polveriera di materiale che lei non ha la minima idea di che cazzo sia. Un totale irresponsabile.
0: Io con la ditta ho sempre lavorato, cioè non è che è tutto materiale a posto, cioè posso tranquillamente...
1: Ma chi lo dice? Chi lo dice che è a posto? Lei che apre uno scatolone e dice: ma sembra a posto. Lei sta vendendo roba esplosiva, porca puttana. Lei non mi vende cucchiai di legno, mi vende bombe. Sono bombe in mano a una persona. Queste scoppiano, fanno delle vite. Sono bombe. Si rende conto? Sì, un paio di minchie, cazzo. E lei mi fa sì e non si rende conto. Ma io guarda, io le chiudo tutto, dai. Niente, adesso.
0: Ma oggi devo venire lì?
1: Sì, oggi venga lì, ci vediamo verso le 14, può?
0: Possiamo un po' più tardi perché sono sul lavoro e non ce la faccio più in provincia di Cuneo.
1: Guardi, facciamo alle 16, che io dalle 14 alle 16 sono in diretta nello Zoo di 105. È uno scherzo.
0: Ma a cagare! Mi ero già preoccupato! Madonna, va bene, grazie!
1: Grazie a cosa? Ti sei cagato addosso?
0: Perché le vedi, nel senso, meno male le sapevo, ecco, non è che infatti, ma mi sta dicendo delle cose che non ha nessun senso, comunque va bene, dai.
1: Vabbè. Okay, ciao, buon grazie. Natale!
0: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: È tornato.
5: È un cretino deficiente, maleducato.
4: L'incubo dei baresi.
6: C'è un figlio di puttana tu, capito?
4: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
7: Ascolta, va a lavorare.

0: È il più cinico.
1: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
2: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
1: È il cazzo mo' cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
3: Pronto?
4: Sì, pronto, sono Francesco?
3: Sì, con chi parlo?
4: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per il suo annuncio di lavoro su internet.
3: Sì, ciao.
5: Beh, ciao. Cazzo, tuo fratello, io non l'ho capito qua.
4: Tu del tuo, allora, ti contattavo per farti questa proposta?
3: Sì, dimmi.
4: Per lavorare con la... C'hai ragione tu, SRL, che è una delle top 5 a livello mondiale.
3: Me lo puoi spiegare? In parole povere?
4: Allora, devi trovare delle scuse alle persone. Ti può chiamare, non so, il ragazzo che è stato beccato dalla fidanzata con dei messaggini dell'amante sul telefono. Lui ti contatta e tu in tempo reale devi dire una scusa da dire alla fidanzata, capito? Per evitare di casini, robe.
3: Ho capito.
4: Oh, se per te va bene ti faccio il quiz statale e valutiamo la tua attitudine. Va bene?
3: Ho capito, sì, va bene, sì.
4: Allora, nome?
3: Francesco.
4: Cognome? Allora, regione?
3: Puglia.
4: Puglia. Provincia?
3: Sì, Bari.
4: Allora, domanda di livello 1.
6: Livello 1.
4: Ti chiama marocchino perché sua moglie gli ha trovato delle foto compromettenti e sta tornando a casa per vederci chiaro. Che scusa gli trovi?
3: Che scusa gli troviamo? Gli troviamo che quello che sta vedendo non è proprio l'attuale, ecco.
4: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
3: Come?
4: Aspetta, che sto vedendo cosa ne pensa il computer dello Stato qua.
3: Ah, non ho capito.
4: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 5 stelline, va bene.
3: No. Ah, è buona.
4: Domanda di livello 2.
3: Sì.
6: Livello 2.
4: Ti chiama il marocchino di prima.
3: Sì.
4: Adesso lui è letto che sta scopando la prostituta.
3: Sì.
4: Lei è una di quelle che battono nelle roulotte per 2000 lire, quindi quelle con le calze strappate, con la crescita sui capelli, capito? Proprio.
3: Ammazza.
4: Proprio quelle marce.
3: No, vabbè, ho capito.
4: Allora, mentre lì che ci da dentro suona il campanello e c'è la moglie, dall'occhiolino la vede. Che scusa gli trovi?
3: Che scusa gli troviamo? Esce lei dal balcone, lui fa finta di niente. Dice che sono appena uscito dalla doccia.
4: Ma c'ha la sberla dura lì, come cazzo fa?
3: Che cosa c'ha?
4: C'ha la sberla, la sberla dura davanti, nudo.
3: Vabbè, allora si trova la moglie in questo caso. In azienda fa male per la prostituta. Mi stai prendendo in contropiede,
4: No, bravissimo, va bene, va bene.
3: Sì.
4: Vediamo il computer del ministero cosa ne pensa. Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 4 stelline.
3: Ah,
4: va bene, va bene. L'importante è 3 la sufficienza, capito? Quindi.
3: Ah, beh, quindi sto bene. Tra 5 e 4, dai.
4: Allora, il test è andato bene. E ora c'è la domanda finale. Livello professional. Allora, domanda.
6: Livello professionale.
4: Ti chiama la prostituta del marocchino.
3: Sì.
4: Dalla voce capisci che è tua madre. E lei ti chiama perché non vuole fare la pecorina col marocchino perché ce l'ha troppo grosso. Che scusa gli trovi alla tua mamma?
3: Beh, qui vai un po' sul personale, vero? Che di non pensarci, fino a quando entra è bene, poi quando esce, ma fratemi questa figlio proprio in controvento.
5: Vediamo cosa ne pensa il computer qua del governo, va.
4: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
3: Piano, Luigi, dai.
4: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
7: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
8: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene. Dice,
3: analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avvicinano.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No.
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no.
1: fatte
3: no.
1: di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora.
1: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Sì.
1: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
3: Già 10.
1: La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è? Un camerimocchio? Ma quale la sfonda? Dai.
3: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
3: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
1: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di tre piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
4: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già. Nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendola sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento! Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato... Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel c***o e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: tiri fuori panzona.
1: Discorretto.
2: La tua dolce musica nel clou.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Dice che dice boh, dice che dice bobbo, come cantava Zucchero. Si parla solo di questo corpo militare americano che sta rastrellando casa per casa gli immigrati clandestini. Alcuni dicono che si tratta di un'operazione di pulizia etnica in stile nazista, altri invece difendono questo corpo. Fatto sta, insomma, che già tre privati cittadini sono già stati accoppati, senza peraltro rappresentare un reale pericolo, almeno questo è quello che si vede nei video. La sensazione mia è che si stia alzando un grande, grandissimo polverone, perché ancora questi cazzo di file di Epstein non sono usciti. Non sono usciti, chi ci sarà in questi file? Ma io voglio sentire voi sull'AIS e soprattutto sull'opportunità che vengano in Italia per le Olimpiadi invernali. Apriamo le linee. E apriamo con lo zio Bepi dal trattore, lo zio Bepi. Che cosa ne pensi dell'AIS? Vai dell'AIS.
5: Dell'AIS? Era malattia venerea, una volta l'AIS.
4: Sì, in un certo senso lo è ancora, ma in un altro contesto. Io parlo dei militari, quelli insomma che hanno ucciso ieri un altro civile negli Stati Uniti,
5: Aspetta, che va in giro a picchiare tutti i
4: Sì, esattamente quelli. Qual è la tua posizione?
5: Fanno bene, perché se ti sei venuto in un paese a far cagnara, a rovinare il posto, cane giusto che te viene espatriato, calci in culo, cane, subito, fuori da casa.
4: Ecco.
5: Come qua in Italia dovrei sparargli in faccia a tutti quanti se vieni qua e non voglio lavorare.
4: A chi?
5: Perché
4: a chi?
5: Mi fa il culo invece.
4: Bravo, sì, ma a chi bisogna sparare? A chi?
5: Qui che entra, chi dentro in Italia, da solo ovviamente, i peroni fa entrare tutti, e lui che voglia lavorare, fa cagnare, gira col coltello a Treviso. Bisogna non ti può andare a fora a berte un gotto di vino, spritz, perché te hai paura, te devi girare armato. Sarà che non va, Beppi, te devi girare armato, capire, sparare in faccia di porco.
4: Ecco, però scusa Beppi, ma le persone che sono morte erano una signora con tre figli. È un tizio che stava facendo dei video.
5: Perché hai do pesi, do misure, però, perché non è giusto ovviamente sparare in faccia alle donne. Però anche, cioè, se te metti in mezzo a un'operazione militare, a un'operazione dove comunque la legge è a vincere.
4: Sì.
5: Non te puoi metterti in mezzo, se te metti in mezzo, te paghi le conseguenze anche. Poco a fare. Cioè, deve fare così anche all'Italia.
4: Giusto.
5: Adesso ho visto che vi è anche a Cortina gli agenti qua dei militari.
4: Esatto.
5: Chi i bastoni 3-4 neri anche in Italia,
4: Ma scusa, se quei 3-4 neri, come li chiami tu, sono per caso degli atleti,
5: io non ho una maglietta diversa.
4: Sei un grande, Beppi, ti do un abbraccio, ciao. E andiamo dal dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sul DICE?
6: Guarda, allora, io ti dico una cosa, sono favorevole al 100%.
4: A cosa, a cosa?
6: A quello che hanno fatto. Analizziamo il video.
4: Analizziamo.
6: Innanzitutto, frase come sempre: calmati, dove vai?
4: Dove vai? Sì.
6: Questa è la frase iniziale per aprire il video.
4: Esattamente.
6: Poi, allora, la donna, poteva stare a casa sua a farsi i cazzi suoi, doveva andare lì a protestare.
4: Ma esiste il diritto, però, si chiama primo emendamento, esiste il diritto di manifestare negli Stati Uniti.
6: Il diritto della protesta esiste dal momento in cui tu non per rompere i coglioni, se sei un illegale,
4: chi decide?
6: Un immigrato di merda.
4: Ma quella non era un illegale, non era un illegale, era una signora, madre di tre figli americani.
6: Sì, però era un attivista.
4: E quindi?
6: Che dava manforte agli illegali.
4: E quindi che cosa c'entra?
6: E quindi è giusto la fine che ha fatto.
4: Quindi c'è la pena di morte senza processo per gli attivisti, c'è la pena di morte.
6: Bellissimo, bellissimo. Calma, okay. Dove vai?
4: E invece
6: mi fai citare questa cosa.
4: Okay. E invece l'infermiere che hanno accoppato ieri?
6: L'infermiere aveva la pistola dietro la schiena e si vede in alcuni video, però la stampa, e questo fallo sentire, la stampa mette sottoterra le cose vere e poi c'è solo quello che gli piace.
4: Ora
6: vogliono dire che Trump è fascista. Cioè, perché praticamente che fa? La donna viene espulsata con lo spray. Lui interviene, lo buttano a terra, c'è una colluttazione, un'altra persona gli toglie la pistola dietro la schiena di questo qua.
4: Okay.
6: L'infermiere perché va con la pistola a protestare? Perché?
4: Sì. Ma questo però, se gli tolgono la pistola, lui è disarmato.
6: Sì.
4: E perché lo ammazzi?
6: Perché una volta che sta a terra, però se in piedi lo usava.
4: Sì, ma non era più in piedi. Sì, ma non era più in piedi. Non era più in piedi. Non era più in piedi e non aveva
6: non
4: più una pistola.
6: Non fa niente.
4: Non fa niente.
6: Non in piedi.
4: Quanti ne vogliamo accoppare? Dai, spariamo un numero, vai.
6: A tutti questi immigrati, che cosa farei? Non immagini, guarda.
4: E a quelli che gli aiutano.
6: No. a quelli che aiutano assolutamente, quelli sono i primi.
4: Soprattutto sì. Se magari una donna è lesbica.
6: Bisogna farlo provare qualcosa di importante.
4: Tipo?
6: Un bel c***o lungo.
4: Il tuo magari?
6: Magari, sai che esce sotto.
4: Ma vai a fanculo che c'hai un gioppino, dai, ciao, impotente, ciao.
6: Vai.
4: No, calmati tu, vai a farti un bidet a quel microcazzo,
6: vai,
4: ciao, brufolo.
6: Ciao,
4: va a fanculo, ciao. E chiudiamo con il Vecio dal camion. Vai Vecio, dici la tua sui fatti di Minneapolis.
1: Adesso bisogna che paga qualcuno per l'errore, che cazzo è venuto da me.
4: Quindi è un errore sparare in faccia ai cittadini.
1: Ma non sai che avevamo un genio, porco.
4: Sì, ma non è quello che sta dicendo il governo americano, però.
1: Porco, mi fai domanda del cazzo, se secondo te è normale uccidere una persona, che cazzo di domanda è, porco?
4: A quanto pare la linea del governo americano è questa, cioè che ci sono persone che...
1: Io mi dissocio.
4: Ma cosa?
1: Sarei a favore di rastrellare, ma non di uccidere le persone innocenti, basta. Però... Perché non adoperiamo questi sistemi in Italia, cane? Perché
4: ci vanno di mezzo delle persone innocenti, come abbiamo visto.
1: Ma qua è facile rastrellare con tutta la merda che abbiamo, non si sbaglia qua. Basta andare giù in Sicilia, là, Lampedusa, fai una bella bomba, boom, soprattutto, ciao, dai.
4: Ah, quindi la tua strategia è una bomba a Lampedusa.
1: Secondo me dovremmo prendere tutta la merda che abbiamo nel nostro pianeta e rinchiuderli dentro una...
4: Qual è la merda del nostro pianeta? Spieghiamo.
1: Tutto a partire dai politici, omosessuali, sì. Transessuali, pulizia in generale. È presente un computer quando è pieno di virus? Bisogna applicare un antivirus.
4: Ecco,
1: okay?
4: Chi sono
1: pulizia,
4: i virus? Chi sono i virus? Chi sono i virus? Chi sono i virus? Chi sono i virus?
1: Tu sei un virus. Porco.
4: Ma non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, che c'hai l'epatite, l'hai presa dalle troie. A, B e C, c'hai un alfabeto di epatite, ciao! Ok, come avete sentito al termine di questo giro di opinioni, tutti gli italiani sono fortemente critici nei confronti dell'AIDS, sono tutti convinti che ci vorrebbe una politica più morbida nei confronti dell'immigrazione e che questi militari sono dei criminali. Non è quello che avete sentito? È strano perché quando guardate un video e vi dicono che è un'altra cosa, ci credete. Dovreste fare lo stesso quando ascoltate la radio. Arrivederci, andate a fanculo, ciao.
7: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo.
8: Nina.
0: This is a zoo.
8: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
8: Nina.
0: This is a zoo.
8: Che delizia.
0: Vai, dai.

0: piccolo diario provvisorio. Continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse è un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco come è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurster e Krauti oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impera. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia, piacere di conoscerti. Io Ciccio, tu Cita. Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me! Ecco, così! Stai serena, scimmietta! Brava, brava! Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico! Incredibile! Ha imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni! Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No, non voglio! Ma non esiste la tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita! Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong. Tesoro, credo di amarti.
1: Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, Farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, tedescone il pollone.
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, e deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi batte forte il cuore. Non vedo l'ora di rivederla. PS. Il sesso scimmia è incredibile. A parte i peli che ti rimangono in gola per ore e l'odore di frutta marcia sul pene, credo che sia la cosa più incredibile dopo aver inculato un'iguana allo Zoo Safari. PS2. Sì, ho inculato un'iguana allo Zoo Safari. Ma questa è un'altra storia.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Professor?
9: Scusa,
8: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal culo. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle...
9: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere!
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega!
10: La calpesta, allora faccio qualche spazio!
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: Spazio,
4: ma
10: dove
4: ci vuole? Mi fate entrare, no?
6: Ma lei è Zizzagna?
4: Sono Zizzagna. Piacere,
6: facciamo entrare.
4: Se ne va, voi andate via.
2: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
6: Ma che puzza!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di lei.
4: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
10: Vada fuori, pitone!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
6: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo Zoo di 105.
13: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà.
0: Il caso.
13: Chiunque vinca in Sicilia, io non lo invidio, perché gli tocca prendere in mano la regione più costosa d'Europa. Corte dei Conti, in Sicilia la politica più costosa d'Europa, spreco di soldi pubblici. La Sicilia è una specie di isola del tesoro, cioè l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi direi, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali.

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra, ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno? Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione. Go!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
3: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
2: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
3: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
2: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni, su, ormai siamo tutti oltre quarantenni, siamo adulti.
3: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
2: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
4: Ehi, infatti!
5: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
6: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena, lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
7: Già, le vecchie amicizie rimangono, i rancori pure.
8: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio,
5: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
8: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via, alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
5: Vabbè, dai, però una cosa veloce,
8: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa
5: leggera.
8: Dai,
5: Carlo, ma poi così in ufficio?
8: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
5: Ok.
3: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
9: Voglio spiegare! Arrivo tra poco, sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
3: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
7: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso?
10: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
3: Ma non lo so, tesoro, e se poi scopriamo di essere incompatibili?
10: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni, ci conosciamo alla perfezione.
3: È vero, amore, forse hai ragione, dovremmo provare a convivere e poi così risparmieremmo un sacco di soldi.
10: Allora è deciso, disdiciamo il contratto dei nostri appartamenti e andiamo in uno più grande assieme.
3: Sì, amore, è deciso.
10: Vedrai che vivremo un secondo innamoramento, bugi bugi.
4: Ehi, infatti!
3: Sono stufa di trovare le tue calze bagnate sul cartellone del forno! Falle asciugare come tutti gli esseri normali, cazzo, sullo stendino!
10: E tu smettila di usare il mio spazzolino da denti! Mi fa schifo!
3: Ah, però quando devo succhiarti il cazzo mentre guardi la TV non ti fa schifo,
10: Certo, facciamo del sarcasmo! Allora sai che ti dico? Domani me ne vado!
3: Dove cazzo vai che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto? Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese,
7: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
12: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo. ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
14: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
2: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì.
12: Dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
12: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film!
12: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Tamarri!
20: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo mene, sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
21: Sì.
22: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
21: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
22: No! Adesso mi senti?
21: Adesso ti sento, sì.
22: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
21: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
22: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
21: Sì, certo.
22: Come si chiama?
21: Quarto Giaro.
22: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
21: Mi sembra di sì.
22: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo,
21: sì.
22: Quando puoi venire tu?
21: Adesso sono qua a Novate Milanese.
22: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, quello sulla destra in fondo che c'è mia nonna. Quella con capo, che la salma magari si può spezzare. Hai capito?
21: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
22: No, non c'è niente di strano, ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina, poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati, niente di cose normali, ma una cosa così.
21: Allora, facciamo così, Allora
22: già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molle, che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidè a cazzo, proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
21: Comunque facciamo così, ci risentiamo e
22: ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè, ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione. Minchia, ti giuro, zio Kanga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
21: Dai, va bene.
22: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia,
21: no,
22: e ti sfaccello.
21: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
22: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia, proprio faccio una mossa di
21: confusione. No. Perché io
22: sei invulnerabile, te. Sei un supereroe.
21: Sono alto almeno di 2,20 m.
22: Ah, ho capito chi sei, super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
21: E faccio almeno più di 150 kg.
22: Ma succhiami il cazzo, scemo.
21: E perché ti ho detto è spaccarmi la testa,
22: ma
21: penso che è facile, ma vai. Più di 150 kg.
22: Ma succhiami il cazzo, scemo.
21: E perché ti ho detto è spaccarmi la testa,
22: ma
21: penso che è facile.

0: Ridi, ridi, ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non ti ammazzo.
1: Ah.
0: Sì, sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce, in segno, c'ho te con quella faccia di cazzo che mi guarda.
1: Ma.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti, scemo di merda. Ridi, ridi, ridi ancora. Cazzo di francese, va.
1: Ma dai, cazzo.
0: Ma succhi, amico.
1: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
0: Va bene. Allora, vabbè, ti mando via sms l'indirizzo.
1: Ah, l'indirizzo è.
0: Certo, certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando arrivi ti do una scarpata in faccia mia, che ti lascio il segno delle timbre proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va? Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
1: No, no, no, tranquillo. Dai, mandami sì, l'indirizzo sì, via sms, sì, ci vediamo domani.
0: Sì, sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
1: Le scarpe, ah, 44, dai.
0: Ok, mica vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amico. Ciao, scemo. Cosa?
1: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
0: Sì,
1: tu,
0: che sei pato.
1: Perché io, allora, ti dico subito, adesso
0: sì,
1: soldi per comprare, perché io di solito non compro.
0: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
1: Ah, ok.
0: Senti, però facciamo una cosa. Dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
1: ma dai,
0: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
1: Ma dai!
0: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
1: No, questa camion.
0: Ti voglio morto.
1: Niente. Il camion costa tanto.
0: Ti voglio morto. Ridi, che ti piscio sulla bara. Va bene, dai. Vabbè, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
1: Sì, mandami il messaggio, domani sì, ti
0: sì,
1: vediamo,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti perché io domani mattina ti ammazzo poi.
1: Va bene.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao testa di cazzo.
1: Ciao, ciao.
0: Ma non è umano questo.
2: Io l'ho messo per dire.
0: Ti ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
2: Mi devo ripensare in perterrito al trasloco. Gli ne fregavo un cazzo.
0: Guarda che noi ti ammazzo.
2: Business is business. Sto morendo.
3: Oddio quanto ho riso, che stronzata.
4: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo, ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, senti una cosa, ti ricordi che il treno parte alle 5 per andare su a Bardonecchia, no?
3: Sì, sì, tranquillo.
2: Ma Maddalena è andata dal dentista a prendere l'apparecchio?
3: No, ci va dopo che adesso sta studiando.
2: Sì, ma guarda che poi si fa tardi, eh?
3: Sì, tranquillo, appena finito la mando lì, così poi appena torna a casa prendiamo l'autobus e siamo in centrale in un attimo.
2: Ma scusa, ma non è meglio che vai là anche tu con le valigie e il cane, così appena avete finito dal dentista pigli un taxi e ci vediamo in stazione?
3: Ma va, figurati, tutto calcolato.
4: Ehi, infatti!
5: Cri, puttana la stronza dell'Eva, 50 sacchi di treno! 50 sacchi di treno! Per i biglietti già pagati!
6: Il treno è sempre il treno.
7: Oh raga, ho deciso, stavolta non scio, quest'anno proprio non me la sento.
8: Vabbè, tanto non scio neanche io, dai, Wender, andiamo in bob, minchia.
9: Cazzo, che bella idea.
10: Ragazzi, ma pesate 100 kg a testa, in due su un bob secondo me è un po' troppo.

0: che cazzo stai dicendo, Johnny? Adesso è arrivato l'esperto della montagna, vai a cagare.
1: Non vorrei infrangere i vostri sogni, però qui a Bardonecchia non c'è neanche la pista da Bob, poi nemmeno lo avete.
2: Sì, ci buttiamo qui dal rifugio, che è una discesina piccola, e usiamo, una tavola da snow.
3: Come una tavola da snow? Ma che va troppo veloce, scemo!
1: Ma siete fuori?
0: Ma non ci rompete i coglioni, cazzo! Dai, Fra, andiamo che ci divertiamo.
4: Ehi, fatti!
5: Frena! Frena! Non so come si fa, non ci riesco!
0: Punta i piedi! I piedi!
5: Vabbè,
0: frena!
6: Casco sempre allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre.
0: Allora, Johnny, facciamo così, tu fai l'apertura.
3: No dai, Wendy, non c'ho voglia di fare l'apertura.
0: A me non me ne frega un cazzo, ti ho detto che tu fai l'apertura.
3: Ma scusa, mi avevano detto che facevo la chiusura, così pestavo come un fabbro. Adesso mi dici che devo fare l'apertura, non c'ho neanche i dischi per farlo.
7: Dai, oh, dai, avete rotto i coglioni, non litigate, l'apertura la faccio io. Cioè, non ho le cuffie, me le prestate?
3: Sì, no. Sì, te le presto io.
0: Ok, allora è deciso. Pippo fa l'apertura che va morbido e porta la gente sotto il palco. Io dopo che alzo il tiro e Johnny, tu in chiusura, che gli dai il colpo di grazia, ok?
3: Perfetto, dai, così vedrai che facciamo una serata e si divertiranno di brutto.
4: Ehi, fatti!
5: Allora, chi non salta è un figlio di puttana!
3: Wendy!
0: Oh!
3: Ma Pippo non doveva iniziare morbido!
0: Sì, ma è solo il primo disco per attirare l'attenzione!
5: E adesso si punta!
6: Già, in montagna il bombardino ha sempre il suo effetto.
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: È come se mi fossi accorto all'improvviso di quanto il mondo sia diverso da come l'ho sempre vissuto. I sogni hanno lasciato spazio al disincanto, le emozioni al cinismo e all'indifferenza.

Stasera mi sono sentito dire da una coppia di amici: sei antico, ma tu chiami ancora col telefono. Io cerco ancora il contatto con le persone, la voce, il parlarsi. Oggi ci si scrive solo su WhatsApp. Il mondo è cambiato per sempre. Stava a noi trattenere qualcosa nel cuore.

la gente chatta, si incontra, si scopa e si dimentica qualche giorno dopo. Questo è il nuovo mondo, il fast food delle emozioni, il 3x2 delle persone, la svendita di tutti i sogni e di ogni valore.

0: E anch'io ci sono cascato. Anch'io sono diventato come loro. Nonostante mi fossi costruito uno scudo protettivo, lo scudo ha finito per intrappolarmi. Perché è inevitabile che si inizi a pensare alle ambizioni, a cercare il potere, il denaro e in alcuni casi la fama. Queste cose purtroppo nel piccolo di ogni uomo hanno lo stesso effetto che hanno tra i potenti. Quelli che tanto critichiamo, quelli che stanno alla guida del mondo. Sì, sì, quelli ciechi, gli insensibili. Beh, in fondo, non siamo tanto diversi da loro. La continua corsa verso il potere e il successo porta l'uomo alla distruzione, senza ritorno né coscienza. I soldi e il potere sono il male dell'uomo. Ecco perché gli animali sono puri. A loro non frega un cazzo dei soldi, non gliene frega un cazzo del potere. Ho visto un film tempo fa, si chiama Tutti i soldi del mondo e parla della storia vera di un petroliere miliardario, fondatore della Getty Oil. Un uomo così avido di potere da morire da solo nella sua casa museo piena di ogni opera d'arte possibile. Un uomo diventato diffidente contro tutto e tutti. E più accresceva il suo potere e più peggiorava questa cosa. Un uomo che non ha mai saputo arrestare la corsa in tempo. Un uomo che ha vissuto senza l'amore di nessuno, pur potendosi comprare qualsiasi cosa desiderasse. L'amore è l'unica cosa che ci fa tornare puri e ci può salvare. Per questo amo gli animali. Loro non conoscono potere, soldi e ambizioni. Ecco perché loro sono così autentici. Da loro dovremmo imparare il senso della vita vera. Sta veramente tutto a noi. Mentre cavalchiamo questa folle corsa che è la vita, ritagliarci anche una parte di vita diversa, dove mettere le poche cose belle che si hanno, come chi si ama, al primo posto.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying. Oh.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
9: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96.
5: Una
9: business relationship.
5: Una business relationship.
9: Una business relationship.
5: Una
9: business relationship. Una business
5: relationship. Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
9: Lisen, no.
5: Lisen.
9: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane.
9: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
9: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
9: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
9: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
5: Che ne dice?
6: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vov,
2: ci facciamo un bicchiere di Vov.
6: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
6: Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
2: Vover Vorgen, che
5: cos'è quello? Una Range
2: Rover?
5: Rover
2: Vogue.
5: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
2: la
7: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Magnolia 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Murdoch, fammi un po' di domande, vediamo se sei preparato.
3: Ok, colonnello, prima domanda: che verso fa il lupo riccone?
2: Culula. Culula, l'hai capita?
3: Sì, ho fatto io la domanda. Come vennero chiamate le guerre dei gay per scacciare gli omofobi dalla Casa Blanca?
2: Le frociate. Le frociate.
3: Le frociate, giusto. Come si chiamava l'imperatore Macedone che sfondò un impero dalla Grecia all'India?
2: Alessandro Magnamelo. Alessandro Magnamelo. Le so tutte.
4: Complimenti, hai vinto.
2: Capo, capo, che stai facendo?
5: Ma sberla! Non vedi che sto studiando per l'esame di ricchiologia?
2: Ma capo, a te dovrebbero dare la laurea honoris causa!
5: Zitto, sberla! Sto telefono a forma di scroto. E poi i piedi mi fanno solletico sulle labbra. Pronto? Qui parla il Gay Team.
6: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono rapire il rettore della Culiversità Bichecca di Milano. Dovete aiutarci!
5: Hai detto il rettore della Culiversità Bichecca? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone nero di Umberto Eco nel culo.
7: Ehi! Io capisco che avete così, siete un po' razzisti nei miei confronti, però vorrei ricordarvi che io, oltre a essere nero, ho anche le spalle a quattro ante e con le mani vi disosso.
5: Lo so benissimo, perché ti metto spesso a pecora quando ti addormentiamo e ti inculo.
7: Io sono il nero, non sono il culo. Io sono il nero del gruppo. Dai,
5: sì, hai
7: problemi.
5: Presente quando ti diciamo che dobbiamo addormentarti per prendere l'aereo? L'aereo lo prendi in culo.
7: Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci.
2: Gay Team, grazie al cazzo siete qui.
5: Non ti preoccupare, chiappette da 10 lode. Lo salviamo noi, il rettore della Culiversità.
8: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci il rettore e uscite con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando Gasparri non avrà imparato a dire tutto l'alfabeto senza perdere un litro di saliva. Dopodiché verremo a prendervi.
5: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
7: Sì, costruiamo un cazzo laureato.
3: Sì, costruiamo un cazzo laureato, sì.
2: Infiliamoci una pagnotta nel culo e aspettiamo l'arrivo delle formiche.
5: Zitto, sberla. Forza ragazze, costruiamo un cazzo laureato.
9: Va, ragnatela.
10: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
2: Dovete smetterla.
12: Grazie fedelissimi. Siete in fondo?
13: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Hey team, Gasparri sta annegando nella sua stessa saliva. Il tempo è scaduto. Ora chiediamo 100.000 euro ai nostri genitori per mantenerci 10 anni e non fare un cazzo all'università e veniamo a prendervi.
5: Forza ragazze, è il momento. Tutte sul cazzo laureato.
14: Oh no, hanno un cazzo laureato.
15: Sì, lo vedo anch'io, è un cazzo laureato. Io sono la terza media.
14: Presto, chiudetelo in un call center.
8: Ritirata!
5: No, Mechecca, devi ancora ricevere la tua punizione.
8: No, il cazzo laureato nel culo. No.
16: E invece
5: adoro i culi ben sfondati.
2: Anch'io voglio una botta di cultura.
5: Zitto, sberla. Nero, tu sei colto almeno, perché voglio dire, ce l'hai tutte. Almeno la cultura.
7: Cosa vuol dire che ce l'ho tutte? Non ho capito.
5: No, nel senso che sei di colore, sei pure ricchione. Hai un, hai un furgone da terrone.
7: No, me l'ho spiegato mille volte. Io nella serie sono solo il nero. I culatò siete voi.
5: Ah, okay? Fai razzista adesso?
7: Ma ti rendi conto di che cazzo di litigata stiamo facendo?
8: Ascoltate bene, gay team. A proposito di università, io avevo sentito parlare di abbraccio accademico. Ma di accademica, vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Va, oggi è una giornata come un'altra, fuori gli uccellini non cinguettano perché abito in un quartiere dove se li sono sparati tutti. Ci sono i cagni randagi, i gatti non ce ne sono più, se li sono mangiati i migranti. Va bene, dai, mi faccio una sega. Ah, che bello, vediamo un po' il menù.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 69, bentornato su Pornhub.
2: Sì, dai, poche minchiate, dai, che c'ho poco tempo, che mia moglie poi torna a fare la spesa. Dai, vai, vai.
4: Oggi nel menu di Pornhub ti offriamo l'avvocata civilista.
2: No, lascia stare gli avvocati, già tutti i processi che ho fatto.
4: La perita dell'assicurazione.
2: Questo potrebbe essere interessante, anche perché ne ho inculati tanti. Mi sono fatta anche la battuta, no, niente assicurazione, dai.
4: L'antropologa forense.
2: Sì, dai, piace, che io guardo quarto grado.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
2: Vai!
3: Pornhub, the spiration is in the fic.
4: Sono un'antropologa forense.
2: No, ancora lei. Mamma, che palle!
4: Esamino cadaveri in vari stati di decomposizione per aiutare il muscoloso braccio della legge a sbattere in galera criminali e assassini.
2: Ma che palle, dai! Vai, taglia corto, vai a ciucciare un cazzo a qualche medico, vai!
4: E sono dannatamente brava nel farlo. Purtroppo mi rimane pochissimo tempo per la vita sociale e mi è quasi impossibile trovare un partner sessuale con una temperatura corporea superiore ai 12 gradi.
2: Dimmi che non si fa i cadaveri, ti prego, dimmi che non si fa i cadaveri.
4: Per questo motivo ho preteso che mi assegnassero un assistente. Si chiama Marione. È un giovanotto ben piazzato, con le spalle larghe e un bel...
2: Cazzo, me cazzo, dai, ficcatelo!
4: Culetto da scimmia bonobo e soprattutto... è vivo. Oggi è il suo primo giorno e non lo lascerò andare a casa prima di averlo assaggiato.
2: Pompinalo, brava, così. Dai, dov'è Marione? Marione!
5: Bella. Permesso? Dottoressa Bonossi? Sono Marione, il nuovo assistentone.
2: Beh, questo deve avere un cazzo sotto che un fucile per assumere un attore cane così.
4: Ah, finalmente. Benvenuto nel regno dei morti, bel Marione.
2: Succhiaglielo, dai. Poche cazzate, dai.
4: Sono certa che insieme lavoreremo molto, molto bene.
2: Va bene, adesso hai detto le tue minchiate, apri la gonnellina e ficcaglielo in culo.
5: Io lo spero, perché non so se ho scelto la carriera giusta, sai, io sono un po' deboluccio di stomaco.
2: Ma che cazzo me ne frega? Che me ne fotte? Non ce ne frega un cazzo, buttaglielo.
4: Quisquilie, vedrai Marione, ci divertiremo davvero un mondo. Anzi, che ne dici di iniziare subito? Guarda un po' qui che bellezza di cadavere è arrivato fresco stamattina.
2: Mamma mia, che schifo, ma anche gli effetti speciali così succulenti, se ne del pusso.
6: Oh merda, ma quello è pusso.
2: Bene, c'ho ragione io, minchia, sembra pusso vero.
4: Vediamo un po' cosa dice la cartella.
2: Che è morto, succhiaglielo.
4: Maschio obeso bianco, moderatamente marcio, probabile causa del decesso, divorato internamente da parassiti verminosi una settimana dopo essere stato scaricato nelle fogne con una profonda ferita d'arma da taglio all'altezza dello stomaco.
2: Scopalo, ti prego, ma stai lì qua, è morto.
6: Che schifo.
4: Mamma. Ma Marione, sei tutto sudato.
6: Mica sono lui.
4: Cos'è? Per caso il mio profondo décolleté ti mette a disagio?
6: Dottoressa, no. Sono solo un po' deboluccio di stomaco. E questo qua ha gli occhi che gli pensano dalle orbite. Che schifo anche descrittivo. Puoi dirlo forte, bro.
4: Devo dirtelo, non sei molto bravo a mentire. Se vuoi posso aiutarti a scaricare la tensione.
6: No.
4: Come vuoi, timidone. Allora, nell'attesa che tu ti faccia un po' più spigliato, passami il bisturi. Voglio sventrare un po' questo ciccione e vedere cosa ci nasconde.
2: Ah, che schifo! Adesso chiudo gli occhi, chiudo gli occhi. Se chiudo gli occhi non vedo, mi continuo a segare, dai.
4: Ecco qua, ullala, quante larve.
2: Ah, le vedo anche con gli occhi chiusi.
4: La natura è proprio fantastica ed eccitante, vero Marione?
6: Che schifo. Oddio.
2: Oddio, lo dico io. Ho aperto gli occhi, no! No, ho aperto gli occhi! Mamma mia, che schifo! Che cazzo è, una festa di pescatori?
4: Marione, sei proprio tutto rosso. Stai per esplodere, vero? Non resisti più alla mia conturbante sensualità. E come potrei fartene una colpa?
2: Oddio, ti prego! Ma che cazzo sto facendo? Cos'è sta roba? Cos'è? Ma chi l'ha fatto dare al centro?
4: Al centro?
2: Come si chiama quello tutto stronzo degli anni Ottanta?
4: Marione, Marione, che ti prende? Marione!
2: Che cazzo, è morto pure lui!
4: Nome, Marione, maschio bianco normodotato, causa del decesso, soffocato dal proprio vomito provocato da un irresistibile impulso sessuale.
7: E io sono una persona.
4: Dai un giudizio alla nuova sezione horror splatter schifo merda di Pornhub.
2: Pure, ma c'è qualcuno che si sega questa roba.
4: Seleziona il numero di stelline da 1 a 5.
2: Una merda!
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
8: Radio 105.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Tu.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I win?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che c'è,
7: Leone? Ah, perché ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro! Dai,
6: dai, vieni dai, dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da me.
6: Gaccia da me.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... Ah, sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio, vai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Sì. Dico al pregamorto a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per stare e fa ciao, stronzo.
7: No! Se. Adam, dai.

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil Di Ferre è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Lerny, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il Gress porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil Di Ferre? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Di Ferre. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil Di Ferre a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta? Come
5: sta? Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
5: Però.
4: Però.
5: Però.
4: Però.
5: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano e io sono qui a vostra disposizione.
5: Benissimo Sandro, bravo, continua così.
4: Oggi ho una chicca, ma che dico chicca? Oggi ho una perla. Oggi, appena arrivata da Sanremo, abbiamo la cagata del cavallo di Bocelli. Gli autori di Sanremo, grandi geni, hanno pensato di far arrivare su un cavallo bianco il cantante. Ma io dico, ma come cazzo si fa a mettere un non vedente su un cavallo?
5: Qui Sandro ti do ragione, come cazzo si fa?
4: Infatti, come cazzo si fa? E allora noi che ci vediamo lungo nelle cose, abbiamo subito raccolto quella cagata di cavallo e oggi l'abbiamo qui in studio.
5: Infatti non si respira.
4: Ma riprendete bene la merda da vicino, ancora più vicino. Ma la state guardando? Sembrano delle bocce di cristallo.
5: Sandro, noi dalla regia vediamo solo della merda.
4: Adesso ascoltatemi bene. Questa cagata di cavallo ha già un valore pazzesco. Si aggira sui 6.000 euro. Ma tra qualche anno la merda prenderà valore. Quanta merda c'è in giro che prende valore negli anni? Tantissima.
5: Oh, Sandro, c'è mia nipote che ti sta guardando da casa. Mi chiede se la puoi salutare.
4: Scusate, ma devo salutare quella piccola troia della nipote del regista. Appena fai 18 anni ti sventro come una vacca peruviana. Ora posso andare avanti?
5: Grazie, Sandro.
4: Noi di Teletocco ve la regaliamo, ve la lasciamo a soli. 2.000 euro. Ma immaginate con la fantasia il futuro. Con questa cagata di cavallo di Bocelli avrete un'opera d'arte inestimabile. Ma provate a immaginare la cena di Natale con i parenti o i vostri figli portare a casa la fidanzata. All'ingresso di casa, questa merda di cavallo che farà splendere la casa e voi farete bella figura.
5: Secondo me ti vomitano all'ingresso.
4: Allora abbiamo qualcuno al telefono?
5: Incredibilmente abbiamo gente al telefono, te li passo.
4: Bene, molto bene. Porco benissimo.
6: Pronto?
4: Madonna mia, ma da dove l'avete tirata fuori questa? Da un sarcofago egiziano?
6: Pronto?
4: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato.
6: No, guarda, io non capisco perché c'ho la televisione accesa, un attimo.
4: Sono Ma perché sti vecchi bastardi devono tenere sempre la televisione a tuono? Figli, comprategli un televisore con l'attacco delle cuffie. Non ci vuole mica tanto.
6: Prego, chi è al telefono?
4: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
6: Chi è Sandro?
4: Sono Sandro di Teletocco, signora.
6: Io l'ho chiamata.
4: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
6: No, no, no, non l'ho chiamata. Non so di che si tratta.
4: Guardi che sta merda prenderà un valore pazzesco. Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
6: Guardi, io... senta, io ho 94 anni. Le voglio solo dire che sento malissimo. Quindi io le dico una cosa per un'altra. Preferisco smettere, grazie. Scusate.
4: Scimmia! Scimmia volgare! Questo cafone l'abbiamo buttato giù? Ok, ora passatemi un vero acquirente.
7: Pronto?
4: Questa ha la voce di merda, buttatela giù.
7: Vabbè.
4: Via un'altra telefonata. Buongiorno.
8: Pronto?
4: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
8: Di?
4: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
8: Che cosa?
4: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo? Questo non me lo doveva fare. Abbiamo il numero di telefono di questa figlia di puttana?
5: Sì, ce l'abbiamo.
4: Richiamatemelo immediatamente, perché ero già a mezza vendita.
8: Pronto?
4: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
8: Bella?
4: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
8: Un attimo solo, per cortesia.
4: Scimmia
8: del cazzo. Io voglio sapere chi è che parla.
4: Scimmia del cazzo.
8: Chi?
4: Scimmia stronza.
5: Fa Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
8: Ma per che cosa?
4: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
8: No.
4: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
8: Ma quale cavallo? Ma chi c'ha il cavallo?
4: Ma lei è di qualche paese dove vi scopate,
8: no,
4: tra
8: io
4: di voi?
8: No, non sono nessun animale.
4: Mi sembra...
8: Arrivederci, buonasera.
4: Mi sembra un Adesso io perdo la pazienza. Regia, per favore, prima di passarmi queste scimmie, informatevi bene.
5: Te lo rimetto in onda, vai Sandro.
8: Chi è?
4: Pronto!
8: Ma chi parla?
4: Ascoltami bene, testa di culo! La vuoi comprare?
8: Ma vai in forno, non rompere i coglioni!
4: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta!
8: Leader.
4: Pronto! Senta, io non ho tempo da perdere, la vuole comprare sta merda?
5: Yeah. Sandro, che facciamo?
4: Ringraziamo il signor Franco che ha comprato la cacca di cavallo.
5: Ma non è vero, Sandro. Il signore ci sta già denunciando dai carabinieri.
4: Pensate che il signor Franco ha pure pagato di più? Incredibile!
5: Dai, Sandro, chiudiamo prima che arrivino i carabinieri.
4: No, non chiudiamo un cazzo. Io voglio continuare a vendere.
5: Ma Sandro, non hai venduto manco la merda di cavallo?
4: Qui dentro vi mantengo tutti. Se non fosse per me sareste a impagliare le sedie di legno.
5: È impazzito.
4: Un giorno tu mi ringrazierai e mi dirai grazie.
5: Non dirlo, Sandro, che poi ti blocchi.
4: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è finito.
5: Sandro, mi senti? Ragazzi, andate un po' a vedere. Sandro, non ti vediamo più dalle telecamere. E con la faccia dentro alla merda di cavallo? Dai, lasciatelo affogare lì dentro. Tommy, fai partire la sigla di chiusura.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È un messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda?
3: Assore, ti ammamato.
4: Che cazzo? Con la domanda.
3: Domanda, quattro
4: io. Una città stramuerta. E viva pure.
3: Ma si senza fare niente stamattina?
4: Tu e tu?
3: Stato ricchione e cornuto.
4: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
3: No.
4: Balliamo?
3: Ma chi sì?
4: Cazzo che domanda?
3: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere. Vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
4: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc. Mocca mamma.
3: Ma c'è boh. Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh?
4: Se stronzo tu? Le feci il bocchino?
3: Ma tu fa da mamma tu.
4: Zoccola! Cracula, la rotta aperta il zoccolo di mamma! Del chi è mio padre, sa?
3: Vedi che il mio padre è stato anche a culo, tu fuso quadrato, eh?
4: E ti piace la salsiccia di cavetto?
3: Hai fatto trovare a mio padre, che mio padre è tu vena a fuoco tanto.
4: Balliamo?
3: Sei in officina, sei in officina, sei in officina, sei in officina, sei in officina. Hai fatto trovare a mio padre, che mio padre è tu vena a fuoco tanto. Pronto?
4: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
3: Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina!
4: Uè, zoccola! Zoccola!
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre ti vuole un po' occultando!
4: Tromona. Tromona!
5: Chi è stato? Fatti conoscere, chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Lo Zodi 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Nella puntata precedente sono volati più coltelli nelle schiene che bestemmie dalla bocca della Puccioni. Sì, sì, la Puccioni sembra tutta casa e telegiornali, ma nel privato smoccola più di Germano Mosconi e Aldo Scomunicato.
3: Bionico.
0: Ma torniamo alla trama della nostra Turco Novelas, dove Smerdir è morto pugnalato, Mushgan è in coma dopo una pugnalata e ora pure il Maz ha un coltello nella schiena. Chi sarà il turco pugnalatore seriale? Chi si chiapperà un'altra ciapponata a sorpresa? Chi?

0: Mettetevi comodi, fate finta di non sentire la Puccioni che bisbiglia bestemmia in toscano. E riprendiamo la storia dalla pugnalata a Il Maz, nel vicolo cieco.
1: Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
1: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato con un coltello. Anche bello Miracle Blade. Mi hanno accoltellato, l'ho già detto.
3: L'hanno accoltellato
1: con un coltello.
3: Straporco pestato.
0: Se non vi è ancora chiaro, lo hanno accoltellato.
1: Perché si fosse perso la parte precedente, mi hanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
1: Anche bello!
0: Nel frattempo, a casa di Zuleia, un nuovo dramma sta per abbattersi sulla nostra turchissima storia.
4: Mamma, suonano alla porta, porco...
5: Arrivano!
1: Aiuto! Mi hanno accoltellato! Aiuto, mi hanno accoltellato con un coltello! Non con le forbici, con... mi hanno accoltellato!
0: Ora anche il perfido Vagigi ha un coltello nella schiena. Chi sarà l'infame che sta accoltellando tutti i protagonisti della nostra serie?
6: Sono Donald Trump. Non guardate me. Io non uso coltelli. Preferisco le pistole e poi io faccio sparare in faccia ai civili. Ma di spalle... mai. Sono mica stronzo.

0: vado in alla perché.
1: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Alan in love. Alan in love.
2: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna, il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zodi 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zodi 105 ormai affezionati alla mitica Santina potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
3: Pronto? Pronto?
4: Parlare, non sentire, pronto?
3: Pronto?
4: Senti?
3: Pronto, mi senti?
4: Sentire, sono Obama.
3: Dimmi.
4: Sentire? Dire ciao, non sentire bene.
3: Salutare, sì.
4: Salutare?
3: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato settimana ventura?
4: Aver organizzato con un avvocato per fare tour insieme con Pullman.
3: E quando?
4: Settimana prossima, tu contenta?
3: Sì, io sono contenta.
4: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
3: Esatto, appunto, io preparare valigie.
4: Potrei fare il favore?
3: Sì, dimmi.
4: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Puoi portare un casco di banana?
3: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
4: Fare cortesia?
3: Sì, io potrei fare, ma come faccio a prenderla? Che sono a piedi?
4: Fare bordare di Alessandro.
3: Va bene, ce lo dirò allora.
4: Molto buona banana di Verona, eh?
3: È molto buone le banane di Verona, è vero. Mi piace anche a me tanto.
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta. E Alfio?
4: Alfio contento. Tu no, contenta?
3: Sì, sono contenta. Allora sì che sono contenta.
4: Tu contenta?
3: Sì, contentissima.
4: Troppo contenta?
3: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
4: Contentissima?
3: Contentissima.
4: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Pullman,
3: sì,
4: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
3: Sì.
4: Tu contenta?
3: Io contenta, sì, ma
4: tu,
3: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Io contenta. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta.
4: Allora io a salutare.
3: Mi saluti?
4: Salutare.
3: Prima di Natale.
4: Salutare.
2: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zodi 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
5: Santina!
3: Dimmi.
5: Ciao, hai sentito che belle notizie?
3: Belle, bellissime.
5: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
3: Mamma mia, addirittura.
5: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
3: Ho capito.
5: Però te non ci fa caso, perché poi ti cresceranno anche un po' le spalle.

0: palle per portare su i pesi, capito?
1: I pesi, esatto.
0: Sì. Poi con l'intervento ai denti,
1: sì,
0: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
1: Esatto.
0: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno. Le mani diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
1: Bene, bene.
0: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
1: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
0: Va bene, allora, Alcio, prima di chiudere, buona Pasqua.
1: Buona Pasqua. Tu contenta.
0: Brava, Santina, domani. Ciao, Ne.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie
0: di ciao, tutto. Gioia.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Alan in Love. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che in superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per Stop.
7: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu c***o e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg.
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: 105. Lo Zoo di 105.
19: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
20: È tutto pazzo.
19: This is a zoo.
20: Nina, nina, nina.
5: Peterlizia.
20: Vai, dai!
21: Prima di iniziare questo nuovo episodio di Terra Amara, vorrei rassicurare gli ascoltatori che in questa puntata Letizia Puccioni non tirerà dei moccoloni e non comparirà ignuda nei vostri sogni.
22: Perché

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Anche il Maz è caduto vittima del misterioso maniaco che se ne va in giro a pugnalare alle spalle tutti i personaggi della serie.
3: Perché si fosse perso la parte precedente, mi hanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
3: Anche bello!
0: Seppur non in pericolo di vita, il baffuto innamorato si risveglia in un lurido letto d'ospedale, accanto alla sua nuova fiamma Mushkan, con la quale ha già condiviso molteplici litri di fluidi sessuali e lo stesso coltello nella schiena.
3: Sono sveglio. Ma dove sono? Cos'è questa puzza di stalla marcia e schifosa?
4: Il Maz, amore mio, credo sia la mia vagina. Non ce la laviamo spesso in Turchia. Sono gli anni 70, puzzare va di moda. Penso che ci hanno messo un'ora a togliermi le mutande tra le croste davanti e dietro. Sembravano saldate.
3: Mushkan, amore mio d'escorte, che bello vederti sveglio. Temevo di non poterti scoparti mai più. Te prego però, chiuda le gambe, che mi sembra di essere la pescheria da Claudio a Milano. E perché qua è piena di mosche? Dove sono i medici?
4: Purtroppo, amore mio, quel servizio lascia un po' a desiderare.
5: Questo

0: presto, amore mio! Dobbiamo andarcene da qua prima che ci becchiamo qualcosa di ben più grave di una coltellata. Che ne so, una cucchiaiata, una forchettata, una tetata!
1: Forse hai ragione, amore mio, col baffo che puzza ancora dei miei muri vaginali. Calcolando che me l'hai leccata 4 settimane fa, pure tu non scherzi con l'igiene. Ma come facciamo? Quell'infermiera bossa senza orecchie e delle enormi bustole sul naso fa la guardia al corridoio notte e giorno.
0: Semplice, amore mio, di scorta di riserva, perché l'altra mi ha mandato a fanculo. Ci caleremo dalla finestra.
1: Che idea geniale. T'amo la mazza, amore mio.
0: Anch'io ti rispetto tanto. E ti amo pure di più, Musciano.
1: Io ti amo di più, di più, di più.
0: Va bene, vendo tu, dai.
1: Volevo fare un po'...
0: Hai vinto tu, non ti preoccupare.
1: Vabbè, ma scusa, ma
0: faccio... Basta, amore mio, non la tocchiamo, per piacere. Amore mio, ex amore, cioè, amore mio... attuale.
1: Vabbè, non è che ogni volta dove...
0: Hai ragione, fuggiamo invece. Fuggiamo e andiamo a casa a fare l'amore. Dopo la doccia, però.

0: Eccoci a casa, presto, laviamoci, ma tanto proprio accuratamente, tantissimo, e poi diamoci dentro a scopare, pure sotto la doccia se vuoi cominciare.
1: Polizia turca, mani in alto.
2: Addio, un ladro.
1: Ma ho appena detto polizia, ma che stai diventando scema come quell'altra?
2: Ma te siete Catanzaro?
1: Catanzaro turco.
2: Ok.
0: E cosa vuole la polizia della mia Mushen, amore mio di riserva?
1: Da lei niente, è te che cerchiamo, Ilmaz Maziz, ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir.
0: No, aspetta, c'è un malinteso. Io non ho ucciso nessuno. Diglielo, Mushen, amore mio attuale.
2: Ma non è che ogni volta...
0: Diglielo tu. Diglielo che non ho ucciso mai a nessuno. Neanche una mosca. Anzi, forse una mosca sì, ma mai due.
2: Ma, beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
1: Come immaginavo. Forza, andiamo, lurido assassino.
0: No, mi lascia, Mimi. Mi lascia! Lasciami!
2: E a me?
0: Mi lascia Mimì!
2: Sì!
0: Chi è questa Mimì?
1: Tu!
0: Io sono Mimì!
1: Tu!
0: Io sono il Mazzo Maziz!
2: Detto Mimì!
0: Detto Mimì!
2: E
0: allora lascia a me oppure Mimì! Non ci portare via tutte e due! Mushen! Mushen, donna con cui ho scopato pensando un'altra! Perché non hai preso le mie difese? Perché? Mushen!
3: Mushen!
0: Mushen! Mushen!

0: perché
1: Radio 105 105
2: Lo Zoo di 105

0: Caro diario, eccomi qui. Scusa se ti scrivo sopra una pietra, usando una selce come punta di matita. Ma come avrai intuito dalla forma con la quale ti sto aggiornando, non sono a casa, ma su un isolotto sperduto nei Caraibi, assieme a Cosa Figa e a un altro po' di superstiti alla sciagura. Sì, sono un naufrago. Sono passati molti giorni, ma oggi finalmente posso riaggiornarti. Ecco tutto ciò che è successo dall'inizio, diviso per capitoli. Giorno 1. La tragedia e la salvezza.
1: Gionardo, devo proprio ricredermi su di te. Non credevo che nella tua mediocrità e nella tua taccagneria mi avresti portato in vacanza in crociera nei Caraibi.
0: A parte che non mi chiamo Gionardo. E di me puoi dire tutto, ma non che sia attaccato al denaro. Anzi, con tutti i regali che ti faccio.
1: Al mio compleanno mi hai regalato un servizio di posate.
0: Amo, era in sconto, è stato un affare. Era di una lista nozze di due che hanno fatto saltare il matrimonio perché la sposa si è fatta trovare a letto col sacerdote.
1: Cazzo, come in Uccelli roventi.
0: Vuoi dire uccelli di rovo?
1: No, uccelli roventi. Il porno con Eva Enger magra quando ancora non sembrava una cameriera dell'Oktoberfest a fine turno. Cazzo ridi, è mia madre.
0: Ma...
1: Scherzo, scemo. Dai su, andiamo subito in cabina, che voglio rasarmi per bene la topa, che oggi ci si schiaccia al sole della piscina e appena tracchiamo mi fiondo a fare rissa con un haitiano di merda.
0: Una cenetta tipica e due bisbocce non sarebbe un programma più in linea con la vacanza? Che dici? Magari a farci due risate sfottendo qualche vecchio signore che ha rotto la sigari.
1: Oh, cazzo ti permetti? Va che è mia madre.
0: Ma a cosa? Non capisco il nesso. Cioè, è un uomo...
1: Che scemo, ci caschi sempre, scherzo. Il vecchio signore che arrotola i sigari non è mia madre.
0: Oh mio Dio, amore, che è successo? Stai bene? Ecco, è tornata la luce.
1: Calmo, stai calmo.
0: Oddio, moriremo tutti. Non voglio separarmi da te proprio ora che hai smesso di picchiarmi mentre dormo.
1: Calmo, calmo, stai calmo. La paura è una condizione mentale. Controllati, sangue freddo.
0: Moriremo tutti, lo so. Aia, aia.
1: Allora, o la smetti di frignare o giuro che ti disarticolo le spalle e ti faccio camminare come un ragno rovesciato.
0: Beh, se la mettiamo sul piano fisico, non posso che cedere il passo.
2: Attenzione! Attenzione a tutti i passeggeri! È il comandante che vi parla!
1: Zitto! Ecco il comandante! Vedrai che non è nulla!
2: Si affonda, porco! Che ciocco! Dio! Che botta! Salvatevi, dai!
0: La Madonna, che persona diretta! Ma non ci sono dei corsi per comunicare notizie scioccanti e per gestire il panico dei passeggeri?
1: Forza, Supradin! Dobbiamo salvarci il culo! Ora comando io, seguimi, e da questo momento vige la legge della salvezza. Chiunque si metta tra te e la tua vita deve crepare male. Capito?
0: Ma forse non debbono evacuare prima donne e bambini?
1: Non nel mio universo, dove Erode ha dei fans e Bill Crosby ha fatto bene.
0: Figa, che bestia di Satana!
1: Dai, corri, ciappa un salvagente, corri assieme a me verso le scialuppe. Ti salvo io, Gilgio.
0: Ma io non mi chiamo Gilgio, non è nemmeno un nome.
1: Andiamo!
0: Aia! Hai capito, caro diario provvisorio? È successo tutto in un attimo. Io ero così scioccato che ho perso i sensi mentre Cosa Fica si stava facendo varco fra i corpi delle persone stipate nelle scale dei ponti. L'ultima cosa che ricordo è lei che creava una zattera di corpi umani e utilizzava una gamba come remo. Poi mi sono svegliato su di una spiaggia con una tartaruga che cercava di scoparmi la bocca. Non so quale delle due sia stata l'esperienza più traumatizzante, il naufragio o la tartaruga che mi scopava la faccia. Cioè, non sapevo che le tartarughe avessero pene così grandi. Beh, ora siamo su questa isolotta da giorni, in attesa che ci vengano a salvare. P.S. Le cose stanno precipitando in fretta. Oggi ho mangiato la mia cacca Però per rendere la cosa più civile l'ho impiantata con dei rami e delle foglie ed ho imparato a mie spese che non è vero che in momenti di emergenza mangeresti tutto alla Bear Grylls. La merda c'ha sempre di merda.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Violentato nel deretano, imprigionato e più turco che mai, Yılmaz si strugge di dolore al sol pensier di quella sodissima mentecatta della sua amata Züleyha, internata in un istituto per scemi di merda per opera del malefico fratellastro Vagigi. A Yılmaz non rimane che la fuga. Per questo ha passato le ultime notti a scavare un tunnel che dalla sua cella lo condurrà alla libertà.

0: eccomi, ce l'ho fatta, sono libero, libero di correre e di salvare la mia amata Zuleia, amor mio, che sta prigioniera in un istituto per gente che non sa contarsi i piedi. Sbaglia, le fa dispare. Zuleia, resisti, sto arrivando. Non è l'abbreviazione di quando mandi messaggi su WhatsApp, se no avrei detto sa, invece sto arrivando. Tendenziuto, mi hanno scoperchietto. Non posso farmi riacchiappare, che se mi riacchiappano poi mi inchiappettano, e a me non piace farmi inchiappettare. Vabbè dai, un bozzo mi piace però farmi inchiappettare. Ma solo agli orari che dico io.
1: Detenuto in fuga, detenuto in fuga.
0: Turco, eccole che arrivano. Via, presto, veloce, più veloce del duce. Sì, amore mio, sa che sta arrivando. Ti ho detto precedentemente.
2: Nel frattempo Zuleia, chiusa nell'istituto per gente che fa versi e si caga addosso, fissa la finestra, pensando che sia un quadro. Sì, è totalmente smongoletta.

0: Sabra è davvero incredibile. A volte sembra che è di giorno, a volte sembra che è di notte.
1: Zelie! Zelie, mamma mia! E faccia della finestra, mamma mia!
0: La faccia della finestra, amore mio!
1: La faccia della finestra, turco!
0: La finestra, amore mio! Sento come una canzone! Oh, è un mazzo! Che mi prendo un topo! Cosa ci fai dentro il quadro?
1: Ma quale quadro? Questa è una finestra!
0: Non capisco il mazzo! Non parlare difficilmente con me!
1: E c'è ragione! Fa niente, non importa! Buttati giù dal quadro, che ti acchiappa al volo!
0: Come vuoi, amore mio? Ma mi butto verso l'alto o mi butto verso il basso?
1: E buttato come cazzo ti pare! Tanto cade lo stesso! E la forza della gravità conosce a Newton!
0: No!
1: No! T'ho presa, amore mio! Baciami! Baciami e facciamo l'amore qui, fra le piante del mongocomio! Queste però, che quello pungono!
0: No, oh mazzo, non ci siamo tempo! Dobbiamo andiamo a riprendere la mia casa e i miei soldi che il mio fratellaccio Vagigi mi ha rubato!
1: Sicuro che magari dietro c'è spugno, non questo che ci ho cacato
0: no,
1: prima.
0: No, presto!
1: Presto.
2: Ah, Zulea! Non sei sveglia! Ma sei pure sfortunata.

Ah, che bello! Non c'è cosa migliore di fumare un bel sigaro nella culla prima di... Ah, prima di...

0: fuoco! Muoio! Muoio!
1: Oh, brucia tutto!
0: Mamma mia, sta bruciando tutto!
1: Muoio male!
0: Fortuna di merda!
1: Muoio malerrimo!
2: Quante storie, mamma mia! È solo il classico incidente domestico causato da un innocente pargolino che, come tutti i bambini, si è addormentato mentre fumava due sigari della ninna nanna, ovviamente accesi contemporaneamente. Cosa sarà mai? Quante storie?
1: El Mats, non ci posso crederci! Hanno costruito un incendio dove ci stava la casa mia!
3: Mamma mia, rincoglionita da sto ragazzo! Quella è proprio a casa tua che prende fuoco, con dentro peraltro tutti i soldi che hai reddatato!
1: No, no, non è giusto, non è giusto! Non voglio tornare a povera! Non voglio, non voglio!
3: Amore mio, già che ci sei, piangi sull'incendio che almeno si spegge un po'.
4: Siamo tornati alla casella.

0: Il Maz ce lo ficcherà il Caz nel fregnaz. Chi Caz lo saz?
1: Zan zan.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: This

0: caro diario provvisorio, eccoci ancora qui a raccontarti come procede questa sventura su questa isola deserta nel mare dei Caraibi, dove ci siamo ritrovati dopo un naufragio della nave sulla quale stavamo passando le vacanze. Ecco un nuovo aggiornamento. Giorno 3. Ritorno alla normalità. Amore, hai visto le faglie da culo?
1: Sono in terra, di fianco al buco water nel bagno invisibile.
0: Che profumino! Stai preparando la colazione, amore?
1: No, ho scorreggiato.
0: Ah, scusa, non è colpa mia. È che da quando ho assaggiato le feci per sfamarmi, i primi giorni di permanenza qui su quest'isola, credo di avere un pelo di confusione in testa riguardo il cibo commestibile.
1: Senti, oggi che si fa? Pensavo di andare in spiaggia a fissare il vuoto mentre la pelle delle nostre scottature vola via e gabbiane ci sorvolano sperando di vederci accasciare a terra privi di vita, così da potersi sfamare con le nostre parti molli.
0: Wow, anche oggi?
1: Senti, un compito da darti. Purtroppo, come sai, le nostre scorte alimentari stanno finendo, quindi a breve dovremo ingegnarci per trovare altre soluzioni.
0: Vuoi dire che abbiamo già divorato tutti i superstiti?
1: Non avendo frigoriferi, con un cristiano ci fai due pasti. Poi la carne va male, considerando che oggi è il terzo giorno, tre cristiani. Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri superstiti, iniziassimo a collaborare e magari trovassimo una soluzione alternativa per sfamarci? Tipo la pesca o la raccolta di cocco?
1: Ma sei stronzo? Ma non sai che inquinamento c'è dentro i pesci? Con tutta la plastica che galleggia nell'oceano? Ma vuoi vedermi avvelenata ad arsenico?
0: No, ci mancherebbe. In fondo il cannibalismo è una forma arcaica di sopravvivenza. Però magari un cocco o un serpente ogni tanto, giusto per variare. Sai, comincio un po' ad avere gli incubi di notte a pensare ai volti impauriti delle tue vittime mentre decidi da che parte cominciare a mangiarle. Cioè, finché era sopravvivenza, ok. Ma ora credo che tu stia un attimo degenerando in una sorta di sadismo.
1: Ma che cazzo dici, cretino? Smettila di dire cazzate e passami il mio femore ascia e il mio elmo fatto di crani umani, che è ora della caccia alla pappa.
0: Appunto, dico. Hai sentito? Un elicottero! I soccorsi!
1: Maledetti, con tutto questo casino mi fanno scappare le prede.
0: Amore, ma sei scema? Ci sono venuti a salvare! Bisogna farci notare in qualche modo. Ma perché non fai nulla?
1: Amore, purtroppo è troppo tardi. La lunga permanenza in questo luogo selvaggio ci ha cambiato profondamente. Ed ora è questa la vita che sappiamo vivere. Non riusciremmo più a reintegrarci nella civiltà moderna.
0: Ma che cazzo dici che siamo qui da tre giorni? C'ho una voglia di Candy Crush nel traffico che fa paura, stronza! Ehi, siamo qui! Siamo qui, ehi! Ehi, siamo qui, veniteci a salvare! Ehi! Ehi!
1: A chi hai detto, stronza?
0: Io, stronza? Non capisco, non so di che parli. Ehi! Siamo qui, veniteci a salvare!
1: A chi hai dato della stronza?
0: Amore, ma ti sembra il momento di stare a fare delle discussioni su chi ha detto cosa? Dobbiamo farci vedere dall'elicottero, è la nostra speranza di salvezza.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Vista l'insistenza, credo un semplice scusa non possa cambiare le sorti della discussione, giusto?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Lo prendo come un sì.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Non puoi picchiarmi, porto gli occhiali.
1: Non sono occhiali, sono le tue dita. Ma che puzza!
0: Scusa, mi sono cagato addosso dalla paura. Hai capito, caro diario provvisorio? Oggi abbiamo perso un'occasione importante per andarcene da quest'isola maledetta. È tutto per una parola sbagliata. Non si dovrebbe litigare fra compagni di vita, e tantomeno di sventura. Comunque, appena riesco a sfilarmi il cocco, che cosa fica mi ha incastrato nel culo, ci faccio pace. Fa sempre così, si arrabbia, ma poi bastano due coccole e gli passa. P.S. So che non dovrei dirlo, ma il cocco non ha faticato ad entrare. Cioè, un po' mi è piaciuto. Questa cosa mi spaventa un pelo. PS2. La cosa del cocco in culo vorrei rimanesse un segreto. Non so come affrontarla sul piano sentimentale.

0: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero...
1: Cane!
2: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
2: Che parla?
3: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Voglio sapere chi parla.
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo.
2: Ma per che cosa?
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Ma che cosa?
3: Dai, non farmi incazzare, voi cane. Tu non sei quello della Proloco? Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ma come, per che cosa? Per la serata in piazza nel tuo paese di merda con Pippo Palmieri.
2: Ma io non ho, io abito a Milano.
3: Hai letto i miei messaggi?
2: No, io non ho telefonino.
3: Ripeto, hai letto i miei messaggi?
2: Io non ho telefonino.
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Non mi interessa niente. Arrivederci, buonasera.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io su.
2: Io faccio la faccio, ti denuncio per stalking.
1: Porco d***a. Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio c***o, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
2: Anche te.
1: Vaffanculo.
6: Chi è?
7: Ciao.
0: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando, fagli trovare due troiette dietro al palco. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
5: Non ho capito un cazzo, non mi interessa, non so chi sia. Vaffanculo,
3: ma come
5: mi interessa.
3: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa. Pronto!
1: Dio!
4: Vendetta, vendetta, vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronto?
3: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ripeto, sono Paolo Giustissimo.
5: Ma vaffanculo, ma chi sei? Merda, faccio de merda di
3: ma
5: culo.
3: Come chi, ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai... Pronto?
7: Porco
4: vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta! Vendetta.
0: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
5: A me non mi interessa niente, non conosco nessuno, non so neanche come ti chiami, hai capito? Dimentica il mio numero, te l'ho detto, non so neanche chi sei, hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo.
5: Una volta per tutte, l'hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data
5: io
3: del nano bastardo.
5: Io non ti ho mai chiamato, non ti conosco, faccia di merda, non ti conosco!
1: Porco
5: disgraziato, madre! Non so neanche che faccia che hai, certamente una grande faccia di merda. Dimentica il mio numero.
1: Porco
5: foso, maledetto!
1: Vaffanculo!
5: Sì, che brutta puttana che ti ha cagato a volta!
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare? Pronto?
1: Cane!
3: Avete sentito cosa devo fare io per questi cinque stronzi tutti i giorni così? Ora vado a mangiarmi sei yogurt e poi me ne vado a Mignotte al confine con l'Austria.
7: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Chi parla?
2: Madonna.
1: Pronto?
3: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
1: Guarda che il telefono è sotto controllo.
2: Bla bla.
1: Sta attento,
3: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
3: Madonna, che nervosa.
4: Pronto?
3: È un danneggiato mentale.
4: C'è altro?
2: Dove sei, a puttane?
4: Sì,
2: nervosa mille.
4: Pronto?
3: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
3: Ma vero?
4: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi,
3: Sono Tony Termosifone.
4: Antonio Termosifoni?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi,
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, Quando vuoi rispondere rispondi,
4: Ma scusi,
3: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
4: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo, ma non scusa,
3: Non mi rompere i coglioni.
4: No, non li rompa lei.
2: Buono.
5: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
3: Chiamami figlio di puttana. Sei a puttane?
1: Mi sono sbattuto una bea bastarda,
3: ma vero?
1: Coi cane, ma stato quanta puttana, che lei è talmente puttana che non vuole neanche essere pagata, ma qui per fortuna bisogna avere due staffe, dai che sta qui dentro,
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, e vengo a saperlo, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
1: Sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare un coglione?
3: Mi fai fare pure delle figure di merda, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Ma dai, quindi sei uno stronzo nato, con le figure di merda è impossibile non farle, pezzo di merda.
3: I neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Ma qui mi sono qua a Treviso, dico.
2: Madonna.
1: Bella figata, vieni qua a Treviso da me, in compagnia di mia. Intanto ti dai due schiaffe, perché ti mi ha rotto i coglioni, ti spacco due denti.
3: Buono.
1: Dopo se tiriamo su un po' le righe, così ti spacco anche a te i denti.
3: Buono, fuori.
2: Ripeti. No, devi urlare, urla. Madonna.
1: Se devo trasformarti da stronzo.
3: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
1: Ma piangi, cane! Piangi,
3: Riposo,
1: madre puttana di Satana, Vieni qua! Vieni invece di parlare, fai i fatti, porco!
2: Vieni qua,
1: ho sempre una lama col tuo nome, coglione, non ti sa con chi ti ha a che fare, sei il schifoso! Con il can! Ma dove vado? Madonna, pazzo, ti infestato! E poi mangio!
6: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: Sono i classici di Wender. Mi sta divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti? Ma cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti? Andiamo!
10: Krakauer. Capo pattuglia chiama squadra B. Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
11: Rambo, rispondi.
12: Vendetta.
13: Vendetta.
12: Vendetta.
13: Prata.
11: Rambo, rispondi.
13: Puttana lava. Puttana lava. Chi sta cercando?
11: Capo pattuglia, Corvo.
13: Ehi.
10: Rambo.
13: Che sei?
10: Rambo.
13: Bravo.
10: Rambo.
13: Chi sa che parco tu? Ci stai cercando?
10: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. L'ho reclutato io. L'ho addestrato io.
13: Cosa vuoi?
10: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
13: Ma non ti sento, porca la... Cosa stai cercando?
10: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
13: Tardo non guarda. Puttana lama.
10: Rambo. Lo sospettavo.
13: Ehi!
10: Meissner.
13: Puttana la...
10: Ortega. Coletta.
13: Che porca... Ma chi sei?
10: Dimmi
13: chi sei, brutto bastardo.
10: Jorgensen.
13: Ma che dirgi che sei che... Porca la...
10: Jorgensen.
13: Che cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi, che cosa vuoi?
10: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
13: Delle guerriglie di guerriglia! Ma che porca la... della vaniglia! Ma che porca la vaniglia di che cosa?
11: Rambo, rispondi!
13: Ma che porca di c***o c***o Ennio! Bastardo!
10: Merry! Krakauer! Danforth, confermare!
13: Ennio! Ennio! Ti hai chiamato Ennio! Ennio con la doppia, Ennio!
10: Jorgensen, confermare.
11: Rambo, rispondi.
13: Ennio, ti ha chiamato Ennio, brutto bastardo.
10: Ortega.
13: Puttana la... Vai a cagare.
10: Meissner.
11: Capo...
14: Wender lo vuole demolire. Immaginiamo due vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in

0: guarda, guai, io non ti conosco, non lo so, vuoi capire che non so chi sei, non so chi sei.
1: Sono Trautman, colonnello Samuel Trautman.
0: Cracula!
1: Sono Trautman.
0: Non ti ho mai sentito!
1: Capo pattuglia chiama squadra B.
0: Puttana la...
1: Confermare. Meissner. Ortega, confermare. Ma è finita ormai. Punto e basta.
2: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
4: Wonderland, lui spaccherà chi è bestia, Wonderland!
5: Lo Zoo di 105 presenta... Pornebub!
6: Amore, io esco!
7: Vai via!
6: Sì! Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: No, oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza.

0: Porca troia!
1: Ma che schifo!
0: Aria!
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: L'asciugone palanca.
9: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
10: Zanfagni, mi dica.
11: Zanfagni?
10: Sì.
11: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
10: Sì, mi dica.
11: Lei è antiquario, giusto?
10: Sì.
11: Sì. Perché a lei spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino, adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare. Ma allora, siccome, diciamo, mia moglie c'ha un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, vabbè, qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
10: Sì, vabbè, cioè, mi dica il che vuole.
11: Sì, allora, scavando, diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba avvolta delle gazze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
10: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
11: Cornici?
10: Nulla.
11: Ma non è un antiquario lei?
10: No, io tratto solo cornici, gli antiquari hanno, ma solo
11: cornici. Ah, solo cornici. Secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
10: Non lo so.
11: Non sa a chi mi potrei rivolgere?
10: No.
11: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
10: Non so cosa dirgli.
11: Dirle, certo.
10: Non tratto mummie.
11: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente...
10: Non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
11: Ma non è... ma abbia pazienza, come... cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche...
10: Non lo so, ma non si
11: arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
10: Non lo so, cioè, è la prima volta che lo mi...
11: ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lumi...
10: Le dico che non tratto mummie.
11: Sì, sì, questo l'ho capito. Sì, non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non l'è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non l'è mai capitato, niente. No. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e bastano lì. Vabbè, niente.
10: Bene, grazie.
11: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
10: Ma non lo so, non, io tratto, le orici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare o cosa non debba fare.
11: Capisco.
10: Mi state mandando le cose e io non ne so niente.
11: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuoi? I fagioli in un mese, non li metti bene profondi.
10: Vabbè, va, in io vado, devo andare via.
11: Stagione, che lei li mangi. Pronto? E non gli piacciono i fagioli lumè, è strano, beh, li piacciono a tutti.
10: Pronto?
11: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
10: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
11: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? E ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
10: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
11: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
10: Deve telefonare perché ho reperto archeologico, se no l'arrestano.
11: Mi arrestano?
10: Sì.
11: Ma lì, ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli e lumè, scusi.
10: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere, deve denunciarla ai carabinieri.
11: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
10: No, non è allarmante,
11: ma non mi faccia
10: se
11: preoccupare.
10: Se fosse originale lei prenderà anche un premio.
11: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
10: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
11: No, ma infatti io sostengo le forze
10: però,
11: dell'ordine
10: però
11: quando...
10: qui vanno quando... denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo
11: suolo
10: appartiene allo Stato.
11: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'è anche il calendario?
10: Lo fa, si rivolga a loro tranquillamente, senza nessun problema.
11: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
10: Questo non glielo so dire,
11: non
10: ma...
11: Non sa dire.
10: Tutto quello che lei trova di roba archeologica Va denunciato.
11: Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
10: No, ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare.
11: Non
10: la so aiutare.
11: Ma no, vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia. Io rimango così senza il becco di un quattrino, capisce?
10: Bene, signora, io non la so aiutare.
11: Come signora? No, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
10: una
11: signora.
10: Bene, se è un uomo, allora arrivederci, signore, io non la so aiutare.
11: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono uomo. Lei è omofobo. Perché
10: senti,
11: spiego? Sa che io sono andato anche...
10: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i miei coglioni a me stamani.
11: No, ma perché...
10: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
11: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.
7: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: porco io, puttana la mia.
1: No, dai ragazzi, però così no, Sono un tossicomane, non ci fate caso.
2: Oh no, Zeus! Cos'è che scatena la tua ira?
1: La tua faccia la migliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira! Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa... Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah! E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici. Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
2: No, nonno.
1: Sono tuo nonno?
2: Sei mio nonno.
1: Allora dimenticheremo, vero?
2: Dimenticheremo.
1: Non dirai nulla in giro.
2: Non dirò nulla in giro.
1: Te ne sono grato. Sicura?
2: Sicura.
1: La tua ultima decisione è neanche un p***o.
2: No.
1: Perché?
2: Nonno, ti prego.
1: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
2: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
1: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede. Ma prima mi faccio un pottino. Aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici. Lo senti anche tu? Perché sono così squalabrato oggi? Quel frocialato di Eros è impazzito. Se vai in giro a tirare frecce a destra e sinistra, sinistra e destra, erano tutti in greggio, sono innamorati di tutti. Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più. Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo.
2: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io Eros. Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o. Aspettami qui, torno presto.
1: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?
2: Pollon.
1: Bel nome, ci conosciamo?
2: Sì.
1: Come facciamo a conoscerti? Non abbiamo mai scopato.
2: Sei mio nonno.
3: Io ti amo.
1: Ti amo.
3: No, ti amo di più io, sai.
1: Sbrigati.
3: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego.
1: Sarà essere felice con te per tutta la vita.
3: Ti prego, scopiamoci tutti. Vorrei il tuo ano perché lo amo. Ti amo, ti amo, ti amo.
1: Amami.
2: Nonno Zeus aveva ragione. Tutti sono innamorati di tutti.
4: Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
2: Eros, ma che ti è saltato in testa?
4: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore. Scoppiamo con Salvatore.
2: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
4: Cazzo, ma sei sicura?
2: Sicurissima.
4: Ok, tieni, dai.
2: No! Porco nonno!
1: La masera, adesso tutta questa bamba invenduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio! Oddio!
2: Oh, nonno Zeus! Ma come sei bello!
1: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato, Eros?
2: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
1: Cos'è? Ti hanno sparato nell'orecchio! Ti ho chiesto se hai sistemato Eros! Pippotto di pausa!
2: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
5: Non era sul copione!
1: Mi fa male il petto! Si vede l'eccitazione del momento, la cosa... era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
2: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
1: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
2: No!
1: Porco!
2: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
6: Yeah. Yo.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
2: Che meraviglia il mattino ad Eternia, soprattutto quando sei figa da paura e spudoratamente ricco.
3: Buongiorno Adam.
2: Buongiorno a te, svolazzante amico con tre buchi del culo.
4: Buongiorno Adam, come sei sorridente e che buon profumo.
2: Buongiorno anche a te, amica mia. E grazie per il complimento. Farò finta che lo hai fatto con sincerità e non perché sono il successore di diritto al trono. E mi stai leccando il mio bellissimo e tornito culo.
5: Buongiorno, figlio mio. Oggi ti vedo particolarmente raggiante.
2: Ma buongiorno anche a te, madre. Ci credo che sono felice. Ieri sono finito a letto con due ragazzi del Ghana che stanno facendo Erasmus ad Eternia. Come potrei non esserlo?
6: Buongiorno, Adam.
2: Buongiorno anche te. Vedo che indossi il casco con l'accappatoio, quindi sei andato a farti una nuotata con in testa quel coso. Non hai paura che faccia ruggine oppure ci crescano dentro delle muffe?
6: Casco? Quale casco?
2: Ma... aspetta un attimo. Ma quelli sono i tuoi capelli. Hanno la forma del casco. A furia di indossare quella cosa sulla testa ti sono cresciuti i capelli dentro, fino a formare uno stampo della stessa forma.
6: Esatto, Adam.
2: Wow, che cosa curiosa. Vabbè, ciao ciao amico mongoloide.
1: Eccoti, fratello, fermati e ascoltami.
2: Shira, mi hai spaventata, perché sei così agitata?
1: Ti stavo cercando.
2: Sai che non fa bene alla morning routine, ti invecchia la pelle.
1: Ma fottiti tu, è la morning routine e tutte le tue boiate da checca. Abbiamo un grandissimo problema, anzi, enormissimo problema. Un problema così grande che non puoi nemmeno immaginare.
2: Ti prego, non dirmi che hanno fatto una retata al mio centro massaggi clandestino con gli spogliarellisti. Non potrei mai superarla. Adoro quel posto, ci sono certi manzi.
1: Adam, ma quanto sei frog da 1 a 100?
2: Uff, 1 milione.
1: Ma che cazzo stavi facendo lungo il corridoio della zona notte di palazzo? La tua camera non è qui.
2: La mia solita gay sfilata, con lingua velenosa sparando umiliazioni verso gli inferiori. Mi diverte un botto. Poi stavo allargando le scarpe nuove che ho preso. Ti piacciono? Solo che sono un pelo strette in punta. E siccome il tacco è altissimo, non voglio rischiare di uscire per poi ritrovarmi scalza ad una festa per il male agli alluci.
1: Vabbè, basta cazzate. C'è un problema vero. Skeletor ha un cazzone gigantesco pronto a scoparsi tutta Eternia. Io l'ho visto. Adam è mostruoso. Solo che non può ancora usarlo, perché gli serve il gabebbo per ciucciargli tutto il sangue e infilarselo nelle arterie di quella bestia cappellosa che gli spunta dal busto. Se riuscirà a trovare il gabebbo, il suo piano è di ridurre tutta Eternia in schiavitù sessuale a colpi di cappella. Dobbiamo fermarlo.
2: In che senso glielo hai visto?
1: Quanti sensi deve avere scemo? Ero da lui e se l'è cacciato fuori.
2: Ma non eri lesbiana? Perché eri a casa di un uomo con il pene di fuori?
1: Ma sei scemo? Che cazzo di domanda è? Ero a farmi i cazzi miei che non ti devono interessare. Adesso la cosa importante è questa, lo capisci? Se trova il gabebbo ci potrebbero essere conseguenze immense. Abbiamo una missione assieme. Dobbiamo trovare il gabebbo prima di lui.
2: Guardie, presto correte!
6: Eccomi, Adam. Che succede?
2: Arresta immediatamente questa donna. Lei non è mia sorella, è un impostore.
1: Ma sei impazzito? E perché Manat Arms è nudo col casco di capelli?
2: Già, perché sei nudo?
6: Stavo facendo una nuotata in piscina. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia che ho sentito chiamare aiuto.
2: Arresta questa donna, poi capiremo chi è e da chi è stata mandata. E soprattutto che fine ha fatto quella lesbica di mia sorella.
1: Mettete giù le mani! Ma Adam, che cazzo stai facendo? Io sono tua sorella!
2: Mia sorella è una super lesbiana, non fissa i cazzi! Forza, portatela via!
6: Forza stronza, seguimi!
1: Lasciatemi andare!
2: Robe da pazzi! Chiunque abbia architettato questo piano deve essere uno scemo. Come si può pensare che mia sorella possa fissare i cazzi? È talmente lesbica che a furia di mangiare passere non sente più il sapore del branzino. Ma a furia di parlare di cazzi però, m'è venuto un certo languorino. Mi sa che vado al centro massaggi clandestino a farmi una scorpacciata di funghi cazzaioli.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce ne ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
3: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, così. Ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Saldi.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Stupido.it.
2: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
3: Sì.
4: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia, mamma.
3: Ma galleggia.
1: Stupido.it.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Pronto? Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve. Senta, salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
5: Non ho capito.
4: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
5: Sì, di Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
4: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
5: Sì.
4: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
5: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
4: È spaventato lei?
5: Come?
4: La sento spaventata, è successo qualcosa?
5: No,
4: perché è partito spaventato.
5: Senta, no, perché sto guidando.
4: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
5: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
4: Quindi un veliero di 6 kg, metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo a cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
6: sono Jack Sparrow.
7: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
8: When you hear a gentle singing,
7: you'll be sure to turn and flee.
4: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di sei?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, non so se l'avete visto, ma questo fine settimana ci sono state in molte città americane e anche in alcune città europee delle manifestazioni knocking contro Donald Trump e contro la guerra in Iran. Nel caso italiano, l'europarlamentare Ilaria Salis, il giorno prima della manifestazione, è stata perquisita per oltre un'ora nella sua stanza d'albergo a Roma su richiesta del governo tedesco, in quanto il governo tedesco aveva paura che lei si accompagnasse a pericolosi anarchici. Da una parte una misura di sicurezza, visto i trascorsi ancora da appurare di Ilaria Salis, dall'altra però una palese violazione della libertà personale, oltretutto ai danni di una persona che ricopre comunque una carica politica. Resta il fatto che si sente puzza di clima intimidatorio da una parte e dall'altra, ma voglio sapere cosa ne pensate voi. A prima del video. Apriamo con il Lota che sappiamo che è vicino alle posizioni di Ilaria Salis. Vai Lota!
4: Stavo aspettando la tua chiamata, abbiamo vinto, abbiamo mandato a casa il governo dei fascisti, tranne Crucia.
3: Senti,
4: allora,
3: e chi ti è vivo?
4: Mamma mia, come tragite.
3: Senti, grandalota.
4: No, abbiamo vinto.
3: Sì, ho visto, senti, grandalota, chiudi quella fogna un attimo, voglio parlare con te della compagna Ilaria Salis, la compagna Salis.
4: Quello che è successo ieri alla manifestazione King.
3: È giustissimo, è una ricercata internazionale.
4: La manifestazione, il governo tedesco fa una segnalazione su un europarlamentare.
3: Certo, perché?
4: Stiamo
3: perché
4: prendendo una deriva autoritaria.
3: È una criminale internazionale in attesa di giudizio.
4: Sotto processo in Ungheria, uno stato autoritario.
3: E cosa c'entra? Perché uno se commette un reato in Ungheria, siccome uno stato autoritario, allora non è un reato. Che cazzo stai dicendo?
4: Parliamo un po' di VCH, ma ogni volta mi chiama per sti cose. Io me ne intendo di VCH e di reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza è VCH, è il mio motto.
3: Io invece mi intendo moltissimo di geologia e sono qui che faccio il tifo per il Vesuvio. Ciao Lota.
4: Che la mamma da Devani sotto Vesuvio.
3: Tuo padre, ciao, vattene a fanculo Lota. Ciao, tu e tutta la tua famiglia. Allora, torniamo un attimo con i piedi per terra e colleghiamoci con il Dottor Morte per sentire la sua su Ilaria Salis. Che cosa ne pensi, Dottor Morte?
5: È giusto.
3: È giusto cosa?
5: Ha spaccato la testa a uno, ha avuto l'immunità parlamentare con la CES. Quella è un CES, è un cesso a pedali. Tu metti il cesso ai pedali e cammini.
3: Come fa il rumore del cesso a pedali che cammina?
5: Così, glu.
3: Perché cosa sta?
5: Che scende la merda.
3: Ah, che scende
5: cammina.
3: La merda, okay. Quindi diciamo così. Che esteticamente non è il tuo tipo, questo si è capito. Ma...
5: No, dai, ma mi è drogata. Ma sembra, sei quella che stava con Di Pre, Sara Tommasi, uguale.
3: Sì. Beh, magari.
5: Vedi che guarda un po' da qua, un po' da là. Calma, dove vai?
3: Sembra
5: quello.
3: Però scusa, è un europarlamentare, ha delle libertà.
5: Stanno morendo i bambini, capito?
3: Ma questo che cosa? Non ho capito questo che cazzo c'entra.
5: No, ogni tanto dico delle cose, capito, che mi vengono in testa.
3: Populiste, così, a casaccio.
5: Sì. Anche detto mossa, stanno morendo i creatori. Però lì è una rettiliana, una mangiatrice di bambini.
3: Lei, Ilaria Salis, è una mangiatrice di bambini, perché? Da cosa lo evinci?
5: Sì. Ma lo vedi dagli occhi. L'ho sempre visto con quegli occhi spaventati. Sempre che ingassa come se fosse, sempre che ingapisci niente, sempre che non dice dove sta.
3: Ma questa autorizza il governo tedesco a chiedere che sia perquisita nella sua stanza?
5: Sì, è una criminale, sì.
3: Ma qui ci sono delle libertà che sono state violate.
5: Le libertà vanno combattute con la morte. Non la pensi come me, ti uccido. Stop. Allora, Achtung!
3: Achtung, ma è italiano il poliziotto?
5: Non è tedesco?
3: Era su richiesta del governo tedesco, ma il poliziotto era italiano.
5: Ok, allora, Alt!
3: Dove vai? Da nessuna parte, sto in camera mia.
5: Vai via, che sono in immunità parlamentare. Tutti i figli dei fiori, Green, Lochval, Love. Aspetta, mentre cammina. Ciao, Ilaria, ciao, amica, ciao. Patatum, lo pugno in faccia. Calmati, dove vai? E mi ha rotto prima la faccia e poi la frase. Oggi ho fatto così, mi dimentava di fare così.
3: Mescolato
5: le gambe. Mi tiri la faccia fuori. Gli metti la cannuccia nel naso, gli succhi pure il cervello.
3: Ecco.
5: E lo sputi perché è un cervello di merda.
3: Ecco.
5: Viva Vannacci, viva la destra.
3: Benissimo, grazie dottor Morte, sempre chiarissimo.
5: Calmati.
3: No, calmate tu che mi sembri tutto infervorato. Ciao dottor Morte.
5: Ciao.
3: E chiudiamo questa memorabile e straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buona domenica.
6: Ma il cane, mamma, che puttana, non taglia qua a rompermi i coglioni, ma signore Cristo re, cosa conti fatto mi de mai, campavello ogni luni qua a rompermi l'anima, del boia, tan ladro, marcio, papa, madonna, signore. porco.
3: Che litania!
6: Cosa cazzo devo fare io per... Ascoltami.
3: Ti stanno rimbalzando le sinapsi, amico.
6: Oh, cani.
3: Cosa?
6: Sono nervoso. Quando ti sento il cane, io non ragiono più. Mi sale l'ulcera del porco. Mi sale l'ulcera.
3: Lo percepisco. Sei malato mentale, infatti.
6: Cosa cazzo vuoi da me?
3: Piccola dolce libellula mandorlata. Volevo la tua...
6: Brutta merda. Che il cane, scusa, smettila, scusa, con questi nomignoli.
3: Carotina, ti sento molto nervoso. Non sono riuscito...
6: Sono nervoso, cane, perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: Innanzitutto,
6: cane.
3: Senti, mortadellina senza glutine. Allora, prima di tutto,
6: mortadellina senza glutine. Brutta onta, cane, un luomaro schifoso, cane. Ponti falso la mortadella, porco.
3: Sei molto...
6: merda, cane.
3: Sei molto maleducato, perché io ti avevo chiamato per farti gli auguri di buona domenica delle palme in ritardo, purtroppo.
6: Ma cosa fai tu, buona domenica delle palme? Che sei ateo? Che cazzo vuoi?
3: Cosa c'entra? Tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente, tu sei credente?
6: Che il porco.
3: Dolce acqua santiera, che cosa ne pensi del caso di Ilaria
6: Santiera, cane, a sciapete, sciapete, trasformati in un recipiente.
3: Ma scusa, ma non posso dire un cazzo, però. Non posso dire un cazzo, ti attacchi ogni parola, sei pazzo.
6: Ma porco, non posso dire un cazzo. È giovane acqua santiera. È mortadellina dolce. Porco, che cazzo vuoi che ti dica?
3: Ma dai, dai.
6: Non riuscirai a scappare ogni volta, non riuscirai a mandarmi la digosta ogni volta, maledetta merda.
3: Qua qua qua, paperella, paperella, qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua
6: qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua
3: qua qua qua qua
6: qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua.
3: Raperonzolo,
6: smettila, cane.
3: Raperonzolo,
6: se vuoi sostenere un colloquio con me, cane, ascolta e rispondi. Non venire qua con gli epiteti, porco.
3: Piteti, cracracra, ranocchietta, ranocchietta, non hai mai un cazzo da dire.
6: Maledetta merda, cane.
3: Pazzo.
6: Te lo giuro, maledetta merda, cane. Ti macellerò vivo. Ti prenderò sbarroni, ti farò diventare tutto meno morbido, cane, ti smembrerò vivo, ti farò pezzi, maledetto merda, cane, e riempirò le sorprese di ogni uovo di Pasqua con un tuo pezzo, cane, e li prenderò tutti i tuoi familiari affinché possano ricostruirti, maledetto merda, cane, devi morire male, devi morire!
3: Effettivamente le mie reliquie come sorpresa dell'uovo di Pasqua sono un'idea di marketing straordinaria, eccezionale. L'uovo Bruciani, un orecchio in ogni confezione. Lo adoro, ciao, ciao a tutti, buona settimana, andate a fanculo.
0: Radio 105.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve.
1: Sono
2: Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Ho capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
2: Guardi, rientra. C'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
2: Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
2: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
2: No, Amedeo, non dire che sono dei teroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
2: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
2: Aspetti un attimo, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
2: Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo.
0: Niente, me l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che in meridione qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono i merda, Vabbè.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
3: Sì, sì, bravoli.
2: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Sì.
2: Salve.
3: Mi dica.
2: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
3: Sì.
2: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile.
3: Mm-hmm.
2: Praticamente, vabbè, adesso glielo dico, il programma che noi facciamo è tutto finto, in realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè tutto... è uno show, diciamo, no?
3: Sì.
2: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata.
3: Uh-huh.
2: E facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
3: Ah, va bene,
2: va
3: d'accordo.
2: Bene? Dai, allora a tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: Pronto?
4: Pronto, Pio Amedeo!
3: Buongiorno!
4: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
3: Ma quando?
4: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo! Ti scopo la bocca!
3: Va bene!
4: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
3: Sì?
4: Sono Pio Amedeo.
3: Ok, vi aspettiamo.
4: Poi, se voglia, andiamo in bagno.
3: Ok.
4: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
5: Pronto?
2: Sì, il ristorante?
5: Sì, salve, mi dia.
2: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
5: Mi dica.
2: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
5: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta,
2: certo.
5: Volentieri.
2: Allora,
5: perché io sono... Cioè, io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente,
2: ecco,
5: quindi
2: infatti.
5: Mi conosco benissimo.
2: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo saprà anche lei che è tutto organizzato,
5: Sì,
2: certo,
5: sì.
2: Con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo degli due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. E, sì. Se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
5: No, non è un problema.
2: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
5: diventa
2: sono...
5: un po' complicato.
2: Ecco, no, cioè, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante sì. praticamente c'erano questi omosessuali, c'era un gay grosso sì. e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio. Quindi ce la va sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no?
5: Sì.
2: Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi, ed è una roba reale, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno, con grazie a Siffredi, queste robe qua.
5: Guardi, diciamo, la metto così,
2: sì.
5: Non ci venga la buon costume a fare.
2: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno eventi da anni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza. Quindi,
5: bellissimo.
2: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione. Eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
5: Va benissimo.
2: Fare.
5: Ciao, buona giornata.
2: Grazie mille, buona giornata.
5: Ciao.
0: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti, Gaspare Zuzzurro. No, scusate, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea... No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco... No, cazzo, niente. Vabbè, sì, i due stronzi qua faranno carriera, dai. Ciao, alla prossima!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate, l'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi... Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
3: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E lo hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita! Madonna. È buffissimo!
2: Madonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
3: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
2: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque? Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
3: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
2: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
3: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
2: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
3: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
2: I pazzi cosa? Cosa? I pazzi cosa? Dillo! Dillo! Dillo!
3: I pazzi, sì, te lo dico! Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa!
2: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello! Cogliona!
3: Guarda che è italiano! Si dice igiene mentale!
2: Sì, sì, dai, muchela, osti! Va che oggi c'ho una puntata bomba! Anzi, bombissima! Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occio, che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh?
3: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
2: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi sia reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
3: Sì, sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
2: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione.

0: un attimo. Eccoci, riesco. E aspettate. Me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
1: Ci credo che fatichi, Beota. Hai due dita di legno dritte fatte con la balsa e intagliate anche male. È impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
0: A chi hai detto, Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi... A chi hai detto, Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso...

0: falsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko. Ma sei deficiente? Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmi?
1: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
0: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
1: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale, potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
0: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli Happy Hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
1: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
0: Figa, mi sembrava strano come legno,
1: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
0: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
1: Mamma mia, che disagio!
2: La la la. Le cose verissime.

0: is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta, e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
3: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
2: Ma non è così. È quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani, come si è visto.
4: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi, lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
2: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosy Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
4: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
2: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi.

0: Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani. Erano i pomeriggi invernali in cui i loro militanti e quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini andavano sotto il Campidoglio a gridare
1: «Fuori la mafia dal comune!»
0: In cui il New York Times scriveva che la dimensione dello scandalo
1: «sbalordisce persino gli italiani!»
0: E si noti la delizia di quel «persino!» La stampa estera sarebbe arrivata all'apertura del processo con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
1: Movimento 5 Stelle o mafia capitale?
0: Spiegava che
1: il Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
0: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
1: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di mafia capitale,
0: dopo aver promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso.
2: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però this is the
2: Zeus. Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana. I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano. Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi. Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017. Le persone anziane non possono morire giovani. Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura. Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco. Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala. Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei. Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia. Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico. Il 100% dei cardiopatici ha un cuore. È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle. Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
2: Fatti Sfatti.

0: This is the zoo, only for you.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
3: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile, i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
2: I delfini sono veramente figli di puttana.
3: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
2: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie. Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
4: Uè, Antonio!
5: Uè.
4: Ma questa è timida, eh!
5: Ma perché lui non è delfino!
4: Ah no?
5: Oh, cos'è?
4: Quella squalo!
2: Ecco avvistata la vittima ideale.
4: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla.
5: Oh, rì, porco...
4: Sei simpatiche? Sei simpatiche?
5: Perché sono fatto?
4: Anch'io sono fatto, facciamo roba! Brì, porco! Senti, perché non ci inguliamo lo squalo? Squalo?
5: Squalo?
4: Ma non è che ci confondiamo poi con quello che facevo lo zoo di Cianci?
5: Cos'è che lo squalo c'ha due cazzi?
4: Ah!
5: Una testa!
4: Ok!
5: Squalo!
4: Ehi!
5: Hey.
4: Brì, porco! Bri.
5: Non fa,
4: no, non fare l'imitazione.
5: Bri.
4: Lo sappiamo che sei uno squalo.
5: Tu sei squalo.
4: Faccio vedere un buco da culo.
5: È vero che c'è due cazzi?
6: Sì. Tre.
5: Tre cazzi. Tre.
4: Vado, Atos.
5: Bri.
2: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
4: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
5: Ah.
4: Ma questi maschi però,
5: Glielo ciuccio!
2: Soddisfatta la perversione dei cazzi nel culo, il branco ora ha appetito.
4: Oh! Ma che l'abbiamo sburrata, che...
5: Ehi, squalo!
4: E se lo mangiamo?
5: Perché noi mangiamo i pescini.
4: Ma no!
5: Ma tu mangi squalo grande, che fame chimica c'hai?
4: Oh? Minchia!
5: Ma quello mica si fa mangiare!
4: Io so fatto tre pesce palla.
5: Tre pesce palla? Sei proprio drogata, fra...
4: Porco...
5: Brii, porco...
2: Già, oltre ad essere froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
3: Visto, che vi avevo detto? I delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sbucano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Scorrettezze.
9: Scorrettezze.
8: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
10: Uè, ciao bella.
11: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
10: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
8: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
12: Ehi, pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
10: C'è il nonno.
12: Che bello, pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
10: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
8: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
11: Cielo, mio marito!
10: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo.
13: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
10: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
11: No, lui è il mio amante.
10: Amante nel senso che te lo butta in culo?
11: È innamorato di me.
10: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba. Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis.
8: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e l'al cazzo.
12: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
10: No, e che cucina poi?
8: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
10: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
12: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
10: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
8: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
10: Quella troia è mia.
13: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
10: Ah, ok, pazienza, va bene.
12: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
10: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
8: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
12: Ehi, mamma!
11: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
12: Cazzo, sono contento, ma...
10: Hai fatto la cosa giusta.
12: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, Ma non è che ce l'hai il cuscino?
10: No, devi soffrire, brutto finocchio.
8: E allora non perderti Scorrettezze, la serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
12: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
10: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
12: Ti prostituisci, pa?
10: No, do via tua madre per i soldi.

0: di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, beh, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
3: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica a mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
4: Oh, che mal di pancia! Sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va!
5: Non vedo l'associazione fra bambù e pompino.
4: Che sono stanco, della stessa vita, sempre abbracciata la pianta. Che
5: sembra a chi fare Juve.
4: Fammelo un bocchino, va!
5: Ancora, non vedo l'associazione.
4: Non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4.
5: No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù.
4: La Fiat ci fa un sacco di soldi.
5: Infatti, io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarle per appropriazione indebita del nostro...
4: Parole troppo grosse per un panda.
5: Perché è studiato all'estero.
4: Pompino.
5: Cosa?
4: Pompino.
5: Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
3: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
4: Oh!
5: C'ho un mal di pancia, sono stanco.
4: Ho una cura per te. Toh, questo bambù.
5: Ancora bambù, ma che schifo il bambù. Ma perché mangiamo solo bambù?
4: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
5: Ancora bambù.
4: Poi una bella bistecca a bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
5: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, il cadavere, è onnivoro, no?
4: Io mangio i cazzi.
5: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
3: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai catti e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
4: Oh, dobbiamo andare giù!
5: Da che parte vai tu?
4: Di là!
5: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
4: Ma scusa, abbracciamoci forte, certo si annudi.
5: No.
4: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
5: No, perché io...
4: E rotoliamo giù come due amiconi.
5: Guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu fuori di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro. La fica.
4: Allora io ti abbraccio così.
5: E basta, non siamo in carcere!
4: E rotoliamo!
3: Se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
4: Oh! Sono i due giorni, oh, dobbiamo scopare!
5: Aspetta, sto provando a farmelo tirare, aspetta. Ma è piccolo.
4: Lo so.
5: Ma ci ha fatto grossi, con i denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
4: Sì, almeno tu sei giuventino, io sono interista, cazzo!
3: Per ovviare i due problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
4: Aspetta,
5: faccio io. Andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
4: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
5: Non devi stare dietro, non devi stare davanti.
4: No!
3: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
5: Non mi devi stare vicino proprio, mi dà fastidio.
4: Sto dietro, faccio la voce femminile.
5: Io non ti sopporto più.
4: Abbiamo 2 giorni per chiavare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata per me un cazzo. Così pensi che sia donna.
5: Non funziona.
4: Non funziona.
5: Proviamo.
4: Io ti repello proprio.
5: Proviamo.
4: Mi fai schifo.
0: Uè, allora, guarda quanto tu che bel ragazzo.
4: Sei anche un imitatore di merda.
5: Ah, ma che sto
4: bene. Mi sento male, manca le proteine. Dammi un bambino.
5: Un bambino?
4: No, magari ma mangiassi un bambino.
5: No, pompino!
4: Ma tu sei proprio fissato!
5: Quindi?
4: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
5: Vabbè.
2: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
3: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
9: Marco Mazzoli ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
10: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
10: Una vacca di tua madre, una vacca.
9: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
10: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
10: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
10: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
9: Addio.
10: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
10: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
10: tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
12: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
12: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
12: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
12: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
13: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
12: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
12: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
12: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
12: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
12: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
9: Ti ucciderò.
12: Pasqua, ancora il sai.
14: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordon.
9: Ma chi è questo figlio di p***ana?
12: Questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
12: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
9: ma fate
12: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
12: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
12: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
12: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
12: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
12: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
15: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai dai dai dai che sono fatto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, ciao! Mi senti?
4: Sì, chi è?
3: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere Bob. Per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti Bob per una settimana.
4: Ma a noleggio?
3: Aspetta un attimo. Cosa?
4: A noleggio?
3: Sì, a noleggio.
5: Che cazzo urlo?
3: Dai, calma stai, senti.
4: Bisogna fare un altro numero, 88 48.
3: Ma vai a...
4: 45.
3: Ma ciucciami il cazzo, stai brava, ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei, tedesca? Sei... Dove sei tu?
4: Ma io sono la Twil, Valle d'Aosta.
3: Minga, fighissimo, minga, sono venuto lì nella voce. Senti un attimo, carogna bastarda, allora devo affittare Bob.
4: Sì.
3: Cosa devo fare?
4: Devi fare un altro numero, 88 48 45.
3: Aspetta,
5: devi urlare, che mi stai nervoso.
3: Stai calmo, aspetta che sarò io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti, abbiamo preso tutto l'albergo lì.
5: Dai, ne sono fattissimo.
3: Pieni di soldi, allora, dammi il numero, canaglia.
4: 48 45.
3: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, vai piano. Sai che te la cicciarei tra la neve proprio.
4: 45.
3: Aspetta che sto a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli accappellate nella schiena, ci stai?
4: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
3: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista.
4: Sì.
3: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
4: Va bene, va bene, arrivederci.
3: C'è la figa Yeti te. Pronto?
5: Oh!
3: Bastarda!
5: Canaglia tedescata!
3: Minchia, mi ha fatto venire un'ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
5: Mi ha pippato troppo!
4: Quanto mi ha costato?
5: Pronta?
4: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
5: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
4: Sono andati a mangiare magari.
3: Il prefisso devi dare, bastarda. Oh,
4: come?
3: Ciuccia canaglia, il prefisso cos'è?
5: Anche il prefisso è il numero.
3: Ti devi muovere.
5: Oh,
3: guarda che servizio di merda. Oh, e poi si lamenta che in montagna non ci va nessuno. Vaffanculo, va.
5: Oh, si è accagnato. Sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo.
6: Scusi?
5: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
6: Noleggio sci.
5: Ma io ti ho chiesto se c'hai bob. Bob?
6: Sì, ne abbiamo.
5: Come sono fazzo? Belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
6: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
5: Minchia, spacchi. Quanto costa?
6: Allora, al giorno le costa 8 euro.
5: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
6: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
5: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
6: Va bene, scemo di merda.
5: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
6: Va bene, dai, vieni.
5: Bastardi
6: giù.
5: Di merda, non so perché mi sei stato sul cazzo subito, tedescaio del cazzo.
6: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena ho risposto, eh.
5: Però adesso vedi che sta cambiando. Voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
6: Va bene, va bene, vieni giù che ne parliamo.
5: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
6: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci, ti passo.
5: Madonna,
6: la mia scelina anche a te.
5: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo coi palmi.
6: Basta che mi dai una mano a raccoglierle.
5: Bastarde di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
6: Dai, dai, ci vediamo.
5: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando, prepara i soldi.
3: Ma che telefono te? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
2: E quindi, anche oggi un cazzo? Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen.
2: Ma sei lì, pronto?
3: Ecco, brava Nicole.
4: Chi è?
2: Chi è lei?
3: Sono Jürgen.
2: Jürgen?
3: Ti piace, troia?
4: Che inculata. Chi è?
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
2: Pronto?
3: Ti piace, troia?
2: Ti parla.
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ah. Buonasera.
3: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Pronto?
2: Oh, si spuntina. Ti piace, eh? Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace, eh?
3: Non prendiamo a parlare. Non potrei dire. Non lo mangio, no.
0: Ha appena detto alla moglie, me lo mangio. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
2: Che inculata.
4: Pronto?
2: Chi è?
4: Pronto?
2: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
2: Sì, tesoro.
4: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che ti venga il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche andare a pipisciare. Disgraziato, schifoso.
7: Ecco. Avviare i motori!
8: Motori Alfa avviati.
9: Struttura controllata.
5: Vendetta.
6: Vendetta.
5: Vendetta.
8: Grande Mazinga pronto al decollo.
4: Sei capace di farti non dar mettere in culo?
2: Una
4: volta per
2: sì.
4: Senza olio vaselina. Così se prendi più gusto.
2: Sì, tesoro.
4: Se metti in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti ha là.
2: In questo mondo
4: sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte.
2: Marabutto
4: maledetto schifoso.
2: Nessuno. Elga.

0: one, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Grazie, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.
2: Fatti Sfatti.
4: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
6: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
5: Dormire. Arriva.
7: Salutare.
5: Gioca a jouer.
7: All right.
5: Gioca a jouer.
8: Pronto?
6: Buongiorno, sono Claudio.
8: Claudio chi?
6: Cazzo te ne frega.
7: All right.
6: Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda.
9: La vuoi smettere o no?
6: Gioca a jouer.
7: All right.
6: Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca a jouer.
8: Pronto.
6: Dormire.
8: Dimmi.
6: Salutare.
8: Sto bene. Dimmi.
6: Ok.
8: Oh.
6: Sono Claudio.
8: Claudio?
6: Ok.
8: Sì.
6: Claxon. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
8: Vabbè.
6: Autostop.
8: Dimmi.
6: Starnuto.
8: Oh.
6: scimmia!
8: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo.
6: Mongolide!
8: Come?
6: Mongolide!
8: Mongolose!
6: Ok! Alright! Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali e oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio.
0: Pronto!
6: Mongo.
0: Sei!
6: Bifolco.
0: Che sei?
6: Sono Claudio Cassetto.
0: Claudio Cassetto!
6: Cazzo te ne frega!
0: Ma porca la... Che... Ma chi sta cercando?
6: Canta con me!
0: Ehi! Ma che...
6: Bastardo!
0: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero! Vai a cagare, bastardo!
6: Alright! Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale! Lo striterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca! Fatelo bene! Gioca giù e...
0: Chi sei? Pronto!
6: Pimpi per Epetenusa!
0: Ma porca...
6: Pimpi per Epetenusa!
0: Porca la... Ma... Vai... Vado al telefono, con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
6: Ennio!
0: Ehi, devi!
6: Mongolide!
0: Vai a cagare, bastardo!
6: Ignorante!
0: Puttana, la...
6: Ricordatevi che si parte sempre da dormire.
0: Ehi!
6: Dormire!
0: Ma vai a cagare!
6: Clacson!
0: Puttana la ma...
6: Autostop!
0: Cane, ma che cosa vuoi? Cane!
6: Tinculo una vacca!
0: Vai che pepe! Ma vai a cagare!
6: Bastardo!
0: Vai a cagare! Ma non ti conosco!
6: Bastardo!
0: Ma dove stai chiamando, bastardo?
6: Sono Claudio Cassetto!
0: Cosa cerchetto! Che pezzello! Che carrettetto! Bastardo! Ma che cosa vuoi?
6: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
0: Chiamo qui! Ma che ma io non ne conosco Claudio Cassetto!
6: Gioca!
0: Claudio Cassetto non ne conosco!
6: Sono Claudio Cassetto!
0: Ma che Claudio Cassetto! Non ne conosco Claudio Cassetto!
6: Camminare!
0: Ma vai a cagare, bastardo!
6: Nuotare!
0: Puttana la...
6: Ennio!
0: Ehi, deve!
6: Bastardo!
0: Puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei!
6: Cazzo te ne frega!
0: Bastardo!
6: Scimmia!
0: Ma puttana la...
6: Scimmia di merda!
0: Bastardo tuo, ma sentite, porco non... Bastardo t'avesso al mondo, bastardo!
6: Ok!
0: Ma è tua madre!
6: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
0: Tua madre, bastardo!
6: Superman!
0: Ma non mi devi chiamare più, puttana!
6: Ennio, Pimpi per Epetenusa!
0: Ma vai le pepene, vai a cagare! Porco!
6: Ricordatevi che si parte sempre...
7: Alright!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello come sempre ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice, dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate, e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale, sentite le voci che Wender ha registrato.
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici: ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
1: Bene, siamo pronti.
3: Pronto?
2: Scaramella. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
3: si cerca.
2: Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
3: No?
2: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
3: No?
2: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre.

0: Pronto?
1: Scaramella? Scaramella?
0: No, qua hai sbagliato il numero, qua sto
1: Allora,
0: aperti.
1: l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti il più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no, mi paghi.
2: Pronto?
1: Scaramella?
2: Chi è che parla?
1: Ciao amici dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltre
2: Aspetta, ma si può
1: fallazio,
2: sapere cosa vuole da me?
1: quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
2: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
1: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. Innanzitutto ci sputi sopra, perché per l'uomo è eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli
3: Scusa un
1: lecchi
3: attimo,
1: quelli che
3: con chi
1: sono
3: stai
1: i
3: parlando?
1: testicoli,
3: Siamo non altro.
1: Scaramella.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
0: Pronto?
1: Scaramella.
0: Pronto?
1: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti il più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no, mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, e se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
0: Mostra figlia di catroia! Cazzo, vuoi che me ne frega, mi sta a casa tua! Che sono qua di sborar!
1: Non puoi iniziare così. Deve
0: Ma... Se ne
1: essere larga.
0: sbocchina il cazzo!
1: Come la mucca, non come il
0: Sì, come la
1: serpente.
0: mucca di... Ti fichi un braccio in culo!
1: Devo mandarti a fare in culo, ti ci mando
0: Ma
1: anche a te,
0: mandami
1: gli
0: due
1: uccelli mi
0: cazzo che te lo...
1: mancano.
0: Troietta di... Troietta, mi
1: Allora,
0: fa rompere il
1: l'argomento di
0: cazzo!
1: oggi. La pompa imperiale. Allora.
0: Ma la pompa imperiale, tanto com'è che si è fatta? Mero grammo di coca, te che da una bella tirata, e dopo te me lo spompina di...
1: La
0: rotta
1: cappella.
0: del cazzo di...
1: Tu che vendi il cotechino, infilatelo su per il culo, grazie.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Radio 105.
8: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Vai
8: dai.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln,

0: Non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone, ti ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però a giovedì, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
6: Lo Zodi 105.
7: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zodi 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
8: Pronto?
9: Buonasera, di c***a?
8: Pronto?
9: Di c***a, buonasera, mi sente? Pronto?
8: No, non si sente.
9: Non si sente, adesso mi sente?
8: Insomma.
9: E sarà l'apparecchio telefonico.
8: Che cosa?
9: Sarà l'apparecchio telefonico che
8: quello
9: guarda...
8: è il mio,
9: no, tutto il giorno che
8: non
9: chiama.
8: Non credo.
9: Senti signora, io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Sto cercando di Salvatore.
8: È qui.
9: Allora,
8: passo al telefono?
9: Me lo può passare gentilmente?
8: Lo passo al telefono.
9: Molto gentile signora, grazie.
8: Salvatore?
10: Oh.
8: Pronto?
9: Sola, buongiorno, sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Filippo Troppo. Detto Pippo Troppo.
8: Scusi, non ho capito.
9: Io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate.
8: Sì.
9: Detto Pippo Troppo perché la sto chiamando perché ci sono attualmente sotto indagine degli illeciti a suo nome.
8: Senti, non ho capito bene.
9: Signor Tola.
8: Sì.
9: Qua risultano all'Agenzia delle Entrate delle cose che lei ha acquistato e non sappiamo se sono le sue o se lei fa da prestanome facendo orecchio da mercante.
8: Ma io non so niente di questo.
9: Appunto, e questo lo dobbiamo verificare. So chi non è, però.
8: Sì.
9: Perché se lei è responsabile di questi acquisti è una persona penalmente perseguibile e se ne va dietro le spalle, signor. Se invece lei
8: non so niente di questo.
9: Ho capito, che questo lo dobbiamo appurare, però, signor. Allora, lei mi deve rispondere se recentemente ha acquistato una di queste proprietà sulle quali in questo momento c'è un'indagine in corso.
8: Va bene.
9: Lei ha comprato la formaggeria Tafano?
8: Ma?
9: La formaggeria Tafano, lei è socio.
8: Non so niente di queste cose.
9: Però qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore.
8: Io sono Salvatore.
9: Appunto, però, signora, se no chiamavo sto cazzo. Scusi, signor Socchitola, non mi faccia arrabbiare. Allora, qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore Socchitola, è sulla formaggeria.
8: Ma guarda, come parla lei, non capisco niente.
9: Per ultimo, signor Socchitola, c'è un allevamento di struzzi.
8: Una?
9: Allevamento di struzzi.
8: Non c'è nessun allevamento.
9: Di struzzi.
8: Di niente.
9: Non ha comprato gli struzzi lei? Non faccio lo struzzo, signor Socchitola, mi dica, ha comprato gli struzzi?
8: Non ho comprato niente.
9: Allora, in questo caso, qualcuno ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Per comprare delle cose di cui lei non è a conoscenza. Come il
8: Ma non ho comprato niente.
9: Ho capito, signor D***o, lo sto chiamando per questo. C'è un infamone in giro che dice di essere Salvatore D***o, che però non è lei. Uno scambio di persona.
8: Facciatela, certamente, io non ho fatto niente.
9: Ecco, allora lei deve fare la pratica.
8: Eh?
9: Va in galera, voglio andare in prigione?
8: Portami in galera, che ti devo fare io?
9: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare, va bene?
8: Sì.
9: D'accordo, attendi in linea che le passa Madonnazzi.
8: Sì.
11: Pronto?
8: Pronto?
11: Allora, lei è?
8: La Salvatore.
11: Salvatore. Ah.
8: Sì.
11: L'ha parlato col mio collega?
8: Sì.
11: Le ha spiegato che se lei non riesce a dimostrare la sua innocenza rischia un'ammenda di 125.000 euro più la carcerazione di 6 mesi?
8: Senti un po', non ho capito bene niente di questo all'inizio.
11: Sì. Dico tutti così. Signor Allora, le spiego. Allora, qualcuno, probabilmente, se non è stato lei, ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Capisce?
8: Io non ho acquisto, non ho fatto niente di questo.
11: Lei ha mai lasciato il suo documento in mano a qualche balordo, a qualche personaggio un po' così sospetto?
8: No.
11: Lei visita magari frequentemente siti pornografici, si fa delle seghe, robe varie su internet?
8: Non conosco nemmeno queste cose.
11: Ecco. Ha mai sussurrato i suoi dati sensibili a qualche zoccola magari conosciuta in un bar, tipo
8: capisco nemmeno queste cose.
11: Il mio codice fiscale, quelle robe che si dicono spesso alle zoccole, mai.
8: Ma io di queste cose mi scusi,
11: però io devo farle queste domande, sono la prassi. Ha mai comprato una moto da cross da salotto?
8: Mai avuto motocross.
11: Una Lamborghini Catarro?
8: Mai.
11: Perfetto. Allora, io le passo l'ufficio penetrazioni e tagliandi. Così parla con il dottor Puddu, che praticamente deciderà se proseguire nei suoi confronti o se ritenere questa, diciamo, una delle ennesime truffe causate da questi malandrini che frequentano i vari siti internet e rubano i dati sensibili alle persone. Lei è sicuro che non si è mai fatto una seghetta così su internet e ha pagato con la carta di credito dando magari i suoi dati sensibili? Sicuro?
8: Non c'è niente, non c'è né carta di credito né niente.
11: Che vita di merda che fa, signor... Vabbè, le passo il dottor Puddu un attimo solo,
8: Va bene.
10: Pronto?
8: Pronto?
10: Dottor Puddu, sono. Con chi sto parlando?
8: Sono Salvatore.
10: Oh. Un attimo che controllo dentro la banca dati un attimo solo.
11: Dato cinese.
10: Sì. Pronto?
8: Sì.
10: Lo so di là.
8: Sì.
10: Un attimo che non mi viene l'accento.
8: Che?
10: Non doveva parlare con Puddu?
8: Parlato?
10: Ha parlato con Puddu?
8: E non lo so se Puddu o Putà.
10: Come Puddu o Putà?
8: Ho parlato con una persona.
10: Ha parlato con... Pronto?
8: Che?
10: Puddu sono. La costola?
8: Che?
10: Ah, lo so che...
8: C'è
10: un problema che al dottor Puddu non ci viene l'accento sardo. Di tutti gli accenti che sapeva fare, il sardo è l'unico che... No, non sa fare.
8: Senti, se parlo piano, è chiaro, ti posso capire. Non capisco niente.
10: Non si preoccupi, dico la rossa passa di nuovo a Puddu, che secondo me adesso con lo Stanislavski è entrato nel personaggio. Glielo ripasso.
12: Pronto?
8: Che?
12: Sì, sono Puddu. Stavamo parlando di sua faccenda. No, mi scusi, io sono sardo di Cracovia.
8: E che è su Cracovia?
12: È a regione di Sardegna. Allora, mi deve scusare un attimo perché ho dei problemi.
10: Cazzo, ma proprio
13: di benissimo l'accento sardo.
1: Ma
13: cazzo, perché porca troia,
11: sei diventato cinese a un certo punto.
10: Tu chi l'hai fatto?
13: Mi parlavate allora che sei diventato cinese.
10: Hai fatto anche il lampedusano.
13: Di solito mi esce bene fare il sardo.
10: Mi esce bene
13: il sardo. Non è uscito perché mi parlavate le orecchie.
7: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Sentite che sound.
1: Dolce come il miele.
0: Oggi apriamo la puntata con la nuova canzone di John Sbarabella.
1: Tra culi e cappelle.
0: Ascoltiamo Culi e cappelle. Qui su Radio Air General.
2: Sì, su John Sbarabella.

0: qui su Radio Ergeneral. Era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen. Questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
2: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh! Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella? O va di brodo vegetale?
3: Mi dica. L'ho già chiamata una volta la volante, devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai. Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai, poi.
3: Guarda che ci sono quasi.
0: Vai, vai, vai, vai.
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico. Vabbè, l'ho schiacciato. Cazzi tuoi adesso.
0: Bella puttana.
3: Prepara la valigia, coglione.
0: Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Salve. Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Guarda, figlia puttana ha detto mare che attacca a volte, ti chiedo domanda a Troia, ha detto mare che brutta puttana che attacca a cacca.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me... puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età. Una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
5: No, questa volta io ti tolgo.
2: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
5: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
2: Oh no, Brimbelli!
5: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
9: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
9: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
9: forse
12: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
9: signora...
12: Questo
9: mi ascolti,
12: sì,
9: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
9: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
12: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
12: Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
9: per
12: cosa
9: chi non
12: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si
10: preferito
9: mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalo.
12: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Vaffanculo te, Bagalo, porco di...
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
12: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
2: Sei venuto.
4: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zodi 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascoltava Laura, era cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il lavoro su internet. Signor Renzo?
5: Sì, sono io, dica.
6: Buongiorno, salve. Senta, la contattavo per proporre un'attività lavorativa molto molto interessante.
5: Di che cosa si tratta?
6: Noi stiamo collaborando, abbiamo qua questa collaborazione aperta.
5: Sì.
6: Con la Fly Zoo, che è un gruppo animalista a difesa dei volatili nelle città.
5: Sì.
6: È nato nella zona di Bari, in Puglia, perché hanno notato che c'è stata una sparizione di volatili.
5: Quindi cosa dovrei fare? Come funziona?
6: Posso andare avanti a parlare o non ho capito qua?
5: Prego, prego, mi scusi.
6: Quindi, questa è la cosa, ma quella cosa più drammatica...
5: Qual è?
6: È che a catturare e poi ovviamente mangiare i volatili siano dei marocchini.
5: Ah, ma cosa dovrei fare? Come funziona questo lavoro? Quale sarebbe il mio ruolo?
6: Allora, la mansione sua è quella di recuperare informazioni riguardo a sti c***i di marocchini che si mangiano i piccioni, i volatili nelle città.
5: Sì.
6: E queste informazioni poi le dovrà dare alla Fly Zoo, che denunceranno i responsabili per poi i procedimenti penali.
5: Bene.
6: Allora,
5: bene.
6: Partiamo col test. Allora, nome?
5: Enzo.
6: Cognome?
5: Franci.
6: Allora, iniziamo col test statale.
5: Va bene.
6: Domanda numero uno. Domanda di idoneità.
5: Sì.
6: Lei ha precedenti penali?
5: No, assolutamente no.
6: Ok. Andiamo con la domanda numero due. Educazione civica. Allora, lei è in giro?
5: Sì.
6: Trova un piccione ferito?
5: Sì.
6: E vede un marocchino che sta cercando di catturarlo?
5: Sì.
6: Cosa fa? Risposta A. Prende i dati e consegna il materiale con le foto proprio fatte in tempo reale al marocchino e al piccione e li porta alla Fly Zoo. Risposta B. Prendi il marocchino e gli dai una scarica di pugni in faccia e manate sulla testa che lo fai diventare senegalese.
5: Io opterei per la prima, quindi prendere i dati e portarla alla Fly Zoo.
6: Vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
6: 5 stelline. Andiamo con la domanda numero 3. Geopolitica.
5: Sì.
6: Dov'è situato il Marocco? Risposta A. Nel Nord Africa. Risposta B. Cazzo me ne frega mai dove cazzo è Marocco, non ho capito.
5: Nel Nord Africa.
6: Nord Africa. Vediamo il computer cosa dice.
7: Bravo, bravo, bravo.
6: 3 stelline.
5: Ah, non va bene.
6: Va bene, diciamo, però comunque sia, nel senso, non è importante per noi italiani sapere dove cazzo è Marocco, nel senso...
5: Ah.
6: Domanda numero 4, matematica. Allora, ascolti bene qua.
5: Sì.
6: Erano in fila per 6 col resto di 2. Cos'erano? Risposta A, gatti. Risposta B, cazzo. Risposta C, nasi.
5: Mi state prendendo per il culo?
6: Quelle infame le parole qua. Quali prendete per i culi? Ho detto
5: no.
6: Gatti, cazzo, nasi, forza.
5: Ah, ok, gatti.
6: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer. Qua mi sa che non va bene comunque.
7: Bravo a fare i pompi.
6: Una stellina. Ti sei atteggiato come un infame, quindi stai tranquillo.
5: Ok.
6: Comunque di culo quasi passato per la media. Quindi da oggi sei il nuovo detective Fly Zoo.
5: Mi sembra veramente una stupidata quello che lei sta dicendo.
6: Allora, oggi si inizia.
5: Ok.
6: Aspetta un attimo che mi sta arrivando un fax qua, aspetta.
5: Sì.
6: Aspetta. Ah, cazzo.
5: Ok.
6: Che
5: cosa succede?
6: Niente, mi sa che il tuo lavoro non sarebbe più qua, eh?
5: Ah, no?
6: Mi è arrivato un fax adesso. Allora, il nucleo dei carabinieri?
5: Sì.
6: Ha trovato tutti i volatili scomparsi.
5: Ah, quindi ormai l'hanno presi tutti i marocchini?
6: No, non hanno presi i marocchini i volatili. Tutti gli uccelli che scomparsi non ce l'avano i marocchini.
5: Ah, e dov'è che erano allora?
6: Nel figo di tua sorella. Infame, muori!
5: Oh, stronzo!
6: Quella puttana! Vai a prendere
5: stronzo.
6: I figli di tua madre, vai, infame!
5: Sei un bastardo!
6: Parla pulito, che il piccione te lo fico in bocca, infame!
5: Tu e tua madre, quella baldracca!
6: Ma guarda, sono peperoni di merda!

0: Only a 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.

0: e ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, vollutuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro, impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: ISO Radio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, bello di cambello fare tutto il gorzò, puttana m***a arrivare davanti al ponte del Boscucciaro di can e catallo sarà ma merda di can.
3: Tommaso, non stai anche a me a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, adesso sono qua, porco, che quando te viene te fuori gli occhi neri, boia, lì un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto vieni a prendere, cane ignorante, deficiente.
4: Oh, vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato, dove cazzo è che devo fare da mangiare, mi serve, che te incula, can.
3: Rispondi, porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un cazzo, si è rotto in culo, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in culo.
4: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, porco, maledetto, sono stufo!
3: Rispondi a sto porco del telefono così la femo finita con questi messaggini del cazzo qua. Mattia, te lo dico con calma, boy, ha avuto chiamarme.
4: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, canson teso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te stacco le gambe e me magno can e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco di posso Dio diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavirskov, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca, te ne gatta a strada perché te voca te odia, te voi che te odia, bestia, bestia.
3: Isoradio, musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
1: Uper troia di...
4: Radio 105.

0: Wonderland. Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
1: Brato!
2: Ma chi cazzo è?
1: Sono Tony Termosifone!
2: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
3: Vai, Wender, massacralo!
1: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
2: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
1: Cos'è? Devo ridere?
2: Ma tu piangi pure.
1: Devo ridere?
2: Ridi, finalmente, anche su che mi cazzo, almeno me lo mordi.
1: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Ma madonna,
2: no, l'ho passato alla Sborrea, qua nel mio paese, a farmi.
1: Comunque, sei una merda.
2: Tu e tua quella puttana di tua madre.

0: cazzo fai il cane?
1: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
0: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sveglia. Sai come godi quando non hai l'aria?
1: Ma, cioè, ma vero?
0: Vero, verissimo. Madonna, ne spari uno e godi ancora di più.
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: Perché cazzo sono ricchione?
1: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
0: Madonna, ma io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafato, zio, che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
1: Ti può sapere dove cazzo sei?
0: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
0: Il jumping jumping?
1: Già Tony, il termosifone si scalda in un minuto.
0: Guarda, io non mi scaldo neanche con la giornata. Cazzo, i problemi c'hai, madonna, ma... Oh,
1: te sei più forte. Metto il termosifone dal vivo con i cani. La baia!
0: Come cazzo è che ti chiami?
1: Stiamo, dai! Vieni! Prato!
0: Pronto, com'è che ti chiami, Tony?
1: Sono Tony Termosifone! Lo conosci Tony Termosifone?
0: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
1: Già rispondi!
0: Che nervi, non so come
1: c***o. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh, shh, cos'è? Shh, shh. Cosa vuol dire? Shh.
2: Madonna, se ti prendo, madonna.
1: Sai cos'è? Shh, eh? E il rumore del... Madre,
0: shh, mentre fai bo***o.
1: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
0: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No. Tony, io se ti trovo in giro, io vengo lì col piccone, ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No.
1: Abbaia!
0: Abbaia!
1: Abbaia!
0: Tua mamma!
1: No, devi urlare, urla!
0: Non urlo un cazzo! Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
0: Madonna, si becco, madonna!
1: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale,
0: Piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: No, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wenderland. Welcome to the zoo. Lo zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Ore 14.
5: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Isoradio, la radio che paghi tu. Un saluto da Alessandro De Carcassi in sostituzione di Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Un veloce aggiornamento sull'incidente avvenuto poche ore fa sulla statale dei Froci, la Lecco Milano. Scusate, Lecco Milano. Due ciccioni di 60 anni a bordo di una di quelle macchinette elettriche a forma di ovetto Kinder si sono dati al sesso omofobico. Insomma, si stavano inculando, ecco, mentre percorrevano la strada a 190 all'ora a causa di un cortocircuito delle batterie, infilandosi così come un ovulo di bamba dritti in una casa di cura per anziani, esplodendo e uccidendo tutti. La conta delle sacche è a quota 45, ma speriamo qui a Isoradio che salga nelle prossime ore. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, si è messo subito al lavoro per creare un nuovo decreto anti-pompino frocio in autostrada, mentre Eli Schlein ha risposto: cazzo me ne frega, tanto io mangio la fica. E come sempre qui a Isoradio, noi balliamo sui cadaveri una bella canzone.

0: Isoradio frustrati e scomunicati.
1: Isoradio, la radio dello sperpero, un aggiornamento sul traffico in Veneto. Linea al nostro inviato Alfio Scomunicato, che si trova proprio sul posto per darci aggiornamenti in tempo reale. A te la linea, Alfio.
2: Che cazzo è capitato un po', non si sbuoni muova se bastardo. I ad andare in bar a bevere spritz forse. O satellite. Mi fa anche ben vulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico, locomotore. E anche un qua partivo presto e dopo imbottigliano il traffico, guarda, dal Tanius. Non se ne esce più qua. È una bella ora, vago in palestra stasera, idiota.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Sempre tempestivo il nostro Alfio Scomunicato, grazie per l'aggiornamento e come sempre viva Gesù. E mentre leggo la conta di altre carcasse sulla A32 tra Sboffalora e San Pedro Pedrazzi, ci spariamo un bel disco in tutta allegria. Tutti in pista su Iso Radio.
3: Ho ingurgitato un panino con uova schifose. Ora sto in autostrada e

0: Natale. Oh.
1: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Isoradio, la radio che sperpera il denaro dei cittadini italiani. Appena arrivata la notizia qui in redazione, un ragazzo con evidenti mongolazioni ha rubato un camion degli spurghi strapieno di merda e si è buttato sulla Salerno, Reggio Calabria, a 180 all'ora, zizzagando fra le vetture ricolme di succulenti e probabili vittime. L'antipone al grido di gna gna gna truccazzano merda ha sterzato di colpo, invadendo la corsia opposta e riducendo in poltiglia almeno 30 automobili, trasformandole in piadine ricolme di budella e ossa umane. La merda del camion invece si è riversata giù dalla collina, ricoprendo di feci tutta la città di Catanzaro, rendendola di fatto molto più bella.
1: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
2: Isoradio, la radio brutta che paghi tu. Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio, scomunicato velocemente. A te la linea.
3: Vago in palestra proprio per Calvano, tentativo di far andare su a panza che a puttana de me mare che a volte che mi ha fatto che si è fatto un tricheco piuttosto porco ca bicicletta can paestra corsa porco e non calo mai de peso che a brutta sciacalla de che a turbo troia de amma puttana tra l'altro can sì sono arrivato a casa, sono andato in palestra, vago in palestra proprio per Calvano, tentativo di far andare a panza che a puttana de me mare can che a volte che mi ha fatto che si è fatto

0: Ora che è 9-10. Schifoso. Capito? Ah niente, va, so 85 kg, ma se non facesse tutte le robe che fago, mi dico che sarebbe un quintale di ese. Cancaro. Assorbo tutto quello che magno, acqua compresa. Sudo un litro di acqua, che bevo mezzo. A recupero do chi, can. Che il brutto maledetto de c***o infame.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Bene, da Alessandro Di Carcassi è tutto. Vi do appuntamento fra un'ora esatta, sperando che le sacche siano molte di più. ISO Radio, la radio brutta che paghi.

0: Sì, pronto, buongiorno, signor Salve. Signor Rossi, è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno, Salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Salve. Senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui, appunto, per via della crisi, noi sottoponiamo i cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà l'auto di compensa e parte di questa va, appunto, elargita al paziente. Quindi io so che lei, appunto, è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via
0: P***. Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
1: Faccio piacere.
0: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
1: Va.
0: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
1: Da?
0: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale. Buongiorno, Sale. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così: noi, per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore, riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire, appunto, al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè, io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
1: Non ho capito.
0: Gli strappo la faccia, gli do 2 pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
1: Arrivederci.
0: E olive taggiasche. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Allo?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, annunziato.
2: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
2: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
0: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
2: L'ospedale di Bari, sì?
0: Sì, prego. No? Nessuna cattiva notizia, signora, eh?
2: Ah, no.
0: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità italiana.
2: Sì.
0: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, è serio, sono...
2: Scusi, ma guardi, dottore, sei sì. Veramente dottore.
0: Sì.
2: Mi sta facendo venire a ridere.
0: Quanti anni ha, signora, lei?
2: Devo fare 71.
0: Dalla voce sì. Gliene davo 40, signora.
2: E infatti me lo dicono tutti.
0: Complimenti,
2: Grazie.
0: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
2: Grazie.
0: Se lei fosse interessata... Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
2: Io a 71 anni devo farmi ringraziare, no, mi basta quello che ho, la quarta.
0: Alla quarta, signora?
2: Sì.
0: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre, senza fare nessun intervento, le do una gangbang con...

0: 5 marocchini, eventualmente se posso partecipare anch'io.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Pronto?
0: Pronto, Casalo Russo?
2: No, non c'è.
0: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
2: E io sono la figlia.
0: Ah, ho capito. Senta, allora signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
2: Sì.
0: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
2: Ma che dice? Senza bisogno.
0: Lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
2: No, no, no.
0: Perché
2: grazie.
0: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, eh? Le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
2: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
0: L'abbiamo beccato proprio, sì.
2: È stato sfortunato.
0: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
2: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
0: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
2: Ha tempo da perdere.
0: Un orecchio, 11.000 euro.
2: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
0: Perché pagano poco, signora. Sono d'accordo con lei.
2: E vuole rompere i coglioni?
0: Non esageri.
2: È un deficiente, io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
0: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
2: Gaburri. Beh, vabbè. Professore, arrivederci.
0: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?
3: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Instagram che è Piscosi.
1: Mettete in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: te le metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: 105 Lo Zoo di 105.
4: Anche oggi il destino, sotto forma di pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signor Infausto!
5: Eccomi qua, signori, dai, spettatori!
4: Fategli un po'. Dai!
5: Anche oggi, grazie, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
4: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma
5: grazie.
4: Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
6: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire, p***o!
5: Ma lei c'è anche uno zio prete.
6: Non la sento, cosa ha detto?
4: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
5: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
4: Ma come mai, signor Infausto, perché?
5: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
6: Ha confessato! Arrestatelo!
4: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto! Devo tirarle le orecchie, però, chiudendo dentro il signor Ercoglione in questa enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
5: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
6: No!
4: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
5: Ale!
4: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
7: Guarda, non me ne parlare.
4: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
7: Esatto.
4: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
7: Ed era ora.
4: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze e questa corte.
5: Vediamo.
4: Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
5: Ale!
4: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
5: Che fortuna!
6: Non mi sento, sono nella cassaforte, non so se siete accorti.
5: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
6: Il foro del buco della serratura.
5: Questo è il foro?
6: Sì.
5: Puh.
6: Stavo ascoltando!
4: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
6: Che buono! Perché state ridendo fuori?
4: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta!
6: Non sento, cos'è successo?
5: Una mozzarella in culo.
6: Non la sento, fa parlare nel buco?
5: Sta al buco?
6: Ho l'orecchio al buco, sì.
5: Puh!
6: Oh, allora!
4: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
6: Sì.
4: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
6: Ha bisogno un po' d'acqua finalmente.
4: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
6: Sai che è un po' viscida? Ehi, sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Scusami Anna Maria, ti ho chiamato prima ma è caduta la linea. Come stai? Sono Tony, sono il DJ, come va?
1: Va bene.
2: Sono contento.
1: Non mi interessa parlare con persone perché sto qua tranquilla. Sto bene sola, senza neanche parlare.
2: Ma volevo solo chiederti se per caso hai trovato la giacca di jeans.
1: Cosa?
2: Se hai trovato a casa la mia giacca di jeans che ti avevo dato nel 93.
1: Senti, non capisco come che il modo che tu parli, dunque non mi interessa.
2: Allora, ti ricordi in discoteca quando venivi che ti piaceva farti pisciare nei piedi? Pronto?
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Tony DJ, Tony Cazzo, come va?
1: Ah, idraulico?
2: Sì.
1: Per adesso, fino a dicembre.
2: Spiegami un attimo, il problema.
1: Perché la corrente la dampira il 30 dicembre.
2: Ok.
1: Che la viene attivata. Dopo.
2: Sì.
1: Dopo vedi, dopo chiami. Parli il conteur.
2: Ma ti salta continuamente oppure dovuto?
1: Sì, mi salta, ma la questione, ho fatto venire un elettricista,
2: sì.
1: Maggi, e mi dice che fa sempre sì, che cura anche la spenta fa una gotta, anche se la va mica su fa niente, che corre la vela attiva la fa la tua.
2: Ho capito.
1: Al contrario, dove svinga vecchio.
2: Sì, sto capendo tutto. Esatto, sì.
1: Al contrario della corrente, dove svinga vecchio.
2: Ho capito.
1: Adesso,
2: dimmi.
1: 30 dicembre, va con tutte le poste e speri che la venga attivata.
2: La posta isterica.
1: Come da aspettare?
2: Ma la posta isterica?
1: 30 dicembre, di dove sanno?
2: Bene. Senti, per caso in casa non è che hai trovato una. Allora te la spiego in breve, praticamente tu forse non te lo ricordi più, ma sei Trofeo Stampede, te lo ricordi? Che eri ai tempi ti facevi chiamare così, poi dopo hai preso quell'acido a Londra e sei diventato come sei.
1: Ma chi è che parla?
2: Sono io, sono Tony Cazzo, DJ.
1: Quale elettricista, di dove?
2: Ma la giacca di jeans ce l'hai in casa, quello con dietro la stampa con il è difficile parlare con te perché da quella volta lì sei diventato un go.
1: Mi scusa.
2: Quell'acido ti ha mandato totalmente. Ti ricordi quella volta che hai vomitato in console? Te lo ricordi in discoteca che avevi vomitato fortissimo? Che eri di fianco a me in console che ballavi, hai vomitato su una ragazza sotto la console, hai bruciato i capelli.
1: No.
2: Che avevi l'ulcera, quindi avevi l'acido.
1: Mi dispiace, no.
2: Non ti ricordi.
1: Ma di dove telefono?
2: Dimmi?
1: Di dove telefono?
2: Io da dove telefono?
1: Sì.
2: Da Milano, sono a Milano adesso. Sono a Milano adesso.
1: Sono
2: Milano, scusami un attimo, ti ricordi quella serata che avevamo lo sponsor, avevamo l'aceto Bisonte, ti ricordi?
1: Io non lo
2: che facevamo
1: lo
2: i brindisi con l'aceto,
1: Cosa?
2: Che avevamo fatto i brindisi con l'aceto per fare lo spot dell'aceto in discoteca, ti ricordi che tu hai bevuto l'aceto e poi sei svenuto, ti sei fatto un litro, infatti da lì ti chiamavamo Beppe e Aceto.
1: Ma dove è stato?
2: Eravamo quell'anno lì, mi sa che eravamo al come si chiama la discoteca?
1: No.
2: Quella lì, non mi viene neanche il nome, quella
1: che sembrava va bene, vederci.
2: La discoteca, te la ricordi?
1: Niente, rete.
2: Alla cane. Pronto? Avete sentito, ragazzi? Questo è il risultato delle sciocchezze che si fanno da giovani. Prima di prendere una droga, una pastiglia, chiedete sempre al medico.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
5: Bentornati a Monzoloni, sono le...
6: Devo ancora mettere le cuffie.
5: Possiamo rifarlo.
6: Ok.
5: Vai col jingle della sigla.
6: Ciclamino. Prova. Parla tu, uno di voi.
5: Bentornati a Monzoloni, sono le...
6: 99. 99 e 90 e le...

0: eccoci qua finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello là che ride sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che faceva Everybody! Yeah!
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto... Riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni, è vicino a chi è lontano.

0: Ti piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo.
1: Mi diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: eh? A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello!
1: Tre tigri.
0: E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la banca la capra campa. Sopra la pecora.
3: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca cra... Sì.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è
1: Top a Bildold.
3: Domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno, sempre lì.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci ora e per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari Vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli alla frutta di mare, la parmigiana.
2: Ma che oh!
3: Che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.
4: Bau bau, sono Zack, il dolce cane di Marco, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Flap flap, ti lecco la faccia. Flap flap, perché sono un cane. Flap flap.
2: Ciao Bubi, ho solo fatto un brutto sogno. Però che strano, perché c'era una signora di Bari Vecchia?
1: Un po' fagocitato e masturbato dal suo sogno, Marchino, tutto cervellotico sinapsico, va a fare la spesa.
2: Dunque, devo comprare la pappa di Zack, la pappa della Stefi, il becchime delle anatre.
3: La brace accesa.
2: Cosa?
3: L'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
2: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
3: Come verdura, finocchi.
1: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria, naturalmente a Pavia.
2: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
5: Ed ora un artista speciale! Solo per voi, signore e signori, la signora Barese!
2: Cosa? Non ancora!
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
2: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia!
3: Il primo è cavatiel della frutta di mare, la parmigiana, che è ancora più meglio della pasta, ci stanno tante cose.
1: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
2: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
6: Out! Out, sbazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
2: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
6: Out, stai tutto tumefatto di cervello. Dai, sediti un attimo sul divano, dai, forza.
2: Ma che schifo, sto divano è tutto tu merda in culo ai cazzi.
6: Ah, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
2: Ma anche questa sedia è tutta s***a.
6: E allora siediti per terra. Ah no, anche lì tutto s***a. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbalordito?
1: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
2: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
6: Out, sbazzò. Temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
2: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
6: Guarda qui.
2: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
6: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovarla, signor, che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
1: Marco e Leone si recano a Bari Vecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
7: Nusim Bari Chue, Cittin Dadi Chume, Nusim Nervuse Se, Nusim Pagius Me.
6: Out, mazzò, hai mente un identikit?
2: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi vaffanculo.
6: Beh, siamo a Bari Vecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette. Che pensavi?
2: Aspetta, eccola, è quella.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
6: Auz, se è davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor, de Morgia, Murgior.
8: Uè a tutto lo pugliese! Listen in a canzone alla Foggian!
9: Sì.
8: Bova la canta la barlottina, bevuta la quarantina e alla messicchiais.
9: Oh, leone di Lernia, io sono l'oracolo. Devi tornare sul tuo pianeta e compiere il tuo destino.
6: Ecco, immaginavo che ci fossi lingulato.
9: Abbiamo mandato un messaggio attraverso le visioni di questo buffo mungolo dai polsi abnormi. Egli è il prescelto per essere tuo araldo nella traversata interstellare.
2: Eh sì, cazzo minchia merda.
9: Giovane Mark, accetti questo tuo incarico?
2: Non è che c'è tanta alternativa. Cosa devo fare?
9: Porta leone nel luogo indicato. Verranno a prenderlo. E non ti dimenticare di mangiare le cime di rapa che ti faranno capire tutto.
6: Out! È arrivato il momento, Mazzò. Forza, andiamo.
1: Oh sì, ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Doveva arrivare. Preparate i fazzolettini e non perdetevi il prossimo episodio, che sarà il brillante finale di questa entusiasmante stagione. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello, sì.
8: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
7: Lo si mangia.
8: Lì tutta minghia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: è? È una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, una groviera. Un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
8: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con somale?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai! Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova,
7: è vero.
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: Flipstone, famosi Flipstone.
10: Dai,
9: ho fatto tilt col Flipstone.
10: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia, Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
10: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto.
7: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora.
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare a quella lì dovete 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Eh sì.
8: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrai mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il piede, vuole il piede.
7: Vuole il piede?
8: Il piede. La cosa piede.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da. Scusami, eh.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua.
7: Guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre, uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila.
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
7: Qui secondo...
9: è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
9: Ma perché negli anni 60 sembrano
8: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
7: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di?
8: A te diventa così.
9: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
7: sì.
9: Pensa a 80.
7: Mamma.
9: 80 si sfascia, avanza il testo.
7: 80
9: si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
7: Vaffanculo.
8: Vedrai,
7: ma... cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo?
8: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri?
8: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
8: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
8: Nave? No, col, no, col naso! A tirare la nave pieno di terra rossa.
9: Hai capito? Allora, a 65 anni
8: sta parlando adesso lui.
9: Ti vuoi andare a Taranto?
7: Grazie maestro.
9: Grazie, grazie.
7: Ma io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io, sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Lo Zodi 105.
11: Amici, qua a Milano piove, in mezzo mondo ci sono gli uragani, quindi vuol dire che questo è il segno del destino, che dobbiamo bagnarci. Bagniamoci allora, ma facciamo bagnare anche le donne. E allora ho deciso di chiamare Maria la Maialona con le voci del film, quello famoso che utilizziamo sempre nelle nostre scenette, Jürgen. Siamo pronti? Andiamo! Equilibration!
12: Chi è? Chi è? Chi è? Ah, Fanio Berbene.
13: Ah!
12: Allora, caro Fanio Ber, è in forma maggiore?
13: Ah, si spompa. Vai, vai, vai, vai! Vai! Girati! Prendilo! Prendilo, prendilo!

Si spunta. Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.

0: Girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo. Sto per sbagliare.
1: Pronto?
0: Oh. Oh.
2: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Adesso voglio che tu lo s***i bene e poi te lo infilo dentro.
1: Riccardo, voglio parlare con te.
3: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto a tutti da Alessandro De Carcassa, a tutti gli autoscontristi all'ascolto e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio, la conta delle sacche nere.
1: Segnaliamo subito code fino a 89 km sulla A9 tra Culo Salato e lo svincolo per Cascina Marucchina, dove la provvidenziale caduta di un satellite della TV bulgara ha stroncato per sempre l'esistenza dell'unica famiglia felice di tutto il nord Italia. Marito, moglie, due figlioletti pacciocchini e luminosi che intonavano in coro un'allegra canzoncina felice quando l'ammasso di ferraglia radioattiva si è schiantato a 1000 km/h sulla loro testolina felice, riducendoli in una purea di truculenta poltiglia schifosa simile alle feci insanguinanti di un pachiderma moribondo. La vita a volte è ingiusta, ma chi se ne fotte? Ora balliamo su Isoradio.

0: Isoradio, si muore, si balla, si ride.
1: Isoradio, la radio che non serve a un cazzo. Code, stupende code, cariche di stress e nervosismo che promettono di sfociare in violente risse omicida sulla statale dei nervi dopo che un auto blu con a bordo il ministro per le pari opportunità e una dozzina di puttane in catene ha invaso la corsia opposta provocando schianti, stampunamenti e scappottamenti vari prima di dileguarsi impunita verso lidi esentasse, lasciandosi dietro una scia di cadaveri mutilati e carcasse di automobili in fiamme e una quantità di vedove e orfani in lacrime che non può che far sorridere. Ah, ci chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, per un aggiornamento rapido sulla situazione stradale nella regione che ama nostro Signore.
0: Isoradio, il traffico visto dai veneti sciamannati.
2: Slandron, che vuoi 5 minuti stracancaro fare che a strada lì? Ha commesso 45 minuti che ho obsoleta troia di can. Ha godito, vara 5 e mezza, 5 e 35. Ha sceso dal camion, monto su in bicicletta. Paesie massimo, ha sceso in palestra. Ma sono in palestra e 7 che ha cangura di una troia di boia e uno non si cade a incattivire di campa a strada. Fortuna che non mi ha rotto il cazzo e nessun va a can, che si andrà tutto bene. Strafogane a merda, che pio. E ti arrivi a finire il venerdì, che un cuore ieri me straordinari, quindi chi mi ha imbastardato. A parto frate, arrivo a casa che so Attila, che a capita che uno si ferma a domandarmi un'informazione, niente che ti stacco i brazzi e che dico guarda a che butto il braccio davanti va verso il braccio porco l'elado che ti cade andare idiota il tuo dio.
1: Grazie Alfio, e ora tutti insieme si balla una bella canzoncina su Isoradio.
0: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.

0: normale.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: ISO Radio, la radio che paghi tu con le tasse. Se avete voglia di vomitare, dirigetevi a Tutta Birra sulla A18 fra Borgo Negro. Fra Borgo Negro Allegro e Samarcanda Ticinese, dove un camion che trasportava un simpatico carico di 7.000 anatroccoli si è scappottato a 200 all'ora, schiantandosi frontalmente contro un pullman di tifosi di Mara Venier. Sono la bellezza di 50 i cristiani morti nello schianto, ora ricoperti di piume appiccicate, col sangue come un crudele scherzo di vino che fa scompisciare da ridere. Prima di chiudere ci dedichiamo allo sport. Aggiornamento dalla pista di rally di Candio in provincia di Padova per un aggiornamento sulla gara in corso.
3: Dai che l'abbiamo preso, cane! Destra 2, rotta no! 100, dai, dai, dai, dai, dai! 100, sinistra 2! Sinistra 2! Sinistra 2!
4: Sì!
3: Che cazzo!
4: Sì!
3: Così si fa, cane!
4: Sì!
3: Porco
4: bello! Bello cazzo!
2: E ora tutti in pista!
5: La schiena dritta, petto in fuori, motorino!

0: di salutarvi, ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Velocemente, a te la linea.
1: Canta, arrivi a casa sempre messo così, barbaro. E fortuna che fago un'ora e mezza dopo il pomeriggio, perché sennò a salire in gara se il mio lavoro fosse solo del pomeriggio o diurno, can. E ribadisco, can boia. Non gavarò mai abbastanza biastemente a punta della lingua o bisonte. A parte questo, tutto bene comunque, dai, qua. In palestra che c'è tanta ma tanta figa, una roba esagerata, che se non fosse perché ha solo un vecchio da merda, anche se anche da fare bene, strabastardo, e se tutte giovane, che è una roba allucinante, là, un movimento dei bacini, dei culica, vara. Ah, bisogna che faccia un qualche video una qualche volta da mandarvi, a vedere che razza de silhouette che c'è là dentro che si muove, porco. Ma che dei colpicini da urlo.

0: chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare alle terme?
0: Certo, dammi solo 2 minuti, inserisco l'allarme e scendo.
1: Porca miseria, quanto cazzo di tempo ci mette questa? Ma una roba incredibile, oh.
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, tutto bene? Serve una mano?
0: Potito, scusami tanto, ma mi è andato in overdose il gatto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, mi faccio ingravidare da un piccione, scendo.
1: Come hai detto?
0: Sì, chi è?
1: Potito, allora, dobbiamo scendere o no? Sono 2 ore che aspetto, dai però, dai cazzo!
0: Oh, Potito, scusami, sono mortificata, ma mi hanno hackerato la vagina, ho dovuto montare quella di riserva. Ma arrivo subito, dammi solo 2 minuti che devo scegliere il nome di ognuno dei miei globuli rossi, un attimo.
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida, ma lo stronzo sono io che continuo a venire a citofonare.
0: Sì, chi è?
1: Sono il serial killer dei ritardatari.
0: Oh, sembri una persona per bene. Sali, stalker killer, ti apro.
1: Ma quale serial killer? Sono Potito. Ma che apri al serial killer? Ti ammazza.
0: Ah, peccato.
1: Come peccato? Ma che faccio? Niente terme, salgo per una... La sveltina, diciamo.
0: No, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di covare un uovo di drago, arrivo.
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida. Cioè, mi prende pure per il culo. Lo so che l'uovo di drago non lo può fare. Il drago è maschio.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, puttana, scendi, mignotta!
0: Calmati, Potito, sembri mia madre!
1: Ma che cazzo di madre c'hai che ti dice... allora, lo muovi quel culo o no?
0: Basta, Potito, ho finito la pazienza!
1: Ah, tu hai finito la pazienza? Ma io ti do fuoco alla casa, stronzona!
0: Ti avevo avvertito, ora scendo col drago e vediamo!
1: Porca puttana! C'è un drago, veramente! Ehi, aiuto! Aiuto! Questo mi abbrustolisce, aiuto!
2: Dove scappi?

0: Radio 105, chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, apri sta porta mia che la batto a testate.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore.

0: Va benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati. L'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolto tra quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questo è Jake It Up. Sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta. Guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora, venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96. Comunque, volevo leggervi una bella notizia. Baby Gang ha

0: Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i ragni, morta di infarto in casa.

Questa è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta

A Bibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dire. Esisteva ancora, non ho fatto sta registrazione. Comunque volevo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il Gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m.

0: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio.
1: Sono Jake la Furia, questo è Jake It Up, ho buttato 4 grammi nel cesso. Andiamo a spunta. Oh, creditino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfire, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anuai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
0: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
1: E 105 manca mezz'ora, questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, li vogliono che mi riempiano gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il Trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiama il programma, tutti qua per me, sì, è un programma dove io parlo, rido e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va
0: Jake, dove vai?
1: A fanculo, zio.
0: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Jake.

0: Lo Zodi 105.
1: Amico che ti scopri gli angurie perché non conosci il concetto di vagina, cerchi un negozio che offra innovazione e qualità a prezzi vantaggiosi? Peccato, nella tua zona non ce n'è e non hai nemmeno un cesso di veicolo per cercare altrove. E allora vieni a piedi da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento un po' così, con solo pochissimi legami con l'ISIS. Troverai tante soluzioni per personalizzare la tua casa a prezzi scritti a matita, tipo materasso ergonomico senza olio di palma, 520 euro. Divano veramente brutto ma visto con gli occhi dell'amore, 2500 euro. Cornice per cornici, 34 euro. Impianto di riproduzione sonora composto da coppia di sposini che scopano molto rumorosamente e senza precauzioni, 35 euro al giorno. Lavatrice con oblò, vista mare. Che stronzata questa. Lavatrice con oblò, vista mare, 570 euro. Carta da parati, fantasia, con scritto uomo di merda, in tutte le lingue del mondo, 27 euro al rotolo. Speciale antiquariato, abaco contaseghe per nonanisti vintage, 88 euro. Armadio in pura cocaina, con piccolo scomparto segreto per nasconderci del legno, 2 milioni di euro. Poltrona leggermente sfocata, per pigri, ipermetropi, 832 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Presepe per...
2: Questa è bellissima, questa è bellissima.
1: Presepe per atei, senza Madonna, San Giuseppe e Bambin Gesù, 99 euro. Delizioso servizio di tazzine speciali per decaffeinato, 47 euro. Tombola bio, 14 euro. Rivoluzionario test da tavolo per scoprire se sei castano, 90 euro la confezione da 6 più 1 in omaggio. Macchie macchie di sperma sperma per divani e divani, 12 euro cada uno. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Armi e Bagagli. Acquista un oggetto per la difesa personale e noi ti regaliamo una valigia per andartene a fanculo. Scegli la tua soluzione fra centinaia di pericolosi ritrovati bellici, cose che fanno molto malissimo, tipo pistola boomerang con pallottole che tornano indietro per giocosi suicidi, 249 euro. Ascia bipenne più penna biascia

0: 98 euro. Cannone a serramanico, 990 euro. Dentiera adesiva da fica, garantita antistupro, 65 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: Ma vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non sta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco morto.
8: Me.
7: E stramort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
7: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un angolo sto buchi, no?
8: Vieni.
7: E che...
8: Vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scelto abbasso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà
8: la denuncia io a lei.
7: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
8: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, pian terreno io.
9: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
9: Come?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Ma Madonna mia, come
5: mai? Ma dove? Dov'è? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
7: Sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
5: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucic, sono Peppino Ucic.
5: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Ma
5: con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
5: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
5: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
5: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canari, sono un grillino di sotto io.
5: Come ti chiami?
7: Peppino Ucic,
5: va a fanco.
7: Pronto?
10: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina, Mission Santina.
2: Ciao, testolina e Matt. Oggi in Mission Santina è venuto a trovare il tenente Poldino un suo amico d'infanzia, Pasciulli, un venditore porta a porta che cerca di propinare elettrodomestici alla nonnina.
3: No, va chi è arrivato! Santina, oggi è proprio la giornata delle sorprese, eh?
4: Sì.
3: Il Pasciu.
4: Che?
3: Si chiama Pasciulli, no? Però io lo chiamo Pasciu.
4: E chi sarebbe?
3: È un mio amico che vende le cose. Magari ti può interessare qualcosa anche a te. Aspetta che te lo passo un secondo. Ciao, Pasciu!
5: Ciao. Ciao.
4: Quello che vende le roba. Ciao.
3: Sì, senti un po' che ha da dirti.
5: Sì, ciao Santina, come stai?
4: Bene, grazie. E tu?
5: Io bene. Allora, io avrei da proporti una lavatrice, 16 programmi, tra cui lana, ecco, lavaggio a mano e breve, connettività smart touch e partenza ritardata.
4: Che lava e anche asciuga.
5: Yeah, sì, a 279 euro, con lo sconto siamo a 349 euro, quindi risparmi
4: io
5: 70
4: euro. Io l'ho appena comprata,
5: sì.
4: Sarà una settimana.
5: Allora,
4: e ho speso 200 euro, molto bella.
5: Allora segno che la prendi questa lavatrice?
4: Segna, segna pure, sì, che mi serve.
5: Segno? Allora sono 279 euro. Poi ho un frigorifero combinato con una capacità netta totale di 343
3: litri.
4: È troppo lungo, grande, tanto.
5: È lungo e grande. Ma questo lo prendi allora? Allora sono 279 di prima più 799. Siamo già a 1000 euro, io segno.
4: No, guarda, non posso prendere tutta quella roba lì.
5: Ma wow,
4: mi tocca buttare via la lavatrice nuova.
5: Campanaro, mi ha già detto di sì, io ho segnato.
4: Sì, beh, dai, la metterò giù in cantina.
5: Poi abbiamo un drone.
4: No, il furgone no, guarda. C'è una macchina se mi serve, ma altra roba basta. Niente.
5: No, è un drone, Santina, non un furgone, un drone.
4: Cosa sarebbe un drone?
5: È una specie di cammello.
4: No, dove lo metto, Dio buono? In cantina? Non c'ho posto qua, sai?
5: Sì, è un animale di compagnia, solo che ha 8 gobbe.
4: No, non è come una scimmia, ottimo, io non posso tenere bestie qua, ho solo gli uccelli, canarini, ho solo che canarini.
5: Allora io gli ripasso Poldino, allora lei mi deve 1000 euro,
2: Dopo aver dato i sali a Santina per farla riprendere dallo shock della spesa appena fatta, il tenente Poldino le svela di aver ricevuto in regalo dall'amico Pasciulli un cammello di nome Ughino.
3: Sai cosa mi ha regalato Pasciulli?
4: No, perché siccome ho preso il suo compleanno fare il regalo. E siamo verso San Valentino anche questo mese.
3: Ma che te frega, mica tuo fidanzato, tuo nipote.
4: E la tua fidanzata che cosa le fai?
3: Un regalo bellissimo. Metto un bel papillon sul pistolino. E mi presento lì, bello nudo. Me lo aggeggio un po' così almeno non faccio brutte figure. Non posso arrivare lì moscio, capito?
4: Ah beh, certo.
3: Me lo spippolo un po', quando diventa bello duro metto sul fiocchetto e mi presento lì ai suoi occhi dicendo: oh, eccolo qua il regalo per San Valentino, stronza.
4: Così gli dici anche.
3: Sì. Poi la giro, la metto a cane e badabam. Però Santina, senti sto rumore? Pasciulli mi ha regalato il dromedario, no? Il cammello.
4: Ma io non posso prendere il cammello, non lo metto.
3: No, ma a me l'ha regalato, io ce l'ho qua nel sommergibile, adesso sta pilotando lui. Lo senti il cammello?
4: Sì, lo sento il cammello.
3: Che poi è qua che vuole aprire.
4: Ti piace il cammello?
3: Sì, è divertente, Santina. Guarda,
4: e
3: senti
4: poi
3: che...
4: il regalo al tuo fidanzato, quello lì.
3: No, te l'ho detto cosa regala la mia fidanzata.
4: Sì, è bella, come si chiama? È giovane.
3: Alessandra si chiama.
4: Alessandro, bel nome.
3: Sì, ha 92 anni.
4: Quanti?
3: 92.
4: Madonna, allora è vecchia, ostia.
3: Ma ha fatto un trapianto di pelle, di capelli, di unghie e di denti.
4: Sai che io divento bisnonna?
3: Da chi?
4: Da mia nipote.
3: Ma roba da mamma.
4: Perché è incinta mia... No, Alessandro. Mia nipote, Marcella.
3: Tu dovresti regalarle un cammello adesso che...
4: No, ma sono contenta e mi vuole bene, poverina.
3: Perché se tu le regali un cammello, il cammello è per sempre.
4: Non ha posto da metterlo, perché ha già tre cani. E 5-6 gatti. E poi c'è anche l'anatra.
3: Che cazzo è, lo zoo di Mazzoli Anco?
4: Sì.
3: Senti, Santina.
4: Dimmi.
3: No, che c'è il cammello che mi sta chiamando. Aspetta, un attimo, sì. Cosa c'è?
4: È bello.
3: Ah, eccomi qua, Santina, mi stava leccando la schiena sto scemo.
4: Ci fa quello?
3: Sì, l'ho chiamato Ughino.
4: Rubino?
3: No, Ughino.
4: Ah, un pullino.
3: No, Ughino.
4: Anculino.
3: No, Ughino.
4: Ah. Ughino.
3: Ughino.
4: Ah, Udino.
3: No, Ughino.
4: Udino.
3: No. Ughino. No, Ughino.
4: Anculino.
3: No, Ughino.
4: Come?
3: No.
4: Uldino.
3: Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino o Culdino?
3: No, no, Ughino.
4: Culdino?
3: No, Ughino.
4: Culdino, beh, insomma, quello che è.
3: Brava.
1: Mission Santina. Mission Santina. 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Tony Cazzo è tornato.
8: È tornato.
7: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
9: Pronto? Antonio!
10: Ehi!
9: Ehi, come va?
10: A casa!
9: A casa, lo sapevo. Come vanno le gambe?
10: Un po' male.
9: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
10: Un po' sì, ma mi stanco subito.
9: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche che facevi sempre le penne, hai secondo me stancato troppo le gambe.
10: Va bene.
9: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto? Sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4. Ti ricordi?
10: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
9: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
10: Andavi giù, andavo un po'. Adesso non vado a nessun posto.
9: Non vai a nessun. Ma magari tra un po' andrai in alto. Andrai molto in alto. Sì, come in discoteca.
10: Il diabete.
9: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
10: No, io? No, l'ho tirato dalla Montecatina lì che non fumavo più.
9: Perché una volta mi ricordo ti facevi i sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
10: Purtroppo.
9: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato. Poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la cappella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
10: Non ho capito.
9: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
10: No, non c'è niente.
9: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR. Se abbiamo fatto tipo tutta la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
10: Ma
9: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
10: Va bene, ci salute.
9: Va bene, dai, salute, salute e tutto.
10: Ciao.
9: Passa un buon Natale,
10: Grazie anche a te.
9: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
10: Grazie.
9: Grazie. Vedi che la ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete ragazzi, vedete che la... Quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate sto povero Cristo, come tutto distrutto.
7: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
18: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
16: Guardi,
20: forse vabbè. C'è il sangue. Allora,
16: sì, va
20: signora...
16: Bene. Questo
20: mi ascolti, sì. Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
20: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
20: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
20: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
18: uranio, poverito,
20: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Orcacciame se.
20: Arca ma...
18: Sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
16: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
16: ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.
16: Sì,
8: priorità,
16: anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
16: Va bene.
8: Lo sport.
16: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
8: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
8: ma tu,
13: che ti ho
8: ma
13: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
13: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
8: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
8: Uno.
16: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio che da lavoro.
8: Che va Bagalov, porco di...
16: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
16: sono
8: quello della cacca, dell'esame delle feci.
16: Sì.
8: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
16: Niente,
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
8: fare la
14: cacca.
8: Ma
14: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
16: bene,
8: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo,
16: sì.
8: Decisivo?
16: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
13: Hai visto ma Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Io mi do io muoio per i puntai! Testi cagli muoio di me per i puntai!
6: Calmati che
10: ti metto...
6: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì!
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì?
3: Che modo di rispondere è, sì?
2: Mi dica.
3: Sì, madonna, che...
2: Siccome ho visto privato, di solito i privati sono sempre le telecom e roba varia, no? Perciò... Siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate.
3: Ascolti, autoctono, allora praticamente come sentirai io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo, un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da... diciamo... vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto? Bomboniere, perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
2: Vabbè, lei cosa servirebbe?
3: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono, è la prima volta che le compro, quindi...
2: Sì, perché quale ricorrenza?
3: È un battesimo / comunione. Pronto? Ho messo giù il terrone. Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta.
2: È caduta la linea.
3: Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo.
2: Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bomboniere? Non ho capito.
3: No, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
2: Allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
3: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
2: Ah, ho capito.
3: Sì.
2: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
3: Avete un sito? Incredibile.
2: Abbiamo il sito.
3: Dimmi il sito.
2: Allora, se vai su Amazon...
3: No, Amazon è Amazon.
2: Abbiamo anche il sito, comunque là può vedere i prodotti, poi magari potevamo vedere.
3: Ma come stai, cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cos'hai detto?
2: Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, sai.
3: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
4: Sì, pronto, qual è il problema tuo?
3: Beh, scusi, ma il modo di parlare, cioè non ho capito, ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
4: Non vendo bomboniere. Tu che vendi a quest'ora, che non c'è da fare niente, che chiami?
3: Madonna, che terone. Io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente, però vedo che mi stai facendo innervosire. Terone!
5: Uè, ciuccia fisale! Come ti permetti di mettere giù la cornetta?
4: Sì, è quello della televendita.
5: Uè, che vengo lì, ti spacco la testa con i tuoi cazzi bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Carone!
4: Dì.
3: Vedi, mi ha fatto innervosire parlando meridionale, mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
4: Bella decorata.
3: Cosa hai detto, scusa?
4: Te l'ho detto, l'hai capito, coglione. Mettitela in culo la bomboniera.
3: Vedi, questo modo di fare non va bene.
4: No, tu te lo sai fare bene, lo so già.
5: Perché mi hai fatto trasformare Terone di merda? Bastardo! Terone!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
0: This is the zoo. This is the zoo.
2: Bellissima.
0: Vai, dai.
6: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a non pagare l'affitto e le utenze attraverso il mimetismo e il bricolage.
7: Salve amici, ben ritrovati dopo la lunga pausa estiva. Visto che ormai il fenomeno dei podcast si sta volatilizzando più in fretta delle scorregge al parco pubblico, cercherò di ottimizzare i nostri appuntamenti, in modo da potermi arrabattare con altri lavori di fortuna che mi possano dare sostentamento. Detto ciò, partiamo con un nuovo episodio, dove vi insegnerò a vivere in un bell'appartamento senza spendere un soldo, grazie all'astuzia, un po' di sana finzione e moltissima capacità di arrangiarsi. Non indugiamo e partiamo con la lezione.
6: Attaccati a sto podcast.
7: Partiamo dalla scelta dell'immobile, che può essere anche un appartamento trovato su qualche sito di affitti brevi. Preso possesso dell'appartamento, cambiate immediatamente ogni serratura. Dopodiché parcheggiate una sedia a rotelle sporcata di feci sul sedile e un passeggino innanzi alla porta con segni evidenti di sbranatura da parte di grosso cane molossoide. Nessuno oserebbe avere un atteggiamento scontroso con un portatore di problemi fisici che defeca ovunque, che per giunta ha un infante in casa e un cane feroce. Ma ora viene la parte più difficile, il cercare di non farvi buttare fuori. Quindi ascoltate bene e prendete appunti. Il primo che si presenterà alla porta cercando di farvi sloggiare sarà ovviamente il proprietario, che in genere è una giovane o un giovane ragazzo che ha ereditato l'immobile da qualche anziano defunto e che ha pensato di metterlo a reddito prima di incontrare uno come voi che gliela avete piantata nel culo. Voi non indugiate e appena sentite suonare alla porta o bussare rumorosamente con intenzioni ostili, sedetevi sulla sedia a rotelle e aprite, ma prima cercate di indurvi delle feci fresche per ottimizzare il senso di disgusto e inibire il contatto fisico. Appena aprirete, mostratevi subito spaesato ed evasivo, fingendo la nostra pietra miliare, ovvero il disturbo mentale, accompagnato ovviamente dalla frase accentuante ripetuta ossessivamente, ovvero bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio.
8: Scusi, buongiorno, c'è nessuno? Scusi, salve, senta, volevo chiederle una cosa. Non è che può andare via? Per favore? C'è nessuno?
9: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
10: Oddio, ma che puzza!
9: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
10: Ma è tutto sporco, fa schifo qua dentro!
9: Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
10: Oddio, che schifo, addio!
9: Bebe mio!
10: Tornerò con mio padre!
9: Bebe mio!
7: Bravi, primo round vinto, ma presto la giovine proprietaria si presenterà con qualche energumeno, che di solito è il padre, che arriverà incazzato come un puma e con intenzioni ostilissime. Non fate altro che defecare nei sacchetti per tutti i giorni di attesa e crearvi una piccola trincea di sacchetti di merda fra voi e il malintenzionato. Vedrete che demorderà immediatamente dal toccarvi o entrare nella dimora.
10: Sono tornata con mio padre!
11: Apri, stronzo! Apri questa cazzo di porta!
9: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
10: Oddio!
9: Bebe mio! Bebe
11: che c'è sto schifo? Ma questa è merda!
9: Bebe mio!
11: Che schifo!
10: Bebe
9: mio!
11: Vai via, tesoro!
9: Bebe
11: stronzo!
9: Bebe mio!
11: Chiamerò la polizia, avrai presto la stronzo!
9: Bebe mio!
11: Pezzo di merda!
9: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
7: Grandioso! secondo round vinto, ma ora vi è lo scoglio più complesso, ovvero gli sbirri. Non preoccupatevi delle nuove leggi sullo sgombero di case occupate, perché quei coglioni del governo hanno fatto una legge che riguarda solo chi occupa abusivamente, mentre chi ha un contratto di affitto o un rent non può essere sgomberato. Ma per una vostra sicurezza ulteriore, quando aprirete la porta agli sbirri, oltre la merda nei sacchetti che formano una trincea, la cacca addosso e i disturbi mentali con la frase ripetuta, ponete un finto bambino fra le braccia e fingete di cullarlo, ovviamente assicurandovi di riprodurre da YouTube il verso del bambino attraverso il vostro telefonino per rendere la scena più credibile.
12: Apra subito questa porta, forza, sai? La polizia! Apra, dai!
8: Glielo dica!
12: È
13: pieno di merda.
12: Sì, va bene, adesso ci penso io. Va bene. Allora,
9: eccola, porca soia! L'avevamo
8: detto!
9: Mamma mia, ma è pieno di merda! Mamma mia, senta, lei deve andare via immediatamente dalla casa di questo. Mamma mia! Accidenti, c'è un bambino!
13: E chi se ne frega, faccia qualcosa, lo deve mandare via sto stronzo!
9: Guardi, il signore ha un bambino piccolo!
13: Ma non è un bambino, è un pupazzo!
9: Adesso lei non si permette, io sono poliziotto, lo dico che è un bambino!
13: Ma è un pupazzo, è un bambolotto di merda! Mandi via sto coglione, per favore!
9: Appunto perché è pieno di merda, guardi! Non c'è niente da fare, andiamo via! Guardi, scusi il disturbo! Dia pure quanto vuole!
13: Bebe via!
7: Bravi! Avete vissuto per almeno 5 o 6 mesi in una casa senza pagare niente, ma ovviamente, dopo un po', i dispetti e i tentativi di sbattervi fuori vi romperanno i coglioni. Quindi accettate qualche soldo dalla proprietaria sotto forma di ricatto palese e andatevene felici e soddisfatti, ovviamente per ripetere la tecnica nuovamente, magari in un'altra città. Ma evitate il sud Italia, lì probabilmente finireste a concimare qualche campo di pomodori. Meglio rimanere al nord. Si sa che al nord sono tutti coglioni. Al prossimo episodio.
6: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: puntata precedente, Burundu, il figlio di Donna Ruanda, stava per svelare a tutto il mondo il suo prezioso segreto. Ma fortunatamente la censura della nostra telenovelas ha bippato la parte finale della puntata, evitando che Burundu rivelasse a tutti il segreto.
1: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arráncame el corazón.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove cazzo è quella sguattera infame? Servastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il posacoglioni in platino per domani sera.
2: Per domani sera? Cosa cazzo c'è domani sera, brutta nana schiava?
3: Ma signora, non ricorda? Domani sera c'è la cena di gala, quella che organizza ogni mese, quella che finisce sempre a cazzi nelle facce, cazzi signora. Nelle facce, signora. Per questo lucidavo il posacoglioni in platino.
2: Mannaggia Gigia, la cena di gala! Me ne ero scordata! Ti ricordi i nomi degli invitati? Devo ordinare i goldoni o la serata finisce sempre con le tende croccanti.
3: Ecco l'elenco. Il maresciallo Sciallomare.
2: Ah, trascorso anale.
3: Don Prepuzio della Scabbia.
2: Scabbia, trascorso anale.
3: Il baronetto Baldambembo vien dal rutto.
2: Pompinello.
3: Il duca Conte Malsburrino.
2: Trascorso anale Pompinello.
3: La duchessina Mariano.
2: Trascorso anale più Spolpaclito.
3: Vado avanti, signora. L'elenco è lungo.
2: No, no, nana sporcacciona. Organizza tu i tavoli. Io devo andare a farmi la permanente alla vulva. Non posso certo farmi trovare spettinata da quel fusto del duca Conte Malsburrino.
1: Entra in me.
3: Donna Ruanda, c'è un problema.
2: Quale? Quale? Quale?
3: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
3: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
4: Sì, che fai tanto meglio. Sì.
2: No, quello lo fanno tutti i conti per entrare in confidenza con persone che non conoscono.
3: Si riferisce allora al fatto che la duchessa è andata sotto il tavolo a raccogliere il tovagliolo ed è salita dopo 20 minuti con la faccia ricoperta di peli del cazzo?
5: Già non puedo más.
2: No! C'è altro, servastraccia, c'è altro.
6: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas, no puedo decidir.
2: Devi aiutarmi ad eliminare quella poco di buono. Ho paura che voglia venire qui domani per rivelare a tutti il mio
0: segreto.

0: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
1: La prego, Duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
0: Conosce il mio vizio, donna Ruanda, allora.
2: Buenas noches.
1: E so anche del suo trascorso anale con la duchessa Mariano.
3: Donna Ruanda, ma come si permette di insinuare certe cose? Il duca Conte Malsburrino mi ha solo infilato il dito in segno di apprezzamento. Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
4: segreto.
1: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Potrò querer assaporare lo che sta mio.
0: Maresciallo Sciallomare, fortuna che è qui. Sembra che la situazione sia scappando di mano.
5: Potrei farle la stessa domanda. E se potesse evitare di agitare quel dito che puzza di culo?
0: Bando alle bande.
1: Si dice bando alle rane, ignorante.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Comunque, signore, credo che sia il caso di darci un taglio.
1: Si riferisce al suo dito? Sì, lo tagli, la puzza di culo è insopportabile.
3: Basta, silenzio tutti. È giunto il momento di svelare il
4: segreto
3: di donna Ruanda.
1: Non lo fare o finisce male.
3: Il segreto di donna Ruanda,
5: Potrei farle lo stesso,
7: Il segreto.
8: Il re di Spagna e quello di Svezia e Danimarca insieme uniti dalla sefilide Candalore, incredibile! Mi ha tagliato il dito!
1: E ora te lo ficco in bocca, duchessa di sto cazzo!
3: Bleh, ma sa di merda!
5: Potrei farle la stessa domanda, ma vado a vomitare!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Un vero uomo non cerca parcheggio, lo crea. Sii padre eterno. Sii uomo. Bevi una birra scaduta sostenendo che è barricata. Sii uomo. Non dirle ti amo, dille sto uscendo. Sii uomo. Il telecomando è un prolungamento del bicipite. Non cederlo a nessuno. Sii uomo. Se non sai aprire un barattolo, non sei un uomo. Sei un barattolo. Non sii barattolo. Sii uomo. Caga sempre nel cesso alla turca, così ne approfitti per fare squat. Sii uomo. La colazione non esiste. Esistono gli avanzi della sera prima. Inizia la giornata con slancio. Sii uomo. Il calendario è una roba da cazzi mosci. Capisci che giorno è? Guardando il sole. Sii uomo. Il calendario è una roba da cazzi mosci. Capisci che giorno è? Guardando il sole.

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: È un danneggiato mentale!
1: Oh, porca puttana!
2: Oh, ma tu chi cazzo sei?
1: Ah.
2: Ma che cazzo eri tu, mami? Sei veramente rincoglionito!
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni, adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei, a puttane?
1: No, a puttane no, non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
1: Veramente, guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Rispondi, merda, ti ammazzo!
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo!
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare.
2: No!
1: Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni,
2: Nervosa mille. Pronto? Dove sei?
3: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: La vuoi finire? No, non la devi finire. La vuoi finire? Cazzo, la vuoi finire?
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Madonna.
2: Allora, buono.
3: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti! Dai, rispondi!
3: Madonna, io giuro, devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Senti un attimo, adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro, io ti stupro il culo.
2: Buono.
3: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo. Ok?
2: Porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh? Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere.

0: Sentirai sì. Sto rumore qua, sentirai.
1: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
3: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morto. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: non
10: vieni
12: puoi fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.

0: Pleple, Surmino, Cinzia, come state? Bene, bene, mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano a buca in centino, no?
1: No, no, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere. Diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andrà affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci penso io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, lo metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. O usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica. Sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato da moda.
1: Ok, capisco. Un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inga, così infatti. Inga, ecco. Scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e devo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue. Sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo è, minchia, roba di urla, da gioco da carte, che dice, salitica, scaramucci fra amici. Ecco fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente.
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguali alla sua, ha visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea a voi in studio.
0: Bene, grazie di Black Malefala. Avete visto che disperazione? Un uomo, un mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora, linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta L'ultimo appuntamento. I protagonisti: Antonio Summa e Tony. Scroffi slabbrata e Viagra. E con la partecipazione straordinaria del Consiglio Comunale Milanese nei panni dei ratti del Naviglio Pavese. Tratto dall'omongolo romanzo di Italo Parrucchino. Adattamento cinematografico. Vattela pigliar nel culen. Regia di Leonardo Petardo. Voce narrante. Angelo non svelato. Avvisiamo i gentili radioascoltatori che anche in questa puntata lo spregevole Antonio Summa ha smoccolato pesantemente. Non lo abbiamo licenziato, solo perché muore davvero bene, altrimenti lo davamo in pasto ad un convento di preti birichini. È sera. Luci cariche di appetitosi fotoni, musica sonora in sottofondo e tanti esseri umani con le pupille rettangolari come quelle dei caproni. Siamo nel tipico locale sui Navigli e la creme della Milano che non conta un cazzo è tutta qui, a farsi spennare per un paio di bicchieroni stracolmi di ghiaccio e forse una sgrollatina d'alcol. La cinepresa cinepreseggia verso un tavolino, dove una femmina di una bellezza sculacciosa siede sola, soletta, davanti a un margarita che lo fa meglio uno spaventapasseri monco e in fiamme. Il suo nome di battesimo è Viagra e le areole dei capezzoli che si affacciano timidamente oltre la sua straripante scollatura sono due invitanti arcobaleni di soffice mortadella che promettono una ricompensa ben più sostanziosa di un banale pentolone d'oro una volta smangiucchiate a dovere. Persino i ratti saltano fuori dal Naviglio a cazzo duro per ammirare le forme di questa intergalattica vaccona. Che al momento però sembra molto contrariata.
3: Ma allora, si può sapere quando arriva questo benedetto Tony? Il primo appuntamento è già in ritardo. Lo sapevo, ho fatto male a scaricare Tinder. Però devo ammettere che questo Tony è veramente un gran bel figone.
2: Le manine perfettamente ergofalliche di Viagra raggiungono sensualmente il cellulare, aperto proprio sulla pagina Tinder di questo Tony. L'immagine del profilo lo ritrae identico spiccicato a Brad Pitt in Fight Club. Mentre Viagra ammira quello che è palesemente un fotogramma rubato, proprio dallo stesso film, un sorcio storpio bipede andicappino prende posto al suo tavolino.
4: Viagra, giusto? Ciao, scusa il ritardo, non trovavo parcheggio.
3: Ci conosciamo per caso?
4: Ma come, sono io? Tony di Tinder, non mi riconosci quello?
3: No, non gli assomigli per nulla. Quello nella foto è un manzo di prima categoria, mentre tu sembri uno di quelli a cui tagliano le palle da ragazzini per farli cantare per sempre come baby Frocetti.
4: Ehi, ma cosa sei? Un indovina per caso?
3: Mi dispiace, Tony, ma non sei proprio quello che mi aspettavo. Forse è meglio annullare tutto.
4: No, porca...
2: Sì, cari amici cristiani, avete sentito bene, Summa ha smoccolato. Sto bastardo irrispettoso.
3: Vabbè. Ma attieniti al copione.
4: Attieniti
3: al copione.
4: A me piace reinterpretare.
3: No.
4: Ah, ok, d'accordo. Peccato però, perché tu invece sei il ritratto della perfezione.
3: Ah, ma davvero?
4: Sì, se chiudo gli occhi e provo a immaginare l'essere umano perfetto, lo vedo identico a te.
3: Oh mamma, l'essere umano perfetto. Ma questo è il complimento più bello che io abbia mai ricevuto. Forse ho fatto male a giudicare il libro dalla copertina. Credo proprio che ti darò una possibilità.
4: Grazie, non te ne pentirai.
3: Non te ne pentirai.
4: Sono ansioso di sapere tutto di te. Racconta.
3: Chiedimi pure quello che vuoi. Sono un libro aperto.
4: Ok, d'accordo. Dimmi un po', quando hai fatto la transizione?
3: In che senso, scusa?
4: La transizione da uomo a donna. Cioè, quando è che hai fatto l'operazione? Sembra una cosa comunque recente.
3: Ma come ti permetti? Io non ho fatto nessuna transizione. Sono sempre stata una donna.
4: Non ci credo. Ma poi con quella mascella lì, dai, fammi il piacere.
3: Cosa c'è che non vale la mia mascella?
4: Assolutamente nulla, se sei un pugile professionista.
3: Per tua informazione, nessuno mi ha avuto nulla da ridire sulla mia mascella. Sono considerata una bellezza mozzafiato. Non capisco perché sto a perdere tempo con te quando potrei avere tutti gli uomini che voglio.
4: Perdonami se ti ho offesa, Viagra. Sono davvero mortificato, non era mia intenzione. Ti prometto che mi farò perdonare.
3: Voglio proprio vedere come.
4: Offrendoti un'altra margherita. Cameriere!
5: Eccomi.
4: Allora, io prendo un gin tonic, un negroni sbagliato, un litrozzo di birra, l'hamburger più zozzo che avete e una porzione extra large di patatine. Mentre qua il travone prende un altro margarita.
3: Io?
2: Un fulmine cade dal cielo sconvolgendo le pornografiche forme di Viagra, che in un battibeluga si trasforma in un cincischione da aperitivo, con tanto di oliva e ombrellino colorato orribile, che si avventa sul malcapitato Tony facendolo a brandelli.
3: Io non sono... Bravo! Ti spacco in due!
4: Oddio! Si trasforma, oddio! Cosa gli sta succedendo? È ancora più uomo di quanto... Oddio!
6: Zinzischione, no travone! Ah! Zinzischione, no travone!
4: Colpo di mascella 1! Dal colpo di mascella 2!
6: Zinzischione, no travone!
4: Ah! Ecco! Lo sapevo! Vedi che ha fatto l'operazione! Oddio, che cappello enorme, porca...
2: Smoccolata numero 2.
4: No! Aia! No! Dio! Ma... Ti è piaciuta questa?
3: Madonna,
4: aspetta. Aspetta, aspetta che c'è la performance. Aia! Aia! Aia! Porca...
2: Smoccolata numero 3.
4: Sto morendo con un travoschione! Aia!

0: mia, che soddisfazione ucciderne uno così, che muore così bene.
1: Cane.
2: Smoccolata numero 4. Mentre un esercito di topi invade il locale per pasteggiare con i sanguinolenti resti di Tony, il sottoscritto vi ricorda che vi restano solo 9 giorni per saldare i vostri contenziosi con Mamma Rai. Paga il canone, pezzo di merda! Sereni, mentre voi pagate il canone, sappiate che Antonio Summa, detto Alga Storpia, è stato multato e dovrà risarcire la Rai per il resto della sua vita. Godo merda!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa quella trade, so.
6: Ma porca. Skywalker!
5: Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
11: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
11: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
2: Infernali! Infernali!
1: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai Wender, procedi con il massacro.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: E vuoi dirlo?
4: Brutto squallido schifoso, ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti.
5: Certo.
4: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente. Capito?
5: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
4: L'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
5: Ma credo che non capisci un cazzo di... ...impestata del... Dai,
4: tutta la miseria.
5: Fatti sotto, dai! Ma... Compate, nena, coi...
4: Politiche.
5: Ma chi cazzo sei, dai!
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma va a cagare, ma che cazzo sei tu di dire?
4: Di tutta altra genere.
5: Antica non so neanche a parlare.
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mamma, a me te l'ho sempre dita. Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando che te strombi ta femmina, perché però, te sei tric tric tric tric tric.
4: Capito perché?
5: E mi fai avanti e faccia mia, pezzo di merda.
4: Capito, perché se tu te comporti così, sì.
5: Ma ti a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo sta attento qua. Ti ho detto una roba, chi ti avviene qua, davanti di me, mi te posso occupare anche con un fibratore.
4: Andiamo avanti con Cyril Arsa! Capito, perché se tu te comporti così, significa...
5: Anche con un fibratore te copri.
6: Max Terrana, il disco nuovo!
4: Capito, perché se tu te comporti così, significa che dentro tu copri il male.
5: No, il male è già dentro di me, il male sono io,
4: però
5: il male è dentro di me, capito? Si attacca, poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
4: Chiaramente non...
5: Poi non chi però. Io? Ma magari scendo giù di un arco, invece che salire, io scendo di cedo alla sinistra del mio unico padre, dai, dottor Marco,
6: Infernale!
5: Quando che mi scendo, guarda che quando è che profeta mio professare, ti ti a stare zitto nella coi te scogli, hai capito?
4: Chiaramente non muori, però.
5: No, non muoro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
6: Infernali!
5: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, di Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là, la prima testa che salta, che se ti...
6: Terrana!
5: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte.
6: Di Terrana!
5: Guarda, aspetta.
6: Terrana!
5: Secondo quel che sono io vedere.
6: Terrana!
5: Negro. Cinque negri con la multipla arancione sulla pista ciclabile, ma con i parcheggiati, ma è possibile? Ed è per questo che mi do scendo negli inferi, perché poi mi risorgo, torno qua come cavaliere nero del mio principe nero e spacco il culo a tutti e taglio testa e tutti.
4: Capito,
5: a tutti, tranne le belle fighe.
4: Male.
5: Mato, ma vi spero.
6: Infernali!
5: Sognato, l'abbia fatto.
6: Infernali!
5: Terrana! Dai, va a ciucciare il cazzo che il coglione del tuo padre. Quelli che ti sbrofi in faccia, mori.
4: Si è risolto tutto con una telefonata.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Max Pezzali, qui a raccontarvi la mitica genesi dello zoo. Anni 2000, Marco, stufo di tradimenti, infami ed intrighi, accetta il consiglio di suo padre di andare a cercare se stesso attraversando l'America in moto. Allora acchiappa il fidato Fabietto Alisei, ed assolutamente senza Paolo, e vanno nella terra delle opportunità. E dopo un volo lungo e travagliato, finalmente arrivano.
2: Eccoci arrivati in Alabama. L'America è davvero figa, minchia infangata leopardo.
3: Belina, è vero. È tutto come si vede nei film.
2: Guarda lì, c'è addirittura Forrest Gump, waka waka vaffanculo.
4: Ciao, volete un cioccolatino?
3: Marco, l'Alabama è un covo di bifolchi che si inculano tra fratelli e cugini. Qui sono tutti Forrest Gump e i restanti sono neri.
2: E non esistono dei Forrest Gump neri.
5: Quelli li chiamiamo figli del demonio.
2: E tu chi sei, cazzo stronzo minchia?
5: Salve, sono un abitante dell'Alabama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Salve, noi veniamo da Pavia, stiamo cercando delle moto per intraprendere un viaggio attraverso i deserti, i cactus, i coyote, le palle che rotolano e tutte le altre cose dell'America. Merda stronzo infame.
5: Allora faccio al caso vostro, venite con me.
6: Ehi ragazzi, eccomi, sono arrivato anch'io in casa.
2: Paolo, che cosa ci fai qui, troietta balorda Jägermeister?
6: Sono venuto a fare il viaggio con voi. Tre migliori amici in moto. Sono pronto.
2: Certo, sì. In realtà non eri stato invitato, Oh, guarda là! Una bottiglia di prosecco!
6: Minchia, dove? Ehi, ma non c'è nessuna bottiglia! Ragazzi? Oh.
5: Ecco la mia concessionaria di rivendita automotori, vero simbolo americano.
3: Belina, addirittura quei pupazzi gonfiabili con le braccia che salutano.
5: Dunque, voi volete due moto, giusto?
2: Sì, due chopper, Pippa Pappaglandi.
5: Ecco qua.
3: Nessun accertamento sulle nostre patenti? Un controllo su eventuali precedenti penali?
5: No, siamo in America. E con le moto ecco due kit di sopravvivenza. Dentro troverete una bottiglia di Jack Daniels, del bacon e un fucile mitragliatore.
3: Ma questa è follia.
2: No, questa è l'America.
1: E pronti via, a cavallo dei loro chopper rombanti, Marco e Fabio cominciano il loro viaggio attraverso l'iconica Route 66, che geograficamente parlando non passa per l'Alabama. Ma noi che cazzo ce ne frega?
2: Che figata viaggiare in chopper, lontra puttana bombastic!
3: Belinda, vero, è quasi meglio delle trofie al pesto.
2: Oh, guarda, un autostoppista con dei grossi occhiali da sole ed un cappello militare, fermiamoci!
6: Salve amici, mi chiamo Patrick Nocitz. Sto cercando un passaggio per andare e... Voi dove state andando?
2: Paolo, lo sappiamo che sei tu.
6: Paolo? Chi è Paolo? Io ho detto che mi chiamo Patrick e sono un venditore di aspirapolvere.
2: Mi dispiace Paolo, non sei invitato in questo viaggio.
6: Oh, e dai!
2: È davvero pazzesco questo viaggio, Fabio! Sono felice che siamo solo io e te, cazzo merda zezzè!
3: Sì, hai ragione! Oh, guarda, un autostoppista vestito elegante, fermiamoci!
7: Oh, salve, cari amici americani! Mi chiamo Paul Frederick Noises. Arrivo dall'Inghilterra e devo andare esattamente dove state andando voi. Mi date un passaggio?
2: Paolo, basta, non sei invitato!
6: Gadai, portatemi con voi!
3: Marco, mi piace un sacco questo viaggio, ma ci fermeremo anche a visitare qualcosa prima o poi.
2: Beh, credo di sì. In questo momento non ho idea di dove ci troviamo. Ehi, chiediamo a quell'autostoppista laggiù con quel sombrero, il poncio e i baffoni.
7: Hola amigos, io mi chiamo Pablo Esconois. Puoi venire con voi?
2: Oh, adesso basta, Paolo, su. Fate non ha ragione.
3: Belinda, vero, hai proprio spaccato sei cazzi. Toh.
2: Oh mio Dio, Fabio, hai ammazzato Paolo! Non era stato invitato, ok, ma non c'era bisogno di sparargli, cazzo merda culo!
3: Pensavo avesse la sicura.
6: Ehi ragazzi, forse ho trovato il modo per venire con voi cos'è quel cadavere che mi somiglia terribilmente?
2: Paolo, sei vivo? Ma allora, quel tipo a cui abbiamo sparato era identico a te, cazzo merda minchia!
6: Minchia, sì. Avete ammazzato un Paolo messicano.
3: Ma sì, nascondiamolo nel deserto, che vuoi che sia. È solo un messicano in meno.
2: Cosa? Ma questa è follia.
3: No, questa è l'America.
2: Oh sì, hai ragione.
6: Ehi, se vi aiuto posso venire poi con voi?
2: No.
1: I due amici nascondono nel deserto il Paolo messicano e poi sgasano via lasciando il vero Paolo lì, perché non era invitato. Ma qualcuno li sta seguendo. Di chi si tratta? Beh, lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
9: Radio 105.

0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
1: Buongiorno.
0: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo. Dai, muovi il culo. Passiamo subito al gioco delle buste.
2: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta.
0: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C. Muoviti.
2: L'aiuto?
0: A, scegli la A. La A.
2: Scelgo la A, va bene, la A, bro. Un attimo, mi metti fretta.
0: Sbagliato, risposta giusta era la C. Peccato, peccato.
1: Bravo.
2: Ma cosa sbagliato, scusa, ma che gioco è? Ma me l'hai suggerito tu? Ma hai suggerito, quella sbagliata, scusa.
0: Silenzio, ho detto sbagliato, ciao, chiudi.
2: Ma cosa c'è nella busta, voglio vedere.
0: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Venite tutti qui che facciamo i saluti.
2: Che ridere, fammi vedere la busta.
0: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare. Ah, siamo in chiusura, via.
1: Ciao.
0: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo. Stai zitta, devo salutare. La puntata è finita.
2: Francolinia.
0: No.
2: La busta.
0: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli, che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Vollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
3: erboni. Va bene Giancarlo, chiudiamo.
0: La nazionale d'ingeriana di curling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
3: Bella Giacca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso Giacca.
0: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dai una moneta.
3: Chiudi Giacca, chiudi.
0: Naporso capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, Nonna Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
3: E adesso Gianca, dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
0: Tutti gli embrioni congelati di Analismo Reset.
3: Gianca sta a sforare sul TG.
1: Ciao.
0: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
1: Ciao.
3: Voce per culo al direttore dei redi.
0: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddi, Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
3: Guarda che sto al librio, Cianca, chiudi.
0: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Lauren.
3: E chiudi sto cazzo di programma.
0: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
1: Ciao Sofì.
0: Basta. Lorenz d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi, ciao Mahatma.
3: Andiamo a morire domani sta merda.
0: E Gandalf, Angelino Alfano, non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura ovviamente.
3: Porca puttana, basta Cianca.
0: Angelina Jolie, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Oronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
1: Ciao.
3: Hai rotto il cazzo Cianca. A qualcuno gli va a sparare.
0: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
3: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
0: Tony Tamaro, i Marron 5, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
3: Giuri, mi sto rincoglionito.
0: E Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
3: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
0: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso, Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
2: Pronto! La busta!
1: Ciao!
0: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
3: Cianca, stiamo a sforare!
2: Pronto!
0: Tom e Jerry.
1: Tom e Jerry, ciao!
0: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calano, possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla!
2: Pronto! Me l'hai suggerito sbagliata!
1: Ciao!
0: Ciao lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga.
3: Porca puttana, Cianca, se siamo un culo della pubblicità, cazzo! 15 milioni di euro di danno! Porca la tua puttana, Giancarlo!
2: Pronto!
0: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
3: E chiudi il...
2: Per Dio, fammi vedere la busta!
0: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio e...
3: E dopo, dico io!
4: Che cazzo di programma è?
2: Voglio vedere il contenuto, pronto!
1: Ciao!
3: E ciao, porcazzo pure te!

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro chirichetto cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci. Minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Belin, è vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire, ma continuava a ripresentarsi come la mucillaggine a rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, hey, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima. Plasma nauta rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo, io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono JJ che li porta al Roxy Bar. Esatto, proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
3: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. E poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
3: Sarà. Ok, entriamo.
4: Ehi, hey, barman, tre whisky.
5: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Belin, questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
4: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
3: Dai, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la spacco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
1: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
6: Qui a Radiator Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche. Ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie tre mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai tre mogli? Cazzo scroto marcio.
6: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché due sono anche mie sorelle.
4: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
3: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
3: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
1: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
4: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
4: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
4: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro, poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito, è solo un andi***ato.
4: Bene, Ed ora vi inculo.
2: Cosa?
7: No!
1: JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca e dopo aver messo un abito da maniscalco comincia a scoparsi Fabio, proprio come in Pulp Fiction.
4: Zitto!
3: Belin.
2: Cazzo, minchia merda. Devo trovare un modo per liberarmi.
8: Gatu, lascia stare i miei amici.
2: Paolo, ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
8: Sì, è questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. Che cazzo, dove siete andati adesso?
2: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te. Oh, ciao grande, ciao ciao.
8: Minchia, che merde.
2: Allora Fabio, com'è essere inculati?
3: Terribile come il pesto con gli anacardi.
2: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
1: Cos'altro aggiungere? Proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa Chondmanta? Lala?
3: Pronto?
2: Lala? Lala a Trino de Sordo, sta?
3: Ma famo cacchi de mur.
2: Upa? Da zoc de Sordo?
4: Lala a Trino de Mont.
2: Afa?
4: Afangula dai sei.
2: Moc?
4: Camam.
2: Moc a Sordo. So Frank tu?
4: Frank?
2: Frank sta?
4: Frank Boster!
2: Ma la buzzuccia destra a muro!
5: Cazzo, con moderna!
2: Sigiu! Sigiu to caff!
4: Come?
2: Gula mamet! Cazzo!
4: Gula sort!
2: E frate pure! Si strunza tu? A fangula!
4: A mamet!
2: Frate pure!
4: Pigliarte?
2: Moc! A mamet! Cite. Cite è morte?
4: Sarà morte.
2: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
4: Come?
2: Gula, sorda.
4: Ammamate.
2: Pur, frate da che d'archione. Tri. Tri, tri.
4: Ricchione.
2: Trimone. Ma asciuto sarà morte. È vivo che d'archione sputrata la mamma che la bocca le zozze.
4: Tu le si scazzate con culo?
2: Ma si mangiato se sei tu cavo.
5: Risa papà.
4: Pronto?
2: Upa!
4: Chi parla?
2: Upa, c'è una domanda, cazzo, ho rotto il muro.
4: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
2: La latrina di soldi, cazzo, che non mi denaro.
4: Uè! Chi sei?
2: Riccione!
4: Oh!
2: Stronzo!
4: Chi sei?
2: Cornuto!
4: Peccione di mamma!
2: E cazzo, che domanda, buio!

0: sono Moro.
1: Ho sceso la tutta la mamma.
2: La latrina d'esordio, sta?
0: Sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, un puccio d'esordio pure. Upa!
0: Vito? Avrei sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, un puccio d'esordio pure.
0: Ma non c'è già l'altra mano.
2: Vito?
0: Sì?
2: Se scorreggiti il dito?
1: Uè, mocca la buglia giù con la zoccola di mamma!
2: Vito? Si chiude un psicologo?
1: Sono di sordo pure!
0: Ma non c'è già l'altra mano!

0: Che cazzo faccio?
1: Afa! Afa in culo!
0: Ma scusa, chi sei?
1: Tu a socco, tu mandro!
0: Ma vaffanculo proprio!
1: Tu è sordo! Che cazzo trai? Che cazzo ne so?
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
6: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono leone. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
0: Abbonati a Netflix.
2: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
0: Netflix.
2: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del cutugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cutugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, Centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi, cazzo sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate, oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione, oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora, Rarry Rotter, ci sei?
4: Eccomi!
3: Merda!
5: Ecco. Hai ragione, sono figli di puttana!
6: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
4: Mione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Mione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
6: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da Madre Natura!
4: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
7: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione.
8: Chi si offre volontario?
9: Lui, lui!
4: Io.
7: Va bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
4: Ratrarirurungagar.
7: Aspetta, sono pieno di saliva.
4: Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino... No. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio...
10: Aspetta.
8: È isterico.
10: Cos'hai?
8: La fine.
10: Allora,
5: da solo.
4: Un attimo.
5: Aspetta.
11: Allora, sta sborrando.
4: Aspetta, scudo.
5: Cosa?
4: Ratrarino! Aspetta, un attimo! Aspetta.
11: Un attimo!
5: Ridi!
4: Allora, Ratrarino d'Uragrar! Sono un figlio di puttana!
7: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
4: Ma no, prof! Perché, Rere? Non voglio!
7: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
4: No, d'accordo.
11: Pronti, 3, 2, 1.
5: Aspetta, sì. Che mi devo bere 3 litri d'acqua.
11: Vai, sassate in faccia, merda.
4: Madonna, vaia.
7: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
4: Bello!
7: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
4: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
7: Bravo, colla vininica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
4: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
7: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
4: Sì, trovato!
7: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, ah, fatto?
4: Fatto!
7: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni. Mi raccomando!
4: Ma no, prof, che schifo!
7: Fai quello che ti dico, merda!
4: Ok, scusi, scusi, ce l'ho!
7: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
4: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi,
0: ehi,
4: no!
0: Ehi, hai il cazzo in bocca.
4: Ah.
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
7: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, proprio, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
7: Molto bene, ora ingoialo.
9: Come?
7: Ingoia la fottuta lasagna, adesso.
9: Ok, cazzo! Goliamo!
7: Ma bene, ma bravo!
12: Bravo, bravo, Marla,
13: bravo! Molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi?
7: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
4: Sì, trovato la chiave!
7: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
4: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
7: No! Per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
4: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo! E ora?
7: Bene, molto bene! Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
4: Grande! Che emozione! La apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida!
14: Harry Potter!
4: Harry Potter!
14: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
4: Lororio!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.
14: Vuoi un cracker?
4: Dai, così.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Ehi, mamma!
5: Ehi, ciao, ma tu sei la nuova arrivata? Sei Adora, la sorella gemella di Adam. Piacere, io mi chiamo Orco.
1: Ma Orco è un diminutivo di qualche bestemmia. Sei veneto?
5: No, non sono veneto e non so perché mi chiamo Orco. Credo che sia una casualità, visto che non ho nulla a che fare con gli orchi. E poi mio fratello si chiama Claudio e mia mamma Camilla.
1: Porca troia, quanto non me ne frega un cazzo.
5: Già, immaginavo.
1: Senti, ma levami una curiosità, sei un fantasma?
5: No, non sono un fantasma. Che domanda strana, perché dovrei essere un fantasma?
1: Perché svolazzi nella stanza come un fantasma e non si vede la faccia.
5: Ah, ma che sciocchezza! Io svolazzo perché sono uno stregone, ma uno stregone buono. Sono dotato di poteri magici e faccio le magie per intrattenere il re. Tipo far volare gli oggetti, le palline colorate, far sparire le cose, cose così, insomma.
1: Ah, sei un pagliaccio di merda, insomma.
5: Già, credo che tu abbia crudelmente riassunto la mia vita.
6: Eccoti finalmente. Ti stavo cercando ad ora.
1: Ma io non ho ordinato niente su Glovo.
6: Ma che c'entra Glovo? Io non sono di Glovo.
1: Allora perché hai il casco e i baffi da pakistano?
6: I baffi sono un retaggio stilistico del finire degli anni 70, quando sono stato concepito come personaggio della serie. Invece, il casco non l'ho mai capito. Ma ho ricominciato a metterlo da quando sono rimasto senza, per troppo tempo. E il sangue ha ricominciato a circolare nel cranio, acutizzando una innaturale propensione alla perfidia e all'omicidio.
1: Ma che cazzo hai appena detto?
6: Nulla di importante. Forza, adesso devi seguirmi. Il re ti vuole vedere.
5: Posso venire anche io? Non posso perdermi la scena.
6: No, Orco, tu devi starne fuori. È una reunion familiare.
1: Quindi ci sarà anche Adam?
6: Ci raggiungerà dopo l'epilazione laser. Purtroppo aveva appuntamento fissato da una settimana e non lo avrebbe saltato nemmeno per due biglietti del concerto di Celine Dion.
1: Mamma mia, ma quanto è froccio mio fratello!
5: Tantissimo!
7: Padre, finalmente mi fai conoscere la sorella di Adam. Piacere, io sono Tila e sono la figlia di Man at Arms. Sono ufficiale delle guardie e curo la sicurezza della famiglia reale.
1: Porca troia, che fregna! Scusa, ma perché parli come se avessi due dildi conficcati nei rispettivi orifizi sessuali?
6: Ma come ti permetti di rivolgerti così a mia figlia?
1: Ma perché te la prendi super Mario Tecno? Io ho solo detto che parla come se fosse seduta su un nano col cazzo duro.
7: Padre, non ti adirare. La principessa ha ragione. Ho sempre avuto un tono di voce abbastanza erotico. Purtroppo è la mia condanna.
1: Condanna un cazzo! Senti, bella, se aprissi una linea erotica faresti rizzare così tanti cazzi che si vedrebbero dai satelliti come un'enorme foresta di cappelle. Anzi, visto che siamo qui, perché non dici al papi di andare a fare due consegne di pizza e noi ci facciamo una bella insalivata di prugne?
6: Basta, non sono un Glovers.
7: Padre, vai pure. Scorto io la principessa dal re.
6: Perché sento che la situazione sia divenuta piuttosto scontata a livello di trama? Vabbè, io vado. A dopo. Cazzo, fa schifo anche la battuta con cui sto uscendo di scena.
1: Per il potere della prugna, la lesbiana è in me!
6: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
1: Sì, così.
6: Ma che cazzo diverso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica?

0: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
1: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
2: E va bene, to guarisci.
3: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
1: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
2: Ah, ok, allora to muori tu e l'idraulico guarisci.
3: Moglie, sto morendo.
0: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
4: Poker d'assi!
5: Anch'io poker d'assi!
4: Aspetta!
6: Dio, fai che mi viene una scala reale!
4: Scala reale!
5: Eppure io scala reale!
4: Ma che palle però, allora io ti ammazzo, te!
5: Ehi, muoio!
0: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
1: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
7: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
1: Ti prego, Dio, fallo morire!
2: E va bene, toscano, muori!
3: Osobo Paride!
1: Ma avevo pregato che morisse!
3: Oh Paride, e s'aveva già pregato di risuscitar prima! E son mica grullo io! Oh Paride!
8: Non è morto, Paride! Viene resuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
1: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
3: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dovevo fare, Paride?
1: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
7: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
1: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
2: Ah, è così che la mettiamo?
1: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
2: Allora, da ora in poi, non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
1: Ma io non...
3: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
1: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
3: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
8: Ciao, Paride, ciao!
1: Paldello, mi dai almeno qualcosa?
8: No, niente.
7: Maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
1: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
7: E che progetto era?
1: L'invenzione del Veneto! Can...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
6: Sì, siete.
5: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
6: Sì?
5: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
7: Pronto?
5: Pronto, signora?
7: Chi parla?
5: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
7: Sì.
5: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
7: sì,
5: sesso.
7: Buona.
5: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
7: sì,
5: come da Lema.
7: Vale.
5: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
7: Vabbè, io devo andare a lavorare.
5: No, senti, sì, usciamo insieme.
7: Siamo qui per te.
5: Trombiamo insieme, amore.
7: Sì.
5: Spariamoci una rivoltata,
7: ciao,
5: in faccia.
7: Ciao,
5: ciao, amore.
7: Ciao.
5: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
7: Porto.
5: Pronto?
7: Sì.
5: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
7: Guardi, io scendo con te, morire ammazzato.
5: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
6: Pronto?
5: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
7: Pronto?
5: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
7: Sì, no, se la ficchi in culo.
5: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
8: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
5: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
8: E come chiudiamo stavolta?
5: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Amici, sono Wendell, questo è Wendell e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, come si può dire, quelle sempre verdi, ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io, ah, gli metto le parolacce dentro, così.

0: Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king.
0: Ma siete sordi, che è la mamma?
2: Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione.
2: Pronto?
1: Will the song for the wise again live in a cappella?
2: È un coglione che prende per il culo.
1: Sing the lies and the fur, wind the lie and the sea, marchicchione.
2: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione?
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci c***o, puttana!
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione!
4: Va in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita di... Coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco. Padro, coglione.
1: Cappella.
4: Adesso tra 20 minuti, fa 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che troia detto mare. 20 minuti di cane, me ne culo.
1: Questo bastone che tu fai a scuola, prendi la cappella.
4: Dai pagliaccio,
1: c***o. Sì, the fry, the
4: scuola, americano di sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana de to mare.
1: In the
4: lane. Ma mai andano in adro. Coglione, nome e cognome.
1: Oh, cavolo.
4: Un cazzo di cane. Valo il prone cane, ma da mal bastarda. Un lance che
1: deghedem, facci di cazzo che sei tu.
4: Coglione, poi tu scendi qua e indovina cosa che è. Cosa che è? Le l'uccello duro sul volante. Adesso ti fai duro che è?
1: E non
4: la coscienza che c'è puttana nel tuo mare, quando è che lo zappa.
1: Puttana
4: la sbrossa, merda, vaffanculo, coglione. Mettami a rotta il casca, poi non c***o.

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Ma grande muschioni, oh! Sta zingarata sulla barchetta banana, mica spalanca.
3: Eh sì, poi oggi si sta da Dio, guarda che acqua.
4: Barca banana tua madre.
3: Oh, ma se prenotassimo un ristorantino con il molo privato?
2: Bella, bella, chiamo io. Conosco un posticino da ste parti.
4: Cazzo dici che è la prima volta che vieni?
2: Ma tu non sai un cazzo di me. Guarda che quando venivo al lago di Como io tu sballonzolavi ancora tra un coglione e l'altro di tuo padre.
4: Dimmi come si chiama quello cerco con Maps, che devo fare la rotta, devo fare tutti i cazzi.
2: Allora, aspetta, si chiama Taverna del Lago.
4: Yeah, proprio di nome.
2: Si sono spesi la fantasia.
4: Vabbè, comunque aspetta. Oh, ma sono 60 minuti di navigazione dall'altra parte. Non ho cercato la benzina, le condizioni meteo, cioè, non è che me la sentito.
3: Ma non dire cazzate, che cazzo sei, Acab? Figa, siamo sul lago, mica sul mare del nord.
2: Dai, bernacca di sto cazzo che c'ho fame, accendi la banana.
4: Vabbè, oh. Io comunque un jack lo facevo. Porco d***a! C'ho l'alito di Nessie!
3: Figa, hai mangiato più lavarello tu che un pesce gatto!
5: Scusate ragazzi, guardate che si sta alzando il vento. Io inizierei a rientrare fossi in voi.
4: Vento! Mica vado a vela! Portaci altri tre whisky, stronzo!
5: E io lo dico per le onde.
2: Ma qual cazzo di onde, mica? Ma siamo sul lago, siamo! Non ci sono le onde sul lago!
6: Ehi, infatti!
7: Che cazzo di onde ci sono?
8: Ah, non ho mai visto una cosa simile!
9: Non voglio morire!
8: Uomini! Oggi nessuno perirà! Vi trarrò in salvo io!
9: Che cos'è stato? Cos'era quel bip?
7: Che cazzo è sto rumore, musco?
8: La benzina! Abbiamo finito la benzina! No!
10: Ci sono le onde, ci sono. Acab di sto cazzo.
11: Oi Johnny, eccomi. Sei pronto per la serata?
3: Pippo, scusa, ma tu hai noleggiato un'auto elettrica per andare a fare la serata?
11: Certo, grazie a Autonoleggio e Autofficina Lugli, Cormano. Vuoi mettere? Minchia, è bellissima.
3: È bellissima, Pippo, ma ti vorrei ricordare che dobbiamo andare in Liguria e non credo che pulluli così tanto di colonnine per ricaricarla.
11: Stai sereno che adesso partiamo. A metà strada ho pensato di fermarci per prendere un caffè in autogrill. Facciamo una ricarica da 15 minuti e poi ripartiamo. Tanto mi hanno fatto scaricare l'app per le soste.
3: Ma sarà, io non mi fido tanto delle auto elettriche, Pippo.
11: Ma figurati, guarda, guarda, abbiamo 320 km di autonomia. Ne dobbiamo fare circa 200-205 e volendo ci torniamo anche indietro con questa ricarica qua.
6: Ehi, forti!
3: Pronto, ciao amore. Sì, come ti ho detto ci manca l'ultima tappa alla colonnina di ricarica e dovremmo arrivare a Milano. Purtroppo fra aria condizionata e traffico l'autonomia è scesa un pelino. Sì, sì, lo so, hai ragione. Mica è colpa mia se Pippo è un coglione.
10: Già. Pippo è un coglione.
12: Fa? Hai un secondo?
13: Sì, dimmi.
12: Allora, ho avuto un'idea per un blocco. Volevo fare uno scherzo telefonico dove mi fingo una suora che chiama... Fa? Mi stai ascoltando?
13: Eh? Sì, sì, no, tu parla, stavo facendo una roba con ChatGPT, ma ti sento.
12: Sì, ho capito, ci stai un po' troppo su quel telefono.
13: Che cazzo dici? Ma cosa cazzo di... Io sto creando il futuro, cazzo. Io mi sto evolvendo. Voi siete dei cazzo di cromagnoni. Io sapiens, sapiens, sapiens, capito? Quando voi scoprirete il fuoco, io avrò già creato la prima auto volante. Non so se hai capito come sto performando.
12: Sì, sì, vabbè, secondo me a guardare uno schermo tutto il giorno diventerai strabico. Comunque, ciao.
13: Ma che cazzo dici, strabico? Io sono Superman. Voi siete i cazzo di gatti di Piccolo Miracoli. Pensa a te.
6: Ehi, infatti!
14: Ragazzi, mi dispiace, ma oggi non vengo in radio. Sono al pronto soccorso oftalmico, fate bene fratelli, e stanno cercando di capire perché mi vedo due cazzi e quattro mani. Vi aggiorno, ciao.
10: Noi gatti di Vicolo Miracoli, Tubocelli.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
15: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene, e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
16: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò oro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?
17: Mm-mm.

0: perché avere? Perché avere rifiuti che io sia il tuo accompagnatore?
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco! Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! In guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Labracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi sei scopato tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio di mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre quella puttana.
0: Davvero? Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
0: Rorio!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Ciao. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
3: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
3: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
3: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
11: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
13: sì,
11: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando.
5: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
13: sì,
11: delle feci.
13: Guardi,
11: forse
13: vabbè,
11: c'è il sangue.
13: Sì,
11: allora, signora,
13: questo
11: mi ascolti,
13: sì,
11: ero puttane.
13: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
11: Non vorrei che sia... Come si chiama?
13: Don Gaetano?
11: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che
11: ha
5: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcaccia me se.
11: Porca ma...
5: Che sangue non c'è nella feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
13: no,
11: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
13: Sì,
11: priorità,
13: anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
13: Va bene.
11: Lo sport.
13: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente,
13: ecco,
11: emozionante.
13: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
13: E
11: per
13: cosa
11: chi non
13: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
11: Uno.
13: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Vaffanculo, Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
13: sì,
11: sono quello della cacca,
13: sì,
11: dell'esame delle feci.
13: Sì.
11: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano.
11: No. Dente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
11: fare la
15: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
11: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
13: Bene,
11: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
13: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Radio Ergenera.
7: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto, tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
18: Oh, non ce lo facevo più. Oh, sì, oh, in bocca così.
19: Pronto?
7: Pronto.
19: Eh?
18: Oh.
19: Pronto?
7: Buongiorno.
19: Eh?
7: Sono Jürgen.
19: Ma chi sei?
7: Sono Jürgen.
19: Cosa vuoi?
7: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
19: Oh! Ma chi sei?
7: Sono Jürgen.
19: Sei un delinquente?
7: A lei piace la cappella?
19: Oh!
7: Ci pensa mai alla cappella?
19: Sei un grande figlio di puttana.
7: Vorrei una sua opinione.
19: Sei un figlio di puttana.
7: Mi dica.
19: Ti hai messo un cancro disgraziato.
7: Quando è a letto con il c***o in mano?
19: Chi sei, boia? Dimmelo!
7: Quando è a letto con il c***o in mano?
19: Non posso ancora capire chi sei, porco schifoso.
7: Parla con la sua cappella?
19: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
7: Fatemi toccare le palle. Perché sto iettatore di merda me l'avete messo in onda? Andiamo avanti con le telefonate.
20: Pronto?
7: Pronto.
20: Un attimo. Pronto?
7: Buongiorno, sono Jürgen.
20: Chi è, scusi?
7: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda.
20: Sì.
7: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
20: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere a che fare.
7: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto? Sa, ste vecchie malefiche... Fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
21: Pronto?
7: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
21: Ma che cazzo dici?
7: A lei piace la cappella?
21: Ma chi sei?
7: Ci pensa mai alla cappella?
21: Ma quale cappella? Ma chi sei?
7: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
21: Ma sei scemo?
7: Lei canta qualche canzoncina...
21: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora? Ma chi sei?
7: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
21: Chi?
7: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
21: Ma tu sei ubriaco.
7: Vorrei una sua opinione. Oh.
21: Ma tu sei un pazzo maniaco.
7: Si senta libera di dire la sua.
21: Questo, ma che vuol? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
7: A lei piace la cappella?
21: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
7: Ci pensa mai alla cappella?
21: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
7: Oh.
21: Una.
7: Ah.
21: Perché te l'ho già detto.
18: Brava, così.
21: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono, 02. È Milano. È Milano.
7: Ecco, brava Nicole. Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
21: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
18: Dai, sentiti, maiala.
21: Non la caserma, la volante.
18: Oh.
21: Che arriva in 5 minuti.
18: Ah.
21: Quindi se tu continui, io lo schiaccio il tasto.
18: Lasciati libera, bella zozzona.
21: Guarda che lo schiaccio.
18: Oh.
21: Non costringermi a schiacciarlo.
18: Allora rispondi alla mia domanda.
21: Così mi costringi a schiacciarlo.
18: Sì.
21: Lo sto per schiacciare.
18: Ecco.
21: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
18: Clicca la cappella.
21: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
18: Allora rispondi alla mia domanda.
21: La volante è da te tra 2 minuti.
18: Lei piace la cappella?
21: Continua, continua.
18: A te piace prenderlo nel culo?
21: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
18: A lei piace la cappella?
21: Continua, continua.
18: A te piace prenderlo nel culo?
21: Maniaco, spero che ti inculano in galera.

0: siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
1: Si senta libera di dire la sua.
0: Certo, come sempre.
1: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
0: No, non mi faccio trapanare da nessuno io.
1: Quando, si...
0: quando rispondo, rispondo, sono sicura e so quello che dico.
1: Lasciati andare.
0: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
1: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora, molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto.

0: Lo Zoo di 105. Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
1: Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
2: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
3: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
1: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
2: Sempre peggio questo qua.
4: Ma perché? Che fa oggi?
2: Uomo più ammalato del mondo.
4: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
2: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
4: Perché? Che lavoro facevi?
2: Il coiffeur dei peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
1: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo, uomo messo male, uomo che sta bene, finto invalido, ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
3: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
4: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
2: Vada sotto la macchina, da Vino Bogge.
3: Signor giudice, non so se ce la faccio. Sono molto debole.
2: Ce la fa, forza, vada pure. Diamo il via alla minchiata, me.
5: Forza, vada via, minchiata, cominciare. Uomo messo male!
1: E per un soffio da Vino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
2: Ma ancora con questo secondo tentativo?
4: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di...
1: Ma qualcosa va storto.
2: Ma che è, un certificato di malattia?
1: Colpo di scena, signore e signori. Bino da Vino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
2: Signor da Vino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
1: E qualcosa va ancora più storto. Tutti infatti si sono presi l'influenza.
2: No, ma guardi, io veramente non ho più parole per questo coglione.
4: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
2: Non c'è più Azan.
4: E chi comanda adesso? Chi comanda?
6: Silvio. E Pier Silvio.
4: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
0: Unreal Radio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma su cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Dico, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Svegliate quei culimosci sbidollati! Aprite gli occhi, lurida massa di letame avariato ricoperta di merda e mosche! Voglio le vostre chiappe fuori dal piazzale della radio in 5 secondi! 4, 3, sono stato chiaro, luridi sacchi di feci?
2: Sì, signore!
3: Ma sono le 4 del mattino!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel cannolo ricolmo di feci e merda e vermi che ha aperto quella fogna di bocca? Chi cazzo ti ha detto di aprire quella latrina ripiena di denti sistemata a cazzo di cane che sembra una foto di Stonehenge dall'alto? DJ coglione!
3: Sono Squalo, signore!
1: Qual è il tuo problema a parte quelli evidenti che si vedono perfino nella foto della patente? Stavi sognando di ciucciare un cazzo al nero di WhatsApp? Non sei mica RDS che puoi dormire per 6 mesi tra un intervento e l'altro? Statemi a sentire tutti, brutte teste di cazzo!
4: Teste di cazzo vi è offerto da Banane Marano, la banana da mangiare o da infilare nell'ano.
1: Mi è giunta voce che qualche infame abbia abbandonato il posto di lavoro per andarsi a fare una cazzo di vacanza nella grande mela. Io gli faccio una grande pera e gliela infilo nel buco del culo, lasciando nella merda gente che già di suo non vale un gran cazzo. Voglio subito il nome di questo pezzo di merda, o vi programmo tanta di quella musica trap da farvi uscire le palle dalla gola a furia di martellarvene con l'autotune.
5: Buongiorno, maggiore Cluster, posso chiarire però una cosa?
1: Chi cazzo sei, nano di merda? Chi sei, brutta coppia di barattoli di yogurt impilati alto un cazzo e una cappella? Da dove cazzo vieni, da Lilliput? Identificati, micro stronzo! Sei una malattia della pelle e sei un fungo, che cazzo sei?
5: Piacere, Pippo.
1: Sì, Pippo anch'io, mi faccio anche le punture di eroina nel buco del cazzo, ma non vado a sputanarlo ai 420 come Fabrizio Corona quando si incula da solo con le sue stronzate.
5: Ma Pippo Palmieri è il mio nome, sono il regista.
1: Ah, tu sei il regista! È arrivato Spielberg dei miei coglioni! Allora quale dei fratelli italiani sei? Il mio coglione destro o il mio coglione sinistro? Tu non sei un cazzo! In questa radio sei solo uno schiacciabottoni fallito che ciuccia stipendi a tradimento! Che cazzo vuoi, inutile sacco di merda? Anzi, inutile sacchettino di merda, una pochette di merda, un beauty case di feci!
4: Beauty case di feci vi è offerto da Salamino Caldonazzo, il salamino buono a forma di cazzo.
5: Sono io che sono andato a New York, però guarda che era tutto programmato, avevo avvisato.
1: Lui aveva avvisato! Chi cazzo ti credi di essere per andartene in vacanza? Diletta Leotta? Pensi di avere le tube, la fica, il ciclo mestruale? Non ce l'hai! E tu che cazzo ridi, DJ coglione?
3: Ma no, non mi chiamo così, io sono DJ Squalo dello Zoo!
1: Tu non sei un cazzo! Tu sei una merda fallita senza futuro che è stata presa da Marco Mazzoni alla festa di Natale solo perché aveva bevuto 36 mojito insieme a un po' di fregna!
3: Guardi che Mazzoli con me ci ha visto lungo, eh!
1: Mazzoli non ha niente di lungo a parte il naso! Hai il cazzo che sembra una moneta da un euro, figurati cosa può avere nello sguardo! Mazzoli non capisce più un cazzo, non lo vedi che è un vecchio stronzo fallito con la camicia bianca? Che cazzo di lucidità può avere uno convinto che in Messico si va a fare yoga? Statemi a sentire, massa di stronzi! Da oggi il regista nano e DJ coglione verranno spostati nel cesso dei dirigenti dove a turno gli potranno cacare in faccia migliorandoli!
4: Cagare in faccia vi è offerto da Slip Figarella, lo slip che stimola la cappella.
3: Posso almeno dire una cosa?
1: Certamente, DJ coglioni, è un tuo diritto. Prima però fai 5 passi avanti.
3: Fatto, signore!
1: Battaglione! Caricate! Puntate! Fuoco! La riunione è finita, come si evince dai brandelli di carne, capelli e denti di questo stronzo di DJ coglione morto sul selciato. Quindi adesso potete fare una cosa utile all'umanità, l'unica che vi riesce: andarsene a fare in culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese super dotato che sbaglia Kerry.
3: Oh. Azione, si chiama.
4: Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
5: Sì.
4: Salve, lei è il titolare?
5: Io sono il titolare era partito.
4: Perfetto. Dimmi. Le chiedo. Allora, praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore, un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno. Cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sbarra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
5: No, non interessa.
4: Io pago fortissimo, stiamo parlando di paio di migliaia di euro, capisce?
5: No, grazie.
4: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attende un attimo Elena. Signori, allora stop un attimo, tieniglielo duro con un bel pompino. Tieniglielo duro.
6: Vai, Patrizia.
4: Mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Pronto? Sbangla.
7: Pronto,
4: salve, sono Remo Giramella, mi perdono il disturbo, della cappella, sono un regista di Filmarda. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend. Per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
7: Sono io il titolare.
4: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
7: No.
4: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ha mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard. Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
7: Più o meno conosco il settore,
4: immagino. E noi stiamo girando appunto questo movies per Los Angeles che si chiama Sbanglaman, che è la storia di questo ragazzo del Bangladesh con un cazzo enorme che sbaglia Kerry. Allora, la particolarità è che è proprio sbaglia Kerry, che è una cosa strana. Cosa succede? Mi piace che ho finalmente trovato una persona di ampie vedute. Cosa succede? Noi stiamo girando in varie location che sono i supermercati, quelli etnici, il fruttivendolo, la pescheria, dove questo ragazzo purtroppo sfortunato cerca un posto di lavoro e alla fine si scopa la proprietaria.
7: Okay.
4: Quindi mi servirebbe...
7: In questo caso sarebbe mia moglie.
4: No, adesso non mi permetterei mai, a meno che magari lei abbia delle velleità nel panorama hard, però noi di solito utilizziamo dei figoni di 18 anni bulgari. Quindi.
7: Ok.
4: Quindi la situazione sarebbe quella che... Scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così sto da un attimo lo stop.
8: Ragazzi, stop! Senti, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbagli sulla schiena.
6: Ok?
8: Ok, azione.
4: Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego, io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Kerry nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine, con una troupe light.
7: Accetto volentieri a titolo gratuito.
4: Ma veramente mi stai dicendo, guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante.
7: No, immagino però.
4: Guardi, lei mi è molto simpatico, se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano, noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
7: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
4: Immagino, qua si sbarra, là si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così, lei mi è molto simpatico, se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo, va bene?
7: Guardi, quando vuole io sono sempre qua, mi trova sempre.
4: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi.
8: Stop, non mi devi sbarra adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo. Quando ti dico sbarra, ora tu sbarri, ok?
6: Ok.
8: Perfetto. Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
7: Aspetta a braccia aperte.
8: Grazie, gentilissimo, salve, buon lavoro, salve, grazie. Oh! Adesso puoi sbarri, vai! Vai, vai! Oh! Mordila!
6: Vengo!
8: Mordila, vai! Vai! Ribellati, mordilo anche tu! Cazzo che bello, sembrate due pitbull!
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, buon ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capuoto. Capuoto, ci sei?
3: Sì, Gabri.
2: Stai bene?
3: Sì, Gabri.
2: Ma sai dire solo sì, Gabri?
3: Sì, Gabri.
2: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
3: Sì, Gabri.
2: Senti, fai una cosa, Caputo. Campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
3: Sì, Gabri.
2: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatta in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luniporco, featuring Moscow DJ.

0: Minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, e sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente...

0: vecchia e talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro... Caputo, ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri.
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi.
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao.
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, né? Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro tutta la vita.
5: Cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita.

0: Benissimo, ne? Siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record. Un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in sei.
0: Bene, allora io sto per partire, Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno, ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui, eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù. Il cognome fa Cutù, così.
3: No, si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo!
3: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Ecco.
5: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
5: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
5: con
4: è
5: un bicazzo in
4: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no.
4: E vai alle scarpe.
3: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
3: Le bibite!
4: B! Banane!
3: Le banane!
4: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B!
3: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono...
4: Io non posso respirare con le
3: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella!
4: Cosa no? Cosa no?
7: Coccodrillo!
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
6: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci te stramurte,
4: tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
4: Ma è una vergogna!
3: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato!
0: E si è salvato!
1: Anche lui che ha preso 184 kg!
0: Sì, ci facciamo una sorpresa!
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dica.
0: Ecco, Telegram!
1: No, dica. Ci vorrebbe un'idea per far sta.
0: Ah, ci vorrebbe. Un'idea!
1: Ho capito! Agita tartagliato!
0: Che?
1: Agita tartagliato!
0: Ah, adesso ho capito!
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già accattato la torta!
1: Ma prima si sta una pasticceria!
2: Buongiorno.
0: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con consuocero.
3: Buongiorno. Sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è finito 1945.
0: Padre dello sposo. Oi. Oi.
3: Ma come, scusa?
0: Ma perché?
3: Si è abbaciato il telefono.
0: Ma sono solo presentato.
1: Richiamo.
0: E che ce l'ha con napoletani?
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto. Sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
3: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio in loco con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
3: Ecco.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
3: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zia Salvatore.
0: Mi serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
0: Mandorlato.
3: Che resta un mandorlato?
0: Che è mandorlato, scusa?
3: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato, fatto con le mandorle e il miele.
3: Cioè, mandorle e mele.
0: No, mandorle e miele, come gli ursi.
3: Ma che se non gnomo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato,
0: noi.
3: Ma senti, ma sì, Salvatore, se puoi mettere in tuo mandorlato.
0: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è la torta. Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
0: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
3: Cioè, non ha capito, signorina.
0: No, non ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me così vede cosa abbiamo.
0: Angolo Gustavo, me stavo.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa...
0: Sì, ma sì, ma a me dammi, non me ne frega un cazzo. Io voglio sapere se zio Salvatore si può velare dalla torta.
2: Ma
3: no, ma come no, scusa, ma non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che ha le 184 kg, viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
0: Pronto? Ma il sabucchino!
3: Ah, fanculo, non ha capito niente.
0: E ci crede, e parla ubriaco, sei ubriaco.
3: Ma l'hanci spiegato buono.
0: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù!
3: A faccio giocarmelo da strunzo, richiamo!
0: Ce parla un bucchino, ma mandala a fare!
3: E che lo fatti che insieme va non gire parole!
0: E poi sono ducato!
3: La gente del nord va veloce!
0: E questo mi ha mandato a fanculo!
3: Ma buono, ma che lo fatti di Teresa Pratico? Chi se ne fottiamo?
0: Se rispondo io, comunque tu cosa c'è?
2: Pronto, pasticceria?
0: Ehi, bucchino!
3: E sta calmo!
0: E mi ha fatto ingazzare, ma mandala a fanculo a me!
3: E ci stato conci un momento!
0: Ehi, bucchino!
3: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Uè, bucchino!
3: Ah, poi apri, così non si chiama, anzi. Pronto? Chi sono capace qua di Quagliarulo? Di Quagliarulo è finito 1945. Buongiorno.
4: Scusate.
3: Chi?
4: Cosa, parlate in due, potete parlare in uno così.
3: Parli, va.
0: Uè, bucchino!
3: Ah, boh, però
0: state. Ma ha fatto in caso!
3: Ma non vi la conferenza qua, signore.
4: Sì.
3: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
0: Hai capito? Sono colui!
3: Ma buono,
0: mi ha fatto incazzare!
3: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che...
4: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
3: Di aprile-maggio!
4: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
3: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli!
4: Ma la torta vi serve a Napoli?
3: No, la torta ci serve coppulaga di carta!
4: Dove, scusate?
3: Coppo laghi di card. Che cazzo di laghi sta là?
4: Non so dove sia.
3: Ah, come la chicardi non sa.
4: Però per le torte nuziali preferiremmo che passaste dal negozio.
3: Nuziali.
0: Ah, cedete che è zoccolo.
3: Ah, no, ma
0: il se zoccolo.
3: Va bui, sai che zoccolo.
4: Scusate, non mi. Cioè, scusate.
3: Sì.
4: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
3: Ah, lo
4: se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
0: Uè, bucchi, stronzo.
3: Esatto.
0: T'ha già dice che la bucchi di mamma.
3: Ha fatto incazzare.
0: Che la stronza è merda!
3: Ah, boh, dici però.
0: Ma fatti cazzare!
3: E
0: che potevi fare sa?
3: Ma che li stava faticando? Che ho lavoro
0: su? Sta faticando un cazzo!
3: Pure tu che lo fatti, zoccolo, bucchina. La gente se stranisce poi, no?

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Sorello, posso parlarti un attimo? C'è una questione della quale vorrei disquisire con te da donna a donna.
3: Basta che non sia ancora una volta una scusa per rompermi il cazzo sui peli sotto le ascelle.
2: Oddio! Non dirmi che ancora non hai tagliato i due parrucchini anni 90 da sotto le braccia. Ti prego, tosati, non si possono vedere oltre che annusare.
3: No, e non li taglio. Alle ragazze piacciono le donne mascoline.
2: Che orrore la fica. Più vi frequento e più penso che abbiate veramente un sacco di problemi, voi con la vagina davanti. In ogni caso, non volevo parlarti dei tuoi lezzi e dei tuoi inestetismi.
3: Allora dimmi, sono tutta orecchie ai piercing.
2: Ma cos'è questa storia che si sente in giro che tu ti stai vedendo con Skeletor con la voce alla Daniele Battaglia?
3: Vedendo è una parola grossa. Sai che mi piace mangiare la prugna. Diciamo che ci uscirò una sera per fare due chiacchiere. Il suo gesto d'amore mi ha colpito molto.
2: Brutta puttanella ipocrita. E così con la scusa che sei una ciuccia passere te ne vai in giro a farti i miei ex. Che razza di storia malata è questa? Non hai pensato che potesse darmi fastidio?
3: Come cazzo mi hai chiamata finocchietto coi capelli da soubrette anni 80?
2: Tu che parli di taglio di capelli fa molto ridere, mio caro Cinciun-chan.
3: Finiscila di dirmi che ho i capelli da cinese.
2: Non lo dico solo io, ma anche le mosche che ti svolazzano attorno attirate dalla tua puzza.
4: Hey Jeffrey, tu pensi veramente che quell'umano senta quello che diciamo? Tutte cazzate, impossibile. Che ne dici di andare al parco a cercare un po' di sterco di cane? Ho una fame della Madonna.
2: Apri la finestra che adesso vanno al parco a mangiare lo sterco.
3: Ma di che parli?
2: Delle mosche.
4: Hai sentito? Per tutti gli stronzi a cilindro. Ma come cazzo è possibile?
3: Mamma mia, come cazzo sei pazzo! Adesso senti anche le mosche parlare. Vabbè! Comunque, tornando al discorso principe di questa discussione, io non ho intenzione di farmi un tuo ex. Non mi piace, non mi interessa e poi non ha la fica. Quindi chiedimi scusa per le offese e chiudiamo la cosa qui.
2: Smettila di far fugliare fesserie, le tue intenzioni sono chiare. Vuoi farmi dispetto dimostrandomi che ti puoi fare i miei avanzi? È palese da voi donne. Ma non ti fai schifo?
3: Ma la vuoi smettere di vaneggiare? Secondo me, tutto quel cazzo di profumo al sandalo e qualche sostanza chimica del boa di struzzo che hai al collo ti ha fatto uscire di senno. Ma ti senti?
2: Non ti rivolgerò mai più la parola, meschina puttanella, mangia avanzi. Per me possiamo anche non salutarci più, sei spregevole.
3: Ma tu sei tutto pazzo. Ma dove cazzo vai adesso?
2: A farmi una telefonata di cazzi miei. Ciao ciao puttanella. Ciao ciao mosche.
4: Ciao ciao umano. Non rispondergli, non dare confidenza agli umani. Quelli ci schiacciano.
5: Sì, pronto, chi parla?
6: Sì, pronto, salve, parlo con la famiglia Spallati.
5: Ma basta, ti troverò, bastardo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
3: Sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
2: Non fare battute, conato di colon.
3: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
2: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Sin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Harry Rotter quella cosa che fa plin plin.
3: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
4: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Harry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
5: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gliel'ha sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
3: E chi cazzo è il barone Barbarone?
2: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
3: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
2: È stato Harry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
3: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
6: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
3: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate? E allora vi faccio un incantesimo!
7: Porca troia! Allora...
3: Torri, dottorone! Verruca di terrone! Correggi quest'errore! Aspetta... Ehi, errora questi sbirri con sbirra di muflone!
2: Con la remoscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
6: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Harry Rotter!
3: Presente, prof!
6: Harry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
7: Vabbè, io me ne vado, ciao.
3: Vado!
7: Allora...
3: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir... Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di...
7: Porca puttana.
3: Allora... Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
7: Ma perché non riesci?
3: No, ce l'ho fatta, ma non c'avevo più aria.
6: Harry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
7: Fa il culo, mi ha bocciato per questo.
3: Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
6: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini. Forza!
7: Facile, tanto. Allora.
3: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini.
2: Ha confessato, coglione, coglione.
3: Oh cazzo, ho fatto un errore.
4: Coglione, coglione, coglione, coglione.
6: Che l'imputato sia condannato a botte.
3: Aia, aia, aia, no, Mario!
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il purè.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casallingua Prepuzio a seguito di uno stampunamento a Caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
1: Traffico e funerali.
0: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

0: Anche mia mamma guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brutzen, Batzen e lo svincolo per Kritzen, Vgasen, Sfrigauez, Guakets, Vrukedragen, dove un mezzo adibito al trasporto di cose pesanti e molto pericolose ha perso il suo carico, che consisteva in una affilatissima lama circolare di 8 metri di diametro che si è srotolata a 200 all'ora sulla strada, segando a metà una ventina di auto da capo a coda, prima di fermare la propria corsa fra le chiappe di un paccioccosissimo lardone che stava defecando nei campi fioriti come una contadina del cazzo. 11 morti tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi boia? Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E il venerdì non te ti cavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: No, no, grazie Alfio e come sempre viva Gesù! No, no, no, no. E ora tutti in pista su ISO Radio, la radio che paga.

0: sta, si sta.
1: Iso Radio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Iso Radio, sono le 14:32. Pozzanghere e pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che si era inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamoci!

0: arrivati al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Chissà se me l'ha sentito in Egitto.
2: Ecco, venerdì sera. Va bene che non ho lavorato tutta la settimana. Sarei un stupido dire che ho lavorato tutta la settimana, a venerdì soagro. Però venerdì, un viaggetto comodo da andare lì poco dopo Monza. Vabbè, ho da portare un rimorchio e tornare indietro solo col trattore. Vabbè, una passeggiata de salute. No, un incubo, un incubo. Negli ultimi 15 chilometri l'è diventato un incubo, grasso. L'è diventato un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
0: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico, per ora è tutto. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
3: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Ciao a tutti!
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
6: Cari amici, dopo aver proposto la bastardata ai call center, subito dopo sono stato contattato da altri call center e allora ho detto: perché non richiamare i nostri amici che continuano a frantumarci le palle ogni giorno puntualmente con proposte assurde? Sentite un po'.
7: I nostri operatori sono...
8: Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Mi scusi, disturbo, lei che è al call center, al centralino, ha diritto a una promozione meravigliosa che arriva dalla Calabria. Praticamente c'è dentro una confezione di cirò superiore, una soppressata calabra piccante, una provola dolce e un capecollo a 112 euro. Le può interessare?
8: Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero.
6: No, lei è stata provola dolce e un capecollo a 112 euro, le può interessare?
8: Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero.
6: No,

0: il telefono per contattarli.
1: Lei è sicura di questo, che solamente chi ha dato il consenso? Io non credo, signora.
0: No, guardi, questa, allora, lei sta parlando, lei sa con chi sta parlando?
1: No, ma non mi interessa, io le sto proponendo un'offerta bellissima. Vuole quella della Toscana? Un cesto di frutta
0: le
1: con...
0: Le metto giù la telefonata.
1: No, no, no, signora,
0: guardi,
1: signora.
0: Io devo lavorare.
1: No, mi deve ascoltare, l'offerta è interessantissima, costa poco.
2: Siete in attesa di essere collegati.
1: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Aspartame della Bella Vita S.P.A. Salve, c'è una bellissima proposta per lei.
2: Sì.
1: È appena arrivato dalla Toscana un bel pacco da 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati da una bottiglia di vin santo del Vaticano a 320 euro.
2: No, guarda, non ci interessa, grazie.
1: No, no, aspetti, non butti giù!
3: Sono Michela.
1: Sì, Michela, buongiorno, sono Aspartame della Bella Vita S.P.A. Salve, senta, un'offerta meravigliosa da proporle. Un set di orologi in similoro con movimento al quarzo che riproducono i Rolex. Sono 10 pezzi a 500 euro.
3: Sta scherzando, spero.
1: No.
3: Non ci interessa, la ringrazio molto, buona giornata.
1: No, aspetti, magari le interessa lo Swatch, costa meno, 100 euro. Signora? Come avete sentito, amici, allora evidentemente non sono io il maleducato che non ho voglia di ascoltare tutto quello che hanno da propormi i call center delle varie società. Forse sono loro che sono maleducati e ci rompono le palle di continuo, no? Ma andremo avanti, perché Leopoldo Aspartame della Bella Vita S.P.A. si batte per noi cittadini. Alla prossima!
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
2: Hai
1: che
2: Marco,
1: apri, guai, ma hai sentito?
2: E lo si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente. Only for you. The zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto fatto. This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
6: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
7: Sì, Gabri.
6: Oggi grande classifica, ci aspettano tre hit pazzesche che stanno scalando niente. Quindi Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
7: Sì, Gabri.
6: Scende di ben tre posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: Minchia, minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia. Già depositata la SEAE. Minchia se sono avanti, vero Caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto a forza di cornate Steady K con Lo Yoga featuring Marco e Stefania.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: A posto?
3: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo Steady K, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Gabri, sono papà, ascolta, facendo pulizia il cantino, ho trovato un sacco di giornalini porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti male. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimana. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia, veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
1: No, Capri.
0: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
1: Sì, Gabri.
0: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
1: Sì, Gabri.
0: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
1: Sì, Gabri.
0: L'hai messa piano?
1: Sì, Gabri.
0: Ok, allora, vai dolcemente.
1: Sì, Gabri.

0: che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.
3: Sono arrivato al locale, mi guardavano tutti male. Forse perché son nero, perché son brutto, non lo

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.
0: Fammi riflettere un secondo. Simo J, ma sto Vladimir Putin, ce l'ha la Maserati?
1: Aspetta che chiedo alla sua assistente. Dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, Trumpone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: C'è 105 mica!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega.
2: Arsene Cornuto, Arsene l'ha detto!
1: Sentiamo la reazione della gente.
3: Pronto? Chi parlo? Col professore?
4: No.
3: Ah, professore, sono il signor Brega.
4: No, no, guarda che ho sbagliato il numero, eh.
3: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
4: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Mi ho sbagliato il numero, mi scusi.
3: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
5: Pronto?
3: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, no, no. Sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: Dime.
3: Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei? Venga su, professore. Eppure in vestaglia non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei, sia gentile. A lei è una persona intelligente. Pronto?
5: Ho capito.
3: Ambecilla, fregna, Ciaro, via qua.
5: Dime.
3: E che te sei cambiato pure nome, farso?
5: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
3: Via qua, cornuto!
2: Arsene cornuto! Arsene l'ha detto!
5: Ah, ti chiamano la ricetta!
3: E no, ma dai, io sono greghi!
6: Cappella. Pronto?
3: Pronto? Chi parlo? Col professore?
6: Chi sono i professori?
3: Ah, professore, sono il signor Brega! Quello dell'ottavo piano!
6: Sei, non ho capito chi sei tu.
3: Sono il signor Brega.
6: Pronto?
3: Ambecilla, fregna, Ciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
6: Oh!
3: Ah, professore, sono il signor Brega. Ma dovresti fare la corte. Via qua, cornuto.
6: Pronto?
3: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
6: E che vuoi?
3: Bravo. Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei?
6: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
3: Venga su, professore. Eppure in vestaglia non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei, sia gentile. Allora, persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
6: Chi sei?
3: Sono il signor Brega.
6: Senti, fatti capire bene, se no.
3: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
6: Sì.
3: Mi fio, sì. Se c'è sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
6: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
3: Ambecilla, fregna, Ciaro, via qua. Ciaro, vieni qua.
6: Ma che cazzo sei?
3: Quello dell'ottavo piano, bravo.
6: Vaffanculo.
3: Senti, mi dovresti fare la corte.
6: Cine, vaffanculo.
3: Via qua, cornuto.
1: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
7: Oh, no, non voglio, paura.
1: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
7: No, ti prego, ho paura.
1: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
7: Va bene.
1: Codice esatto, procediamo.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
3: Pronto? Chi parlo? Col professore?
9: No.
3: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
9: Dimmi.
3: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei?
9: Io vengo su, forse
3: venga
9: su,
3: professore.
9: E cosa ne ha fatto?
3: Eppure in vestaglia non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei, sia gentile.
10: A Sergio. E sto lì, senti sto lì, queste sono greche, sai?
9: Non so greche.
10: Greche?
9: Non so greche.
10: No, ma dai, sono greche. Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via.
7: qua, cornuto.
9: Ma vaffanculo, coglione.
10: A cornuto, a chi la vola, mia figlia?
9: Sta sempre a mangiare. Vaffanculo, coglione di...
11: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. 105,
12: 105. Lo Zoo di 105.

0: Nello scorso episodio siamo rimasti tutti con la merda nelle mutande dopo aver scoperto che Clara non è più la nostra tenera e dolce storpiettina. Ora sembra celare qualcosa di oscuro e tremendo dentro di sé, non solo perché si è ingoiata un gatto vivo, ma perché adesso corre e sembra persino scopabile. Fatto sta che il gruppo non ha capito che la sparizione sospetta di Clara dei giorni precedenti è stata dovuta da un vero fenomeno di abduction, dove probabilmente Clara ha subito qualcosa di tremendo, che ancora non posso svelarvi, altrimenti dove cazzo sta la suspense?
1: Ciao nonno, che cosa stai facendo di bello?
2: Ciao Clara. Nulla che possa sembrare qualcosa che sia il progettare una morte violenta per te. Anche se sto sistemando le armi in ogni angolo nascosto della casa, giuro che non sto pensando di staccarti la testa dal collo con una zappata.
1: Ma certo, nonno. Perché dovresti volermi far del male? Io sono la tua tenera e piccola Clara. Io so che tu non tenteresti mai di farmi del male fisico con questo fucile che ora sto piegando a mani nude.
2: Ma certo che no, Clara. No, non lo farei mai.
1: Sa, ne sono certa, nonno. Tu non cercheresti mai di colpirmi con questa mazza da baseball, che ora sto per spezzare in due. Sempre con la sola forza delle mie tenere manine di adolescente, facente parte della specie umana Sapiens Sapiens.
2: Ma, figurati se farei una cosa simile. No, non lo farei mai.
1: Bravo, nonnino. Bravo nonnino. A me non piacerebbe affatto pensare che tu stia tramando alle mie spalle qualcosa. O magari accorgermi che mi spii assieme ad Heidi mentre sto assumendo proteine animali.
2: Ma figurati, che dici?
1: Sono certa che ieri non eravate alla finestra a guardarmi, vero? Tu non lo faresti mai, vero? Non mi faresti mai arrabbiare, vero nonnino?
3: Peter, aspettami!
4: Cazzo, Heidi! Ti prego, non farmi male con il ciappone, per favore. Giuro che ti ridò i soldi della barella che mi sono inchiummato dal nascondiglio.
3: Ah, fetente figlio della merda e tossico del cazzo! Sei fortunato che non era per questo che ti cercavo e sei pure così coglione che te la sei cantata senza che ti dicessi un cazzo.
4: Ah, non era per questo.
3: Ma ho una fretta tremenda di trovare il nonno.
4: Il nonno?
3: Dove cazzo è finito che non lo trovo da stamattina?
4: Ma sarà a farsi o a scoparsi qualche mignotta? Perché hai tutta quest'ansia? Ha fatto qualche casino anche lui?
3: Nessun casino. Sono solo preoccupata per lui.
4: Heidi, ma sei sicura di stare bene?
3: Benissimo. Perché?
4: Perché non te ne mai fregato un cazzo di nessuno. Hai meno empatia di Adolf Hitler.
3: Così arrossisco.
4: Che cosa vuoi che sia successo al nonno? Ha fatto il gabbio in 41 bis. Sa usare armi e è un pazzo violento alcolizzato.
3: E quindi?
4: Solo l'infarto o una malattia venerea possono fargli qualcosa di male.
3: Oppure un mostro infernale che si è travestito da Clara.
4: In che senso?
3: Ed ora sta divorando le bestie che ci vivono attorno senza nemmeno cuocerle.
4: Mi stai prendendo per il culo, vero? Hai solo voglia di scherzare, giusto?
3: Peter, quando è l'ultima volta che mi hai sentito ridere e scherzare?
4: Credo il giorno che stavamo smembrando la carcassa di Don Cin per darla ai porci.
3: Vedi cadaveri squartati qui?
4: No.
3: Vedi dei maiali?
4: Nemmeno.
3: Allora non fare domande del cazzo.
4: Ma Heidi, cosa vuoi dire con mostro travestito da Clara?
3: Che da quando Clara è tornata da quei giorni in cui non sapevamo che fine avesse fatto, non è più lei. Non ti sei fatto delle domande sul fatto che camminasse da sola e che avesse uno stupendo incarnato ed una curiosa iperattività? Inoltre, non ti sei accorto che non c'è più un gatto o un cane in giro per la nostra proprietà?
4: Non posso crederci, tutto questo è assurdo. A proposito, ma adesso che c'entrano cani e gatti?
3: Vieni con me a cercare il nonno. Ti racconto strada facendo.
5: Nonno amore, dove sei? Sei qui nel granaio? Ma che strano rumore, ma che succede qui dentro?
6: Crack, chiama Orson, rispondi Orson.
5: Sembra la voce di Clara.
6: Rispondi Orson.
1: Crack, chiama Orson. Rispondi Orson.
5: Puttanella!
1: Rottenmeier, non si bussa?
5: Con chi stai parlando? Chi è questo Orson? Non ti sarai messa in affari da sola? Guarda che se hai deciso finalmente di fare bocchini come ti ha detto il nonno, bisogna che lui lo gestisca. E gradirei sapere se ti scopi qualche mio cliente. Perché almeno abbiamo un panorama chiaro di come ci trasmettiamo le malattie venere. O non sarai mica una di quelle che usa il goldone? Ma Clara, che cos'hai?
3: Hai sentito anche tu urlare la Rottenmeier?
4: Eh sì, ma non farci caso. Oggi è giovedì. Viene a chiavare Hansen il pastore col cazzo d'asino. Si vede che gli ha fatto l'ano a secco.
0: Ma che cazzo siamo diventati? La versione che puzza di pecora di Stranger Things. Ma giù da cane, ma che cazzo si fa Paolo Noise per scrivere queste boiate? In ogni caso sono proprio curioso sul come dipanerà la storia, visto che il nonno è scomparso, la Rottenmeier non si sa cosa le sia accaduto e Clara è effettivamente una cazzo di mostriciattola forzuta. Unica cosa che posso sottolineare con un plauso è la citazione al telefilm Mork e Mindy, che ho apprezzato moltissimo. Per il resto basta farsi i complimenti da soli, perché ritengo sia patetico, visto che sto parlando attraverso lo stesso autore che sta scrivendo il testo. Alla prossima puntata, stronzetti!

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio. Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
4: No? Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermaien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermaien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo!
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
7: non
4: tutti...
7: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai promesso sposo? Allora...
4: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
5: Nauseabondo.
4: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Voglio... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia. Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
5: Meteoropatici.
4: Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
4: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
5: Terapeutici.
4: Terapeutici. Terapeutici.
5: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
10: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
4: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
10: È l'Aiazzone!
4: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
4: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
4: Sì!
10: Attento, sta venendo!
3: Achille,
11: Non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
12: di sfruttare la mia caparbietà.
4: Fammi leggere qualche
9: cosa. Caparbietà.
12: Di sfruttare la mia caparbietà.
4: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
13: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
14: Giusto, ce l'ha fatta.
13: Ho sbagliato?
14: No, giusto, giusto.
13: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
14: No! Sì!
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Benissimo, eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
3: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
2: Ah, ma che linguaggio forbito! Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio. Immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
3: Non per vantarmi, ma sì, sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa, solo per citarne un paio.
2: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile, non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signore Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
4: Ma non ho detto niente.
2: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
4: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
2: Silenzio! Silenzio! Sono certo che l'illustre, acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
3: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
2: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti che come parla poi, come si esprime. Cioè, la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
4: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
2: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il cognome. No, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
5: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta o sul muro?
2: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
5: Forza, sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
2: Allora vede.
5: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
2: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero, almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
3: Non c'era, infatti.
2: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
3: Magari.
2: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
3: Sarebbe un sogno.
2: Benissimo, perché da oggi arriva Eroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
3: E vai!
2: Eroin Imps, bucati e pensionati se sopravvivi.
3: Yuhu!
2: Bene, stamattina mi son perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
3: Urrà, urrà, olè!
2: E condanna il signor...
4: Scusa.
2: Sì.
4: Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
2: E allora? Cosa c'è? Quindi?
6: Non è
4: sembra...
2: Bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signore Erculone alle seguenti pene: un mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
5: Ma no!
2: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
5: Ma poi l'Italia e la Nuova Zelanda c'è un continente intero, cosa stiamo dicendo?
2: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga, venga.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ucci, ucci, sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frocia smagorici poteri.
2: L'ho vista, sta al tavolo là! Addosso, Orc!
1: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda, capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
2: Orchi! Hans! Orchi!
3: A bestemmiare!
2: Allora, che è un nome battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini. Per prendere una netta che piede paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia. Cattureremo Gandalf. Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa Is, lo catturiamo e vinciamo tutto.
3: Cosa la domanda? Che cazzo è Gandalf?
2: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a lunga piella a punta.
3: Oh, dobbiamo picchiare il barbone!
4: È Mago Merlino!
5: È Mago Merlino!
2: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro in realtà?
3: No.
2: Dove siamo noi? Dove siamo?
5: Terra degli anelli.
2: Che dentro gli anelli del potere. Che è il Gandalf?
6: Ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa.
2: Che è il cazzo fai i cirub? Zitto, sento puzzo di erba pipa. Vuol dire che stai arrivando a Gandalf. Nascondito.
5: Ma c'è la maga maga!
2: Ma che cazzo da Luke che si sente?
5: Ah, scusa.
2: Nascondetevi dentro il cespuglio. Là, dentro quei cespugli di spine.
7: Ai, magi, illusione. Fuochi d'artificio. Apparizioni, sparizioni. Re di cittadinanza. Sì, no.
2: È lui! Orchi addosso!
7: Agguato, tradimento, assalizione, burdello.
2: Arrenditi, vecchierello, che cappella a punto! Sei circondato! E ora ti prendiamo prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una netta frodo più valosa!
6: Addosso!
2: Ma addosso che ce l'abbiamo presa? Che lo invierisci, scusa!
6: Beh, è carino!
3: È ritardato proprio!
2: Sì, parecchio!
7: Pazzo, folle, sfidate, sasciuto, pazzo, tutto buono! Io sono un grande Gandalf, mai illusionista, prestidigitatore! Guardi il portafoglio, non ce l'hai più! Già ricettato! Nessuno mi vuoi sconfiggere, poi lo sconfiggio! Perciò poi dai, che aggirit! Non hai capito, parola magica! Adesso ti cadranno tutti i capelli! Hai visto? Adesso ti ricrescono, hai visto?
8: No.
7: Controlla. No. È un incantesimo, lunga durata. Proprio, ci volete a Frodo. E qua, trova Frodo. Qua sono due donne Frodo. Trova Frodo. Dove sta Frodo? Passa i bastoni, che peccato, hai perso 500.000 lire. E va buia, ti accontento lo stesso anche se hai perso cara. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni!
5: Ma scusa, è strano forte questo!
7: Adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodi!
9: Mamma, come mi sento diverso! Mi sento proprio diverso!
10: Però,
9: che bello cazzo che sei!
10: Che bello che sei!
11: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai che non mi sento.
9: Che bella pelle che hai!
10: Ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore?
9: Come mi sento Frodo! Uff!
5: Scusate, dov'è finita la puzza?
1: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
5: La puzza quella di orco maschio, orco...
11: Lei non si è trasformata in frodo.
5: Orco Dix ha detto.
9: Hai bestemmino.
5: Ecco, è lo zio di Joel Dix.
10: Ma non si
2: è diventato vocale proprio. No, proprio diventato vocale.
5: Ma tu che sei, mo? Sei un mix di Gandalf e l'altro?
2: Io sono Adar Ricchiun. Adar Ricchiun. Adar Chiavà tutta nottata con gli orchi.
5: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare.
2: Beh, che ci pensi la fine? Che vergogna! Che scomodità!
9: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
11: Non so perché mai mi fai schifo lo stesso.
2: È che l'ho fatto personale. È proprio un carattere che darà fastidio.
5: Ma scusate, ci sono rimasta male. Una chiavatina, una toccatina.
1: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
2: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
1: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere. Orco cazzo, scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei?
4: Radio 105.
8: Yeah. Yo.

0: Fatti, bitch! Tamarri! Give me a
1: motherfucking beat! Minchia raga, tra pochi giorni è il compleanno di Massimino, si fanno cazzi seri. Ora organizziamo. Prima cosa, serve un posto per farci le nasche con le pietre. Chiamiamo.
2: Pronto?
3: Disco Tram?
2: Sì, buongiorno.
3: Volevo sapere come funzionava la situazione là del tram.
2: Non è mai salita lei sul nostro tram?
3: No, l'ho visto passare. No, l'ho visto passare la sera, no? Ho detto, minchia, guarda, c'è la musica che ero con mio cugino, che stavamo. Noi spacciamo all'angolo di via Torino, no? Ho visto passare sto tram e ho detto, minchia, che cazzo, c'è la gente sciroccata, ubriaca, no? Allora ho deciso di chiamare per il mio compleanno.
2: Ma guarda, bisogna scrivere due righe e l'indirizzo info chiocciola disco tram.
3: A righe proprio andiamo alla grande, proprio. Ma quanto costa la situazione? Dimmelo e basta.
2: Solamente a partire da 1.670 euro.
3: Una settimana 16... mi dai un tram con 1.600 euro, sei scemo. Minchia, fai conto che spenderò 3.000 euro di puttane. Poi fai conto un 4.000 di bamba. Minchia, quanto mi costa comprare un deca? Va bene,
2: quasi,
3: 1.000, se facciamo che te ne do 1.000 e siamo a posto così. Senza che mi incazzo però, eh. La chiudiamo a 1.000 e non mi rompi più i coglioni, ok? E non ci siamo mai visti.
2: Dai, affare fatto allora.
3: Tu Pippi?
2: No, io sono un bravo ragazzo.
3: Ah no, sono babbo di minchia. Senti, ma per caso se scattano mezzi con luttazioni e robe c'è un servizio di sicurezza armato?
2: Sì, quello lo faccio io, diciamo che io...
3: Minchia, te i miei amici ti ingoiano, ti sputano ingardato come una golia. Cioè, che cazzo devi fare? Ah no, ci servono 4-5 armati. Perché solitamente quando sono un po' imbizzati, proprio col cuore che batte sul petto, che allora pippano così tanti che il cuore gli slaccia le camicie addirittura, tanto la potenza... La botta cardiaca, no? Allora, oddio, mi è venuto da ridere. So tutto fatto. Pensa che storia incredibile. È buona sta bamba. Va bene, allora facciamo che abbiamo chiuso a 1.000. Gianluca,
2: va bene. Comunque, mi fa piacere avervi sul mio disco tram. Ecco,
3: quando abbiamo finito di scardinarti proprio le lamiere, tutti i fatti, vedrai che avrai meno piacere.
4: Senti, sciacquacazzi, ci sentiamo e ci vediamo lì. A che ora dobbiamo venire a prendere il tram? Alle 9?
2: Ah, 22, dai, 22 va bene. 22:01 facciamo.
4: Ciao, Franco.
2: Ciao ragazzi, grazie di tutto.
4: Sì, hai rotto il cazzo. Sì, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, aspettaci alle 9, ciao, ciao.
1: Ottimo zii, ora mancano solo le ciuccia cazzi e la polvere per le nasche. Facciamo una chiamata giusta ad una lecca capocchie e vediamo se viene a mangiare palle di terroni.
5: Pronto.
3: Pronto, sei zoccola?
5: Dimmi.
3: Sei zoccola tu?
5: No. Cosa?
3: No, dica, sei zoccola?
5: Sì.
3: Ah, perfetto. Senti, ma in quanto professionista, non è che ti ho chiamato per insultarti, proprio mi servono i servizi di cazzi che vuoi.
5: È la prima volta che mi parlano così.
3: No, ma senza offese, perché io sono uno di strada, cioè io parlo un po' faccia a faccia,
5: sì,
3: non è che
5: ho visto.
3: Senti, personaggissima, ti posso chiamare, come ti posso chiamare? Non ci conosciamo, mi chiamo Massimino.
5: Ok, Massimino, bene, amore, io sono nella via Le Spinazze, tesoro.
3: No, ma dove sei? Non me ne frega un cazzo. Ti spiego come funziona la situazione. No. Praticamente stiamo organizzando un compleanno sul tram. Sai il disco tram?
5: Sì.
3: Non so se l'hai mai vista a Milano, quello che gira.
5: Sì, l'ho visto.
3: Perfetto, stiamo organizzando sto compleanno di sto mio amico un po' malandrino.
5: Mm-hmm.
3: E mi servono puttane da asporto, cioè proprio delivery, come si consegna in cinese, capito? Cioè le zoccole che mi arrivano direttamente con gli scooter, con le macchine, come volete voi. Non è che mi può organizzare puttane da asporto, succhia cazzi, cioè personaggio.
5: No. Ho capito.
3: Tu riesci a organizzare?
5: Ma io non posso, no, io non faccio queste
3: Non disposti?
5: Cose.
3: Che sei inchiodata a letto, sei? Come mai non disposti?
5: No, non faccio queste cose, io faccio un po' così a casa e basta, niente.
3: Ah, tu ti succhi i cazzi con comodo. Ho capito. Cazzo, non c'è qualche numero di amica che diciamo che succhia i cazzi a domicilio?
5: No, non conosco.
3: Cazzo.
5: Conosco transessuale.
3: No.
4: A me piace sta roba.
3: A te ti piace i cazzi in culo?
4: Sì.
3: Aspetti, ti passo mio cugino che è interessato ai cazzi in culo.
4: Ehi!
5: Dimmi.
4: Ciao, senti. Senti, ma cioè, se il trans viene sul tram, se lo chiamiamo?
5: Sì.
4: Ci lancia i cazzi?
5: Mm-hmm.
4: E c'è una voglia di ciucciare un po' anche di tetto, un po' di
5: Mamma
4: punte
5: mia,
4: di cazzi.
5: Quanto sei porco, uno come te non lo voglio leggere vicino.
4: Se sai che ti sfondo tutta io.
5: No, io non mi riesco a scopare uno come te.
4: C'hai le tette grosse?
5: Sì.
4: Yeah.
5: Dove siete, napoletani?
4: Sì, sì. No, io che sono milanese, mi sto vendendo il cazzo di
5: Non sei milanese per niente.
4: Mi sto vendendo il cazzo di due. Ti posso ciucciare la tetta?
5: Cosa?
4: Hai le tette grosse, te posso ciucciare un attimo?
5: Sì, ti lascio, voglio la fare, amore.
4: Fammi sentire uno schiaffetto sulla tetta.
5: Adesso sono impegnata con un bel cazzo in fronte.
4: C'è il cazzo in faccia?
5: Meglio del tuo.
4: Senti, ma a me ti ciuccio solo le tette un attimo. Tette grosse. Ma c'è il cazzo tu? Tu c'hai il cazzo? C'hai il cazzo tu?
5: No.
4: No. Fai sentire.
5: Ciao.
4: Fammi, dai, ci ciuccio tutta la tetta, dai. Dai.
6: Ma che telefonata è?

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
1: Tamarri.
3: You are connected with the Tiro a Segno Nazionale Milano.
4: Pronto? Salve, sono Massimo di Quart. Scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
5: Non ho capito chi è lei, scusi.
4: Massimo di Quart. Devo portare mia nonna a sparare.
5: Oggi è aperto, ma sua nonna è iscritta, sì.
4: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
5: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro, in calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
4: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
5: Deve fare un corso di maneggio armi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
4: Ma lei la sa maneggiare l'arma,
5: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
4: Ok, ma poi posso portare il mio ferro o devo usare i vostri?
5: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
4: Ah, ho capito, e questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
5: No, mitragliette non si possono usare.
4: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
5: Allora, per sparare appunto con le armi arafiche devono essere comunque a colpo singolo.
4: Quindi deve fare pez, non può fare pez.
5: Deve fare, scusi?
4: Pez, non può fare pez.
6: Mi dica.
4: Da capo o è stato a mezzo riferito?
6: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
4: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
6: Assolutamente.
4: Cioè, può o non può?
6: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
4: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozzo, sto a parlare. Allora la porti in uno sfasciacarrozzo e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
2: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
7: Buongiorno, siete in linea con la tua demolizione.
8: Pronto?
6: Dimmi tutto.
8: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
6: Cosa ti serve, scusa?
8: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là. Mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa.
6: So che sembra.
8: Che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
6: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
8: Non capisco qual è questo problema. Che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
6: No, ma non è fattibile, cioè non è.
8: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile, io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa. Perché c'ha una Magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh! Va bene, state!
4: Ma
8: mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare!
2: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
9: Pronto, Sperone?
8: Ciao, sei Jimmy Cafone tu? I cavalli?
9: Io non sono quello... Questo è ricevendo la...
8: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
9: Deve chiamare dopo più tardi, dopo le 4:30.
8: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare, ma
9: no,
8: com'è?
9: No, perché
8: sta
9: praticamente
8: cosa?
9: io sono un dipendente che ho il telefono alle ristorante.
8: Ma che cazzo, ma non mi frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mettere? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del maneggio perché ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, guarda che gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di me.
2: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
9: Pronto?
8: Oh, cafone di me. Cazzo fai? Mi butti giù il telefono, ho capito. Stavo parlando, mi butti giù il telefono. Cazzo fai? Oh, Jimmy Cafone. Senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
9: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
8: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
10: Hai detto che vuoi vedere, puttana.
8: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo.
9: Hai
10: detto che tua madre è puttana.
8: Oh, coglione, ma pensa te, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone. Ma cazzo fai, adesso non parli, coglione. C'hai paura, scemo. Ma pensate, oh.
10: Sto Cafone.
8: Ma pensate che offende la gente.
2: Vai Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
9: Pronto?
10: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
9: Sì.
10: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto. La chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
9: Sì.
10: C'avete cavalli un po' dogili?
9: Quanti anni c'ha?
10: Mio nonno c'ha 80 anni. È abbastanza
9: in forma. Il problema è per salire a cavallo. Il problema è quello.
10: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, eh. Abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta. Proprio sei ingrifata con questi cazzi di film degli indiani, no?
9: Ah sì?
10: Sì, allora c'ha sta libidine. Vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana. E volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce. E fargli fare una mezza cavalcata, così che spara le frecce.
9: Dovremmo fare in un, diciamo, un'ora.
10: La cavalcare con l'arco e le frecce. E fargli fare una mezza cavalcata, così che spara le frecce.
9: Dovremmo fare in un, diciamo,

0: No, no, no, no.
1: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
0: Ho capito, va bene.
1: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa, poi... Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
0: Sì.
1: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
0: A voglia.
1: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché è 1,90 m per 230 kg,
0: 230 kg?
1: Sì.
0: E come facciamo a metterla sopra?
1: E che cazzo ne so, sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
0: E infatti te l'ho detto io, non è semplice, non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
1: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m, 230 kg, è una bestia impressionante.
0: Certo.
1: È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro! Figli puttana! Oh! Ah!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri.

0: Cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era il prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
1: un cotechino,
0: India, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
0: Orcacciami se.
1: Arca ma...
0: Co... sangue non c'è nella fece.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
3: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo di cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono
3: ecco.
4: Quello della cacca,
3: sì.
4: Dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
3: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
2: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
3: Bene,
4: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
3: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
5: Hai visto Ma Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: L'asciugone Palanca.
8: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bando, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
9: Pronto, Martiale?
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
9: Io non sento niente, non la sento.
10: No, mi sente?
9: No.
10: Come fa a rispondere no se non mi sente? La
9: ma la sento poche niente.
10: Aspetta,
9: come fa a rispondere? L'ha chiamato?
10: Sì. No, ma perché a lei spiego, nella zona dove mi trovo attualmente, il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima, e ci fanno anche un nido sopra gli uccelli.
9: Ma cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
10: No, ma è un bar tabacchi, giusto?
9: Sì.
10: Perché a lei spiego? io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato tra l'altro diciamo ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
9: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente e devo servire.
10: Sì, sì.
9: Arrivederci, no, buongiorno.
10: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
9: Pronto, Martiale?
10: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
9: E cosa ne so io del 1984? No, sono allora... dell'87 io.
10: E beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
9: Non so cosa faccio, guarda, io sto servendo, non c'ho tempo
10: ecco,
9: da perdere.
10: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincito.
9: Non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
10: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
11: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per il volo.
9: Dica.
10: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto dalla lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
9: Sì.
10: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica noi in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto che prima era solo...
9: Insomma, un biglietto dalla lotteria vincente.
10: Vincente,
9: qua che vediamo se è valido o no.
10: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questo qua. Richiamiamolo, dai.
11: Pronto?
10: Deve essere caduta la comunicazione.
11: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto della lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
10: Esatto, così devo
11: basta,
10: essere...
11: solo quello, solo quello.
10: Semplicemente così, va bene, allora
11: esatto.
10: Ma posso recarmi...
11: Dove vuole, qualsiasi tabaccheria, la più vicina da casa sua.
10: Da casa mia, senta, sì. Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
11: Sì, ma signora, non c'entra niente.
10: Signora, no, sono un uomo.
11: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
10: Ma quanto viene in euro, però? Così.
11: Ah, vai, in euro, se è in lire, signora, è finita da un pezzo.
10: No,
11: buona giornata.
10: Non sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una persona anzia?
11: Pronto?
10: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che si è posta in modo gentile, eh?
11: Signora, sto lavorando, buona
10: giornata.
11: Ma non
10: sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
11: Aspetta un attimo, pronto?
10: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso dell'associazione dei consumatori le fa un culo così, ha capito?
11: Pronto?
10: È pronto? Cazzo pronto, 2 ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
11: Mi dica.
10: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria.
11: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
10: Ma ho capito, ma
11: allora cosa c'è da capire ancora?
10: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lire del vecchio conio, 1.323.000.000.
11: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
10: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente cioè sotto questo cassetto, capisci?
11: E secondo lei è ancora valido?
10: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi della telefonia.
11: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
10: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
11: allora,
10: vinto.
11: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
10: Ecco. Questo è un buon suggerimento, mi spiega?
11: Vero?
10: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
11: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
10: Ma lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
11: Va bene, signore, ascolti.
10: No, ma come
11: io
10: signora? Signore.
11: Signore, sto lavorando. Sto lavorando qui la gente.
10: Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
14: Stufamento,
13: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, ti hanno chiamato alla leva militare, lo dovevi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: E perché bau bau alla tua età hai ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Non c'è manco la scarpa bastarda, la vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una centra in bocca ogni volta che prendeva un c***o. Dai, vai! Dai, vai a leccarti il c***o da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: E mi scappa da pisciare, non mi porti fuori! Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai, di là scoppia in bagno, mollami!
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane!
2: Ciao, nonnino mio furbissimo!
0: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
2: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
2: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarei tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
2: Davvero? Davvero?
0: Davvero la voglia tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta adesso in giù. Dai, forza. Vai adesso a cazzo di dentista qua. E io resto a cucinarmi una crostata di Chalice. Chiaro?
2: Oh, grazie, vecchio orso.
0: Aia. Aia. I denti. Che dolore, porca troia. Aia. Aia.
1: Ma sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win.
3: Ciao, Heidi.
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana. Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi. Quanto ti odio.
3: Ciao, Heidi.
0: Ehi, ciao, Heidi, lo dice tuo padre, quello che... aia. Denti, che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia, cazzo, che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo, apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di cazzo.
2: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso.
0: Ma Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista tu?
2: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
2: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Di che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia che c'ha la mamma puttana? Bau, sono il cane della serie.
3: Ma Heidi.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Nerd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Nerd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.
2: Raga, non ho ancora deciso l'argomento di oggi, devo ancora fumarmi la pipa di crack, facciamo così. Mandatemi delle idee via messaggio e intanto mettiamo un pezzo pazzesco di Rutto, Spasmi e Ricotta, tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è Mangiarsi le caccole.
3: Cambiate radio voi che potete.
1: 105 Mind Nerd.

0: cosa abbiamo appena trasmesso.
1: Messaggi subliminali in questo pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame, mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
0: No, è solo un cretino che si mangia la merda del naso.
1: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
0: Idiota, c'è un messaggio per te.
1: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
1: Bella storia raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd raga, Mind Merd. Ecco Gino Uovo Sbattuto e il suo nuovo pezzo.

0: Fanculo.
1: Grande Simo Gay, sempre sul pezzo. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo. Ho prenotato il cambio di sesso gratuito, ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici e domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
4: Allora, arrivederci!
5: Baciamo le mani!
4: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo! Arrivederci!
6: Padre mio, una notizia... Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
4: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
6: Ma indossano delle lupare!
4: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
6: Ma siete sicuro che siano preti?
4: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
6: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
4: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
6: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
4: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
3: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
4: Allora siamo pronti?
6: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
4: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
6: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
4: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
6: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
4: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
6: Giammai, ma non! Ecco a lei i miei denari.
4: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
6: Ma padre, avete fatto una Z.
4: Z? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
7: Padre Maronno.
4: Maron.
7: Vi ricordate di me? Sono Marisa.
4: Ma certo che...
6: Padre, ma chi è costei? Costoro?
4: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttane mammas?
7: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
4: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
7: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
4: Maron, ma io... Maronna, sta puttana mamma, nonna Cristo!
6: Padre, che accade?
4: Maronna! Quindi io sono stato con una...
7: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la Chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
6: È quello che gli dico anche io!
7: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
4: A fare cosa?
7: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
4: Andiamo subito a fare contento il Papa.
3: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa romana suggeriva in materia di omosessualità.
6: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
4: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
6: E che gioco sarebbe?
4: Le parole frociate.
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Mi piace un cazzo.
10: Lo
9: l'ha messa andevone, che pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
10: no.
9: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
10: È furbo.
9: Ma lui viene qua. Madonna!
11: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
9: Ah, lui c'è lunedì?
11: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
9: Allora vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
11: Sì.
9: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
11: Al tre.
9: Pronto? Pronto?
12: Posso di merda?
9: 1, 2, 3.
13: Figlio di puttana!
9: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
11: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
2: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
1: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione, qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.
3: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
5: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti, ma io che la so molto lunga mi son detto: e se fosse un'astronave...
3: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
4: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la Salma era un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
3: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
6: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
3: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
4: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago. Tipo una giostra dei trucchi di Gardaland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma.
3: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
7: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata e la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso, ben 50 anni ormai.
8: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
7: Oh cazzo, via, via, via!
8: Fermo, chiamo la polizia!
3: Avete sentito? Ora è tutto chiaro, non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
9: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato. Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
3: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney. Walt Disney.
10: Circolano un sacco di menzogne su Walt Disney, che fosse un sodomita, un massone, un nazista, un fumatore che fumava di nascosto e anche un po' faccio. Insomma, un merda d'uomo. È per questo che il cadavere di Walt Disney fu surgelato e seppellito sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, che era la sua attrazione preferita, e da allora tormenta chiunque entri nei suoi parchi.
3: Proprio così. Walt Disney era un merda. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo.

0: Tamarri.
1: Oggi quei due coglioni sono tutti fezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
2: Buongiorno.
3: Già, che voce da zocco. Pronto?
2: Sì?
3: Ciao, senti, sono Giovannino.
2: Chi parla, scusi?
3: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
2: E chi è Giovannino?
3: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho... Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto, minga, faccio anch'io il dondo yondo.
2: Vabbè, senta.
3: Coglione.
2: Vabbè.
4: T'ha fatto mani nella faccia comunque.
3: Anga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
5: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
3: Ciao Faival, come stai?
5: Chi parla?
3: Sono Giovannino, t'ha a posto?
5: Giovannino chi?
3: Giovannino Di Caprio.
5: Non ho presente.
3: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet, che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
4: Diglielo che te l'ho levato io.
3: Me l'ha levato mio amico così, perché lui mi fa fatto.
5: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
3: Adesso aspetta, la spiego.
4: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora, c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
3: Adesso male, però.
4: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
3: Ora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
6: Sorrisoste, buonasera.
4: Sì, come si chiama il personaggio?
6: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
4: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
1: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
6: Dottor Vigorsi, buonasera.
4: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
7: Mica se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
4: Ma questa personaggio mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
7: Sì, sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
4: Acchiappo per la schiena, ti infilo l'arma di Narnia e ci vediamo fra 10 anni. Con la pelliccia.
1: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: Nello scorso episodio, oltre una revolverata spassosissima nella coscia della piccola Clara per dimostrare se fosse realmente invalida, si è profilata una ennesima situazione alquanto complessa. Quel merda del nonno ha deciso di cantarsela con la signora Rottenmeier. Questa cosa non è piaciuta affatto ad Heidi, che ha sempre cercato di mantenere ben segreta la sua reale natura e tutte le attività criminose, coadiuvata anche dalla sua identità di bambina semi-mongoloide. E adesso cosa cazzo succederà ancora?
1: Brutto vecchio sifilitico e ignorante, ti rendi conto che casino che hai creato?
2: Non romperci i cazzi, Heidi. Ormai quello che è fatto. Ora, le due stronzette fanno parte della gang. Una ha anche i cingoli. Volendo possiamo armarle le spalle e usarla come ariete nelle rapine ai portavalori. Secondo me sarebbe fighissimo.
1: Ma stai parlando seriamente? O cerchi solo di stemperare una situazione drammatica?
2: Sì, perché?
1: No, perché sto seriamente valutando di infilarti un serramanico in quella gola secca e dalla quale escono solo stronzate.
2: Heidi, non stai ragionando in maniera lucida. Il potere ti ha dato al cranio. Non cogli l'opportunità. Pensaci bene, altre due femmine nella banda, di cui una con la fica d'oro.
1: Parli dello skateboard o della vetusta?
2: Ovviamente della bagascia adulta, l'altra è troppo piccola per quello che ho in mente. E oltretutto, anche se questa è una serie di fantasia, scritta con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, c'è un limite oltre il quale si va in galera.
1: Io carico la 9x21. Tu parla. E se quando avrai finito sarò interessata, la poserò dietro la schiena. In caso contrario ti apro il terzo occhio buddista, ma con il tuo cervello che compone un bel quadro di pop art alle tue spalle.
2: Calmati, cazzo, e stammi a sentire. La vecchia porcona ha un potere innato fra le cosce, oltre ad avere una insana propensione alla religione del bocchinesimo. Se noi la mettessimo nel capanno ben ripulito a fare delle gran marchette, ci faremmo un mucchio di spicci. Sai quanti bifolchi della zona non toccano una passera da almeno un decennio? La prima puttana utile è ad almeno 2 giorni di cammino da qui.
1: Bravo, nonnino! Per oggi mi hai evitato di passare 2 ore a pulire con l'ammoniaca gli schizzi del tuo cervello merdoso dalle pareti.
2: Sapevo che ti saresti presa bene.
1: L'idea non è malvagia, ma cosa ne facciamo della go-kart?
2: Ho pensato anche a questo. Chiederemo un riscatto a quel ricco pezzo di merda di suo padre. E lei la terremo segregata in quella stanza del cazzo rincoglionita di fentanyl.
1: E se suo padre chiama gli sbirri o si presenta qui su in montagna, che cazzo facciamo?
2: Tagliamo la lingua a Peter e gli diamo tutta la colpa fingendoci vittime anche noi.
1: Porca troia, che infamata! Ma è la dura legge della malavita, purtroppo.
2: Fotte cazzi.
1: Ok, io penso a Cira Immobile. Tu chiama suo padre e mi raccomando, non farti sgamare subito come un coglione. Cerca di camuffartela bene, quella cazzo di voce da tabagista consumato.
3: Pronto, chi parla?
2: Taci e non dire un cazzo. Abbiamo in mano tua figlia. Se non vai dagli sbirri e fai il bravo, nessuno la seppellirà in almeno 10 buche diverse dopo averla scomposta con una motosega. Ci faremo sentire presto per dirti dove portare 1 milione di franchi. Non fare lo stronzo, hai capito?
3: Io non so chi siete.
2: Certo che non lo sai. Che cazzo di discorso fai? Che rapimento del cazzo sarebbe?
3: Non so che cosa volete.
2: 1 milione di franchi. Te l'ho detto prima, demente.
3: Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro.
2: A chi la racconti, scemo, sappiamo che sei pieno come un bastardo.
3: Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi.
2: Sei un esattore delle tasse?
3: Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò.
2: Sai che puoi solo farmi un bocchino, brutto scemo? Prepara la grana e smetti di guardare i film di quella faccia da mongoloide di Liam Neeson. Ascolta bene questo suono. Ascoltalo bene, eroe. Prepara il grano o sono cazzi.
3: Sono fermo, pagherò.
2: Bravo, ci faremo sentire noi.
0: Porca troia, che super crossover si è sparato l'autore. Comunque la vecchia che batte e la storia del riscatto mi stanno intrigando parecchio. chissà come la prenderà la bastarda della Rottenmeier che dovrà succhiarsi una fila di cazzi montani da qui a Capodanno segregata in una stalla. Poi si sa che i montanari non sono proprio l'emblema della pulizia personale. Figa che schifo. Vabbè, speriamo che non ci chiudano prima la serie per la deriva che sta prendendo. Mi spiacerebbe tantissimo. E comunque è vero, Liam Neeson ha proprio la faccia da mongoloide.

Sono Wend, ragazzi, e mi sto divertendo una cifra a fare Dean Martin quando canta Dez Amore in versione tutta Scana Far Away. Allora, siamo pronti a sentire altri scherzi telefonici? Siamo pronti, allora andiamo.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Che cantare una canzone.
1: Will a son for a guy, son a girl, for a figlio di Troia.
2: Tu e mamma da gratoccola.
0: Pronto? Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son a girl, for a figlio di Troia.
0: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: Non apre le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
1: Mortadella.
3: Pronto?
1: When the night winds

0: The Troia.
1: Come la tua.
0: Wheeler.
2: Pronto.
0: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia. When Gillen, Willa Gillen, Willa Gillen, son figlio di puttana. Calcestruz, digiduz, digiduz, e che poi te ne vaffanculo.
2: A te tutti quelli di casa tua.
3: Va ora in onda, Dean Martin vs la vecchia mega bastarda.
2: Hai capito?
0: Wengelen, legelegelen, legelegelen, faccia di mortadella.
2: Azzuzzu!
0: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
2: Azzuzzu! Azzuzzu!
0: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
2: Azzuzzu. Azzuzzu. Hai capito?
0: Wengelen, Wengelen, Wengelen, sei un figlio di puttana.
2: A te tu madre.
0: Prendi in mano questo bastone che tu fai and scoprenti la cappella.
2: Azzuzzu.
4: Qual parte di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
0: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
0: Wengelen, Wengelen, Wengelen, sei un figlio di puttana.
2: Sei tu il figlio di Troia, pezzo di merda.
0: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
2: No. Ho fatto una riga insieme al telefonino.

0: canzone.
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when I get a punch the culo.
2: Abbiamo risvegliato qualcosa.
3: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
2: Cercavano di ucciderlo.
4: Prossimamente, Radio 105 nel Wonderland. 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
8: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
7: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
8: Cioè?
7: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
8: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
7: So che deve succedere qualche cosa, però...
8: Anche lo zoo?
7: Ma dicono, ma dove?
8: E dimmi cosa?
7: Che devono cambiare, però...
8: Cioè?
7: Che ne so, adesso vai alla profondità.
8: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
7: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
8: A chi?
7: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
8: vai, c'è la certezza.
7: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
8: guarda, l'hai andata in onda.
7: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
8: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
7: Vogliono levare un po' di cose.
8: Un po' di persone.
7: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto...
8: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
7: Direttore di Rete 4.
9: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
7: Però voilà, sempre questo mi fa.
10: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
7: Perché sai media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: L'ingresso è anonimo, un po' come per tutti i club in città. Una porta affacciata sulla strada, gli infissi bianchi, il vetro smerigliato a impedire sguardi indiscreti. Nessun logo né scritta per indicare che qui si può fumare liberamente marijuana. Siamo a poche centinaia di metri dalla Sagrada Famiglia, simbolo della Barcellona modernista di Antoni Gaudí. E questo è uno dei tanti cannabis social club nati negli ultimi anni. Dentro, alle 3 del pomeriggio, un'ora dopo l'apertura, ci sono già parecchi clienti. Enrico, 35 anni, da Forlì, mostra i suoi prodotti. Enrico, 35 anni, da Forlì, mostra i suoi prodotti.

0: quella che gli esperti di finanza internazionale chiamano già weed economy, l'economia dell'erba. Solo negli Stati Uniti l'industria della cannabis ha fatturato l'anno scorso 6,7 miliardi di dollari, dando un impiego regolare ad oltre 100.000 persone. E il tasso di crescita è esponenziale, superiore a quello dell'industria digitale. Secondo le statistiche, i consumatori di erba e hashish nel mondo ammontano ad oltre 182 milioni, di cui 20 milioni si trovano in Europa. Insomma, la domanda non è di certo un problema. Ma cosa è successo esattamente in Catalogna? Lo scorso luglio il Parlamento catalano ha approvato a larghissima maggioranza una proposta di legge popolare che riconosce ufficialmente i club cannabici come associazioni no profit, regolamenta la quantità massima di marijuana coltivabile annualmente, 150 kg, e quella che ogni socio può consumare, 60 grammi al mese. Quantità importanti, che tuttavia non permettono ricavi illimitati, ai quali tuttavia vanno aggiunti quelli che derivano dall'indotto. Negozi che vendono attrezzatura per coltivare, semi, prodotti cosmetici, libri, cibo, una gamma sterminata di strumenti per fumare e perfino un software, Weedmaps, una specie di TripAdvisor della cannabis, dove poter trovare informazioni sui club, ma anche sui prodotti. Ma l'esempio di Barcellona non è un caso isolato. Il business della cannabis legale si sta espandendo a macchia d'olio. I fumatori si riprendono i propri spazi, rivendicano il diritto ad uscire dalla clandestinità, così, dove non lo permette la legge, ci si arrangia. A Berlino, ad est di quel muro che un tempo divideva la città e il mondo, è nato il primo social club tedesco, anche se l'obiettivo ufficiale, ad essere sinceri, è coltivare erba terapeutica. Nella vicina Svizzera, invece, da un anno è possibile comprare legalmente marijuana per fumarla. La vendita è concessa ad una condizione: la sostanza può contenere al massimo l'1% di principio attivo, il THC. E in Italia? Cosa succede in Italia? A pochi passi dal Vaticano c'è Easy Joint, un negozietto che vende erba. Per essere precisi, la Cannabis Light, a bassissimo contenuto di THC, cioè tra lo 0,2 e lo 0,6%. Un range che la rende legale per la legge italiana. Per capire meglio, la più potente skunk si aggira tra il 15 e il 25%. È un primo passo? Diciamo che è l'inizio di un percorso che sarà lungo, difficile e pieno di ostacoli, minacce e intimidazioni, soprattutto da parte della criminalità organizzata che vede in questo esperimento un pericoloso concorrente. Al momento Easy Joint distribuisce 40 kg a settimana. Un grammo si aggira intorno ai 5 euro, al di sotto dei prezzi proposti dal mercato criminale. Agli italiani dunque piace l'erba legale. Infine, a chi ci domanda se non ci vergogniamo ad informare sull'uso di una droga che può essere dannosa per l'organismo, rispondiamo con una semplice statistica. Nel mondo ogni anno muoiono 435.000 persone a causa del tabacco, 85.000 per l'alcol, 7.600 per l'aspirina e 100 per colpa delle noccioline americane. E per il consumo di marijuana? Zero. Sempre zero. A Roma, in Parlamento, qualcuno dovrebbe prenderne atto.
1: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. E finalmente sono libero! Adesso non devo più nascondermi da nessuno, ed io e il mio Skelly possiamo vivere la nostra storia d'amore, come tutte le persone omonormali del mondo. Certo che fare sesso davanti ai miei genitori non è stato per niente top, ma alla fine è servito allo scopo involontariamente. Adesso devo solo pensare ai preparativi per le nozze. E... oddio, sto vivendo un sogno. Lista nozze, bomboniere e tavoli spettacolo. Oddio, chissà se la Beyoncé verrebbe a farmi due note. Ma mamma mia, che ansia! Sam Witton, aiutami tu!
1: Imamma!
2: Ehi, bocconcino di caviale. Che cos'è quel musino triste da uno che non sa di che colore farsi fare gli interni del Bentley?
3: Scusa, ma seriamente me lo chiedi? Non c'eri anche tu ieri quando abbiamo visto...

0: vostro figlio spiedinare Skeletor con addosso un boa di struzzo rosa?
1: Non prenderla così, amore. Loro si amano. Credo che sia solo questa la cosa importante.
0: Aveva tutto il pene nel suo culo.
1: Sì, ho capito, ma dico, se si amano e vogliono sposarsi, credo che tu debba essere clemente e assecondare le volontà di tuo figlio.
0: Quando ha tirato fuori l'uccello aveva anche il totano marrone. Non riesco a dormire la notte pensandoci. Non mangerò mai più il fritto misto da Nicola il napoletano per tutta la mia vita.
1: Ma la finisci di pensare solo al risvolto sessuale? Quelli sono fatti loro, non credi?
0: Ma come sono fatti loro? Se inculato Skeletor nella sala del trono porcaccia m***a, Skeletor aveva un buco del culo che sembrava un donuts. Anche i donuts saranno banditi per sempre dalla mia alimentazione. Amavo i donuts, porcaccio d***a.
1: Smettila subito di fare paragoni alimentari con l'ano e il pene. Cristo, sei suo padre. Devi pensare al bene di tuo figlio e gestire questa novità coi tuoi sudditi. Se si sposa con un altro uomo, bisogna preparare il regno ad accettare l'emancipazione sessuale.
2: E salve a tutti!
1: Ciao, Orco.
2: Mamma mia, che musi lunghi, ma che succede? Per caso il re è ancora in sbattimento sui colori degli interni del nuovo Bentley? Io insisto che il colore bianco sia un errore, anche perché conoscendo il vizietto del re, se gli cade una chianca sul sedile, col cazzo che la ritrova. E poi finisce che il primo che si siede si alza con il culo pieno di bamba.
0: Taci, cretino. Abbiamo altri cazzi a cui pensare invece di ascoltare un demente svolazzante.
2: Ma che succede? Mi sono perso qualcosa in questi 2 giorni?
0: Mio figlio, il principe Adam, l'orgoglio della mia casata.
2: Cosa? Che succede ad Adam?
0: Il successore al trono di Eternia.
2: Se si taglia corto, che succede ad Adam?
0: È Finocchio.
2: Meno male, pensavo fosse interista.
0: Sei un coglione.
2: Quante storie, mica è malato.
0: Certo che è malato, è un busone. Attratto dall'ano degli uomini. Lo abbiamo beccato a fare il culo a Skeletor nella sala del trono. Aveva il totano marrone in punta e il culo di Skeletor era un cazzo di fottuto donuts. Se lo pizzavano al culo con una tale disinvoltura, stando uno dietro l'altro, e mi ha scioccato così tanto che non andrò mai più a Gardaland a fare le code. Solo il pensiero di avere altri uomini alle spalle mi fa attacchi di panico.
1: Ma basta, per Dio! Ma da quando sei così retrograda e ignorante? Smettila e torna a ragionare. Tuo figlio ora ha bisogno di essere sostenuto. Forza, reagisci, cazzo.
0: Hai ragione. Devo reagire immediatamente. Forse ho la soluzione.
1: Bravo, amore mio. E cosa intendi fare?
0: Lo segregherò nella torre più alta del castello, legato mani e piedi, con le peggio troie di Eternia che gli succhiano l'uccello finché non gli verrà a piacere la fica. Vado immediatamente a telefonare alle baldracche.
1: Ma perché l'ho sposato?
2: Per i soldi.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato una redattrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi, è che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me e da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero! Non me ne frega un cazzo!
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda. Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace. Ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa, con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Tamarri.
4: I nostri due tamarri, in piena chimica, vogliono allargare il camino di casa per far passare lo zio Franco che farà babbo mafioso a Natale. Sentiamo che cosa combineranno.
3: Tamarri.
5: Oh, sono Massimo di Quarto, c'ho un intervento urgente, voi siete muratori?
6: Sì.
5: Allora ti spiego, praticamente c'ho mio cognato Gianfranco che si voleva calare dal camino a Natale per i bambini, perché c'è un camino grande di quelle dei casolari grossi, no?
6: Sì.
5: E praticamente ha fatto la prova ma è rimasto mezzo incastrato. Sarebbe da demolire un attimo il camino e staccare Franco dall'imboccatura del camino.
6: Ma io sto con Pomezia oggi non posso fare niente.
5: Minchia, e come faccio? È incastrato.
6: Ma domani.
5: Ma dici che la notte resiste incastrato il camino? Cosa faccio? Gli fico un ombrello in mano e lo lascio lì?
6: Resisto, sì, se non se sale il muretto sta fuori bene, sì.
5: Tanto non fa freddissimo, no?
6: Allora,
5: però
6: sì.
5: io lo lascio lì, magari gli porto su un cappuccino, qualcosa, gli do in mano un ombrello, però mi deve assicurare che domani vieni.
6: Va bene, ok, c'ho una telefonata.
5: Cosa hai detto? Che ti buco? Buco fortissimo. Sai che se metti giù ti tiro uno schiaffo talmente forte che ti svegli nell'87. Ti mando indietro nel tempo con uno schiaffo se metti giù, scemo di merda. Mi devi dire se vi. Oh! Oh! Oh! Oh!
3: Tamarri.
6: Pronto?
7: Ciao grande, sei Nando Cemento?
6: Come?
7: Sei Nando? Nando Cemento?
6: Sì.
7: Ciao, piacere, Giovannino. Senti, ti posso chiedere un'informazione sul lavoro?
6: Registro il tuo numero, poi.
7: No, ti dico cosa voglio fare.
6: Cosa?
7: Che cazzo parli? Oh. Che cazzo fai? Lanci le consonanti?
6: Lei chi sono? Chi sei?
7: Io sono Giovannino, piacere. Tu sei?
6: Jimmy, mi chiamo Jimmy.
7: Ciao Jimmy.
6: Allora.
7: Io dovrei ingrandire il camino di casa perché ci deve entrare mio zio Franco che deve fare Babbo Natale.
6: Sì.
7: Ma è un lavoro veloce, penso, perché lui è abbastanza è magro, diciamo.
6: Vabbè, mandami l'indirizzo e vengo a vedere, va.
7: Allora, a questo numero ti mando le foto o cosa ti devo mandare? L'indirizzo di casa?
6: Allora, mandami l'indirizzo e mi dici l'orario che posso venire, basta, tutto qui.
7: Va bene, sei gentile,
6: Grazie a lei.
7: Oh, quando vieni?
6: Quando vieni? C'è disponibile lei?
7: Sì, io sono già disponibile. Quando vieni, io ti do l'indirizzo, devi citofonare sì. 1, 2, 3 volte. Io capisco che sei tu. Così
6: 1, 2 e 3
7: sì. Volte. Fai perché c'ho i cani.
6: Ah, sì.
7: C'ho 70 pitbull nel giardino.
6: Comunque puoi scrivere tutto nel massaggio,
7: sì.
6: No?
7: Sì, però quando vieni, te lo dico a voce adesso. Quando vieni, io ti apro il portone. Devo citofona 3 volte perché devo avvertire i pitbull. Ne ho 70 in giardino. Che,
6: d'accordo.
7: Che se ti vedono ti scannano, ok?
6: Ci sono 3 volte.
7: Sì. Fai. Ciao grande!
6: Ciao.
7: Ciao.
3: Tamarri.
6: Pronto?
5: Oh, sei Jimmy Scimmia?
6: No.
5: Non sei scimmio tu?
6: No.
5: No, ma date il tuo numero. Sei il muratore quello tutto scimmia?
6: Esatto.
5: Scusa, no, perché mi ha dato il numero di telefono mio amico, Alvaro. Alvaruccio, quello.
6: Ok. Sì.
5: Mi ha detto, chiama sto mio amico. Io non so, lui ti chiama scimmio, ma forse magari non lo sapevi perché dice.
6: Può essere, vai tranquillo.
5: Le braccia giganti, il busto corto, non lo so. Io non è che voglio entrare in merito. Ah, sei tu scimmio. Senti scimmio, praticamente
6: Dica,
5: io.
6: Aspetta che ti passo il direttore che è lui che ha a che fare con tutta la parte commerciale. Aspetta che te lo passo.
5: Che cazzo siete, mica un'azienda metalmeccanica, mi faccio il direttore, mi pare. Scimmio! Sì. Scimmio! Pronto? Oh! Con chi parlo? Sei capo?
8: Sì.
5: Praticamente si abbassa la voce man mano che mi passa le persone più importanti dell'azienda, meravigliosa sta cosa. Senti, stiamo parlando con Scimmio, Jimmy Scimmio, che è il tuo operaio a questo punto.
8: Jimmy Scimmio, sì.
5: Senti, tu che c'hai questa voce proprio così da Frankenstein del cazzo, non è che mi risolvete questo problema in fretta, che per Natale voglio allargare il camino, che devo calare dentro un parente che deve fare Babbo Natale.
2: Sì, ma mi devi, oh, ma mi devi calcolare, mi te sto parlando. Io non è che c'ho tutta la mattina per stare dietro a una scimmia e un altro gorilla. Hai capito? Capisco che c'hai quattro neuroni che stanno litigando in questo momento, stai decidendo. Bevo la birra o parlo al telefono per un preventivo, alcolizzato del cazzo. Però mi serve che sei un po' brillante di cervello, capito? So che hai preso i geloni di freddo nella tua carriera in mezzo ai cantieri, però mi devi ascoltare. Che sta parlando? Che sta parlando? Guarda, guarda, guarda che faccio il drago cattivo. Hai capito, cretino? Senti, facciamo così, dai. Allora, mettetevi in mezzo alla strada, tu e scimmio, che vengo a farvi fare i birilli col cofano della mia macchina, che mi avete rotto i coglioni. Te lo giuro, sai che adesso, te lo giuro, la prima macchina che trovo, ci infilo un cacciavite, la giro, si accende, vi cerco dove siete, senti. Entro nel bar dove state bevendo e vi schiaccio con la macchina. Scemo di merda! Ridi sto cazzo, ride! Ride il cazzo! Oh! Scemo! Me lo devi fare sto lavoro o no? Madonna, che nervoso che mi fai venire. Guarda che io sono una persona che non si deve nervosire, perché poi un attimo, capito? Oh! Ma guarda che la gente non c'ha professionista.
7: Perché scimmia, non riesce a chiudere, non riesce a tenere il telefono.
2: Là con i pollici non opponibili che cerca.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronta?
3: Senta, io ho l'esigenza di fare un grosso ordine per un quantitativo importante di cibo per mezzogiorno. Lei che cosa ha a disposizione nella sua bottega meridionale?
2: Le sta prendendo per il culo?
3: Wow, che modi! È sempre così rude coi clienti?
2: Senti, io devo lavorare, non mi puoi rompere i testicoli.
3: Ah, così va già un po' meglio, almeno l'educazione.
2: Meglio così.
3: Senta, lei che cosa ha da mangiare?
2: C'è tutto, quello che vuoi c'ho.
3: Tipo osso buco? L'osso buco con riso giallo c'è?
2: L'osso cose c'ho, l'osso...
3: Non colgo la battuta, forse perché parliamo due lingue diverse. Non ho capito. Ce l'ha il riso giallo con l'osso buco, la cassela?
2: Per lui, la fa in culo, va.
3: Vabbè, però lei purtroppo non sa che io, essendo stato colpito da radiazioni, quando sento parlare meridionale e un po' arrogante, divento abbastanza cattivo. Poi potrebbe non piacerle, capito? Allora adesso vedi, adesso purtroppo mi sto trasformando.
2: Sei un bastardo.
4: Uè, terrone di merda. Vuoi vedere che te le caccio in culo tutte quelle lì mascolate del cazzo? E ridi su sto cazzone verde. Ah! Adesso vengo lì, ti sfondo la vetrina con una manata. Hai capito, terone? E ride. Ridi perché sei strafatto di carboidrati. Perché mangi solo pasta, bastardo.
2: Proteine mangio io.
4: Sì, le vai a cacciare direttamente nei boschi. Perché sei armato di lancia, terrone. Ride. Però questa risata mi rilassa.
2: Voi non avete niente che cazzo da fare, eh?
3: Ah, mi scusi, mi sono trasformato, non volevo... L'ho offesa per caso? Mi deve scusare, ma no, quando sento il meridionale vado fuori di testa. Allora, senta, stavamo dicendo... Ah sì, le stavo chiedendo se aveva a disposizione del cibo. Sì, devo fare una mezza festa fra noi del settentrione.
2: Abbiamo cesari qua, roba di cesari, roba di pesce, roba pesce grosso, pesce grosso.
3: Avete cose di pesce? Di pesce, tipo, ma c'è pesce di acqua dolce, di lago, di fiume, di montagna, sì, possibilmente?
2: Però
3: tipo
2: salata, abbiamo anguille, abbiamo
3: quindi cose
2: capitoni,
3: di quelle
2: capitoni di Napoli,
3: capitoni, roba da terroni, insomma.
2: C'è gente,
3: mamma mia, che schifo! Pronto?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
0: Lo Zoo di 105, Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus. Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
3: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato. Io non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: È l'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagare la orma.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai zitto.
3: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
4: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Ma già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: 105. Poco tempo fa, in una galassia vicina vicina, circa 2, massimo 3 chilometri dietro al tabaccaio, quasi vicino all'edicola di Franco. Sì, dai, a pochi passi dal bar Barnabeo, dove lavora con la zoccola di Luana. Dai, cazzo! Avete capito, no? Insomma, lì. No, non lì. Lì. La morte nera è stata distrutta. Un soldato dell'impero del male ha dimenticato il gas aperto dopo aver cucinato una bustina di cacciucco surgelato della Findus. Fortunatamente Lord Fenner era riuscito a farsi fare una pompa sul pianeta Troion ed è sopravvissuto per miracolo.
1: Lord Fenner, la morte nera è stata distrutta!
2: Maledetti ribelli, figli di una cagna rognosa puttana, con si fili da spruzzi, c***o!
1: No, signore, non sono stati ribelli!
2: Allora, maledetto Han Solo, ricchione bastardo puttano, con la diarrea che lo possa accompagnare perfino mentre dorme e muore!
1: No, signore, nemmeno Han Solo!
2: E allora chi cazzo l'ha distrutta?
1: Il cacciucco, signore! Un bustone di cacciucco surgelato della Findus!
2: Maledetto Capitan Findus, che ti si possa congelare il c***o, che ti possa cascare e rimbalzare dritto nel...
1: No, signore, non è stato Capitan Findus, ma il tenente Stronzolin, che ha dimenticato il gas aperto.
2: Ma po***o. Però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si fa? Ma dai, ma dimenticare il gas aperto, ma dove cazzo stiamo? Dai, ma Cristo santo, ma vai a fare...
1: Signore, l'unica alternativa che abbiamo per salvarci è atterrare sul pianeta Terra.
2: Pianeta Terra? Non abbiamo alternative?
1: Beh, un'alternativa ci sarebbe.
2: E quale sarebbe?
1: Giove Covatta, ma è popolato da ex comici barbuti che ti chiedono soldi e bambini di colore col pancione.
2: No, cazzo, mai! Giove Covatta mi è sempre stato sul cazzo. Cioè, Giove Covatta, vabbè, insomma, quella roba lì. Altro?
1: Ci sarebbe Saturgido, un pianeta dove il 99% della popolazione è omosessuale e perennemente turgida.
2: Beh, che cazzo. Vabbè, atterriamo in sto cazzo di pianeta Terra, forza!
0: Non avendo più una base su cui atterrare ed essendo a corto di benza a causa dello sciopero dei benzinai degli Spazio Grill, Lord Fenner è costretto ad atterrare sul pianeta Terra.

0: l'astronave del malefico Lord Fenner riesce ad atterrare sulla Terra, in un luogo in apparenza tranquillo. Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove una Fiat Panda posteggiata in strada dura poco più di 4 ore prima di essere sfondata, profanata e spesso rubata.
1: Signore, non credo sia il caso di scendere vestiti così. Potremmo destare qualche sospetto.
2: Sospetto? Cosa intendi? La mia tuta perfettamente ermetica e a prova di laser è l'unico capo d'abbigliamento consentito dalle forze oscure. Non me lo tolgo dal 1977, nemmeno per defecare.
1: Chissà che odore di merda.
2: Cosa dici, soldato? Tu sottovaluti il potere della puzza.
1: Signore, qualcuno sta bussando alla porta.
2: Chi osa?
3: Allora! Dei pagliacci in maschera, eh?
2: Come osi insinuare certe idiozie?
3: Guardi che carnevale è passato! Se siete due culattoni in cerca di Gay Pride, avete sbagliato strada, mamme!
2: Tu, ora, ti allontanerai dalla nostra astronave e ci lascerai ormeggiare qui, dimenticandoti di quello che è accaduto.
4: Io la faccio arrestare.
1: Signore, ma è sicuro di volersi incamminare in questo luogo vestito così?
2: Non capisco la tua preoccupazione, soldato.
5: Guarda che culattoni!
6: Uè, Giovanni, t'hai visto? Due ciabalini dal culo!
5: È tutta colpa di Berlusconi!
1: Pervertiti! Gliel'avevo detto, mio signore, eh?
2: Sì. Cerchiamo di mangiare qualcosa e andiamocene in fretta da questo posto di malati mentali.
0: Lord Fenner e lo Stormtrooper decidono di cercare un luogo per rifocillarsi e cercare qualcuno in grado di aiutarli a fare benzina e a levarsi velocemente dai coglioni.
1: Quel luogo con la scritta messicano sembra faccia del cibo.
0: I due entrano nel ristorante messicano, ignari di quello che li attende.
1: Questi terrestri mangiano davvero strane cose, mio signore. Non so lei, ma io ho lo stomaco che fa rumori strani.
2: Sì, soldato. Anche a me sta succedendo qualcosa di... Oh, cazzo.
1: Che succede, mio signore?
2: La mia tuta è ermetica e ho un riciclo d'aria.
1: Ma quindi, mio signore?
2: Credo di essermi cacato addosso.
1: Dicesi aerosol di merda, mio signore.
0: Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Merde Stellari. Lord Fenner sulla Terra, alla ricerca di un filtro dell'aria nuova per evitare di respirarsi il culo per il resto della sua vita.

0: Ciao bastardi, sono Silvia da Ferrara e vorrei fare uno scherzo al mio compagno. Qualche mese fa ha ordinato una macchina nuova perché la sua lo ha lasciato a piedi. Doveva arrivare a settembre, ma il concessionario continua a spostare la consegna e il mio compagno è sempre più incazzato e vuole mettergli le mani addosso. Adesso sembra che l'auto debba arrivare dalla Romania verso dicembre-gennaio. Non sarebbe fantastico se fosse successo un altro problema gigante? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Italia.
1: Sì, perfetto.
2: Sì, buongiorno. Lei sta attendendo una color grigio allestimento Journey, giusto?
1: Esatto.
2: Perché ci è stato comunicato dalla casa di produzione in Romania che ci sono degli ulteriori ritardi sulla consegna, purtroppo.
1: Sì, questo mi è stato riferito, non so di quanto però.
2: Allora, la prima dilazione vedeva la consegna verso dicembre-gennaio. Infatti leggo qua che le avevano già assegnato il numero di telaio.
1: Sì, esatto, che però non riesco più a vedere dall'applicazione.
2: No, non riesce più a vederlo perché purtroppo recentemente nella sede di produzione in Romania, a causa del maltempo, ci sono state degli ulteriori ritardi nella produzione e quindi è molto probabile che la consegna slitti a aprile-maggio.
1: No, ma stiamo scherzando, vero?
2: Guardi, mi dispiace doverle dare questa notizia, però purtroppo ci sono stati degli allagamenti a causa del maltempo e la fabbrica proprio ha dovuto tenere chiuso per un paio di settimane per le operazioni di bonifica. Ci sono stati anche degli infortuni e quindi adesso c'è tutto l'ispettorato del lavoro e si slitta verso aprile-maggio, credo.
1: Ah, adesso comunque sentirò, magari mi metterò d'accordo col concessionario, perché io sono a piedi con la macchina, perciò non posso attendere così tanto.
2: No, certo, immagino, ma
1: anzi, era già troppo tardi secondo me dicembre, quindi figuri aprile-maggio.
2: No, certo, però io leggo qua che il finanziamento è comunque stato approvato e tra l'altro è un finanziamento con garanzia il suo.
1: Sì, sì, esatto.
2: Quindi in questo caso lei non ha più la possibilità di recessione.
1: No, assolutamente no, io comunque è stato approvato, io non ho dato anticipo zero, non ho fatto assolutamente nulla.
2: No, certo, quindi... lei l'anticipo leggo qua che non l'ha dato, però lei adesso non può revocare il finanziamento senza una penale.
1: Va bene, io ho 60 giorni da contratto, giusto?
2: Sì, lei ha 60 giorni, ma lei avendo un finanziamento su garanzia, in questo momento le sue condizioni economiche sono diverse, nel senso che lei non può rescindere il finanziamento senza una penale.
1: E quindi cosa faccio? Mi rivolgo a farmi dare una macchina sostitutiva?
2: Questo deve concordarlo direttamente con il concessionario. Credo che sia improbabile però, perché in questo momento nella sua situazione ci sono tanti altri acquirenti che attendevano la macchina e quindi immagino che in questo momento le macchine sostitutive siano esaurite.
1: A aprile-maggio non ci arriverei in qualunque caso, quindi la soluzione la devo trovare.
2: L'altra soluzione potrebbe essere quella di prendere un altro modello, magari di quelli in pronta consegna o un usato.
1: No, assolutamente no, non ci penso neanche. Se avessero delle pronte consegne me le avrebbero, penso che me le avrebbero chiesto, insomma.
2: No, ci sono dei modelli vecchi del 2017-2018.
1: No, ma non ci penso neanche. Guardi, è già tanto che mi ha preso questa. Quindi io l'ho presa perché mi piacevano, assolutamente che non vado sul vecchio modello. No, ma non ci penso proprio.
2: Certo, perché che cosa vuole? Comunque è una macchina in questo momento molto ricercata, soprattutto nelle fasce di reddito come la sua, che sono abbastanza basse, insomma, abbastanza miserevoli, ecco. Sui modelli vecchi invece ci sono magari dei colori e degli allestimenti che non sono andati, diciamo, per la maggiore, e lei potrebbe avere accesso subito.
1: No, assolutamente no. In parte che lei non sa la mia fascia di reddito, lei ha visto due buste paga e basta, prima cosa. E seconda cosa, io volevo con la macchina lì.
2: No, non è che le sto dando del pezzente, del morto di fame, cerchi di capirmi.
1: No, me l'ha detto in una maniera.
2: No,
1: però. Ho scelto con la macchina lì, sì. E volevo con la macchina lì, non vado sicuramente a prendere un modello più vecchio. Ho scelto con la macchina lì per il tipo, non per il modello.
2: Sicuramente, però lei ha scelto diciamo un modello e un allestimento di macchina su una fascia di prezzo medio-bassa, ok? Quindi non è che mi sta prendendo una Jaguar, per capirci.
1: No, quindi... comunque una Mercedes a casa tanto l'interesse, ma non è quello il discorso. Il discorso, ripeto, che io siccome sono a chi dico la macchina, ho scelto quella macchina lì e basta, adesso mi metterò comunque d'accordo col concessionario.
2: Certo. Cioè, ad esempio, questo allestimento Gypsy con la macchina rosa e gli interni, diciamo, in tessuto, che non è andata fortissimo, ma che lei potrebbe avere subito, ad esempio. È rimasto.
1: Adesso chiamo io la concessionaria.
2: Sì, ma non si spazientisca, scusi, abbia pazienza, io sono qua per aiutarla. Non capisco perché adesso mi deve trattare con questo astio, scusi. Io sono qua per aiutarla.
1: Non no, ha ragione, ragione, per carità. Allora attendo aprile-maggio, facciamo così.
2: Ma io non ho capito questo tono, scusi, perché adesso abbia pazienza, io sono qua a lavorare. Lei mi sta facendo girare i coglioni.
1: Bene.
2: No, non va bene, non va bene, perché sa che cosa le dico? Che io la sua macchina del cazzo gliela faccio arrivare ad agosto.
1: Come può farlo arrivare anche a settembre, faccia quello che vuole.
2: Certo, io posso fare quello che voglio, perché lei ha preso una macchina da pezzente di merda e mi sta rompendo i coglioni mentre io cerco di aiutarla. Ma le sembra il modo di fare? Ma le sembra il modo di trattare una persona che lavora? Ma io non lo so.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Non ho capito.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Perché?
1: Perché glielo dico io.
2: Quindi lei aspetta fino a aprile-maggio?
1: Io aspetto fino a aprile-maggio.
2: Benissimo, allora abbiamo risolto il problema. D'accordo, va bene. E allora la aspettiamo in concessionario per ritirare la sua macchina di merda.
1: Perfetto.
2: Va bene? Nel frattempo, come avrà capito, immagino? Cosa deve fare alle 2 del pomeriggio?
1: No, vaffanculo, avevo capito. A un certo punto quando mi ha detto la macchina Fucci, agisci. L'ho capito subito.
2: Perché è tua moglie che sei messa a ridere, sei nello zoo di 105.
1: A un certo punto l'ho capito, non ti preoccupare.
2: Silvia!
3: Fabio!
2: Ma non ti devi mettere a ridere, cazzo!
3: Ma non ridevo, io l'ho fatta preoccupata. Quando ho sentito aprile-maggio mi è venuto male. Poi dopo quando ho iniziato a fare 2+2 ho detto, oh mio Dio.
1: Però comunque sti stronzi sono in ritardo lo stesso comunque per questa macchina di merda. Ti ho chiamato stamattina, mi ha detto che sono in ritardo.
3: All'inizio lui tremava, la verità, si è andato nel panico.
2: Ciao, un abbraccio ragazzi.
1: Ciao, ciao Fabio.
2: Ci vediamo a gennaio quando ti arriva la macchina, se arriva.
1: Febbraio forse anche.
2: Ciao.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Eccomi ragazzi, ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, che ho 105.net. Tranquilli, lui paga.
2: La signora Pistone. Vai, zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno, per il milanese.
3: Che?
4: Sono una MILF.
3: Chi veneta. Sei, scusa? Veneta.
4: Di mezza età.
3: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signore.
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coldoni, mi sentirei a mio agio.
3: Vai a quel paese, vai.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono una MILF.
3: Chi parla?
4: Sono una MILF, veneta.
3: Ma ha sbagliato numero, sa.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
3: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
5: Pronto?
4: Sono una MILF di mezza età.
5: Cosa?
4: Sbaglio?
5: Cosa vuole?
4: C'è una infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
5: Pronto?
4: Col tuo cavos piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
5: Cosa vuoi?
4: Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Eh?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Lei ha sbagliato numero.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
5: sì,
4: ma solo...
5: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
4: Cioè, un gran puttano.
5: C'è telefono al contadino? Eh?
4: Se no...
5: C'ha un toro per lei, va bene?
4: Che vuole la sbrora nel buco

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi è?
0: non voglio essere volgare, ma
1: La
0: solo
1: fangula,
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ovolollo, qualcuno di voi negli ultimi tre mesi ha per caso visto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida? Perché a quanto mi risulta, dopo la rottura della sua relazione con la sorella del presidente del consiglio, che è poi il vero presidente del consiglio italiano, Arianna Meloni, il signor dottor ministro Lollobrigida si è levato dal cazzo e nessuno ne sa più niente. E mentre lui sparisce, la peste suina dilaga, milioni di maiali sono malati e l'industria, la filiera del settore rischia di sprofondare, tirando a fondo con sé alcuni dei nostri prodotti tipici più famosi come il prosciutto e la pancetta. In tutto questo casino gli italiani hanno paura di consumare questi prodotti perché hanno paura di ammalarsi, e sono proprio le voci di questi italiani che voglio sentire adesso. Apriamo le linee sulla peste suina, dai. Andiamo da Egidio da Parma. Egidio, forza, carichissimo, vai Egidio, peste suina.
4: E tanto vuoi che ti dica io, se c'è la peste suina bisogna uccidere tutti i cinghiali.
3: I cinghiali, perché i cinghiali?
4: Nei cinghiali che vanno in giro per la campagna e per i boschi.
3: Sì.
4: E tu, che sei uno stronzo e vai per tartufi nel bosco,
3: sì,
4: pesti la merda del cinghiale,
3: sì,
4: la porti a casa,
3: sì,
4: e vai magari in uno stabilimento oppure in un allevamento di maiali, puoi, sì, trasmettere.
3: Ma lei si rende conto, ma lei si rende conto, ma lei si rende conto, ma lei si rende conto della bestialità di quello che ha detto. Cioè, uno che va a tartufi, pesta una merda di cinghiale contaminata, torna a casa con le stesse scarpe, prende, esce, vai in un allevamento intensivo e dà un calcio in culo a un maiale, è così che si diffonde l'epidemia. Ma esatto. Dove cazzo vive lei? Dentro un romanzo di Stephen King?
4: Ma dove cazzo vai nei boschi, brutto sacco di putti? Dove cazzo vai nei boschi?
3: Ma per favore, ma non diciamo puttanate. Ci sono delle responsabilità qua. C'è un'epidemia in corso da ormai un anno e nessuno ha fatto un cazzo. Questa è la verità.
4: E sai che cazzo hai fatto? Dici delle cazzate e vai.
3: Ma io sono un giornalista. Io sono un giornalista. Non sono un suino. Se fossi un suino mi ingropperei quella porca di sua madre. Arrivederci. Andiamo da Maurizio, Maurizio Spillone. Vai Spillone, dici la tua, vai Spillone.
5: Praticamente, per colpa dell'allenamento intensivo.
3: Allenamento intensivo, certo.
5: Dell'allevamento intensivo.
3: Ah, allevamento, non è uno che fa 200 flessioni al minuto, no?
5: No, no, magari.
3: Magari.
5: Io non li do neanche in 3 anni 200 flessioni.
3: Lo so, lei è uno smidollato segaiolo, si percepisce dalla voce, vada pure avanti.
5: Comunque, per colpa dell'allevamento intensivo è normale che stiano uscendo tutte le malattie. Se siamo ritornati di nuovo alla peste nera, io sinceramente non ci trovo nulla di strano.
3: Sì. Ma a parte questo,
5: secondo me, signor Cruciani, dobbiamo tornare di nuovo a riprendere le maschere, quelle lunghe a pappagallo,
3: sì,
5: a presente quelle che usavano durante la peste.
3: Sì, certo, sì.
5: Secondo me di nuovo isolare questi animali, doverli curare, sì, prima che arrivino di nuovo ad ammalarci pure noi.
3: Ad ammalarci pure noi. Io ammalo, esatto, le cose, io ammalo te, tu ammali me. Lei dove ha studiato l'italiano? Nella profondità di un pozzo sumero.
5: Guarda, io ho la qualifica da falegname e me l'hanno pure regalata.
3: Quella penso che gliel'abbiano regalata per le seghe. Arrivederci. Andiamo da Filippone. Filippone, detto il pazzo. Vai Filippone.
6: Madonna. Che cosa? Grande.
3: Che grande cosa.
6: Sì.
3: Cos'è che sta facendo? Lei è pazzo completamente, sì.
6: Che cazzo vuoi, porco?
3: No, no, scusi, scusi, cerchiamo di mantenere il ragionamento su un binario perlomeno comprensibile. Lei ha qualcosa
6: ma
3: da dire?
6: Ma sto lavorando, Cristo santo!
3: Ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei. Ma come può fregarmene qualcosa? Su cosa sta lavorando?
6: Deve, coglione! Porco
3: sì, allora, scusi, non ho capito se lei con quella moto scurreggetta che percepisco in sottofondo accelera la sua violenza verbale o sta lavorando, non ho capito.
6: Ma sì, infatti.
3: Ma sì, infatti cosa? Pronto? E andiamo come sempre in questo momento della puntata direttamente al castello di Grayskull. Amico mio, buongiorno.
7: Stai cercando Alessandro?
3: Sì.
7: Alessandro, l'hanno portato via gli spiriti. Stiamo protestando, siamo a Roma.
3: State protestando? Siete a Roma protestando per cosa?
7: Siamo a Roma, stiamo protestando. L'hanno portato via, la stanno picchiando.
3: Chi stanno picchiando? Cosa?
7: Hanno portato via Alessandro.
3: Ma perché l'hanno portato via?
7: L'hanno portato via perché stava esagerando, stiamo protestando.
3: Ma per cosa state protestando?
7: Lo stanno picchiando.
3: Ma per, sì, questo sono
7: per
3: contento.
7: I suini, per i suini.
3: Per i suini, voi state protestando per i suini. Cosa c'entra con i suini? E niente, a quanto pare l'amico mio è stato portato via dalle forze dell'ordine mentre protestava per i suini. È chiaramente un falso ideologico, un'illazione, ma andremo più a fondo in futuro. Chiudiamo quindi la puntata con il parere più autorevole di sempre, quello del lupomane. Vai lupomane, peste suina, vai!
8: Che
6: In poche parole, oltre al fatto che la politica, come al solito, perché c'entra sempre la politica in tutti i problemi che abbiamo noi,
3: giusto?
6: Oltre al fatto che la politica, invece di andare ad aiutare veramente con delle leggi serie l'allevamento, sta rompendo il cazzo dei coglioni, costringendo questi allevatori a fare, pur di far soldi, questi allevamenti super intensivi che non portano niente di buono. Quegli animali si ammalano. Poi c'è da dire anche che c'è qualche politico e non posso fare nomi.
3: No, facciamoli i nomi, facciamoli i nomi, Lupo,
6: no,
3: senza paura.
6: Non me li far fare, che poi cazzo in culo mi arrestano, che già c'ho i problemi miei.
3: Certo.
6: Vanno in questi allevamenti e vanno a fare i porci anche loro.
3: Anche loro.
6: Vanno a fare certe orgiastre che tu non puoi immaginare.
3: Che
6: lo buttano a tutti gli animali della fattoria.
3: Non ho capito, scusa.
6: Che sono perverso.
3: Non ho capito, scusa. Tu sostieni che alcuni politici di cui non puoi fare il nome si ingroppino i suini negli allevamenti.
6: Certo, ecco perché gli trasmettono la peste, perché la peste ce l'hanno loro, quei rotti in culo che non c'hanno altro da fare che andare a fare ste porcate, e ce lo mettono in culo pure a noi.
3: Certo, e quindi tu non ti puoi più mangiare il prosciutto, come mai?
6: Il prosciutto, non posso mettere più la mortadella in mezzo al termosifone simulando un rapporto sessuale quando mia moglie non vuole fare l'amore. Prima compravo la mortadella, la mettevo in mezzo al termosifone,
3: ecco,
6: bello caldo, quello si scioglieva, si buttava l'uccello dentro e sembrava che stavo facendo una trombata con un piccione di femmina.
3: E invece
6: non posso fare neanche quello.
3: Niente, ti tocca metterci il cacio cavallo.
6: No, quello puoi far venire il prurito ai coglioni. Non posso, sono allergico al lattosio.
3: Porca puttana, che sfortuna. Niente, allora ti toccherà seghe.
6: Quelle fino a quando la mano legge me le farò per sempre.
3: Chiudiamo, Lupo, con il tuo grande slogan immortale. Vai, Lupo.
6: Sempre tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cate fred.
3: Un abbraccio, Lupo, ciao, stai bene, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: primo stronzo che tocca a te.
1: Che tocca a te.
2: Che paese di merda che viviamo! Pensi, siamo venduti anche le mutande agli esteri! Non c'è mezzo prodotto italiano che è ancora made in Italy! Ma ci siamo venduti pure l'aceto balsamico di Modena! Ma vi rendete conto quando siamo stronzi? Tu pensi i modenesi che se la menavano? Ci abbiamo l'aceto buono, l'aceto balsamico! Te la sei presa nel culo! Adesso fai l'aceto della Twinings, là, come cazzo si chiama! Tu pensi che gli inglesi solo comprate l'aceto balsamico? Come te la sei presa nel culo? Ma neanche! Tra poco il parmigiano lo fanno in Indonesia! Test di cazzo! Mamma, come ci godo! Mo chiamo qualche modenese, lo sfotto!
3: Pronto?
2: Pronto? Sei modenese tu? Senti, hai sentito che l'aceto balsamico se l'è comprato gli inglesi? Te la sei presa nel culo, adesso che ti mangi sul parmigiano, sto cazzo?
3: Quella chiacchi mamma te.
2: Minchia, quanto sei modenese terrone proprio. Ma che modenese sei che parli meridionale?
3: La zoccola nata.
2: Mamma mia, e pensi che abita a Modena? Poveri modenesi, non c'hanno più neanche il modenese, sono tutti terroni adesso a Modena.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è?
2: Sei di Modena tu?
4: Certo, sto botta.
2: E adesso che ci metti sul parmigiano, che l'aceto balsamico se lo so comprati gli inglesi, stronzo?
4: Sentite, l'aceto è roba, no, ma l'aceto è roba nostra, ma sono botta.
2: No, l'aceto balsamico non è più un cazzo di tuo, se lo so comprato quelli del tè. Adesso l'aceto te lo sei preso nel culo. Che ti mangi sopra il parmigiano?
4: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Chi sei?
2: Sono mastronzo! Come l'avete preso che mi hanno venduto l'aceto balsamico? Tra poco vi vendono anche il parmigiano, lo fanno in cinese tra poco!
4: Senza fammi nuenza, non entra sulla mia clatroietto sorella e poi la mitemia dentro la sei! La mitemia dentro la sei, la botta la mitemia, su
2: me! Stai patendo come ci godo che stai soffrendo, che il tuo aceto balsamico te lo puoi picchiare nel culo adesso! Come ci godo!
4: La va che sto sorella, la so! Cletto medra, che avvegna una sienta a te, tutti tuoi tendere, tutti tuoi parenti, che avvegna un cancer in la becca, ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita.
2: Vedi che ci stai patendo proprio.
4: Non torni dal culo. La becca, ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita.
2: Vedi che ci stai patendo proprio.
4: Non torni dal culo.

0: Adesso quando vai a Cesenatico non puoi più dire vieni a berti l'aceto balsamico buono nostro, perché voi non ci avete più un cazzo. Ce l'hanno gli inglesi. Adesso quando vengono tutti rossi di capelli che puzzano di cipolla sulle spiagge, gli inglesi dicono c'abbiamo la Tennis e l'aceto balsamico di Modena, e quelli di Modena se la sono prese nel culo. Stai patendo, stronzo. Come c'è rimasto male,
1: come ci godo.
2: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in culo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
3: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
5: ci sono
2: belle.
5: Le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette.
3: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già,
3: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camion rimorchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo.
5: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
5: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori.

0: quando sono andato.
1: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente. Niente. Con una velocità, non so, di 60.
1: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
0: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
1: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
2: Tra... nell'aria, sì. Capito? Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
0: Sì, dice, listen, swan, twice, tomorrow you want less, poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo. Sei una soava donna.
2: Una soava donna?
0: Non so, una donna bella, soava. Come si dice?
2: Una donna soava.
0: È una visione celtica. Non una suora soava.
3: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
3: Non trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
1: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Yeah. Yo. Per lo

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti. Perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che ho preso un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, eh? Perché non valgo un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne hai dato il cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, non uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
2: Maurizio!
3: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
0: Le capre.
3: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
4: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica.
3: No, tu non vai da nessuna parte. Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata.
4: Aia, aia, aia, aia.
3: Visto? È stato facilissimo. Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto. Ma prima gli infilo un dito nel culo, così, perché so stronzo. Seguitemi.
0: Le capre.
3: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
5: Pronto?
3: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
5: A parte che sento odori di merda. Ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
3: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
6: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
5: Oddio, il cazzo di mio marito.
3: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
5: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
3: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
5: Sono una troia! Sono una troia!
3: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
5: Ecco.
3: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833631 a favore di Maurizio Sconsolato.
5: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
3: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
1: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
2: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
7: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
2: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, con la nuova manovra di bilancio, le pensioni minime degli italiani aumenteranno di 1,80 euro, 1,80 euro, mentre gli stipendi dei ministri non eletti, cioè delle persone che fanno i ministri senza essere stati votati dai cittadini, aumenteranno di 7.800 euro, che vanno ad aggiungersi già agli altri 15.000 euroni grassottoni che si infilano nelle tascone. Giustamente la gente si incazza e giustamente i membri della maggioranza, Meloni, Salvini e compagnia cantante, fanno finta di non sapere niente di questa norma, ma se dovesse passare nei prossimi giorni al Parlamento diventerà legge. Voglio sapere cosa ne pensate, anche se più o meno lo so già. Apriamo le linee. Andiamo da Amedeo, da Trani. Apriamo con te, Amedeo. Vai, Amedeo, da Trani.
4: Parliamo sempre di chi è pezzo di merda in fama. Che rubano sempre, pezzi di merda. Quasi studiavo io, no, ignorante da merda.
3: Lei...
4: Ma tocca fare che ho parlato.
3: Sì, dimmi, ma dimmi. Si sente che lei è un ignorante di merda, si percepisce?
4: È un culo assordo. Perché tu sei buono, bastardo.
3: Anche a sua madre. Lei quanto ci mette a guadagnare 7.800 euro?
4: 7.800 euro, ce l'hai vista, ma tutto insieme in un anno.
3: E invece il ministro se li troverà in busta paga alla faccia sua, sono soldi suoi.
4: La faccia ragazze, bastardo, hai detto, ma mia madre, vuole quella puttana, come ha detto tu, stronzo, fa studi, bastardo, studi, e invece sembra fatico patrale.
3: Ma lei lo sa che però per diventare ministro non è indispensabile avere un titolo di studio universitario?
4: Che cazzo ho fatto io fino a mo? Quasi mi metteva a fare il ministro,
3: esatto.
4: Porco.
3: Non bestemmi però, scusi.
4: È giuntata mia madre, puttana, cosa, ma non bestemmo.
3: Ma sua madre,
4: angolo,
3: sua madre è una troia conclamata, questo lo sappiamo.
4: Cioè. Quella chiama che la mamma,
3: è di pubblico dominio.
4: Bastardo.
3: Voglio sapere lei da cittadino che cosa ne pensa del fatto che un ministro si aumenta lo stipendio, dica.
4: Bastardi infami,
3: ma perché lei non si ribella? Perché lei passivamente accetta di pigliarsi...
4: Cazzo, devi ribellare perché non cambia mai niente, Cruciani, cambia mai niente.
3: Perché lei è un cazzo piccolo.
4: Cambia mai niente.
3: Sì, lei.
4: Perché c'è un cazzo piccolo. Viene dove? Viene a Trane, che tu scaffa un golo, vediamo se ti faccio male o no.
3: Continua a subire, servo patetico, schiavo del sistema,
4: io.
3: Batteria, continua
4: io.
3: A servire.
4: Perché tu non subisci, buon merda, perché tu ti ribelli, buon merda.
3: Cioè, ma io non ho bisogno di ribellarmi, io sono agiato, io sono benestante, io sono opulento.
4: E spendi i soldi, figlio di puttana, perché non me ne dai un bocca a me pure?
3: Perché non mi piace fare l'elemosina ai pezzenti morti di fame. Sono contrario all'elemosina ai pezzenti.
4: Bastard, lavati i denti, lavati, che mi sa che te ne sei mangiati tu un paio.
3: Io i denti me li lavo per togliere il caviale. Lei si deve lavare il culo per togliere i cazzi che l'hanno infilati i ministri. Arrivederci. Un altro. Andiamo dalla bestia. La bestia dal camion. Vai, bestia.
5: Siamo un paese di perdenti, siamo uno schifo.
3: Un paese di perdenti, uno schifo, perché?
5: Ma ormai l'Italia è destinata ad andare in fallimento con delle persone del genere.
3: Sì.
5: Cioè, come pretendiamo di andare avanti quando abbiamo uno Stato ladrone? Come pretendiamo di andare avanti su con una situazione del genere?
3: Ma lo Stato però è ladrone perché gli italiani sono ladroni, perché i politici rappresentano il popolo che li elegge.
5: Beh, guarda, i politici non mi rappresentano proprio zero.
3: Come
5: mi
3: no?
5: Dispiace,
3: come
5: puoi
3: no?
5: Dire quello che vuoi.
3: Li elegge il popolo. Lo schifo che vedi in Parlamento sei tu. Tu sei il fallimento.
5: Ma che cazzo dici? Ma che cazzo di? Ma per piacere, ma sei...
3: certo.
5: Ma che vada a fanculo Salvini, la Meloni, che cazzo c'è, Conte? Non so neanche chi ci sia, la Schlein.
3: Vedi che non lo sai, perché sei un ignorante. Sei un ignorante, bestia mannara. Sei l'inutilità. Sei un tarzanello nel culo dello Stato.
5: Io ero un leghista, ero salviniano, ero super salviniano. Adesso non posso neanche più vederlo. Perché proprio, guarda, se lo vedi in camion lo metto sotto, guarda.
3: Addirittura, perché? Perché lo metti sotto? Perché?
5: Ma perché è uguale come tutti gli altri, si è fatto vedere.
3: Scusami, Salvini è 30 anni che sta lì. Negli ultimi 30 anni è migliorata la tua vita?
5: Tutti uguali sono, per me ci vuole, sai cosa? Una bella bomba su Roma, che li fanno esplodere tutti, porco. Li fanno esplodere tutti.
3: La bomba?
5: Sì,
3: tu metti una bomba, quelli che arriveranno saranno uguali a questi, perché rappresenteranno l'umanità infima e triste che popola questo paese, a cominciare da te.
5: Ma dai, ma vaffanculo, ma porco, ma che cazzo stai dicendo? Ma ti rendi conto? Andiamo di fretta. Dai, ma senti, porco, non mi fare rompere i coglioni, ok? Io sono un cittadino, mi viene anche...
3: Non sei onesto!
5: Pago le tasse!
3: Tu non sei onesto!
5: Pago le tasse, dai.
3: Adesso ti spiego una grande verità, ascoltami bene, apri bene le tue orecchie.
5: Madonna,
3: fallito. Tu non sei onesto, tu semplicemente non hai la possibilità di rubare. Vattene a fanculo, ciao. E come ho ogni lunedì chiudiamo la puntata contattando l'amico mio direttamente da Grey School, al quale voglio porgere con sincero affetto i miei migliori auguri per un santo Natale. Amico mio, augurissimi!
6: Vaffanculo, merda, codardo maledetto, va a cagare.
3: Senti,
6: non so che scappare, non sono per me i coglioni.
3: Visto che siamo sotto le feste, innanzitutto volevo porgere...
6: Non sta, veni a rompermi i coglioni per però se... telefono.
3: Però se non...
6: Dicomi, non tengo niente a che fare.
3: Però se non...
6: Prima devi parlare con me, te devo domandare scusa a tutte le donne.
3: Vabbè,
6: per come
3: sì,
6: che te comporti e poi i messaggi che te lanci, che merda di
3: sì,
6: trasmissione.
3: Va bene, questo
6: hai capito
3: l'hai,
6: o no?
3: L'hai già detto un milione di volte questa cosa.
6: L'hai già detto un milione di volte.
3: Sei ripetitivo.
6: L'hai capito cosa devi fare o no?
3: Sei ripetitivo. Tu non sei in grado
6: di... Sei tu una merda di un altro schifoso cane che sì, te viene a rompermi i coglioni per telefono.
3: No, io ti
6: perché non ti un cazzo a fare.
3: Io ti sto
6: che cazzo vieni a con me i coglioni per telefono.
3: Io ti sto porgendo i miei più sinceri e affettuosi.
6: Infame, non te che lo porgo, te porgo cane lo schiaffone che te faccio compiere gli anni per aria, maledetta merda.
3: Ti stavo mandando
6: Ti
3: stavo mandando un
6: sinceri. Sei un amaro schifoso cane.
3: Mi stai sciacquando i coglioni con le tue infamate. Dai su, dai, mi stai sciacquando le palle.
6: Beh, sì, tieni infame, non infamate. Sei tu infame, dai. Codardo schifoso di un coniglio mannaro maledetto.
3: A proposito di conigli,
6: un amaro bastardo cane.
3: A proposito di conigli, volevo farti gli auguri di un sincero Natale, carotina. Carotina.
6: Ma vaffanculo, merda, cane, che te vieni a mamma, vedito.
3: Sei tu
6: magna
3: che...
6: Magna capello, maledetto,
3: sei...
6: Tu magna smorale, bastardo, maledetto, lo amaro, schifoso.
3: Sei tu
6: ti,
3: che urli.
6: Ti ha messo al mondo, bastardo.
3: Sei tu che urli.
6: Sei pronto di un infame.
3: Io sono arrivato con le migliori intenzioni per porgere...
6: Ehi, chiedo scusa a tutte le donne, sei tre volte.
3: Non lo faccio.
6: Smettila,
3: mai. Mai, mai. Senti, io sei è quello che
6: sei. Cane, devi smettere di rompermi i coglioni. Ogni lunedì con queste chiamate insulse.
3: Hai finito, bersagliere?
6: No, maledetta merda, cane.
3: Eccolo.
6: Ti arrivi sotto, bastardo.
3: Sì.
6: Ti scannerò vivo.
3: Certo.
6: Ti farò a pezzi.
3: Ma
6: ti farò la tua pelle. La metterò sotto le palline dentro la formalina. Devi morire male, maledetta merda. Devi morire.
3: Era stanco, è stanco anche lui, si sente. Non ce l'ha fatta a propagare l'urlo finale. Che peccato. Purtroppo quest'anno l'amico mio non mangia il panettone. Mangerà come al solito una carotina. Carotina perché è cannibale. Arrivederci al prossimo.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
8: l'asciugone Palanca.
9: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con una volta che ho tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
10: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
10: Prego.
3: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
10: Mi dica.
3: Le dico, allora, notte e tempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria, e le devasta, insomma, se ne ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non ha avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
10: No, la fermo,
3: cioè, ma è successo qualcosa?
10: Mi scuso, perché lei sta chiamando la seconda.
3: Sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupata, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso, tutta questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un baranno, non lo so, un Sasquatch.
10: No, io ho capito.
3: Sì.
10: Cioè, quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
3: Sì, esattamente. Cioè, vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria.
10: Posso chiedere una cortesia?
3: Sì, dica.
10: Perché il collega è già uscito dalla videosorveglianza. Lo trova dopo le 14. Lei deve parlare col signor Alessandro.
3: Allora aspetti che mi prendo un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto con chi sto parlando adesso?
10: Io sono Gianluca.
3: Come la pietanza?
10: Come la pietanza.
3: Come la pietanza, pensi un po'. Ma sai che è il primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo. Dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che anche col pesto di carciofi. Lo sai, una variante regionale. Mia moglie è veramente brava a realizzarla. E ogni tanto, quando possiamo, per motivi di salute, ce le facciamo le lasagne. Sono buonissime, sono.
10: Benissimo.
3: Beh, benissimo anche lei. Ma più che altro, la cosa che mi interessa, diciamo che è un po' al centro della questione, è che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché diciamo la porta del capanno è anche abbastanza robusta, l'ho anche rinforzata con alcune travi, con alcune cantinelle che mi sono fatto prestare dal mio amico Bebo, e che poi tra l'altro ce le devo restituire a Bebo, ma tanto ce le devo restituire tante di quelle cose prima poi per abbattere il conto, capisci? E allora niente, ho rinforzato, ma sono spaventato, no, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
10: No, sinceramente no. Le chiedo sì questo. Lei allora entro le 18 oppure domattina dalle 8.30 alle 12.30, che infatti io vedo 12.30, lui è già uscito.
3: Ecco, perché le spiego, mio nipote, che diciamo è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente diciamo è un po' un esperto di queste robe qua e dice che le tracce che ha rinvenuto sul terreno e anche dalle feci potrebbe, cioè, si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quella dimensione lì o è un orso, non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, non so se scherzava, mi ha parlato del chupacabras.
10: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mani al nostro tecnico.
3: Allora, perché le spiego? Io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco. Ho provato un paio di pomeriggi ad appostarmi lì nel mocioletto, dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva pensi un po' a mio nonno, e non vogliono mai queste amarene. I frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso. E un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo bestia, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
10: Sì, senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche, devo uscire dall'ufficio.
3: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
10: No, però vendendo dispositivi di sicurezza, nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi lei è molto simpatico, io ci starei volentieri fino ad ascoltarla, se vuole. No, dalle 14 sono qui.
3: Sì, sì. Ma sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
10: No, però adesso no.
3: Per forza.
10: Allora, facciamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
3: Io sono Angelo Palanca.
10: Palanca. Come la palanca?
3: Siccome quella roba lì, come il denaro in genovese, una volta si chiamavano palanche, ma anche franchi. Infatti c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3 per 8 un franco e 20, vuol dire 3 per 8 un franco e 20, dal quale però tuttavia non ho mai capito il significato, deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mio nonno quando ripassavo le tabelline, no? Facevo 3 per 1, 3, 3 per 2 fino a 8, no? 3 per 3, 3 per 4. Quando arrivava 3 per 8, mio nonno, un franco e 20, e giù a ridere.
10: Spegga il motorino, signor Palanca, ci sentiamo nel pomeriggio.
3: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
10: Ma no, dico spenga il motor, va bene. Comunque ci sentiamo nel pomeriggio, la saluto.
3: Attenta a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. un abbraccio grande, salve. E niente, spero che il Sasquatch entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può.
1: Radio 105
11: Lo Zoo di 105 California,
1: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
12: Ciao Ryan, come stai?
13: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
1: dell'Oceano Indiano. I was crying over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
12: Piacere, Lindsay.
13: Ciao, io sono Rachel Connor.
14: Ma chi è Rachel Connor?
13: Un gelato, lo vuoi, Rachel Connor?
14: Sì, la cioccolatas.
15: Ciao, io sono Ryan Cohen.
13: Ciao, io sono Ryan Connor.
14: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
12: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
13: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
14: Stile, anno il 96. Una business relationship.
13: Una business relationship.
14: Una business relationship. Una business relationship. Di nuovo.
13: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
15: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
13: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
16: Ancora
17: Lisen, no.
13: Lisen.
17: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lisen.
16: Non è l'insane.
17: Lindsay.
13: Lindsay.
16: Lindsay.
13: Lindsay.
16: Prova a dire Lindsay.
13: Lindsay.
16: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Ancora.
14: Perché Lindsay?
13: Oh, Lindsay.
14: Lindsay, come Sanpei.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
14: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
13: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
16: Cervellarmi.
13: Ma devo cervellarmi per...
14: Sì.
13: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
16: No.
13: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
18: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
16: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
18: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
16: Ma no, non pensare che
18: ma
16: sei...
18: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: No, perché?
18: Ancora?
13: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda?
18: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
13: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
18: Parla, idiota, dai che devo studiare.
13: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
14: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
13: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
14: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
13: No, col PSD.
14: No, PSP.
16: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
13: Che ne dice?
16: Che dici?
13: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
14: Ci pisciamo addosso.
13: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
14: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
13: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
14: Che non è Theft.
13: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
16: Liberty Island.
15: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
13: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
14: Ma in Puglia?
13: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
14: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
13: Vove.
14: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
13: Lo sapevo, adesso va bene, l'uovo. Coglioni a me, rompi.
16: Scusa, la macchina famosa.
14: Una Range Rover Vogue.
13: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
14: Rover?
13: Rover
14: Vogue.
13: Vogue.
14: Una Range Rover Vogue.
13: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
14: la
16: non è russa, è inglese la Range Rover.
14: Range Rover Vogue.

0: Sono tornato! Sì! Io sono il DJ di tendenza numero uno al mondo! Tutti provano a copiarmi! Tutti hanno cercato di superarmi! Ma non c'è niente da fare! Infatti, quel cazzo di ciccione giapponese che ha fatto ha provato a venire qua in Italia, nel mio paese! Anzi no, nel paese di Gibba! A fare il fenomeno durante una partita importante e si è beccato fischi e bottigliate. Giapponese grasso del cara, muori! Tu e il tuo.
1: Bene, fratelli,
0: anche oggi sono qui per raccontarvi le sfighe di quelli dello zoo, ma soprattutto dei suoi fantastici ascoltatori. E allora partiamo! E anche tu, mentre stai correndo sciallo sciallo con le tue cuffiette del tuo MP3, vieni investito da un bambino in bicicletta che ti ribalta per terra, ma il bastardo si mette a piangere e così dà a te la colpa e suo padre ti saccagna pure di botte. Bambino bastardo, tu non sarai mai dei nostri. Se anche tu durante un compito in classe ti infili in mezzo alle tette il telefonino al posto di consegnarlo al professore, così puoi copiare serenamente, ma ad un certo punto ti arriva un messaggio in silenzioso, ma lo schermo si accende e si vede perfettamente attraverso la canottiera e la prof ti becca e ti dice: senti, cosa cazzo è quella luce lì? Cosa sei, la figlia di Iron Man? Bravo, benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu il venerdì sera ubriaco merda nel centro affollato monti in sella la tua moto per fare il fenomeno, ma non riesci neanche a accenderla e cadi da fermo diventando la barzelletta del paese,

Cornicciata dal carrozziere! Ma siccome sei un noto goloide moncappato, facendo retromarcia vai addosso alla macchina di tuo padre che ti aveva accompagnato e ti aveva anche pagato il danno, e quindi adesso ne hai due distrutte! Bravo coglione! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu incontri un tuo vecchio amico, inizia a parlare e parlare e parlare, ma solo dopo mezz'ora di conversazione ti accorgi di averlo confuso con un altro. Ed è per questo che non ti tornavano molte cose. Priamo coglione, sei dei nostri. Se anche tu hai una fidanzata che segue la pagina dello zoo su Facebook e tra un post e l'altro commenta una foto e ci scrive: beh, però io Alan Caligiuri me lo farei. E dopo 5 secondi la tua fidanzata riceve una richiesta di amicizia da parte di Alan Caligiuri. Benvenuto! Sei un morto di figa come Alan! Ma vergognati, nano panzone! Ma vergognati, tracagnotto di merda! Se anche tu becchi la tua professoressa al telefono durante l'intervallo, ma quando senti che lei dice ciao Lucia, tu distinto tiri un mega, ma appena la prof butta giù il telefono ti dice vieni in presidenza che adesso ti sospendo il rispettoso del cazzo, è tutta colpa della gheggheria. Denuncia la gheggheria, anzi anatema la gheggheria.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
0: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
2: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
3: Ti faccio un gesto, eh?
4: Io capisco.
5: Sì, non molto plateale, signor Comparsa, la prego. Ecco, prego.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Sì,
5: No, cazzo, la dalla campana!
2: Questa situazione, a dir poco pietosa, è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
5: Non dica niente, non faccio il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Sì, con Euro Endo Dricon Cazzin Buffa.
5: No, Dricon Cazzin Buffa, scusi. Burrasconi, Psico Euro Endo...
2: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
6: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceri Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
3: Come dicevano i latini, killer Faber...
5: Ma che c'entra killer Faber? Faber.
3: DJ.
5: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
3: Forse ho mangiato al greco, però non so se è la stessa
5: non
3: cosa.
5: Non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
3: Come dicevano i latini, Faber suda.
5: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, fabbro sun.
5: No, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, Faber sast, quell'equino torturato.
5: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, Faber est cosquisque me con tutto.
5: Senta, faccio così, come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, prego.
3: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sortis.
5: Sì, perché questo?
3: La S è latino finale.
5: La S latino finale è sarda, però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
3: Misto?
5: No, misto no, io sono bianco o nero, netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna, prego.
3: Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi...
5: No, Garceri Gresi.
3: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceri Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
6: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
3: Scoperto che quel gran figlio di puttana...
5: Ma perché sei imbizzarrito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
3: Pensavo desse più carattere...
5: No, non deve dar carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il coronascartius.
5: Cos'è il coronascartius?
3: Sinks.
5: No, è il cortinarius semisanguineus.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
5: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Jerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo cortinarius sanguineus, che tanto è, voglio dire, è un trip de Burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti è velenoso. Prego.
3: Ho scoperto qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
5: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora, un fungo.
3: C'è scritto qua, basi merda.
5: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
3: È un fungo basi merdoso.
5: No. Basi non è per l'entità suprema, è basi di omicete. Micete sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
3: Un fungo basistio.
5: Basista, sì, ma che è un fungo che va contro gli altri funghi?
3: Un fungo basicani?
5: No, basicani, no, no, no. È un fungo basidio micete.
3: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
6: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
3: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la riprende mentre versa una fia la sospetta nel caffè del dottor Garcerigresi. Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
5: No, proprio Ebri, non ha cambiato nome, proprio Ebri.
3: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
5: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
3: Scusi, signorina, se le guardo il segno.
5: Signora, è sposata.
3: Con chi?
5: Con Burrasconi.
3: Scusi, Burrasconi, lei si scopa sto fighino?
1: Ah.
3: Com'è possibile?
1: C'ho la Ferrari io, e comunque.
5: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata de merda?
1: A suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
5: L'unico stronzo è lei, dottor Stronzo.
3: A quanto pare mi sa di sì.
1: Sì.
5: Comunque possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora, proprio Ebri e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
3: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
5: Proprio Ebri?
3: Propriepri.
5: Non riusciamo a fare dottoressa Propriepri, però.
3: Come me lo spiega, dottoressa Propriepri?
6: E va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
3: Veramente ti scopri i burrasconi?
5: Oh, ma senta, ma questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, i tramezzini e la vacca.
7: La preparo io, però non è che se va al ristorante, tutti a casa nostra,
5: sì.
7: Vero?
5: Certo.
3: Amore, questa qua si scopa burrasconi.
5: Ho capito.
1: Uè, deficiente!
8: Dai, vai a fanculo, boide!
1: Ti metto le mani addosso, storpio!
5: Sicurezza! Pausa! Un mese di pausa! Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora! Arrivo!
2: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio. Non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere. Sparo un bel... porco... in diretta! Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora. L'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio, merde.
3: Hai capito il bugoloide?
5: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di accapigliarci.
9: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta commessa, c'ho solo una domanda, dica lei. Non volevo di subarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che l'ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Rossi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
4: Sì, sì, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina ci aveva uno di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
4: Ma non ne ho esperienza su queste.
5: Non sa lei.
4: Che dice lei?
5: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo...
4: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
5: No, no, ma ho già provato. Perché lei spiega? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di uovo, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un coso, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
4: Dei giochi ora dei bimbi, come macchiano, non...
5: Sì, figuri un po' io. Perché le spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, sì, capisce? Sì. E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Sì. Esattamente. Quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
4: sì, sì.
5: La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
4: non
5: questa roba non viene, non viene. Ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
4: Sì, sì, sì.
5: I miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa, col pongo.
4: Senta, un attimino,
5: bravo,
4: si
5: tutto
4: dipende
5: come
4: è solubile questa roba, questo gioco.
5: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa, se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudita su questa roba qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare, non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì il gallo del pulito che è spruzzo da tutte le parti, ma lì tutte le volte mi fa stare un tire, che sono lì che mi sto
4: lo
5: fumando. No, è quello lì, che quello lì, me li viene lì, mi piglia anche per il culo, che io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me lo spruzza tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita dalla Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
4: Ho capito.
5: E ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta danni di macchia sul divano, mannaggia la
4: bella. Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche
5: Non è
4: avrei fatto come lei.
5: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
4: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
5: Esperienza neanche io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. Sa quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possono essere delle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle di pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, parte del pezzo. Era una battuta, non l'ha capito, vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
4: Brutto è quello, perché se è sfoderabile mi portava al
5: pezzo,
4: mi trovava magari con gli smacchiatori.
5: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
4: Ah,
5: sì, sì, ho bevuto, però niente, dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
4: Vabbè.
5: Come posso fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
4: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
5: A grattare? No. Ma non è venuto grattando?
4: No, non è una macchia che conosca, capito? Certo. Non vorrei dargli un consiglio sbagliato.
5: Infatti.
4: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
5: Sì, sì, sì.
4: Chiedere a loro.
5: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una persona che è veramente antipatica. Io non so come facciano a essere amiche. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa quella proprio taccagna, micragnote di una volta, non so, comunque sono amiche, comunque. Allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba per sua nipote.
4: Telefoni a lei.
5: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella che si teneva sua nipote, beh lì non c'è vostro problema dalla macchina. Ma senta, un'ultima pronto? Ma fa una culo alla Luisella con la scema di sua nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arrivare.
1: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Senti, Alisei, la smetti di fare la saputella. Il termine travestitismo è italiano e significa tendenza del soggetto a usare abiti e acconciature proprie del sesso opposto, tipica nell'ambito dell'omosessualità. Quindi taci un po' e non fare la prima donna, ok? Allora ripartiamo con il preambolo nella sigla, che ho anche lo smalto trasparente che sta asciugando e non posso muovermi troppo. Dicevo, da quando ho rivelato il mio segretissimo troppo top all'amico orco, qualcosa è cambiato a palazzo. Spero che il piccolo doppio ano non faccia la sciocca e non riveli a nessuno il mio segreto troppo top. Ci rimarrei malissimo. Gli voglio tanto bene.
1: Imamma!
2: Adam, ciao. Hai mica visto quel piccolo pervertito volante di orco?
0: No, papi. Lo stavo cercando anche io.
2: Quella piccola merda di solito viene a cagarmi il cazzo la mattina presto mentre cago. Ma stamattina le guardie dicono di averlo visto svolazzare verso il castello di Skeletor. Speriamo non si cacci nei guai.
0: Oh, accidenti.
2: Già sono preoccupato anche io.
0: Metto immediatamente le mie nuove shoes da running e faccio un po' di jogging fino al castello di Skeletor, così vado a dare un occhio. A proposito, ti piacciono le mie nuove unghie?
2: Ah, per un attimo mi sei sembrato frocio.
0: Dai, ma che dici, papà? Ma secondo te?
2: Appunto, che cazzo me ne fotte delle tue unghie? Su, dai, vai a cercarlo, ma stai attento.
0: Top, sulla strada mi fermo anche da Gucci. Sono uscite le ciabattine da spiaggia troppo top.
2: Per un attimo mi è sembrato proprio frocio.
3: Ehi, Skeletor, posso entrare?
4: Solo se sei etero.
3: Accidenti. Quindi il motivo della mia visita è abbastanza palese. Vedo che abbiamo un problema in comune.
4: Dimmi solo se stiamo parlando dello scopaculi con il potere di Gay School.
3: Esatto, proprio di quello.
4: Non esco più dal castello da settimane, sono disperato. Tutti i miei scagnozzi sono tornati sui loro pianeti di origine e non mi rispondono più al telefono. Beastman è in cura da uno psicologo perché ha una crisi di identità sessuale. Quel pazzo crede di essere il mio ragazzo. Credo che cederò all'idea di avvelenarmi.
3: Io ho due buchi del sedere, ti lascio immaginare.
4: Ma dici in senso metaforico?
3: No, non è così proprio la mia specie.
4: E lui lo sa?
3: Lo ha scoperto l'altra notte.
4: Oh, cazzo. Nonostante non sia empatico e sia un demone del male, davanti a questa notizia sento il bisogno di abbracciarti. Non oso immaginare cosa hai passato.
3: Grazie, Skeletor, apprezzo molto.
4: Vieni, stringimi.
0: Ehi, ma che state facendo voi due puttane?
3: Oh, cazzo!
0: Per l'anima di Gloria Gaynor, non posso crederci. Alle mie spalle, proprio tu, orco doppioano. Tu che sei il mio migliore amico. Giù le mani dal mio boy.
4: No, aspetta, c'è un enorme malinteso.
3: Ti prego, Adam, non fare quella cosa con il boa rosa, non ti arrabbiare.
0: Ma di che parli, stronza? Sono arrabbiatissimissima, non piango per non rovinarmi il rimmel. Ma dentro sono dilaniata. Ma siccome sono una persona ragionevole e visto che fortunatamente hai due ani, credo che l'unico modo per risolvere questa situazione sia appellarmi agli infiniti poteri di Gay School.
4: No, cazzo no! Maledetto orco, non potevi farti i cazzi tuoi e rimanere a palazzo figlio di puttana volante!
3: Ma dove sono finiti l'empatia e gli abbracci?
4: Ce li sta per cacciare nel culo la carra coi pettorali di Lou Ferrigno.
0: Per il potere di Gay School.
4: Ma come fai a scoparci tutti assieme?
0: Magia, Skelly, magia.
3: Basta che dal culo non mi tiri fuori anche un coniglio.
0: Troppo tardi.

0: ZOBI 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.

0: la sera!
1: Sì. Ah! Sì!
0: Sì!
1: Sì!
0: Dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
1: No, fermi tutti! Devo andare in bagno! Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo!
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. I Puglieni. Giorni complessi presso la base pugliena sul lato oscuro della luna. Pare che alcuni ribelli napoliani abbiano tentato un'incursione per carpire i segreti finora faticosamente conquistati dai nostri beniamini puglieni. File segretissimi, su abitudini umane e fonemi codificati con immani fatiche dai consenteristi puglieni, che da mesi ormai lottano silenziosamente per poche stentate parole da qualche terrestre, in cerca di un contatto che potrebbe dare una svolta definitiva a questa missione.
7: Pronto?
8: Upa?
7: Pronto, chi sei?
8: Da Zoc de Mamata?
7: Chi sei, scusa?
8: Chi da Bucchi de Sord?
7: Di Mamata.
8: Upa?
7: Pronto?
8: Upa c'ho de Mamata?
7: E quello di Mamata?
8: E che quello de Sord?
7: E quello di Mamata, ci siete?
8: Ma lo meglio Bucchi lo fece tua mamma?
7: Beh, a far quel che sei morto.
9: Pronto?
8: Lo mangio, lo cazzo, tu?
9: Chi sei?

0: Upa!
1: Ehi!
0: Upa, sono di mamma!
1: Di mamma, di sorda, delle muerte delle mamma di mamma, del nonno dello giro di nonno, di fanculecchi dei stramali mi l'ha muerto, fino a qua non ho spicci di contare, eh? All'infinito? Quale muerto del nonno di mamma, da arredo? Grazie, buono.
0: Lo mangialo quello della scimmia,
1: La occa la viene bella chiena, non è che la puoi atteggiare a mocca, no? Con un cazzo di ignoro, tipo quello di 30-40 centimetri, no?
0: Lo morto tettino!
1: Parla con la occa senza lo cazzo a mocca, almeno riesco pure a ti capisco.
0: Lo mangialo sta salsetta di caved?
1: Vieni, te ne dà una picca, vieni, a me piace che parlo con le cristiane quando le guardano fare le uecchie, a fare quale muerte non hanno di sirde.
2: Pronto?
0: Dici zio Nicola che se lasci i trani c'è no di gola.
2: Chi è?
0: Qui da puttana namata.
2: Perché quando di mamma c'è stava in ferie te?
0: Lo mangi la cazzo tu?
2: Perché tu te lo sei mangiato, eh?
0: Upa! Upa, sono di mamma.
2: E c'è, quello di mamma, come stai, sciancato? O stai come quello culo di sirda fatto racanato?
0: Lo mangi la cazzo tu?
2: Tu te la fottuto, sì o no?
0: Con cazzo di scimmie ci fa nozze tu.
2: Chi è?
0: Iapa. Gula.
2: Utte futte.
0: Accida morte.
2: Pinocchio.
0: A mamete. Che da zocco da mamma ti mangi?
2: Mi viene molto sordo da perdere capo con me stamattina.
0: E tu sei stronzo? Dice zia Sumera che a Bari è primavera.
2: Pronto?
0: Sei figlio di zia Nicola tu?
2: Ehi!
0: Gula mamma!
3: Super Valzer. Valzer.
1: Pronto?
0: Gula ci testa a muerto.
1: Chi sei, ricciolo di merda?
0: Upa! Upaccio di mamma!
3: Valzer.
1: La puttana di mamma, la ricciona, chi sei?
0: Lo mangi lo cazzo tu?
1: La puttana di mamma da su mangia, quella troia di mamma da desorda.
0: Lo meglio bocchino lo fece mamma te?
3: Valzer.
1: A mamma tua, quella puttana desorda, quella zoccola di mamma da tutti i morti della famiglia tua. Ricciona, vieni qua, vieni.
0: Lo mangi lo cazzo tu?
1: Vieni qua, vieni, che ce lo mangiamo insieme, ricciona, vieni.
0: Gulaci testa a muerto.
1: Mi figlio di puttana, vieni.
3: Valzer.
1: Vieni, che te schiaffano palunculo, vieni, più da puttana, faccio testa di ucca.
0: Lo mangi, lo cazzo.
1: Ricciore di merda, vieni qua, vieni.
0: Upa!
1: Vieni, su camincia, vieni.
0: Upa, ci sono domande.
1: La zoccola da mamma tua, quella troiona. Figlio da zoccola, vieni.
0: Sai ricamare coi diti a scimmia?
4: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
5: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi dai. C'è,
2: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi... Dai, Leo!
3: Dai, un cazzo! Come faccio?
2: Tu vai avanti, no?
3: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno, sono Giussi.
3: Buongiorno, salve. Senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
2: Noi abbiamo sì, la possibilità di fare un massaggio se vuole.
3: No, io magari anche più di uno.
2: Sì.
3: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Con le radiazioni, un comizio elettorale della Lega, sono stato fortemente modificato a livello genetico e quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
2: Di poter provare un massaggio?
3: Sì, no, questo l'avevo inteso, ho intuito, ho chiamato un centro massaggi, mi sembra abbastanza...
2: Allora, noi abbiamo ho la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio. Benessere dove ci sta un po' di turco di emozionali.
3: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio. Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
2: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
3: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo appunto onde evitare che mio magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
2: Ah, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
3: Ma io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco.
2: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trova gente con l'accento terrone, è normale, no?
3: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma il terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè.
2: Lo so, dipende da quello che uno magari ha vissuto.
3: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa.
2: Ho capito.
3: Trasformo, spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
2: Ho capito.
3: Perché se poi mi trasformo magari faccio del male a qualcuno.
2: Ho capito.
3: Lo so che ha capito, questo me l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
2: non so che dirle.
3: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirle, non so, un Frisella o un Guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
2: Ho capito.
3: Sì, l'ho capito che ha capito, però vuol dire. Vorrei una risposta, questa esigenza.
2: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
3: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
2: Ho capito.
3: Vede adesso, però vede.
2: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
3: Adesso mi stanno
2: ognuna parla così suo, chiaramente.
4: Hai finito di dire ho capito? No, non hai capito un cazzo, terrona! Ah! Voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi! È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito!
5: Pronto!
3: Ho capito, capito, capito. Non hai capito un cazzo, non hai capito.
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Lo Zoo di 105.
5: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
6: Pronto?
4: Upa! Upa, c'è una domanda con la zoccola.
6: La zoccola è una domanda da tante che ti è morto.
4: Afa! Afa moc!
6: Pronto?
4: Upa!
6: Non so, pupa.
4: Upa, c'è una domanda?
6: Io mi ho portato il telefono della polizia e finita canzona.
4: Mangialo cazzo tu!
6: Capito? Ora mi porto la polizia il telefonino.
4: Afa?
6: Capito?
4: Afa?
6: Porto il telefonino alla polizia, mo.
4: Culo!
6: Culo, mamma!
4: A sorte!
6: A puttana sorda!
4: Ma so che lo so!
6: La mamma ed è tutta la razza tua! Vuoi la pulizia per tutto il telefonino e finita canzone, va bene?
4: Cite!
6: Cite! Cosa che c'è? A che minga è un?
4: Cite morte viva!
6: Tende, non l'ho le cuglione, perché oggi è nella giornata, eh?
4: Arrangelo cazzo!
6: La puttana ma!
4: Ah, va, culo di pebre!
5: I Puglieri.
7: Pronto?
4: Upa!
7: Con chi parlo?
4: Upa, Chordman! Sguardanat! Cazzo!
7: Chi sei?
4: Ngulo! A mamma!
7: Oh, ma c'è la morte da mamma, ma c'è sei?
4: Là!
7: Tra la trina, cazzind! Ma con chi cazzo parlo?
4: Ecco una cata in gamba.
7: Se ti prendo, si devo fare un matrimonio di schiaffi che ti appetisci, faccio sotto tutti i regali.
4: Quegli è?
7: Chine da merda.
4: Lo fa? Oh. Lo fa c'è la bocchina tu?
7: No, è che lo fa spamma.
4: La morte che ti.
7: La corna che hai tu, chine da merda. Bastard.
4: Ma so che da merda.
7: Ti proprio stramurtarsi.
4: Ma per stare chi?
7: Ti proprio chi te morsi.
4: Guagna! Me! Ma!
7: Bocca mamma!
4: Assorda!
7: Pacciorda mamma!
4: Tu sorda, papà, tu pur! Cazzo!
7: Ma cazzo! Ma ci sei!
4: E ci dai stramuerte!
7: La morte tu!
4: Ula!
7: Ula mamma!
4: Ula ambasciona!
7: Oh. Che mangi tu, che capocchia ragazzi!
4: Lo mangio lo cazzo tu?
7: Aprimo so tizio, intollerando cazzo.
4: Lava.
7: Ma va a fangulo,
4: va. Ah, mamma, va a culo di pecore.
7: Oh, ma sì, normale.
4: Lo mangio lo stesso che avete. Culo, mamma, strunz.
7: Mo vuoi dici, sì, mo.
4: Ma che tempo fa?
7: Come un cazzo quando fornisci da fare?
4: Bucchi la mano!
7: Bucchina da sorte, da mamma ti ha preso!
4: Ci dai morte
7: e
4: più!
7: E pur da tattando, pur da strassando tanto!
4: E quando ne dici?
7: Proprio un picchio a sfogaccio, sì!
8: Dino culo da scimmia.
7: Picchi da can.
8: Buh! Amam!
7: Gula sorte da mamma te la stand.
8: Gula.
7: Gula sorte.
8: Amam.
7: Gula mamma.
8: A sorte.
7: Oh.
8: Amam. Becchi. Sì. Di e toc.
7: La corna da mamma in processione.
8: L'amo.
7: La morte tu.
8: La cuo.
7: La corna che è di.
8: Bravo.
7: Mi vuoi togliere una curiosità, ma sì, normale.
8: Upa!
7: Pocciona da sore!
8: Da mamma, grazie!
7: Beh! Vuoi dire?
8: Vuoi dire?
7: Bastard! Trovo! Le corna, Casey!
8: Tante cose, eh?
7: Tante cose a te! Pazzinina da volta, bastard!
8: Upa!
5: Mulo. I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.

0: Sì? Chi è?
1: E chi vuole essere? Sono Potito! Avevamo un appuntamento per andare a mangiare dal messicano, quindi sono venuto a citofonarti, ricordi?
0: Certo! Io vado pazza per la cucina orientale! Dammi solo 2 minuti che finisco di farmi la piega e arrivo!
1: Ma che cazzo c'ha questi capelli d'amianto che non gli si asciugano?
0: Sì? Chi è?
1: Sempre Potito, stronzetta! Tutto a posto? Siamo un po' in ritardo, eh?
0: Ah, Potito! Scusami tanto, mi sono messa a guardare l'orologio e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti che finisco di fare una maratona da ferma e arrivo.
1: Come? Cosa vuol dire la maratona da fermo? Non lo conosco questa specialità, la maratona da fermo. Ma non esiste, cazzo! Cazzo!
0: Sì? Chi è?
1: Sono un maniaco sessuale!
0: Ah, ciao papà! Sali, ti apro!
1: Ma come papà? Ma che famiglia di merda siete? Sono Potito! Sono 2 ore che aspetto!
0: Ah, Potito! Scusami, mi sono strappata i reni per vedere se assomigliavano davvero a 2 fagioli e sono svenuta per la perdita di sangue.
1: Ma perché fai ste cose che dobbiamo andare a mangiare, che è una cosa bella, ti strappi i reni? Che faccio? Salgo? Chiamo un dottore?
0: No, tutto a posto, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di disintegrare la Svizzera con la forza del pensiero e arrivo.
1: No! No, cazzo, no! No! Non mi puoi prendere pure per culo!
0: Sì? Chi è?
1: Scendi!
0: Ah, ciao! Scendi! Sali, ti apro!
1: Ma sono Potito, porca troia! Potito, che scendi!
0: Potito? Potito, scusami, ho quasi fatto, devo solo controllare che i vasi sul balcone non siano in bilico.
1: No, adesso tu scendi immediatamente, cazzo, perché sennò adesso me ne vado.
0: E se per caso un vaso cade e finisce in testa a qualcuno?
1: Ma sti gran cazzi, muoviti.
0: Ok, dammi 2 minuti che scendo e poi scendo.
1: Che cazzo significa scendo, poi scendo, che vuol dire?
2: Eccomi, Potito!
1: Oddio, è scesa! È scesa! Sembra la Madonna! Oddio!
2: Lo senti anche tu questo rumore di vaso che cade nel vuoto?
1: Spostati!
2: Ah!
1: Ma porco zio! È morta!
3: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffi in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi. È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono. Rocco Siffredi da bambino era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi. Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi. Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi. Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione. Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts. È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni. Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode. Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte. Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi. Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
0: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto fatto.
0: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai,
5: dai.
6: Filicudi, bustarsizio, capatonna morrina, bifolco, saturo che poi zingolo dico lepre. Diamo che poi si camuffa la sorbella di matrimonio dico falqui. Salutiamo la nostra Alessandra Viero che dico muffa, ciao Alessandra.
7: Buonasera e ciao Gianluigi.
6: E poi anche il Picozzi che oggi ci racconterà un'altra piripiripiricotta di cozzebre, di cosa di fantapazzia ammazzante. Ciao Massimo.
7: Buonasera Massimo, accidenti, finalmente ti vediamo in canottiera. Forse un po' too much per una prima serata su Rete 4.
8: Non devi dirlo a me, ma ai costumisti e gli scenografi di questo programma, che pur di contestualizzare le minchiate che trattiamo, si inventano l'impossibile.
7: Ma che c'entra la canottiera, scusami?
8: Perché stasera vi parlerò del tremendo stupratore di parrucche di Rimini anni 80.
7: Continuo a non comprendere il significato della canottiera.
8: Beh, dai, fa molto male. Terrone a Rimini anni 80.
7: Vabbè, allora parlaci di questo efferato criminale senza scrupoli.
8: Una vicenda tremenda da accaponare la pelle. Siamo a Rimini nei favolosi anni 80, mentre il leggendario Zanza si inculava metà delle donne danesi, un tremendo maniaco si aggirava per le vie piene di turisti. Tra una bancarella e l'altra, piene di souvenir, un pazzo si appostava nell'ombra scegliendo bene la propria vittima, che doveva avere una grande e unica caratteristica, ovvero la parrucca.
7: Accidenti che deviato. Quindi assassinava solo persone col tupè?
8: Non esattamente. Lui non aggrediva il portatore della parrucca, ma la parrucca stessa, mi spiego. Il maniaco era sessualmente attratto dalle parrucche. Le brama al punto da volersele scopare a tutti i costi. ovunque si trovi, su qualsiasi testa si trovi.
7: Ma è una cosa abbastanza curiosa, no? Una deviazione affascinante. Roba da manuale, insomma.
8: Perdonami, ma Hannibal Lecter e Charles Manson sono roba da manuale, non uno che si incula un parrucchino.
7: Ma pensavo fosse roba forte, visto che ce la stai raccontando.
8: Ma solo perché la trovo molto divertente. Ho anche delle foto, guarda.
7: Ma cos'è? Non si capisce molto bene. Sembra un dito in un maglione arruffato.
8: No, è il suo cazzo quando l'hanno arrestato.
7: Ma che schifo.
6: Bene, dico sabbia, che sono oggi di dicembre, c'è uno che poi siamo rimati di Calabria, che sono un bifoffo. Allora precediamo, che dico Foggia, sentiamo la ricostruzione del delitto il topo topo dal nostro inviato Foggia Damante. Servizio.
2: Il demente, perché ormai è assodato, ha affittato una villetta in una località di vacanza attraverso l'app famosa di B&B. Ma la sua incapacità e inettitudine non gli hanno generato alcun dubbio che vi potesse essere celata una truffa dietro un'offerta di 200 euro al mese per un villino in montagna all inclusive in una nota località di vacanza.
4: Oh, che bello, sono finalmente in vacanza! Annaggia, ho camminato per ora in questo vialetto, in questo posto un po' strano. Questa deve essere la casa che ho preso sul B&B. Un po' isolata. Anche un po' un rudoro. Eh sì, è proprio una catapecchia di merda. Vabbè, presenterò i miei reclami. Entriamo. Accidenti, è tutto coperto di cellophane. Parete, muri. Si vede che ci tengono a non farci prendere la polvere. Però potevano anche levarla prima che arrivasse. Va, hanno lasciato anche lì una motosega sporca di sangue appoggiata al muro.
2: Ricapitoliamo. Una casa rudere, cellophane su tutto, dai pavimenti ai mobili, una motosega sporca di sangue appoggiata al muro. Tutto questo in una località isolata. Giustamente ora sarà il caso di andarsene?
4: E va bene, levo io tutti i cellophane.
2: E infatti, immaginavo che sarebbe finita così. Ormai la suspense non esiste più in queste produzioni da un euro.
4: Oh, salve! Si vede che lei è proprietario. Guardi, le sporgo subito un reclamo, perché lei il cellophane me lo devo levare io. Che fa? Prenda la motosega. Ah, capito, si vede che vuole tagliare la legna per il camino. Però guardi, io a guardarmi intorno camini non ne vedo.
2: E già, camini non ne vedi. Chissà cosa ci farà mai con la motosega uno che ride come gli orchi del Signore degli Anelli e ha coperto di cellophane una catapecchia isolata nel bosco.
4: Che fa? Scende all'interno la motosega, guarda che fa rumore, poi rimane tutta la stanza. Guardi che non pago, guardi che io mi la...
2: Però ad un certo punto io penso che uno così coglione se lo meriti anche di crepare come un demente. Che morte da stronzo!
6: Bene, sempre Tanaso, calpestraio, dico Sergio, che meraviglia la bigozza. Andiamo a salutare subito la nostra Sebastiana che riduce rumente, dico sabbia. Sebastiana, ciao!
5: Buonasera Gianluigi e buonasera a tutti i telespettatori. Un saluto carissimo va ad un fan del nostro programma che mi scrive anche una mail molto romantica. Grazie Silvano di Agrigento che, come le persone galanti, dice che vorrebbe farmi il fiorone. Adoro i fiori, grazie. Poi se sono grandi ancora di più.
9: No Sebastiano, il fiorone è il buco dell'anno. Vuole farti il culo.
5: Ma che schifo.
6: Bene, siamo finiti, che poi siamo ciao. Allora salutiamo che siamo canadesi, dico sabbia, ciao ciao, micio pazzo, Stuttgart, Catania alcolizzata.
10: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
11: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha vinto il mondiale di nuoto sincronizzato a cavallo. Vladimir Putin ha nostalgia del 2040. Vladimir Putin può nascondere 1 milione di rubli sottoterra e ritirarli un anno dopo con gli interessi. Vladimir Putin sa affettare la mortadella con le dita. Tutti possono prendere del fieno da un fienile, ma solo Vladimir Putin sa come ottenere il vino da un vinile. Quando Putin parla fra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman, in russo. Un pilota di aerei americano ha disegnato un pene nel cielo. Vladimir Putin ha disegnato una figa sul fondo del mare, con un pedalò. Vladimir Putin può salvarti la vita con un massaggio cardiaco, anche a distanza. Qualche anno fa, Vladimir Putin ha avuto un momento di profonda religiosità. Fregava così tanto che Dio lo ha denunciato per stalking. Vladimir Putin conosce un colpo segreto che se te lo dà oggi, muori 3 giorni fa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
10: Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
13: Un cordiale saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: San Siro, dove l'Inter ospita il Como, e Lecce, dove va in scena l'attesissimo derby della filosofia fra Lecce Omo e Manchester Plotino. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
14: Grazie studio, spalti gremiti e coreografie mozzafiato per il debutto casalingo della nuova Inter di Mister Strapazzotti. Ceduto l'africanese Guguru agli arabi della Laziz Spendaccion, la dirigenza nerazzurra punta infatti tutto sul grande colpo dell'estate, il fenomeno brasiliano Eduardo Carlos. Da Rimba Araújo Santos, detto Rimbambigno. Ora è proprio l'Inter che avanza con Strunjovic. Da Strunjovic, bella schiappettata all'argentino Ciao Cacca. Ciao Cacca, ciao Cacca, ciao Cacca! Tunnel ai danni di Bocchinante e stupendo colpo di tacco per la corrente Polpacci. Polpacci scorreggia fra 3 avversari, li finisce a pugni in faccia e poi la alza per Rimbambigno. Rimbambigno la stoppa di faccia, resta in piedi per miracolo e poi comincia a dimenarsi come un povero sprovveduto. Dribbling contro dribbling, contro dribbling, nessuno lo marca, ma ciò non sembra importargli. Ancora Rimbambigno, fermo sul posto senza avversari attorno. Tempesta di inutili zompettate a disorientare nessuno. Rimbambigno si gira, si volta, danza sul pallone, danza sotto il pallone, finge che minchia ne so e poi ritorna a zompettare come un cazzo di sciamano epilettico. Fai qualcosa, muoviti, muoviti coglione. Ecco, vediamo che il centravanti Spacconi è tutto solo in mezzo all'area. Rimbambigno lo vede ma fa di no con la testa perché, porco non lo so perché. Anche l'arbitro si è rotto i coglioni e fischia la fine del primo tempo. Puttana la di quella fottutissima calore. Ma chi è sto coglione? Mai una gioia. A San Siro dunque, al termine del primo tempo, il risultato è invariato. Inter 0, Terroni Svizzeri 0. Linea a Gianni Vago.
13: Massimo, ti prego, modera il linguaggio e cerca di evitare le smocolate verso Nostro Signore, altrimenti i tuoi collegamenti sembrano le dirette di quella porcheria di programma alle 14 su Radio 105.
15: Grazie voce, anche qui dove sono io c'è il calcio. Ora vediamo che il calcio si è spostato nell'altra direzione. Oh, ui, ai ai ai ai, incredibile, davvero incredibile. incredibile! Amici con la radiolina! Peccato che non possiate vedere il calcio che sta accadendo ora! E adesso che succede? Non sarà mica quello che penso! Eh già! È proprio uno di quegli eventi di cui si farà un gran parlare nel dopopartita! Vediamo un po' come si evolve la situazione! La Peppa! Inaspettato! Davvero inaspettato! Fantastico e terribile allo stesso tempo! È proprio vero! Il calcio è sempre ricco di sorprese, come quella appena accaduta! Bene! Per il momento abbiamo fatto scorpacciata di vi lascio immaginare cosa. Linea alla voce che mi sta insultando nelle cuffie.
13: Gianni, porca di quella troia, vienimi incontro. Sto facendo un lungo, faticoso percorso di psicoterapia per rimettere assieme i cocci della mia vita di merda. Ti prego in ginocchio, sii professionale e fai il tuo cazzo di lavoro come si deve. Usa nomi propri e verbi concreti, tipo passa, tira, segna, sbotta. Quel cazzo che vuoi, ma che si capisca cosa cazzo sta accadendo.
14: Scusa studio! Scusa studio! Intervengo da San Siro! Rigore per il Como! Rigore per il Como! Situazione di calcio da fermo, Rimbambigno inciampa nei propri piedi e nel cadere a terra azzanna i coglioni del danese Chiavassen per il più classico dei rigori. Porco... Vediamo che sul dischetto va il georgiano Svirgolazze! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Ancora Svirgolazze! Palo! Palla sui piedi di Rimbambigno! Tiro! Gol! Gol! Autorete di Rimbambigno! Autorete di Rimbambigno! Ah! Esulta! Esulta pure il coglione! Che cazzo ti festeggi, ritardato di merda! Porco, porco, porco! Ma non è possibile! Rimpiango quel di merda di Guguru! Vi prego, riportatemi Guguru! Almeno lui lo pagavate a gatti randagi, presi in Ohio, come ci ha raccontato Donald Trump! Rivoglio Guguru! Riportatelo all'Inter, altrimenti mi lancio dagli spalti di testa! Porco, porco, porco!
13: Ma magari ti buttassi, isterico infame. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo proprio a cavallo. Io ora, se volete scusarmi, dovrei proprio correre a donare la mia verginità anale a qualche cane randagio. Alla prossima settimana, se tutto va male.
12: Su Canale 5 torna il grande calcio e con una grande notizia. L'Inter, a stagione già iniziata, ha riportato in squadra il giocatore congoloide, Guguru. Questo e molto altro nel nuovo campionato di calcio 2025.
14: Godo, godo, godo! Grazie Guguru! Per festeggiare il tuo ritorno, stasera vado in Ohio a prenderti qualche gatto da grigliare alla prima partita! Bentornato congoloide!
1: Lo Zodi 105.
16: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
17: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
18: Ma lo odio sto figlio di merda.
16: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di po***ini.
19: Madonna, Serviziale, madonna,
20: bellissima. Va bene,
21: bello, lui è pulitissimo.
19: Va bene.
21: Poi buca lui,
19: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
22: Ma quello si buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch! No, ma vai!
21: Oh, sono serio, buca.
22: Ma vai a far culo.
21: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto
22: okay,
21: servizio
22: sì,
21: di Mitch.
22: No, erano 300.
21: No, no, tutti.
22: Ma dai, ma basta.
21: Stamattina
22: dai.
21: WhatsApp è impazzito.
19: Mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda".
22: Claudio che ti chiama e ti dice "ho visto Mitch".
19: Poi ha messo giù,
22: così. Ah, non è che ti ha salutato,
19: cioè come sei invidioso.
22: Ma non è invidia.
21: Sai che ha fatto un film adesso?
22: Ma vai a cagare,
19: sì,
22: vai.
19: Sì.
16: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
19: Ha fatto un record di ascolti ieri.
22: Record! Ma 9.000
19: visualizzazioni del suo servizio in poche ore.
22: Numero 9.000 cosa? 9.000.
19: 9.000.
0: Pensa, anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
16: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
3: Sì.
19: Davide?
3: Chi è?
19: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
3: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
19: Abbastanza.
3: Che vuoi?
19: Ti puoi trovare 2 minuti?
3: Non ce la faccio adesso, nel senso, sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
19: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
3: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
19: Non possiamo parlarne adesso, 2 minuti?
3: Di cosa si tratta?
19: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
3: È un problema tuo?
19: No, è un problema di tutti.
3: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso.
19: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè, non ho capito perché metti lui e non metti me, questa è la cosa che mi sciocca.
3: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè, non è una telefonata seria, per cui scusami.
19: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
3: Ciao.
19: Ciao.
16: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.
20: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
16: This.

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua. Ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarle, la Madonna. O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
0: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
2: Non capisco, dottor Stronzo, spiegati meglio.
3: Andrea, ti hanno sculacciato i ricordi con una maniglia senza porta che fa bang bang e poi ti viene la bua. Quando la bua ti viene molto molto forte e smetti di respirare, allora muori.
2: Usi un linguaggio troppo tecnico per me, dottor Stronzo. Fammelo vedere. Fammi vedere che cosa significa morare.
3: Morire. Morire, non morare. Si dice morire, porco...
2: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
1: Mentre il povero dottor Fanti cerca di recuperare la memoria, il suo assistente, Supercomparsa, cerca di impartirgli preziose lezioni di medicina. Puntata numero 7. Bestemmie molto medicose.
2: Vada, vai. Morire, morire, si dice morire. Punto.
3: Morire, morire, si dice morire.
2: È la manifestazione della CGIL.
3: Signora, non batte le mani ancora.
4: Scusate, mi sono fatta prendere.
2: Tolga quello striscione da lì.
3: Morire, morire, si dice morire.
2: Questo lo tagliamo. Prego, tocca a lei. Vi siete trasferiti nell'obitorio.
3: Eccoci, Andrea, questo è l'obitorio. Immagino tu abbia già capito cosa viene conservato qui.
2: I formaggi puzzoni?
3: No, rincoglionito. I cacaveri.
2: Come cacaveri? Che ragazzo, io sai che i cacaveri sono alti, alti. Cosa
3: tu
2: dici?
3: Sei piccolino.
2: No, io sono alto così, gli faccio un mazzo tanto. Cadaveri.
3: Ah, scusi. No, rincoglionito. I cadaveri. Qui si conservano i...
2: Perché si è fermato?
3: È che è finito il foglio.
2: Ma sarà cadaveri, no? C'è un minimo di immaginazione.
3: Ah, scusi.
2: No,
3: rincoglionito, i cadaveri, qui si conservano i cadaveri.
2: E cosa sono i cadaveri?
3: Sono
2: un'altra volta ancora.
3: Mi nervosisco.
2: Ma sia calmo.
3: Manda fuori di testa.
2: Vuole un bicchiere d'acqua?
3: No, no, no.
2: Due gocce.
3: Vermouth?
2: Lei si rilassa col vermouth, scusa.
4: Ecco qua, tieni.
2: Ma lei c'è sempre pronto il vermouth. Ma perché fa il rumore del vermouth con la bocca?
3: È perché siamo attori. No, perdoni.
4: Io faccio la rumorista nel tempo perso.
3: Non lo sapeva.
4: Senta, faccio il cavallo.
2: Uguale a vermouth.
3: Fagli il cavallo al tratto.
2: Sempre vermouth.
3: Fagli il cavallo che muore. È bravissimo.
2: Molto brava.
3: Se vuole l'assuma.
2: Prego.
3: Andrea, i cadaveri sono gente come me e te che però ha smesso di respirare per sempre.
2: Purtroppo ancora non afferro. Fammene vedere uno.
3: Eccolo, Andrea. Questo è un cadavere. La signora Strozzi, 108 anni, morta serenamente mentre impennava alla guida della sua Ducati Monster. Ma cazzo, non è credibile, scusi.
2: Ma se faccio i cazzi suoi! Ma ci sarà un motivo, no? Perché hanno inserito questo dettaglio. Lei deve seguire.
3: Vabbè.
2: Vai avanti.
3: Sì, la signora Strozzi aveva 108 anni ed era in perfetta forma, Andrea. Purtroppo il buon Dio l'ha voluta con sé prima del tempo.
2: Shh! Abbassa la voce. Non lo vedi che la signora Strozzi sta dormendo?
3: Cane!
2: Ancora.
3: Ma levatemi sta vecchia nuda da davanti, c'è anche il figone peloso bianco, una roba, non posso vederla, sembra Branduardi.
2: Ma qui è un po' di sensibilità, signora è viva, è un'attrice.
3: È viva, signora, scusi. Signora?
2: Era viva quando vi ho cominciato a girare la scena.
3: Signora?
2: Oddio, tasta il polso.
3: No, è morta veramente.
2: Ma no, è brava recità. Oddio, la signora è un vermouth.
1: Non perdere la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata Cazzo in culo, cacca bella.
5: Radio 105.

0: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
1: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
2: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
1: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
2: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
1: La vuoi la parte o no?
2: Eh beh sì, più di ogni cosa al mondo.
1: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
2: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
1: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
2: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
1: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
2: Ma come? Non colgo...
1: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
2: Eh beh, sì, sì, capisco. Allora mi spoglio.
1: Bravo, bravo così, bravo. Bravo, bravo.
2: Ma che fa? Ma mi scusi?
1: Claudio, va.
2: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
1: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
2: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
1: Il provino.
2: Non capisco.
1: Oh, la vuoi la parte o no?
2: Sì, tantissimo.
1: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
2: Cosa?
1: La minchia.
2: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
1: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
2: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
1: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
2: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
1: Dai, colci ci approvini, dai!
2: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
1: E va bene, dai, mi rivesto. Sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
2: No, non posso perdere questa occasione, ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
3: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
2: No, super, niente fica.
3: Allora vado.
2: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
3: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
2: No.
3: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che se no ti metto le mani addosso. Hai capito?
2: Ok, grazie, super. Faccio subito. Wow. Funziona!
3: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione. Non vorrei rimettere.
2: Ci penso io! E grazie, super minchia!
3: Volo!
2: Piombino! Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
4: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
5: Splendido, splendido, che uccello ha!
6: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Fammi vedere che cosa significa morare.
4: Morire, non morare, si dice morire, porco...
3: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
1: Finalmente la produzione di Doc è arrivata ad una svolta. Mentre il dottor Fanti inizia a recuperare la memoria e a riprendere confidenza, il dottor Stronzo entra in un vortice di blasfemie e peggiora sempre di più la sua imbarazzante prestazione. Puntata numero 8, Supercomparsa e la scomunica.
5: Allora, questa è la scena clou di tutta la faccenda che stiamo mettendo in piedi. Questa è la scena in cui il dottor Fanti, che è il protagonista, ormai si è capito.
6: Aspetti, che prendo la carta e la penna.
5: Non serve.
6: È per prendere gli appunti, se
5: no. Non prenda appunti, non servono. Dicevo, questa è la scena più importante, nella quale il dottor Fanti, dopo essere stato privato in modo violento della memoria, la riacquista e quindi ritorna in possesso delle sue normali facoltà. Scena importantissima, quasi. Cerchiamo di non sbagliare. No, dica lei, dico. Stronzo.
6: Chi?
5: No, lei,
6: dottore. Ah, è il dottore.
5: Dottore, stronzo. Non sbagli, mi raccomando.
7: Il dottor Lebra in dermatologia. Il dottor Lebra in dermatologia. Il dottor Maghi in astrologia. Il dottor Maghi in astrologia. Il dottor Cacca è morandería! Il dottor Cacca è morandería!
3: Paolo! È successo! È successo!
6: Andrea! Cosa è successo, Andrea?
5: Ma perché solfeggia, scusi? Perché? Questo andazzo?
6: Pensavo che trasformarlo anche un po' in un musical. Lì so che il passo.
5: No, ma questo è un dramma medicale.
6: Ma va molto di moda.
5: Ma non me ne frega
6: se
5: cazzo.
6: Se vogliamo puntare a Broadway.
5: Non vogliamo puntare da nessuna parte. Noi dobbiamo puntare, arrivare alla fine di questa puntata. È già la prima battuta, mi sta già a romper cazzo.
6: Mi sembrava una buona idea.
5: A lei, a me no, che so io il regista. Chi è il regista?
6: Lei.
5: Io, ecco. Non è un paese democratico questo set.
6: Meno male che non ha fatto la battuta a chi è lo stronzo.
5: Ecco, infatti. Era, sarebbe stata pedissequa e pleonastica.
6: Chi è pedofilo?
5: No, dico pedissequa e pleonastica.
6: Sono sorelle?
5: No, sono due termini della lingua italiana. Pedissequa che consegue, pleonastica che aggiunge il troppo.
6: Troppo. Due nomi da stronza.
5: No, è il troppo. Se fa due figli, le chiami pleonastica e pedissequa che si addicono alla sua personalità.
6: Vado.
3: Paolo, è successo.
6: Andrea, che è successo, Andrea?
3: Credo che mi stia tornando la memoria.
6: Davvero? Come fai a dirlo, cazzo?
5: No, meno concitazione.
6: Perché sono venuto in moto, c'ho ancora l'adrenalina.
5: Ma pinavo e bussavo la prossima volta. Faccia guidare sua moglie.
6: Meno?
5: Meno, molto meno, sì.
6: Davvero? E come fai a dirlo?
3: Con la voce, Paolo.
6: Con le mani.
5: Con i piedi. Vaffanculo. Ecco, vada lei. No.
6: Era divertente, vede che il musical ci sta.
5: Non ci sta il musical, non ci sta. Non si fa, non è Broadway questo è Cinecittà. Se fa il dramma medicale ci sono i medici. Vada avanti.
6: Andrea, cos'è successo, Andrea?
3: Credo che mi stia tornando la memoria.
6: Porca...
5: No, ma finito le sbottà, scusi. Ma perché deve impregare?
6: Perché nella commedia moderna...
5: Ma non è una commedia, è un dramma medicale, questo è stato sparato in testa.
6: Lei non ha visto I soliti idioti 3, dicono un sacco di parolacce e funziona.
5: Ma sì, ma noi stiamo a fare un'altra roba, siamo un dramma medicale.
6: Come fai a dirlo, Andrea?
5: No, senta, scusa. Questa sfumatura blasfema che lei dà al personaggio non è coerente.
6: Ma perché questo dottore me lo immagino un po' aggressivo, un po'...
5: Ma perché?
6: Passivo, aggressivo.
5: E allora sia più passivo. Me tolga l'aggressivo e rimanga il passivo, prego.
6: Davvero, e come fai a dirlo?
3: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire sì.
8: Io non l'ho capita.
6: Anch'io.
5: Ma signora, ma lei se fa i cazzi suoi? Ma è la barzelletta, è cosa del testo.
8: Beh, che... ma io sono un po' come dire il testo del pubblico, no?
5: No, lei è un infiltrato che non voleva nessuno e che nessuno capisce che ci fa qua.
8: Intanto i miei panzerotti li vogliono tutti.
5: Sì, ma non è contestuale. Se non ci fossero i panzerotti ci sarebbe il cestino.
8: Che schifo.
5: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto.
9: Riprendiamo dalla risata del coglione.
6: Stronzo, non coglione.
5: Bravo, ha fatto bene a sottolineare. Prego. Troppo poco. troppo. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, vedi una risata, cioè, da compagnone, vedo.
6: Da compagnone?
5: Da compagnone.
6: Forza proletaria!
5: No, non quel compagnone, nel senso un grosso compagno. Ah. Una risata da cameratesca.
6: Hai!
5: No, ti tengo giù quel braccio.
1: Non perdere la prossima puntata di Doc, intitolata Fritta, è buona anche la merda.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
11: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
12: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
11: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
13: Uno scarabeo stercorario.
11: Scarabeo scargolare?
13: Ma che scarcolare?
14: Stercorario.
11: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
13: Stercorario.
14: Stercorario, quasi.
13: Sterco, dallo sterco.
11: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
14: È fuori orario, sì.
11: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
13: No, è stercorario.
11: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
14: Stercorario.
11: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
11: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
12: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
11: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
12: È un'enorme arachide!
11: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
12: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
11: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
15: Eppure salata in superficie.
11: Guarda.
15: Che? Eppure salata in superficie.
11: Eppure insalata in superficie.
15: Non insalata.
13: Che cazzo è?
11: Eppure salata in superficie.
15: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
16: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
18: No, ma cosa stai dicendo?
17: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
18: Sauro.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
17: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
17: Un ponte per Raversburg?
13: Raven.
17: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
17: Sburger per la vita.
18: Ma che Ravensburger
16: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
1: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
13: Fiore Amaro. Fiona May.
17: Forrest Gump.
13: Gump.
17: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
21: È facile, sei intuitivo.
17: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
18: Ma chi
13: no,
18: è?
13: Allora,
17: oh. Animaletto. Pim pet petenusa.
13: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
17: Pim pet nusa.
13: Pim petenusa.
17: Pim petenusa.
18: Pim petenusa.
17: Pim petenusa.
18: Pim petepam.
17: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
17: Ravensburg della vita.
13: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
17: Ravensburger.
13: Ger.
17: Ravensburgen. Pim Pimper petenusa. Pimper Pet Fam Pam Ravensburg Teravidia.
15: Non è Ravensburg Teravidia.
17: Ravensburg Teraviba.
13: No, Teravibra.
17: Teravita.
13: Teravita.
17: Oh, Ravensburgent.
15: Ravensburgent.
17: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
0: No, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
22: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
17: Anche voi.
23: Rai Spreco presenta
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
26: Chi l'ha svisto?
27: Chi l'ha svisto?
28: Chi l'ha svisto?
23: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
29: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
30: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
29: Scusi, non sto capendo.
30: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
31: No, questa volta io ti tolgo.
30: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
31: Prendi la candeggina, Rosario.
32: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
30: Oh no, Brimbelli!
31: Abbiamo vinto, usciamo!
29: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
33: Pronto?
29: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
33: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
29: Benissimo.
33: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
29: sì,
33: no?
29: Sì. Ma lei sta a Pavia?
33: Sì.
29: Tutto bene? Si è strozzato?
33: Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
30: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
33: Sì, che devo fare? Stavo
30: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
33: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
29: Guardi,
33: forse
29: vabbè,
33: c'è il sangue. Allora,
29: sì,
33: signora...
29: Questo
33: mi ascolti,
29: sì,
33: ero puttane.
29: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
33: E quella sera c'era uno con la parrucca.
29: Ah.
33: Non vorrei che sia, come si chiama?
29: Don Gaetano?
33: Gaetano?
29: Don Gaetano, sì.
33: Aspetta un attimo.
30: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
29: Scusi, lei...
33: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
30: Un attimo,
33: mettici il pennino nella cacca.
30: Stai il telefono, stai?
33: Sì.
30: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
33: Sì.
30: Mamma, che brutte feci che c'è.
33: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
30: E cosa c'era dentro le lasagne?
33: C'era prosciutto, mozzarella,
30: l'uranio, un poverito,
33: cotechino,
30: inghia, brasiliano.
33: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
30: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
33: Ecco dov'era il cacciavite.
30: Porca me se.
33: Porca ma...
30: sangue non c'è nelle feci.
23: Cacciavite Brimbelli.
29: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
33: Sì, scusa collega.
29: No,
33: guardi. La linea da Rai Sport. Senti, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
29: Ma perché mi passate Rai Sport?
33: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
29: ho capito, ma per telefono
33: alla priorità.
29: Sì, anche sulla Rai 3.
33: Su tutto qua.
29: Va bene.
33: Lo sport.
29: Sì.
33: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
29: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
33: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
29: Sì.
33: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
29: Ah, all'ungherese?
33: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
29: Sì.
33: Ecco.
2: Glauco! A tavola che conto!
33: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
2: Dai,
33: ma tu,
2: che ti ho
33: ma
2: fatto
33: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
33: Me, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
2: Dai, che si raffredda l'insalata,
33: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
29: Sì.
33: Ecco, fa il colpo.
29: Ecco.
33: Uno.
29: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
33: Te, Bagalo, porco.
29: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
33: Allora signora,
29: sì,
33: sono quello della cacca,
29: sì,
33: dell'esame delle feci.
29: Sì.
33: Allora,
29: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
33: No.
29: Tente
33: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare. Ma io la so cacca. Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
32: Bastoncino Brimbelli.
33: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
29: bene,
33: visto.
29: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
33: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
29: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
33: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
29: Sì.
33: Perché il campione ungherese Nemecek...
29: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
33: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
33: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
33: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
32: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: I dati d'ascolto confermano...

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto. Tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza. Quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: Oh, sì, vedo, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo. Va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza, Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie,
3: auguri,
0: signora.
3: Pace e bene. Ciao, cara.
0: A lei.
3: Ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato. Pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
1: Sì.
0: Le chiederò una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
1: Va bene.
0: Radio M2O?
1: No.
0: Radio Boom Boom?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Cerignola Network?
1: No.
0: Bene, Radio Capital?
1: No.
0: Radio 105?
1: Radio 105, sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
1: Sì.
0: DJ Arcangelo?
1: No.
0: Capitan Stereo?
1: No.
0: Gli Alti e i Bassi?
1: No.
0: Il Conte Borghini?
1: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok. Michele Laser?
1: No.
0: Franchina e Pina?
1: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
1: È il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
1: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
1: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
5: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
5: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
5: No, sente, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
5: Sì?
0: Cosa ascolta? Radio 105?
5: Ma senti, ma che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompe le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina. Ce l'hai 1 minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
6: No, niente, radio, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo 1 minuto.
6: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
0: No, dai, 1 minuto solo. Ascolti Radio 105.
6: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, no, aspetta, aspetta.
6: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105.
6: Ciao.
4: Prossimamente.
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
6: Sabrina,
0: Sì?
7: Che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
7: No, passala.
2: Zondaggi. Hey. 105.
8: Hey. Lo Zodi 105.
9: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
1: Sì,
2: però,
1: sì.
2: Quindi la sua è una... Quando meridionale...
1: Certo, non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo, cioè...
2: In che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano?
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo, cioè...
2: No, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. Lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto...
2: Persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo... In generale,
1: insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non
3: con,
2: è vero.
3: Se mi dà
1: modo vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh.
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente, per via anche dei film che è uscito, è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: dato
1: ecco,
2: di fatto,
1: è...
2: può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Il dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permetto di contraddirla.
1: Scusi, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson, purtroppo.
2: Dai, mettilemi fuori, dai, tirami fuori adesso.
1: Adesso
2: mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Come si chiama?
2: Beh, come? Comunque era.
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì. Non,
1: allora, cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? Che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio
1: proprio. Allora, ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: una pezza.
2: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava sano in diretta che si scandalizza lei. Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato,
3: no,
2: quasi pazzo.
3: Sto benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale di anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Sì, mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: scusi. Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo. Tiro uno scafo.
1: Beh, adesso non è certo.
3: Lui era il re del pop.
2: Io a lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria.
2: Ma che
3: sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, vediamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: certo, perché
2: sono cretino.
1: Ricordiamo ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
2: si chiamava Villa Maria.
1: Villa Maria. Michael Jackson.
2: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo. È una casa di riposo.
1: Perché è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare,
1: certo,
2: no?
1: Stanco,
2: se no è una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo per anziani.
2: Perché era giovane, ma Michael
1: effettivamente non fa la piega.
2: Come si chiama?
3: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduuto.
2: Adesso che siamo, nel 2040?
1: 26. Non so che anno siamo,
3: così. Sono gli anni.
2: Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
3: Sì, ma neanche, non è che non può sapere niente.
2: Ma soprattutto dove vuoi arrivare adesso con già dicendomi a tutte coste?
3: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità è sempre una.
2: Adesso tu mi vuoi
3: una.
2: Dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, certo, è certo, un'opposizione posso, forte certo alla, che, alla posizione del signor
3: Cimino. Scusi, certo che lo posso provare.
1: Ecco, lo provi.
3: Ci sono degli atti ufficiali, ma
2: dottor Sciabetta. Ma scusa, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
3: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma me lo me ne frega.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
2: Jim Morrison, no.
1: Jim Morrison
2: e Crack Cobain.
1: No, no, calda.
3: Sì, e Bob Marley.
2: Bravo, scusi, bene che lo sai anche tu.
1: Allora, eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Allora, sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutti e due i lati.
2: Perché si è fatto spiangare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
3: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È completamente
2: vedi che
1: bianco.
2: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
3: Ma scusi, ma ovviamente no.
2: Sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Cibetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
0: Solluzzi.
1: Purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
1: No, scusi, io guardi, sono
2: anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima. Solluzzi,
2: sì,
1: pezzo di
2: poveri,
1: merda.
2: Non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché cosa? Come mi... Salutiamo il dottor Cibetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
3: Non so se accetterò pagliaccio ancora di venire in questa
2: pagliaccio
3: trasmissione, perché non è possibile parlare.
1: Porca però che palle.
2: È veramente, lei ci deve veramente.
3: Ma non c'è
2: perché
3: libertà di parola, libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco.
2: Gli ha tirato fuori dalla bocca.
1: Ecco, cane.
2: Sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università?
2: Sì.
1: Porca m***a, mi tolgono il coso. Misteriosissimo,
4: misteriosissimo. Radio 105.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: stiamo trasferendo la tua chiamata
1: a quella stronza di tua sorella.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, le elencherò una serie di radio, lei mi dica se le ascolta e risponderà con sì o no. Radio DJ?
3: No.
1: Radio Apostolo?
3: No.
1: Radio Gingillo?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Nutella?
3: No.
1: Radio De Pesce?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: RDS Radio Dimensione Sexy?
3: No.
1: Radio Solo Musica Bella?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Capital?
3: No.
1: Radio M2O?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì, e certo, la conosco, ma non...
1: Allora metto sì. Ma sì, dai, metto sì, tanto... Sono solo 1000 ascolti. Senta, le chiedo ancora una cosa. Conosce il nome di questi speaker? Mi risponda sì o no. DJ Snoopy?
3: No.
1: La coppia Raffa e Zuzzo?
3: No.
1: Il gruppo Gli Animali in Gabbia?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Paolo Noyes?
3: No.
1: Michela Pappatucoli?
3: No.
1: Fabio Alisei?
3: No.
1: Punta e Cucco?
3: No.
1: Paola Palli?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Pippo Di Sera?
3: No.
1: Pippo Di Mattina?
3: No.
1: Pippo Sempre?
3: No.
1: Bene, perfetto. Allora la ringrazio molto per la sua partecipazione al sondaggio e le ricordo che è anonimo.
3: Va bene.
1: Grazie.
3: Arrivederci. Buongiorno.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo
4: no,
1: i suoi
4: la ringrazio Sabrina, non sono io, sono solamente uno che gestisco.
1: Sì, ma infatti le chiedo una cosa al volo, lei ascolta la radio?
4: No, niente radio, non abbiamo neanche il tempo Sabrina.
1: Ok, le nomino alcune radio, lei mi dica se le ascolta
4: o no. No, la ringrazio,
1: Radio 105? Ha detto
4: lavorare Sabrina, ciao.
1: Ascolta Radio 105?
4: No Sabrina, c'ho da lavorare.
1: Ha detto sì?
4: No Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo.
1: Allora metto Radio 105.
4: Ciao Sabrina.
1: Grazie.
2: Sondaggi.
5: Pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Sabrina.
5: Pronto?
1: Pronto signora?
5: Pronto?
1: Sì, pronto! Sono Sabrina!
5: Aspetta che tempo. Chi rendi dentro? Sto aperto!
4: Pronto!
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti
4: pronto,
1: al massimo.
4: Ma
1: lei ascolta la radio?
4: Ascolta la radio.
1: Ascoltate la radio?
4: Ascoltate!
1: Ascoltate la radio!
4: Non te ne conosco, è mago.
1: Ha lasciato le consonanti nel cassetto?
4: Parla più forte!
1: Lei ascolta la radio?
4: Non ascolto la radio.
1: Posso mettere che ascolta Radio 105? Sì o no?
4: Non te capisco questo.
1: Dica sì!
5: Ma come ti chiama?
4: Come ti chiami?
1: Sabrina!
4: Sabrina!
1: Lei ascolta la radio!
4: Pensa!
1: Bene, bene, grazie!
5: Sì, ma chi sei?
1: Sabrina! Sabrina!
5: Io non ti capisco qua!
1: Ho capito!
5: Si sente troppo piano!
1: Anche io non capisco!
5: Cosa hai detto?
1: Lei ha rotto le palle, signora!
5: Io non ti capisco!
1: Allora chiudo!
5: Chiudo, io non ti capisco cosa vuoi! Parli troppo piano!
1: Mi sto urlando da un'ora!
4: La voce è troppo piano!
1: Siete...
5: Da dove chiami?
1: Milano!
5: Da Milano? Io non ti capisco, possiamo chiudere!
1: Sì, mi sa che... Arrivederci!
5: Da troppo da un!
1: Chiudi...
5: Da dove chiami? Da Milano!
4: Ma
5: che fai su questo cazzo voleva io?
1: Dove?
2: Sondaggi!
6: Cento, cento, cento. Lo Zodi 105.
7: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
8: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso impero romano.
9: Ma erano veramente tutti froci nell'impero romano?
8: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali. In capolavoro così di merda, il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali.

0: Celse. Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
1: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile: Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono 2 minuti dopo essere stati eretti, e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
0: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Starck, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
1: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
0: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello V. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
1: Nel frattempo i barbari premevano ai confini. Goti, Vandali, Unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
2: Oltre giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
1: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna. Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro, e lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
0: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
1: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Zecche di merda.
0: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
3: Oh, Andrea, qui sono a Verso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, porco sono non so che fa, mannaggia il d***o. Maledetta porco! non sa che cazzo fa, non sa andannà.

0: Mannaggia il sangue! Labaro, qui c'è scritto Tipperina, Firenze, mo esco da qua, arrivo dall'altra parte, mannaggia c***o, mannaggia c***o, mannaggia al porto maledetto c***o, ma che sto fermo, ma porto c***o, indicazione, porco, ma che stanno a scherzare, mannaggia il cor***o, ma qui non c'è l'indicazione, porco c***o, maledetto c***o, sto pure senza nafta sto.
1: Viva il progresso, ma vaffanculo.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
4: Ma che schifo!
7: Aria!
4: Ma che schifo! Ma che cazzo!
7: Eccomi! Scusa!
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: I dati d'ascolto confermano lo...

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
0: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, te lo me l'hai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non c'ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: E non ho un computer che me l'ha dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto di quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo
1: magari la sera. Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio, perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate, andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia
3: io siamo
1: 1?
3: Stanchi. Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera vedete la televisione? Cioè, ma...
1: è il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava. Non, se stavi più vicino ti porterei un caffè. Non, purtroppo siamo lontani.
1: Senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Marco Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare i nomi che io non so manco quello della TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Ma ci te la dai, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi nomi perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: È la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono che non mi piace, ti saluto.
1: È Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: RTL?
3: Ciao.
1: È Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: È Radio Assatanata?
3: Ciao.
1: È Radio Malandrina?
2: Zondaggi!
4: Radio 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho. La salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo e intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte.
3: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince. L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
9: Oh, piccolo.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
3: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
4: Pronto?
5: Buongiorno signora, sono di Penel Energia.
4: Pronto?
5: Oggi le propongo un fantastico sconto.
4: Chi parla?
5: Ma gli italiani dopo il Covid sono diventati tutti sordi?
4: Ma chi sei tu?
5: Sono la voce automatizzata di una grande azienda. Prema il tasto 2 e digiti il suo numero contratto.
4: Ma che spacchio vuoi? Ma finisce chill.
5: Che cazzo ha detto?
4: Pronto? Chi parla?
5: Sono Graziella, amica della cappella.
4: Graziella chi?
5: Pulci nel culo.
4: Ma io non ho mai... Ma tu hai sbagliato numero, che cosa vuoi?
5: Signora, io non voglio niente, sono qui per proporle uno sconto sulla sua prossima bolletta.
4: Piatta, non aprire la testa, guarda. Ti denuncio.
5: Ha fatto tutto lei.
3: Bene l'energia.
6: Pronto? Pronto?
5: Non ho detto ancora nulla.
6: Cassarossi, chi è che parla? Ma chi è che parla?
5: Non ho voglia di dire nulla, mi sta già sul cazzo.
6: Ma chi è che è quel Cassarossi?
5: Rosso, giallo, blu, vada via al cu.
6: Ma vatti in cretino.
5: Che bello, mandare matte, le vecchie bastarde, infami, balorde.
3: Penel Energia.
7: Sì.
5: Buongiorno, lei è cliente di Penel Energia?
7: Sì.
5: Bene, inserisca il suo numero di contratto che può trovare nella sua ultima bolletta.
7: Da voi chi siete?
5: Sono la voce automatizzata del sistema di Penel Energia.
7: Com'è?
5: Prema il tasto 4 per riascoltare l'ultimo messaggio.
7: Scusa, ma voi chi siete?
5: Sono Batman e devo scopare Robin.
7: E allora che cosa volete?
5: Inculargli un sacco di soldi per i prossimi 6 mesi.
7: Con la quanto corna tiene?
5: Come immaginavo.
3: Penel Energia.
7: Pronto?
5: Buongiorno, lei è
7: pronto?
5: Cliente? Mi faccia parlare.
7: Pronto?
5: Sono la voce automatizzata.
8: Pronto?
5: Ma?
8: È uno scherzo telefonico.
7: Pronto?
5: Non è uno scherzo telefonico, sono qui per proporle uno sconto sulla prossima bolletta.
7: Uè, trova! Guarda la corna, cati, figlio di puttana!
5: Brutto bifolco bastardo, ma è questo il modo di parlare?
7: A sorete!
5: Non ho sorelle.
7: A mamata!
5: Non ho una mamma.
7: A fammocco, piccione di sorte!
5: Non ho un piccione.
3: Penel Energia.
4: Pronto?
5: Già una che risponde dicendo brondo invece di dire pronto è un bifolco bastardo.
4: Pronto?
5: Buongiorno signora bifolco, sono qui per abbassarle la bolletta.
4: Ma che cazzo vuoi?
5: Poi dicono che i giovani sono quelli sboccati.
4: Io la morte, perché ti hanno morto?
5: Bisognerebbe estinguerli tutti.
3: Penel Energia.
4: Pronto?
5: Buongiorno, questa è la voce automatizzata di Penel Energia. Mi verrebbe di dirle, suca.
4: Chi sei?
5: Prego, mi fornisca il suo numero cliente, per procedere.
4: Che cosa?
5: Le abbasso la bolletta.
4: Nicola?
5: Non sono Nicola, sono la voce di Penel Energia.
4: Con chi stai parlando?
5: Ci rendiamo conto, questa, vota.
4: Di che cosa?
5: Signora, lei ha fatto la terza elementare?
4: Ma con chi stai parlando?
5: Con lei, brutta stronza. Voglio chiudere, posso?
4: Dove, Nicola?
5: Ora, là, per culo.
4: Dove stai adesso?
5: Sono al pronto soccorso e mi stanno mozzando le braccia.
4: Sì, che cosa è successo?
5: Mi vogliono amputare le palle.
4: Dove?
5: Sono nei guai e mi vogliono strappare le palle.
4: Sei nei guai, vieni a casa mia!
5: Sono nei guai, non posso venire a casa tua, sono legato ad un barile di esplosivo.
4: Sì, sei nei guai, che cosa significa questo fatto? Parlo.
5: Signora, non sono suo figlio, sono una voce sintetica.
4: Nicola!
5: Signora, non sono Nicola.
4: Ma
5: signora, era uno scherzo.
4: Nicola!
5: Niente da fare, chiudo io.
3: Bene l'energia.
5: Buongiorno da Penel Energia. Questo non me lo dovevi fare. Lei è un maleducato figlio di puttana.
7: Adesso che mi è là?
3: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
4: Me la macchiate, me sono contento, non me lo dico io, non lo voglio oggi, vai!
3: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
4: E me lo rompi coglioni, non ho voglia di rompere, ammazzi, cazzi sua, io non mi rompi coglioni, non rompere palle.
3: No, no, scusa.
4: E me l'ha fatto il mercato, mi ha fatto una crisi del crisi. Cioè, l'internazio in crisi tutto.
3: Che,
4: ma no,
3: che cazzo?
4: Tu te l'hai fatto fare una domanda.
3: Me
4: l'ha fatto bene, ma sono prima, e due volte l'hanno fatto. Tanto li può portare una guerra mondiale. Ha portato una guerra in crisi italiana, mentre che anche una piazza quest'anno.
3: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
4: Sì, dillo.
3: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo da Tassinaro, da Roma. Vai, Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump? Vai.
5: Magari gli riuscivano.
3: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
5: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
3: Invece non
5: ci sono, maledetto. È un bel carotone.
3: È un carotone, Donald Trump.
5: Sì. Che ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
3: Dove?
5: Visto che ha aumentato due. Indovina.
3: No, dica lei.
5: Le chiappe. Nelle chiappe.
3: Perché?
5: Perché ha aumentato benzina, tutto, gasolio, tutto, luce, tutto.
3: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
5: un cacacazzi in meno.
3: Un cacacazzi in meno. Quindi
5: come
3: lei fa...
5: si dice nella Bergamo Alta.
3: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
5: Manco
3: forse
5: io.
3: Ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
5: Bello, ma complimenti.
3: Perché
5: allora
3: ero drogato.
5: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno meno, certo. Rompi i coglioni e via. È pure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si trombe meglio figlie del mondo. Quello lo invidio.
3: Sì, quindi vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta l'attentato. È fallito, non le sembra un po' strano?
5: Ma secondo me è lui che si fa finti attentati e fa parlare di sé. Gran paraculo.
3: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
5: Grande, perfetto. Questa... Nessun aggettivo lo veste meglio.
3: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
5: Ciao,
3: bellissimo, ciao.
5: Ciao.
3: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai, H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio di Donald Trump? Vai.
6: Che era tutta una cosa pianificata.
3: In che
6: non
3: senso?
6: Non dagli americani. Era tutta una cosa pianificata. Che lo vogliono far fuori perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
3: Loro chi?
6: Lo sai, i democratici.
3: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
6: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, cioè me ne ho fatto pure la tessera.
3: Che tessera ha fatto
6: Bannacci.
3: Lei? Che tessera?
6: Bannacci.
3: Bannacci ha fatto lei la tessera?
6: Certo.
3: Perché? Perché? Spieghi.
6: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia.
3: Ecco.
6: La Meloni
3: è troppo di sinistra.
6: Secondo me sì.
3: Ecco, come, cosa dovrebbe fare invece secondo lei? Dica.
6: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
3: Ma questo, scusi, che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
6: No, io stavo dicendo un'altra cosa. Vabbè, cioè,
3: ma perché
6: no,
3: dice
6: non c'entra
3: un'altra
6: niente.
3: Cosa? Non c'entra un cazzo.
6: Sì.
3: Ecco, esatto, non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
6: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
3: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
6: Lei vada a fanculo.
3: Vada a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso. Quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone.
7: Canzelloni.
3: Sì.
7: Porco
5: Molla che te rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
3: Sono il tuo raggio di sole.
5: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
3: Sempre, io sono già il tuo amicone. Sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore.
5: Coglione, cane, stai zitto. Se vuoi diventare veramente un amico.
3: Sì, sempre. È quello che bramo.
5: Datasi un attimo, porco, sta fermo. Smetti la cane, ascolta.
3: Senti,
5: ma
3: Gamberetto.
5: Ma tu quando parli le persone, continui. Vabbè. Ascolta quando uno... Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
3: Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, Gamberetto in agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesima, Donald Trump, vai.
5: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
3: Ecco.
5: Cosa tange?
3: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica.
5: Pasticciotto alla vaniglia.
3: Pasticciotto alla vaniglia, molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
5: Vedi quanto infame sei. Io. Tu vieni ad offendere le persone
3: sul
5: tuo telefono.
3: Non offendo.
5: Infame da stare.
3: Non è un'offesa. Non è un'offesa.
5: Sparco.
3: Trottolino.
5: Con questi nomignoli.
3: Trottolino.
5: Ma cane che mi mandano il sangue al cervello.
3: Senti.
5: Cane.
3: Trottolino. Sì, ma non finisci mai. Sei un soffiafone.
5: Non ti parlerò più, cane, ti prenderò a sbello, ti farò fare bingo, cane, sbello, madonna, signore, solo il signore sa quanto ne prenderai, maledetta merda, devi morire,
3: esagerato.
5: Devi morire male, devi, ti farò fare,
3: ti farò fare
5: la fine che faceva fare le sue vittime, the Iceman, maledetta merda, devi morire male, morirai male, ti inghiaccerò e ogni ti congelerò un po' e poi ti massacrerò di botte, cane, e ti congelerò, ecco, sì, farò così, maledetta merda, devi morire male tu, devi morire!
3: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi, no, non ho capito, mi congela, mi scongela, mi cucina, ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia. Andatevela a fanculo, ciao.
7: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
8: Vai,
9: dai! Wonderland Production, in collaborazione con Air General, presentano

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 388400. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Ecco. Asbro. Sì, vorrà segna.
2: C'è Jürgen. C'è Jürgen. Dopo gli
3: Pronto?
4: Chi è? Chi è?
3: Don Mario, questo è tu.
4: Ah, Fagnino Berbene. Venga, entri, maggiore.
3: Ma che vuoi?
4: Allora, caro Fagnuber, è in forma, maggiore?
3: Ma stai vedendo, buon culo!
4: Ah, sì.
3: Ma
4: Gadi.
3: E se che veniva dopo un buon culo, che faccio con il chiostra, vai!
5: La gente spallata.
4: Lo sento!
3: Vedo come lo sento!
4: Vai! Prendilo! Sto per sperarlo!
3: Adriano, ma da una fica! Lo sbocca!
4: Sì, che sta roba!
2: C'è Jürgen! C'è Jürgen! Corpo di Uber!
6: Pronto!
4: Sto per sperarlo!
6: Pronto!
4: Sto per sperarlo!
6: Chi è?
4: Chi è?
6: Chi è? Chi è? Chi è?
4: Ah, Fagnino Berbene!
6: Chi è?
4: Venga, entri, maggiore!
6: Ma chi è? Mannaggia, chi è morte, stramorte, bastardo! Chi è? Chi è?
4: Si spompina!
6: Ma maternità, curnuta, chi è stramorte? Chi è?
4: Girati! Vai!
6: Dove? Ma ti dicevo veramente?
4: Prendilo!
6: Ma sei un mongo, di grandi merda! Curnuto, figlio di puttana! Dici che ti nome e cognome, bastardo! Dici!
4: Allora, caro Fagnuber. Ma
6: sono la sette generazione, con uno di chi destra morte e quando è morto tiene, dici?
4: È in forma, maggiore? È in forma, maggiore?
6: Che stella maggiore? Ma che dici chi destra morte? Ah, fanculo a chi è morto, ah.
3: Che
4: destra morte?
3: Chi è? Chi è
4: stata
3: morta? Chi è?
4: Oh sì, che sparo!
3: Pronto?
4: Brava piccola.
3: Mannaggia, che ti venga il giro di abballo sulla pancia, trimbalzo sulla pancia, chi è stata morta?
4: Vai!

0: Only on 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Gli stronzi dello spazio.
3: Esistono altre forme di vita nell'universo? Cosa c'è oltre i pianeti che conosciamo? Si paleseranno gli alieni sul pianeta Terra? Ma io che cazzo ne so?
2: Sono innumerevoli le teorie e le domande che ci poniamo sin dai tempi in cui gli uomini erano gobbi, pelosi e ordinavano alla moglie di cucinare tirandogli la clava sulla testa.
3: Sono un divulgatore scientifico, mica un indovino per la... Mettiamo in chiaro due robette prima di iniziare. Moccia di Geopop non sa un cazzo e ogni volta che lo vedo con quel telecomandino in mano vorrei possedere dei poteri magici per farglielo finire nel culo.
2: Benvenuti a Quark Buio, la versione audio dell'unico programma credibile sulla divulgazione scientifica. Oggi parliamo degli alieni, gli UFO, gli omini verdi che tutti temono.
3: Intanto, perché gli alieni devono per forza di cose essere brutti, storpi, handicappini, con teste bislunghe e occhi alla Fabio Alisei? Perché devono avere le mani mezze e parlare come se qualcuno gli avesse piantato un chiodo nel mesencefalo? Perché l'essere umano si sente sempre superiore a tutto e poi perché queste storpiature sono servite per diffondere paura e scrivere una marea di film e serie televisive di merda. E se gli alieni fossero tutti come Belen Rodriguez e avessero un bel culo e due labbra carnose perfette per un pompino idilliaco?
2: Un pompino alieno potrebbe essere meglio di uno terrestre.
3: Risponderemo anche a questa domanda, anzi vi anticipo che me ne farò fare uno durante la puntata, ovviamente solo a scopo scientifico. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata. Siamo tutti d'accordo che l'essere umano è troppo rincoglionito per aver fatto tutto quello che ha fatto basandosi sulle sue sole capacità. Infatti, dietro ogni grande conquista dell'umanità c'è sempre stato lo zampino degli alieni.
2: Siamo a Giza, fra le sabbie d'Egitto, sabbie inseminate dalle migliaia di merde dei cammelli, usati dai turisti per farsi spennare. Di fronte a noi si erge eterna e maestosa la piramide di Cheope, un cesso di merda che oggigiorno non si scoperebbe nemmeno Bocelli. Oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea disposti con millimetrica precisione su 147 metri d'altezza e 230 di diametro. Per oltre 4.000 anni la piramide di Cheope è rimasta la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Ma è stato veramente l'uomo a costruirla? Come ha potuto un popolo che adorava come divinità un manipolo di rane tabagiste realizzare un'opera tanto maestosa? Ma dai figa, è palesemente una troiata.
3: Ma certo che è una troiata. Prova ad andare a Sharm in vacanza e poi dimmi se quel popolo lì potrebbe essere in grado di costruire qualcosa di così maestoso. A proposito di Sharm, volevo ricordare a Mamed che prima o poi ci torno e mi devi ridare i soldi che ti ho dato per quel flacone di Viagra. Porca troia, mi hai truffato, era gesso, pezzo di merda.
2: La risposta è semplice, le hanno costruite gli alieni.
4: Che fatica a costruire le piramidi! Che fatica! Che fatica!
5: Zitto, zitto! Molto muso verde!
6: Pigna colada, per favore!
5: Non è ancora stata inventata pigna colada!
2: Ma le piramidi non sono state di certo la prima né l'ultima opera realizzata con l'aiuto degli alieni. Ora siamo in Cina, patria delle cose di plastica che si rompono presto. Di fronte a noi si snoda imponente e maestosa la grande muraglia cinese. 21.900 chilometri di muri, torri di guardia, caserme e sale da bingo. L'unica costruzione al mondo ad essere visibile ad occhio nudo da Pantelleria.
4: Ah, ah, che fatica a costruire la grande muraglia!
0: Oh, muoviti con queste muraglia!
7: Basta, i voltini muoviti. Primavera, basta!
8: L'alieno!
0: Ah, ok! Credo fosse l'alieno!
7: Vai!
0: Muoviti, verdi!
8: Muoviti!
7: Basta, i voltini primavera!
9: Muoviti, voltini!
8: Questa muraglia non è ancora grande muraglia!
9: Rivoltini!
8: Più grande!
9: Rivoltone!
8: Sì, sposa coi massi!
0: Si deve vederla da Marte!
7: Scusate, ho una richiesta aliena!
8: Che vuoi?
7: Basta, Pollo Mandorle, basta.
2: Ci spostiamo ora nella Roma dei nostri giorni. Di fronte a noi la gloriosa sede della RAI, società per azioni controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. 12.751 dipendenti organizzati in una complessa rete operativa e produttiva, su cui grava un debito consolidato di circa 1.300.000.000 di euro. Ma come fa un paese in recessione dal Medioevo a sostenere una struttura di tale portata? La risposta, ovviamente, è sempre la stessa. Grazie al contributo degli alieni.
7: Sono alieno. Che due coglioni.
8: Diga,
7: scusi.
8: Che vuole?
7: C'ho il numero 37, devo pagare il canone Rai alieno.
8: Siamo al numero 2.
7: Porca ci metto tutto il giorno.
9: Oh, verde, tornate nel tuo paese!
10: Scusate, ma io mi sono prenotato prima di questo signore verde sull'app delle poste.
8: Già rimandato al posto, signor, venga lei.
0: Dai, no, non muovite.
10: Che c'ho la pensione, cane.
8: Sì, non si divertirà.
7: Quasi quasi rimbiango gli egizi.
3: E a proposito di alieni, ora vi saluto, che ho un'aliena che mi aspetta in camerino per eseguire l'esperimento scientifico di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa volta le pastigliette le ho prese su superm.it e ora ho la capocchia che pulsa, tutta bella purpurea.

0: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
1: Bentornato, io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo, non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica a terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva all'ascolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bistecchina, emaneresti anche lo stesso odore, pensa. Ah, adesso esci, stacca dal lavoro e dalla frenesia cittadina e vai a fare una bella passeggiata nel bosco. Ci sono i nuvoloni neri, quindi portati il tuo ombrello di ferro comprato dagli indiani in metropolitana a 4 euro e goditi il suono della natura.
0: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
5: Viva i soldi!
6: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
7: Sei felice?
6: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
7: Eh sì.
6: Fino a?
7: Fino a settembre.
6: E manco un anno, Leo.
7: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
6: Uh-huh.
7: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere. Lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
6: Uh-huh.
7: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento.

0: io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro? È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, perché tu hai fatto... Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
0: Di una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
0: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati?
0: Di arretrati.
2: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 3.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
0: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci sta, è giusto.
0: Va bene. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao, Ricchio.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una storia come tante.
2: Disse Abramo. Esatto. Cioè, il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me, dovrebbero ridursi il pelo, eh?
3: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
2: Non ci credo neanche se ti vedo.
4: Ma perché ti devasti così?
3: Ma mi piace molto la birra.
4: Sì. Ah, capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
2: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai...
3: Ah no, ma guarda che sto diminuendo.
4: Ma tipo... Cioè, ma la tua donna?
3: Sì.
4: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
3: Eh no, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
2: Ubriaco, grasso, puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino, ordinato... Cioè, ma lei è un'appassionata di film horror. Cioè, com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
4: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
2: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa.
4: Ma cosa racconterai sui genitori?
2: Oh, c'hai un cazzo disarmante, probabilmente con quello delle conquistata.
3: Magari.
2: O la croce rossina?
3: Secondo me è quello.
1: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
4: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
3: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto un mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva
2: un
3: cazzo.
2: C'è una chiavata?
3: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
2: Ha detto,
3: no?
2: Mi hai rotto il cazzo.
3: No. E alla fine ha visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale.
2: Ma hai rotto
3: i
2: coglioni.
3: E niente, allora una sera mi ha detto, no, io ci stavo provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
1: Una vita come tante, distrutta da un terribile equivoco.
2: Ma non è possibile.
4: Non è possibile.
2: Mi puoi fare un buco per terra per vedere se trovi del pezzo? Domani ti compro un gratta e vinci.
4: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario.
2: Sì.
4: Cioè, neanche,
2: sì, vedi,
4: neanche lo sforzo di conquistarla in un locale, niente.
2: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non ci aveva voglia.
4: No, vabbè.
2: Stupendo.
1: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.
0: Lo Zoo di 105.

Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: La scorsa puntata ci ha spedito la minchia a fragole, con la sconvolgente rivelazione che il padre del baffuto feto nello stomaco di Zuleia è niente Pol Pot di meno che il presidente della Turchia in persona.
1: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia.
0: Ma come in tutte le brave tragedie greche, o turche in questo caso, l'informazione non fa in tempo ad arrivare all'orecchio di Ilmaz, che egli decide di tagliare per sempre i ponti con l'amore della sua vita, trovando subito un nuovo interesse sentimentale nella bella e sofisticata dottoressa Mushgan Turkoglu.

0: Ma schienne. Non mi svegliarmi se sta sognarmi. Non solo sei bella e laureata, ma fai pure le bombine con autentico gusto, che è una mercanzia ancora più rara. Se pensi che ho sprecato tutto quel tempo con Zuleia, che si è pure fatto mettere incinta mentre era in prigioniera.
1: Non infangare il tuo ippocampo con il ricordo di quella zotica di Zuleia al mozzo. Ora ci sono io, la dottoressa Mushkan Turr-Koglu.
2: Mushkan.
1: Turr-Koglu.
3: Mushkan.
1: Turr-Koglu. Mi prenderò cura di te con il mio corpo e le mie denarose lire turche. Il mazzo, te lo prometto, farò di te un grande uomo.
0: E io farò di te una larga vagina, Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
4: Il mazzo. Mushkan.
0: Baci turco. La lingua la turca.
1: E come fai a tirare fuori la lingua? Non ci riesco.
0: E appunto, con la lingua la turca che sta dentro.
1: No, che sta dentro.
0: Con gli incisivi la turca.
1: Dente contro dente.
5: Se ancora vi state domandando perché i turchi parlano a denti stretti, beh, secondo i racconti buffi dei loro antenati, in Turchia leccare la fica era una vera ossessione. La gente non lavorava perché pensava solo a leccare fiche tutto il giorno. Così il re decise di incollare i denti a tutti i nuovi nascituri.
1: Il mazzo!
0: Push again!

0: l'ha confesso. Sputarrospo, chi è? Chi è il padre del bambino?
1: Non posso parlartelo. È uno giurato che ho segretato di non lo confessartelo.
0: Ah, oh, sì? Allora io farò morire di fame a te, al bambino, ma...
1: Crudele in fango, per amore del bambolotto che porta in stomaco, sono costretta a sfasciare il mio giuramento. E va bene, marito Smerdir, se proprio lo vuoi saperlo, il presidente del bambino è il padre della Turchia.
0: Che Dio mi baci i baffi! Il padre del nostro figlio, il presidente di Urkaturk!
1: Sì. Una notte è scappato di nascosto nella capitaglia, l'ho scopato perché gli faceva la grazia e lo mazzo, che se no ce lo sparavano.
0: Ah, ma dolce mogliettina mia, che storia strappalacrime! Io che ti ho tenuto giustamente reclusa, mi sgabuzzino! Basta! D'ora in poi sarai la regina di questa casa, mia dolce Suluia! Tutto quello che possiedo è anche tuo, amor mio!
1: Questo cambio di comportamentazione è piuttostamente sospetto. Non è che stai tramando qualcosa nell'ombra, maritino Smerdir?
0: Ma no, assolutamente no, amor mio. È semplicemente l'amore che mi guida. Tieni, mangia, bevi, maltratta la servitù, spendi i miei soldi. La signora Smerdir deve vivere come una vera regina. Almeno fino a quando non avrò partorito.
1: Come, scusa?
0: Niente, parlavo fra me e i miei paffi. Goditi la vita, amor mio, che non si sa mai.
2: Cosa avrà in mente il perfido Smerdir? Non ve lo dico io, ma la prossima straordinaria canzone tipicamente turca è adatta a spiegare la trama.

0: Porco di quanta tensione.
1: Eu sou a Vagigia Choevalige. Ho saputo che ora minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, che bella notizia, mea.
2: Senti, Mur, hai per caso sentito una voce di Gabibbo?
3: Sì, ho sentito Gabibbo. Io ho detto velina.
1: No, ho detto Vagigia, tengo valigi. Ho saputo che minha sorella tiene molto denaro. Ho, ho, ho, come me la rido sotto Belém. Ha, ha, ha, mea.

0: deficienti. Alla prossima puntata.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
3: Amici di Garage Brother, io sono Francesco.
4: E io sono Franco. Oggi siamo a Lisbona.
3: Sì, nella libreria Bertrand.
4: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
3: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
4: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
3: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è puzza di naftalina.
4: Hai ragione. Comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo!
3: Ehi!
4: Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
3: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625!
4: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
3: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei 5 dollari.
4: E questo? I Promessi Sposi 1827! C'è pure la copertina in pelle!
3: Aspetta! Sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton!
4: Hai ragione, dai, mettilo nei 5 dollari! Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia! Sembra una faccia umana che urla!
3: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
4: Si vede che avevano finito il nero.
3: Cosa c'è scritto sopra?
4: Necronomicon 800 A.C.
3: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
4: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
5: Ecco me, ragazzi! È bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, dove si beve! Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro! Porca puttana, alza la cosa, mi prendo! Dai, fatemi vedere queste quattro cacate che poi vado in spiaggia, dai!
2: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
3: Ciao Rick, guarda questi quattro libri. C'è scritto Don Quixote.
5: Don Quixote. Sì, Don Quixote è la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavano. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite e quindi si vedeva, sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando lui andava in giro, cioè, sembrava questa goccia di piscio sulla tonica e lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro. Vabbè, questo sono 10 dollari, che è carina, una storia simpatica.
4: Rick, e questo? C'è scritto Promessi Sposi.
5: Promesse Sposi. Ah, questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie, quello con Napoletana che fa tutte cose. Hanno preso il boss delle cerimonie, è il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. Però è un po' due palle, perché alla fine, cioè, finisce così. Vuoi prendere la moglie, vuoi prendere il marito? Sì. Cioè, ti ho proprio spoilerato. Poi si baciano, una cosa da ricchiare, dai. Dai, è una cosa che piace il culo a Tony, via. Dai.
4: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
5: Manzoni non era quello della carne scatola. Quello con la carne con la gelatina. E questo sì, sì. Questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin, e sì, Mandal che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba. Comunque, sempre 10 dollari lo do. Perché la roba bella mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che ci avete dall'altro che voglio andare in spiaggia.
3: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
5: E che cazzo è sta chicca?
4: È questo libro qua.
5: Ah, pensavo uno che si chiama Federica. Pensavo una chicca che si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, è così. Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso, scusa? È scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un comunista che urla.
4: Scusa Rick, ma qui c'è scritto che si chiama Necronomicon.
5: È Necronomicon, si vede che è veneto. Sai che è tipico il cognome veneto, c'è Maricon, queste cose qua. Se tu i veneti, tutti così, Agoston, Pillon, tutti veneti. E questo deve essere veneto.
3: Sì, ma Rick, scusa un attimo, è scritto con una lingua incomprensibile. Poi c'è firmato 800 A.C.
5: E quella è la cilindrata. La cilindrata, non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro. Se lo lasci fermo è come la mia Panda. Che quant'è la mia Panda? 500, quant'è la cilindrata?
6: 1100.
5: 1100 va più potente, infatti vedi che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, vai. Ah, però
4: Ma c'è una stella a 5 punte.
5: E sapete che l'hanno scritta a Natale. Era la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
4: Ric, ma queste sembrano parole arcane.
5: Ma quale cazzo di cane? Qua ci sono solo pulci e tarme. Vai. Fammi leggere. Che cazzo c'è scritto? Clato Barada Nicto.
6: Nicto. Nicto.
4: A me sembra una formula
6: Nicto.
4: Magica.
5: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e spirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do 50 dollari.
4: Avete sentito?
7: No, cosa?
4: Un rumore sinistro.
5: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
4: A Lisbona?
5: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Va, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il banco che vi do 150 dollari. Dai, andate via.
4: Ok, Rica, fare fatto!
2: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertuoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
8: Colati i pantaloni, umano!
5: No, no, demone ricchino! No, demone ricchino! Ragazzi!
8: Apparisci tra le fiamme!
5: No, le fiamme no! Meglio mi danno al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via la panza dell'olio! Della vasellina! Ragazzi! Ragazzi!
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però. Però. Però.
9: Però.
11: Però. Però. Però. Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla
0: però.
2: This is the Zeus. Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.